0: quasi quasi.
1: Ci fanno
0: no, allora, leggevo però che il 70% del parco auto del paese è sotto gli 80 kW.
2: Ma chi macchinine? Chi ha queste
0: macchine? La Panda, la Yaris,
3: la 500.
0: Alcuni modelli della 500. Sì.
2: Le auto dei ragazzi e le seconde auto.
0: O anche magari mi immagino contesto di provincia. Con signora che ha la macchina piccolina per andare a fare la spesa, quella rientra.
2: Allora, no? Che sì. Però è corretto, visto che non riusciamo ad abbassare ancora di più le accise, perché noi abbiamo il caro benzina, trovo il modo di farvi rientrare i soldi in un altro modo. Però innanzitutto...
0: No, è la comunicazione che a volte è mendace, ma non solo da parte della destra,
2: Fatto
0: uguale. Cioè, loro dicono abbiamo abolito, ma non è un'abolizione, è una sospensione.
2: È solo per questo, per il momento,
3: tra l'altro,
0: per il 2027.
3: Se la stessa persona ha due auto, certo. Il bollo può essere non pagato per una sola di queste vetture, non per tutte e due.
0: Cioè, diciamo, è un po' come quelli che dicono in tre ore trasformiamo la tua vasca in doccia. Tu clicchi e poi dentro scopri che solo se la metratura è seguente, devi abitare al quarto piano.
2: Ma poi oltre credo che chi prima arrivi, cioè, perché c'è. E poi temo
0: tutti, sempre.
2: Quando succedono queste cose, l'aveva fatto Conte con la storia del 110%, cioè hanno fatto tutti. Cioè, quindi io temo sempre che tra sei mesi, tra un anno, l'Unione Europea dice no. Non va bene, rivogliamo i soldi del PRN, sai, queste cose qui.
3: E dove li troviamo?
2: E noi tiriamo fuori i soldi, tutti quanti, anche chi non ha avuto
0: il beneficio
2: in altro modo.
0: La manovra costa 2.3 miliardi che saranno rimessi dentro
2: con una... 2.3 miliardi.
0: 2.3 miliardi di euro.
2: Allora ce li butto.
0: Esatto. E verranno rimessi dentro con i soldi, una parte dei soldi del PNRR, quindi in realtà ci sono le coperture. Per un anno ci sono le coperture.
3: Mai attaccato sto vizio adesso? Da quando ti conosco, delle caramelline.
0: Delle
2: dire che
3: sembro la di Filippi, io ormai le caramelline e mi era attaccato Tony sto vizietto qua. Comunque andiamo avanti.
0: Tony è un mentinaro,
3: mentinaro.
0: Mi piacerebbe sapere i nostri ascoltatori se rientrano. Voglio fare una radiografia dell'auto media del nostro pubblico.
2: Ma poi rientrano anche dei mini SUV, ho scoperto.
3: Alcuni,
2: i motorini. Io rientro con il motorino.
0: Secondo me, per esempio, Roma con lo scooter va a nozze.
3: Va
0: a Roma hanno tutti lo scooter.
3: Cioè,
0: tutti.
3: Lo scooter va a nozze.
0: Ma Milano devo dire, un po' meno.
3: Anche con le auto, ci sono tante auto che hanno 80 kW a Roma, perché si usano queste per andare magari anche in centro, no? Per andare in zone che normalmente non potresti attraversare con l'auto. Si usano queste auto un po' più piccine. Volendo anche elettriche,
2: sai che le elettriche non rientrano
3: al GPL. No, le elettriche già non pagano il bollo di per sé, però insomma ci
2: non
3: sono
2: tutte.
3: Delle agevolazioni.
2: Devono essere full elettriche. Non lo so,
0: le ibride lo pagano.
3: Le ibride lo pagano.
0: Certo.
3: Però in questo caso specifico potrebbero non pagarlo.
2: Come lo paghi?
4: Ho 103 kW.
2: Che poi un'auto per la famiglia normalmente non è sotto gli 80 kW, no?
3: Allora,
4: la mia è 103 kW.
0: Adesso vedo quanto è la nostra. Quindi.
3: Se volete sapere
4: anche la moto,
3: quanti kilowatt ha la vostra auto, al punto P2 del libretto c'è scritto tutto.
0: Aspetta, che non ti dico la nostra.
3: Io sono un maschio medio in questo.
2: Allora, oggi parleremo di un film più tardi. Maschio medio, l'hai visto tu ieri? M'hai detto?
3: Sì, no, l'ho visto in generale. Mi piaceva molto. Guarda, lui mi ha detto a un certo punto stamattina. Tony,
2: con Mel Gibson?
3: Ma è un film, non avevo dubbi che tu l'avessi visto, perché è un film leggero, una commedia.
2: No, non è vero. Non devi dire
0: 163
2: tutto quello che...
0: La nostra c'ha 163
2: kilowatt,
0: il doppio.
2: Oggi parleremo di un film carino, perché alterniamo quelli un pochino più importanti alle commedie.
0: Benzina.
2: Quando ho detto a Federica, guarda che tratteremo questo film a mia figlia,
3: cosa ti ha risposto?
2: Devo sprecare una sera.
0: Cavalli 120 kW, 160
3: è rimasto ai
0: 120. Quelli sono i cavalli, 163 cavalli vapore. Ok, scusa.
2: Sì, devo sprecare una sera della mia vita per vedere una commedia.
3: Ogni tanto puoi vedere.
0: Ah, tua figlia ha detto così.
2: Un film leggero, no? Cioè, devi vedere sempre, ve l'avevo già raccontato, 8 e mezzo, devi vedere sempre gli stessi film d'autore. È così. Comunque è un film di Mel Gibson. Non c'è soltanto lui, c'è anche un premio Oscar che è la protagonista, una delle coprotagoniste, vale a dire
5: Elena
2: Marisa.
5: Hunt, anche.
2: No? Anche lei ha preso l'Oscar? Io parlavo di Marisa Tomei.
0: Che bella cara, okay, che è, sì, ma sì, sì, un sì, sacco Marisa Tomei, una delle mie preferite.
2: Marisa Tomei, sono sicuro, di dell'Hunt, non
5: forse
2: lo so.
5: Era stata candidata.
2: Candidata, credo.
0: Sì. E poi metteremo un disco legato a questo film bellissimo.
3: Stupendo.
0: Lo diciamo già.
2: in una versione. Va bene, detto questo, possiamo anche cominciare. Diteci quella cosa, perché siamo
0: arrivano già tanti,
3: riuscite a quale numero?
2: Riuscite a rientrare
3: con la sigla
2: in questo questo come si dice con questo buon
0: facilitazione?
2: Questa, sì.
0: Agevolazione.
2: Diteci
1: al 342 41 15 105. Let's go.

0: The journey is usually the part that you remember anyways.
1: Questa è la reazione di Miley Cyrus all'esenzione dal bullo.
2: Ha detto che lei paga.
1: Ha detto che lei paga. Detto,
3: sì, certo.
2: Il tono di voce era quello.
1: La prima cosa che salta all'occhio dai messaggi, mi fa troppo ridere, è che c'è un sacco di gente che ha macchine che hanno 81 e quindi che per uno non rientrano e quindi dicono ma porca miseria. Vedi, qualcuno scrive: ho venduta una che ne aveva 80 e la macchina nuova ne ho 81. Dice: chiuderanno un occhio? Eh no, credo di no.
3: No, 80 basta, non sì, è che si può sì. fare 70. No, 79 sì, ma 81
1: no.
3: No,
1: se tirano una riga no.
2: Senti, ma le auto depotenziate, quelle dei ragazzi, come funzionano?
3: Quelle da neopatentati?
2: Boh.
4: Ma no, perché devi sempre trovare queste robe laterali? Stai zitto.
1: Ma no, ma quelle sono, hanno una potenza minuscola. Sono quanto sono? 500? Io 400?
3: Ma anche 1000. Sono quelle da neopatentato, cioè arriva a un massimo di 1000.
1: Ma no, secondo me non 1000, ma secondo me sono più piccole.
3: C'è tipo la Smartina che c'ha 1000 di cilindrata.
2: Io rimango stupito dal fatto che macchine grosse, enormi, ingombranti, hanno una potenza. Ma come fanno in autostrada? Infatti le becchi in autostrada, ecco perché vanno veloci, perché una volta presa velocità come i rider non si fermano più.
1: Se decedono poi
2: è finita.
1: Sì, alcuni infatti scrivono i modelli, adesso non citeremo la marca perché sarebbe inelegante, che sono macchine anche un po' grossine. Dicono ha 57 kW, ma che ci vogliono proprio i cavalli.
3: Ma sì,
1: cioè,
3: perché
1: i cavalli non è una metafora, è proprio che ci vogliono i cavalli che la trainano.
3: No, sì, certo. sì, assolutamente sì. Però magari tu le vedi, sono dei mini SUV e hanno una cilindrata alta ma kilowatt bassi, quindi rientrano nell'esenzione.
2: Ma non sono nemmeno di cilindrata alta, non credo, sono soltanto grosse fuori e cotone sulla pelle.
1: Grosse fuori,
2: lana fuori e cotone sulla pelle.
3: Secondo me almeno 1.500 quelle lì, quelle che hai detto prima. Beh, per forza partono da quella base.
2: Io ho un'auto ibrida che...
3: Ibrida, sì.
2: Ibrida per conto suo.
1: Noi abbiamo la mild hybrid.
2: A parte quella
1: finta
2: lì,
1: ibrida.
2: Quella di mia moglie è ibrida nel senso che produce l'energia elettrica con il motore a scoppio tradizionale, per non doverla ricaricare, e il motore a scoppio è 1.500 di cilindrata, quindi ha una potenza molto alta, e fanno la media con la potenza dell'elettrico e viene fuori comunque che è superiore, è 86 kW se non sbaglio.
3: Per poco
2: è una macchina.
3: Vabbè, niente, che paghiamo sto bollo e via. Cioè, ho gioito per poco, io devo dire ieri, perché la cosa comunque 340 euro mi sarebbe piaciuto.
2: Adesso noi la stiamo mettendo proprio come una cosa da bar, però mi piacerebbe approfondire sul fatto che i politici arrivati in fondo prima, perché l'anno scorso
1: fanno,
2: la stessa Meloni aveva preso per il culo il candidato della sinistra in Calabria dicendo: chi sei tu, Cetto la qualunque, che prometti di levare il bollo? Non è possibile, detto fatto.
1: Infatti quelli stamattina dicono: ma cos'è, quando l'abbiamo proposto noi ci avete preso per il culo? Però insomma lo hanno sempre fatto. A me fa anche un po' sorridere, è soltanto una manovra per prendere voti. Guarda che i politici
2: fanno le manovre
1: per prendere voti, cioè, poi magari
3: magari letto di qualunque schieramento
1: possiamo ragionare sui singoli personaggi, probabilmente alcuni lo fanno con un po' più di reale coscienza civile
2: o comunque con una copertura
1: e amore per la politica, altri lo fanno solo per questioni elettorali. Però
2: quando io urlavo il 110%, attenzione ragazzi, questa cosa del 110%,
1: quello è stato un disastro
2: ci
1: totale.
2: Si ritorce contro.
1: Totalmente.
2: O come dicevi stamattina tu con Mazzoli, un'altra frase per dire ci ritorce contro.
3: Sì,
2: quella cosa lì, e tanto è stato, ma ci voleva veramente
1: praticamente
2: il segno della lampada. No,
1: stamattina quando parlavano Manolo e Mazzoli nel corridoio, a un certo punto intorno a loro c'erano i templari, cioè c'era il medioevo, si è scatenato,
3: c'era il patriarcato che avanzava, i templari,
1: c'era un angolo di medioevo nel corridoio.
3: Ma posso dirti che mi sono trovata particolarmente a mio agio?
1: Ma lo so che voi due andate d'amore d'accordo,
2: non si capisce chi dei due più, però
3: è andata così, grandi confronti.
2: Ma Ross dice: noi che abbiamo la mild hybrid, e vuol dire che avete una macchina in due come al solito, o chi ha copiato chi?
1: No, stavolta ho copiato
2: Gigi
1: io.
2: Da Senago.
1: No, Gigi,
3: guarda, io ero presente.
2: No, hai sentito? Io. Dillo.
5: Stavolta
1: ho copiato io.
2: Ma quando mai? Ma tu copi sempre.
3: Ma senti, ma se sono arrivata in questo programma, la prima cosa che mi hai detto è che, anzi, che Tony ha detto, è che gli copi tutti i professionisti.
2: Tutto.
1: Allora, lui
3: è il dentista.
1: Lui non
3: il
1: si ricorda, lui dimentica. Orologio ho cominciato io, mi è venuto dietro.
2: Sì, prima non sapevo vedere l'ora.
1: Biciclette, l'ho comprata prima io la bici.
2: Ma cosa dici?
1: Io l'ho presa 12 anni fa, ho preso la bici per andarci
3: ed
1: in città.
3: Ed è ancora in tonsa?
1: No, io la usavo tanto in città.
3: Ah,
1: prima
3: usavi?
1: Di spaccarmi la spalla.
2: Allora, ho iniziato ad andare in bici, cioè in questo modo come ci vado adesso, differente da come ci vedi tu, in modo differente perché faccio...
5: Beh, lui è l'orso del circo.
1: Ma tu
5: l'orso del circo.
2: Quando mi sono rotto la gamba? 2000.
1: Ma tu credi
2: 2000.
1: Ma tu vuoi avere qualche credibilità sulle date? Tu non ti ricordi quando ti sei sposato? 2010. Quando sei nato? Ma che 2000? 2000 non ci conosciamo. Ma
3: avete appena assistito
2: 2010
3: al segreto per tenere vivo un matrimonio.
1: Ha sbagliato di 10 anni.
3: Sandra in una vita,
1: cosa vuoi che sia 2010. Rispetto all'universo
2: 2010, quindi sono 16 anni. Tu quando?
1: Più o meno nello stesso periodo. Io ho comprato la bici perché un giorno Serpico mi ha prestato la sua e sono tornato a casa con la bici perché non so perché, non mi ricordo, e ho detto però sai che non è male pedalare in città. Il giorno dopo mi sono comprato una bici. Era più o meno 2010.
2: Allora, ieri io sono andato in un negozio di bici elettriche perché voglio comprare una bici elettrica, perché prima che la Meloni tirasse fuori sta roba, io ho detto non voglio più pagare né bollo né
1: tassa. Sta roba, ci pensavo.
2: Mi hanno sentito,
1: Ma veramente?
2: Guarda, io da
3: è un infiltrato lui.
2: Da 4-5 giorni che ci penso, ho detto non voglio più pagare il bollo, non voglio più pagare più l'assicurazione, e poi non riesco ad andare in centro, non riesco a girare. Cioè l'altro giorno per andare da un medico ho dovuto fare con tutto che viaggiamo in scooter. A Milano ormai ci sono un sacco di strade chiuse con le corsie per le bici preferenziali, per le bici, per gli autobus. Con una bici elettrica vai dappertutto tranquillamente, o con la bici normale. Con lo scooterino devi fare dei giri incredibili.
3: Sì, a meno libertà di manovra.
2: Ma
3: ecco.
2: Io guarda, vado perfino in Piazza del Duomo con la bici elettrica, me la porto per mano, pesa poco, la voglio comprare. Sono andato in un negozio ieri, l'ho guardata, sembra un po' la bici del circo. Sapete quella dei pagliacci con
3: quella mano a ruota?
2: Con la ruota piccola.
3: Però la mano ruota quella grande e poi ce n'è una piccina.
2: E io quindi ho chiesto alla signorina cinese, perché sono tutte di origini asiatiche queste bici, che là costano ancora, cioè hanno una tecnologia. E ho chiesto, ma questa qui non è modificabile?
3: No.
2: Che io non volevo modificarla perché contro la legge.
1: Hai fatto il controllo, hai fatto l'occhiolino. Hai fatto l'occhiolino.
2: Cioè io devo per forza pedalare come fanno tutti i rider, che io li vedo al semaforo quando è rosso che passano e non pedalano a 70 all'ora. Io, cioè questa non è modificabile. E mi ha detto no, questa qui è un ultimo modello, quindi non è assolutamente modificabile.
1: E tu non l'hai presa?
2: No, ma non l'ho presa per le ruote piccole.
1: Ah, no, perché non è modificabile.
3: Sentite, quel bisticcio che avete avuto è quello che mi aspetta. Quello poco fa, no? Io ho fatto.
2: Quando abbiamo bisticciato?
3: È quello che mi aspetta durante il mio matrimonio. Ditemelo subito, questo mi preparo.
1: Sì.
3: Succede questo?
5: Sì. Okay.
1: Ti spiego come funziona. Cominci. Okay. Allora, il sesso a un certo punto va in decalage.
3: Ok.
1: Poi si comincia a litigare sulle cazzate tipo la spesa e poi ci si tira i piatti.
3: Ok.
1: Così,
3: ok.
1: Questo è lo
3: sviluppo.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: canzone è stata scritta da Ed Sheeran, me lo dico?
1: Addirittura?
0: Sì.
1: L'ultima cosa che ha fatto.
0: Esattamente l'ultima.
1: Un casino quello che sta accadendo.
2: Che disastro. Quindi.
0: Avete sentito?
1: Facciamo una codina alla roba del bollo. Dai. Beh, in effetti i nostri ascoltatori confermano quella cosa. Ci sono tanti italiani.
0: Che uno o l'altro.
1: No, uno o l'altro, ma tanti italiani che rientrano. Quindi, come ho sentito io, la maggior parte delle vetture del parco auto italiane hanno meno di 80.
0: Sì,
1: ci sono tantissime. In realtà la macchina più venduta, per esempio, da anni in Italia, credo sia la Panda, da 20 anni.
2: È indistruttibile, peraltro.
0: Adesso la fanno anche quella più grossa, quella
1: più grossa.
2: Fanno la Matrioska, la grande, la media e la piccolina.
0: C'è la Panda proprio camion, addirittura. Comunque era il 105 Selection, lo facciamo perché c'è a casa Maurizio, giustamente, che dice
2: certo.
0: È il disco che ho scelto, è il disco che ho scelto io come selection. Sentite ragazzi, ma volevo dire una cosa, ma cos'è? Approfondiamo la storia di Ed Sheeran,
2: sì.
0: Da che parte state?
3: No, lo facciamo dopo, perché c'è perché? Un appuntamento abbiamo.
0: Ah, i Morricone!
1: Ma stiamo scherzando!
2: Comunque vedi, 105 Friends presenta
4: Il tecnico è attento.
1: Bravo Marco.
2: Bravo.
5: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
0: Non è attento, è comodo.
5: Va ora in onda
2: i Morricone di Ross e Tony.
0: Oggi parliamo di un grande film, un film che fa da spartiacque tra le stronzate e le commedie.
2: Un colossal.
0: Tra le stronzate, come
3: non l'ho sentito.
0: Però film divertente, vai.
1: Del 2000, film del 2000, sì. Diretto da Nancy Meyers, interpretato da, come attori principali, Mel Gibson e Ellen Hunt. Il film si basa su, diciamo, un piccolo escamotage, quindi soprannaturale in qualche modo,
2: sì.
1: Che non è possibile, ovviamente. Nella realtà c'è un uomo che
0: una vecchia storia
1: riesce a leggere i pensieri.
0: Ma nel suo caso non riesce a leggere i pensieri di tutti,
2: solo delle donne.
1: Solo delle donne.
0: Perché
1: quindi
0: lui è molto maschilista, è molto.
2: Sì.
0: Proteso a questo. Nella storia addirittura si vede che lui è un bimbo senza il papà di una soubrette proprio del Crazy Horse, qualcosa del genere faceva la mamma, e quindi lui è sempre vissuto in mezzo alle donne, coccolato, quindi ha sempre capito che le donne vanno sculacciate, vanno trattate nel modo in cui viene trattata anche la mamma e le sue colleghe, quindi è molto, come posso dire, molto proteso a quel trattamento maschile che piacerebbe tanto al Vanna.
2: Poi una mattina è in bagno, cade il phone nell'acqua.
1: Ma questo non me lo ricordavo,
0: esatto, sì.
1: Cioè che la cosa, il superpotere arrivasse così.
2: Sì,
0: da una scossa
2: prende
0: elettrica.
2: Una scarica elettrica e da quel momento in poi inizia ad ascoltare tutti i pensieri di tutte le donne che incontra per caso.
1: È una cagata pazzesca!
2: Ma
0: beh,
2: sì, insomma, ma guarda che è un superpotere.
0: È carino. Perché
2: accuratissimo,
0: a un certo punto cerca anche di disfarsi di questa cosa, perché si mette fuori sempre col phone in mano, fa da parafulmine, becca anche un fulmine, ma niente, tra l'altro nel film non c'è soltanto questo, cioè abbiamo detto che c'è Marisa Tomei,
1: bellissimo,
0: e c'è anche un piccolo cameo della sua analista, che è un'attrice importante di fannaggia, adesso vi dico anche il nome, ma è così per la cronaca. Comunque è una commediola simpatica da vedere, dove Mel Gibson a un certo punto balla e balla una canzone di Frank Sinatra e fa un balletto di quelli diventati iconici, come so, quello di Hugh Grant, che fa lui
2: di John Travolta,
0: quello proprio ballerino John Travolta,
2: sì.
0: Però con un cappello, e invece di una donna lui agita un attaccapanni, giusto? Si volteggia.
1: Scena,
0: con
1: come si direbbe, iconica.
0: Iconica.
1: Cioè, una cosa che piacerebbe molto a tua figia.
0: Sì?
1: Una, diciamo.
0: È già al telefono?
1: un dettaglio.
0: No, che non ci sente.
1: Allora, forse la dice lei, non la dico io.
0: No, così non ci sente. Dillo tu così.
1: Allora, all'inizio del film,
2: sì?
1: I maschi,
2: sì?
1: Soprattutto nella fattispecie Mel Gibson, indossa spesso vestiti scuri, mentre Ellen Hunt indossa vestiti di color pastello.
2: Sì.
1: Nel finale, entrambi indossano vestiti grigi. Quindi, metaforicamente, si sono trovati finalmente a metà strada.
2: Meno male.
0: Cioè, riescono anche a una cazzata. Riescono a trovare un sottotesto.
2: Friends, dite il titolo: What Women Want, quello che le donne vogliono.
1: Nella colonna sonora c'era questa canzone, in realtà, col solo Frank Sinatra. Noi la ascoltiamo nella versione con Bonobox.

0: c'è Bette Midler.
1: Ah, Bette Midler, come no, certo.
0: Che fa soltanto un cameo, fa soltanto
1: bravissima.
0: La sua analista, quando lui va lì e gli dice: guardi, io sento quello che pensano le donne. Prima non gli crede, poi alla fine gli crede. E dice: ma perché vorrebbe non avere questo dono?
1: Questo superpotere.
0: Sì, che dice: Freud è morto e l'ultima cosa che ha detto è: non ho ancora capito cosa vogliono le donne. Lei ha questo potere, potrebbe essere il padrone del mondo e se le vuole disfare.
1: Allora, lasciatemi dire che la canzone fu composta nel 1936 da Cole Porter, che è un nome che magari dirà poco.
0: Urca.
1: È il più grande autore di canzoni, forse io li metto insieme a Burt Bacharach. Devo dire, due autori di canzoni infallibili nella storia della musica, dico Cole Porter e Burt Bacharach. Cioè, le ha scritte tutte lui, quelle belle fino agli anni 50.
0: Parlando del... di che anni?
1: Beh, questa è del
2: 36. Questa del 36, 1936.
0: È stato del XX secolo.
1: Sì, diciamo che è stato un po' il precursore della musica pop, arrivando comunque dal jazz, uno che scriveva proprio delle canzoni che funzionavano. Ed essendo gli anni 30, è stato proprio uno dei primi ad avere, cioè uno dei primi songwriter, proprio di quelli infallibili.
0: Ma colleghiamoci con Losanna, dove per noi andata lì a Losanna non per fare l'università, per fare il master, ma è lì per il famoso di Losanna, il famoso show. Federica Savera, buongiorno Chicca.
2: Ciao Chicca.
3: Ciao, buongiorno.
2: Guarda,
3: ciao ragazzi.
2: Trattieni l'entusiasmo per favore, perché sappiamo che questo film ti è piaciuto particolarmente.
0: Non tanto.
3: Ma allora, è una commedia romantica, una quindi vabbè, diciamo, ha anche il suo positivo, con anche l'happy ending di cui parliamo spesso.
0: Sì. Anche il suo positivo, anche
3: il genere americano.
0: Certo.
3: E cosa dire, è abbastanza semplicistico anche a livello di stereotipi.
2: Ma tocca piano però, Brava Chicca.
3: Grazie. No, abbastanza semplicistico, nel senso che da un lato si vuole smontare il maschilismo del protagonista,
0: giusto,
3: dall'altro si vuole un po' donare potere, diciamo, alla mentalità femminile, ma ovviamente tutto stereotipato.
2: Certo.
3: E c'è una visione di tutto questo abbastanza farsesca, quindi sì, è anche divertente, è una commedia, quindi è piacevole.
0: Certo.
2: Le è piaciuto tanto, tanto.
1: Farsesco, detto con quella R, quella E aperta, è la cosa più milanese
0: me lo ridici, farsesco, di?
1: Farsesco.
2: Ti è piaciuto tanto, si sente, guarda, veramente, è un film, ma lo consiglieresti?
3: Ma dai, è un comfort movie, quindi penso di sì, nel senso, una sera che si vuole vedere qualcosa di tranquillo, di piacevole, anche di divertente, direi di sì. Sicuramente non
1: un'alternativa
3: è un
1: caso, Temptation Island.
3: È necessario vedere. Ecco.
0: Senti, il ballo, il ballo di Mel Gibson, che è diventato iconico, almeno quello ti è piaciuto?
3: Sì, quello sì, è, diciamo che è un po' il clou, è la parte un po' più peculiare del film.
1: Che è tutto dire, che è tutto dire.
2: Ti capisci che c'è qualcosa non ha funzionato.
1: Stamattina, parlando di cinema con tuo padre, che come sai non ne sa tantissimo, però gli dicevo che secondo me tutto il decennio 90 fino a questa del 2000, cioè sono film che invecchiano male, i film degli anni 90.
0: È datato secondo te?
2: Alcuni però, non
1: quasi tutti.
2: Tutti
1: secondo me,
2: non
1: che
2: tutti.
1: Ne pensi?
3: Sì, non bisogna generalizzare,
1: no.
3: Però ammetto che molti non sono più, tra virgolette, adatti al tempo, poi dipende, ci sono dei grandissimi cult che invece vanno mantenuti e devono essere visti, dall'altra parte effettivamente è vero, ma perché c'è stato molto una presa di genere, soprattutto per quanto riguarda anche la commedia, quindi
1: sì, ma proprio il linguaggio,
3: anche a riprendere sempre le stesse tematiche, la stessa struttura narrativa, quindi
2: esatto. A proposito di film impegnati, senti chi parla, uno e due, 90 pieni,
1: no,
2: 90
1: però,
2: pieni sono,
1: allora,
2: dei capolavori.
1: Una volta Simon Le Bon ci ha cazziato perché gli abbiamo detto gli anni 80 sono gli anni dell'edonismo, della patina, no? E lui ha detto no, that was the 80s, that was the 90s, ha detto, no? Perché gli anni 90 erano poi, i film erano un po' videoclip. Cioè, questo è il problema, erano un po' videoclipposi, no?
3: Sì, sono gli anni della pubblicità, assolutamente.
1: Sì.
3: Quindi quella cosa lì,
1: invecchiano,
3: sia di fotografia cinematografica che di colori, che anche di riprese, quindi appunto di punti di vista della macchina da presa, ricordavano i videoclip musicali, perché poi, se non sbaglio, sono gli anni in cui ha iniziato ad andare anche i video,
1: proprio così,
3: più che ascoltare solo le canzoni, si voleva vedere anche cosa era stato creato in quei tre minuti, no? La storia.
0: Senti, ma Mel Gibson, come lo vedi come attore, che ha fatto un sacco di cose?
2: Tocca la piano,
3: ragazzi,
2: anche qui, dai.
3: Ma a me non piace.
2: Eccola.
3: Niente, faccio proprio una pazzetta. Cioè, io lo trovo veramente.
1: Forse più, più interessante come regista.
0: Come regista.
1: Quasi più interessante come regista, forse.
3: Vabbè. Sì, sì. Cioè, come attore non lo so, non avrei scelto neanche lui per fare l'uomo affascinante, predatore, così.
2: Stavo per dire, era lui fidanzato tutte. Con Alba Parietti? No, Christopher Lambert era con Alba Parietti. Scusate, no, mi ero confusa.
0: Magari scopriamo che il primo attore scelto non era lui.
1: Era Richard Gere, tipo.
0: Hugh Grant, sai, Hugh quelle cose strane.
3: Chissà. Ma... Ecco, va bene, Hugh Grant ci stava tutto. Senti, pure, vabbè,
0: senti, Cinechicca, come va lì a Losanna? Com'è il tempo oggi?
3: Bene, molto bene.
0: È bello?
3: Il tempo è meraviglioso, io sono molto contenta. Oggi pomeriggio vado a lezione sulla televisione. In realtà è l'informazione, quindi cambio anche un po' genere.
2: Se ti serve qualcosa, Chicca, fammi sapere che poi intervengo io.
0: Ti mandiamo il pacco d'assunto.
1: Oggi vai a fare shopping oggi.
2: Vai pure, vai, non ti preoccupare, poi ci pensiamo,
1: Chicca,
2: noi.
1: Chicca, quando vai a fare shopping, chiamami che magari ti faccio prendere delle cosine anche per me, capito?
3: Bravo, esatto.
0: Cinechicca.
1: Io sogno di fare il personal shopper di Chicca a Losanna.
0: Grazie Federica.
2: Io pure. Ciao, Chicca, grazie.

0: Comunque qui a 105 Friends dovete abituarvi a non fare i cattivi con i cantanti, perché parlano male di Mel Gibson. Cioè, quello non è.
1: Non è cantante.
2: Ma non è cantante, oh, però.
0: Posso cantare, attori.
1: Scusami,
0: degli attori, perché quello ha fatto un sacco di film belli, eh.
1: Ad esempio.
2: Tipo.
1: Aspetta, che.
2: Vai.
1: No, dai, in Brave Heart era bravo, dai, in Brave Heart
2: era bravo. Poi.
3: Poi come rotola la testa.
0: Ha fatto. No, dai, in Arma Letale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non era male, anche nel Patriota, sempre uguale, sempre uguale, sempre gli stessi.
2: Vabbè, ma perché quello
0: il Patriota non era male.
2: Ma sai perché è sempre uguale? Perché è rassicurante, è una garanzia, capito? Tu sai che da aspettarti quello.
0: Ma io vi faccio venire un brivido. Un brivido per chi ha qualche annetto. Tu non l'avrei visto, ma noi la prima volta che abbiamo visto Mel
2: sarebbe
0: Gibson,
2: una novità.
0: Sì, ma la prima volta che abbiamo visto Mel Gibson, cioè non ci ricordiamo dove? Interceptor. Era un film australiano girato in un mondo del futuro distopico, dove
1: oggi
0: erano tutti alla caccia del carburante e giravano con queste auto.
3: Ah, come adesso, quindi.
0: Uguale. E queste auto.
2: Non sono inventati niente.
0: Cioè, incredibili, dove correvano tutti su queste strade incredibili, su questi sterrati, dove si rincorrevano uccidendosi alla ricerca della benzina.
2: Vedi?
0: Non mi ricordate Interceptor?
2: No.
1: Sai che no.
0: Dove c'erano queste auto che avevano il compressore. Il compressore del turbo fuori dal cofano, non si sa per quale motivo, sopra il cofano.
1: Ma voi andate mai sulla voce controversie di Wikipedia?
0: No.
1: È uno dei miei piaceri della vita. Io vado sui Wikipedia.
2: È il tuo pleasure,
1: controversie. Perché lui ne ha avute parecchie di controversie.
0: Ah,
1: a un
0: sì?
1: certo punto, sto leggendo, non, ha detto di non credere alla teoria evoluzionistica di Darwin.
2: Beh dai, anche qui la tocca piano.
1: Poi ha ricevuto insulti antisemiti.
0: Sì.
1: In un momento in cui, se posso permettermi, era più grave di adesso. Perché adesso è un po'. Visto quello che accade, è tutto un po' diverso.
0: Ma
1: no?
0: Probabilmente quando ha fatto
1: L'ultima tentazione di Cristo.
4: La
0: passione di Cristo.
1: Non è L'ultima tentazione di Cristo?
0: No, quella è un'altra.
1: La passione di Cristo.
0: La passione di Cristo.
1: Che era un film molto controverso.
2: Volevi dire Mad Max, caro Tony, qualcuno scrive.
0: Interceptor, sì, non sì. Era Mad Max. Sì, quello lì.
3: È giusto. Infatti anche io avevo detto Mad Max. Ah, Mad Max.
1: Ah, Mad Max, certo.
0: Sì,
1: Mad Max.
0: È Interceptor, quello lì.
1: Perché sì. Interceptor?
0: È sottotitolo. Forse è uscito il sottotitolo.
2: Il film era Mad Max oltre la sfera del tuono.
1: Certo, bellissimo. Sfone.

0: Scusa Olivia, poi stasera facciamo pace per il fatto che ti abbiamo interrotto.
1: Ma stai zitto, guarda, ti piacerebbe.
0: Hai ragione tu, cioè,
2: oltre ma che dubbio avevi?
0: Ho sempre perché non conoscevo. Oltre a Sfera del Tuono, che nella mia percezione è il più famoso tra i Mad Max, è già il terzo.
1: Sì, no, continua a stare. Quindi la saga è Mad Max, ci sono i
0: primi due, si chiamano Interceptor, non lo sapevo.
2: E lui nasce così, ma a me l'ha detto Antonella Salvucci. Che è la fidanzata italiana di Mel Gibson.
0: Che tu conosci?
2: No. Magari. Vabbè, che facciamo? Fermiamoci un attimo, va? No.

0: tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Addirittura.
1: E allora ne parliamo di Ed Sheeran.
0: Parliamone di Ed Sheeran.
2: Io.
1: I fatti.
2: Io ho studiato. Vai, vai.
1: I fatti.
2: Vai.
1: Allora, Ed Sheeran ha vari supporter, cioè quelli che gli aprono, no? Si dice in gergo. Quelli
0: che aprono i concerti.
1: Che aprono i suoi concerti in giro per il mondo. In una delle date aveva Macklemore, famoso rapper, famoso soprattutto per una canzone che ha funzionato moltissimo, un bravo rapper, eccetera, che alla fine della sua esibizione, quindi prima.
0: Parliamo di un tour negli Stati Uniti.
1: Stati Uniti, ha detto, ha urlato Free Palestine, no?
2: Palestina libera.
0: Esatto, okay, esatto. Palestina libera.
1: E si è scatenato un po' un putiferio perché Ed Sheeran ha detto non lo vieni a fare nei miei concerti.
2: Perché lui ha sottolineato, Lidia, aiutaci perché tu sei proprio tutto.
0: Sì,
2: se,
0: allora,
2: se
0: realtà,
2: sbaglio qualcosa. Lui ha detto io non voglio legare la musica a nessuna cosa politica.
1: I miei concerti non sono uno spazio di
2: attivismo.
1: La
2: musica non va legata a questo, corretto?
3: Questo è arrivato dopo tutto il putiferio scatenato.
1: Però la toppa peggio del buco.
3: Diciamo che... In realtà sono stati cacciati gli artisti dal proprietario di questi stadi, che è Kraft, un noto sostenitore di Israele. Quindi diciamo tecnicamente non è stato proprio Ed Sheeran a cacciare Macklemore, però al
1: non
3: tempo
1: si è opposto,
3: stesso
1: Ed Sheeran non si è opposto. Okay,
3: quindi lui ha cercato il giustificato dicendo che
0: la giustificazione è stata presa di mira quella che ha fatto Ed Sheeran, perché lui dice i miei concerti non possono essere luogo in cui ci si espone politicamente, sbagliato.
1: Beh,
0: qualcuno gli ha sottolineato
1: oggi
0: perché
1: non puoi
0: tu
1: mentire.
0: Ti sei schierato quando c'era stata la guerra, cioè
1: dei video.
0: La guerra Ucraina e Russia,
3: dove lui tiene la bandiera dell'Ucraina.
0: Esatto.
1: Perché l'Ucraina sì e la striscia di Gaza no, la Palestina no.
3: Quindi diciamo è stato criticato un po' il volersi lavare le mani dando la colpa agli organizzatori e soprattutto magari non prendendo le difese comunque di suoi collaboratori e amici al di là del credo politico. E quindi molti dicono comunque in questo caso non prendere posizione è comunque una
0: presa di posizione.
3: Perché
0: certo,
3: alla fine resta il fatto che artisti che hanno espresso un parere che può essere
0: condivisibile,
3: diciamo,
0: o no,
3: esatto, però sono stati silenziati.
2: E quello che è successo dopo, che
1: e tutti gli altri supporter delle altre date si sono sfilati.
2: Detto, allora non vengo nemmeno io.
0: Non credo. La band ci sono problemi con i musicisti che lo accompagnano.
2: Sì, non è la stessa chitarra.
0: Qualcuno si è
2: infilato.
1: Non è proprio la band, è un gruppo folk irlandese che si chiama Beoga, che c'è tutte le sere.
2: Sì.
1: Non credo siano proprio la sua band, ma sono un supporto.
0: Lo accompagnano in alcune
1: fanno una parte.
0: Quindi
1: esatto,
0: lui praticamente farà dei concerti in acustica.

0: plastico, cioè da solo,
1: sì, cioè, rimarrà da solo.
2: Cos'è, con la chitarra, ma finisce
3: io,
2: così.
3: Io avendo il mio pensiero laterale, a parte il fatto
1: laterano,
3: che laterale, ho trovato che però lui nei confronti della religione è un po' particolare. Perché lui nasce cattolico, perché è di origine irlandese, esattamente come i nonni e i genitori. Lui viene tirato su da cattolico, ma nel 2019 Ed Sheeran si fa costruire un edificio progettato in una delle sue residenze e ha il permesso come luogo di culto. Perché lui vuole ospitare tutte le religioni del mondo, tutti gli altri cantanti, tutti gli altri amici, per andare lì in preghiera quando ne hanno voglia, in questo luogo di culto.
1: Spesso lui si è aperto a altre culture, ha fatto Azizam con quell'artista iraniano.
2: Nell'ultimo album ha proprio creato un melting pot di contaminazioni.
1: Di varie culture.
3: Addirittura crea una, sotto questa cappella, crea una cripta, criptata tra l'altro.
2: No, aspetta, io WhatsApp, non ho capito.
3: Una cripta dove vorrà essere sepolto lui e i suoi.
1: Mazza, sta già pensando.
2: Esatto, cioè, si porta avanti. Io non ho capito, se io Ed Sheeran voglio invitare per esempio un mio collega artista a collaborare con me e ci voglio lavorare all'interno della mia tenuta, e questo collega è musulmano, lui può pregare all'interno di quella...
3: Esattamente.
2: Io se fosse buddista, fatto... uguale.
1: Quindi è uno spazio.
2: Ah, vabbè, carino, però.
1: Si direbbe panteistico.
3: Qui c'è scritto così: e cripta sotterranea di 2x3 metri. Mi danno anche la misura esatta, 12 metri. Quindi ci possono stare 3-4 bar.
2: Infatti, un po' megalomane.
3: E poi, un po' sì, questa cosa qui. Però questo luogo è natura multiconfessionale. Cioè, in modo che tutti i suoi colleghi, amici che vogliono andare da tutto il mondo possono andare lì a pregare. Ma si vede che ha avuto delle cose, cioè dei rapporti con artisti di altre religioni che gli hanno detto: oh, io però non vengo perché prego tre volte al giorno,
2: certo.
3: Allora,
2: questo,
3: terra consacrata.
2: Questo è anche carino, volendo, allora,
1: da un lato,
2: no? Giusto carino.
1: Da un lato è carino.
3: È abbastanza sensibile,
1: sì,
3: a queste cose.
1: Esatto. Sì. Ma questo dall'altro lato significa anche che però tu, proprio perché sei aperto un po' a tutti, sei un po', diciamo, cerchiobottista, no? Non prendi posizione su una cosa dove invece potresti prenderla, cioè significa anche il contrario.
2: Bisogna
1: non so
2: capire
1: come
2: la chiave di lettura: o sei particolarmente accogliente e attento alle esigenze,
1: o sei un po' democristiano,
2: oppure sei un po' democristiano.
1: Oddio, bene, un po'
2: sì, sì.
3: Oddio, non voglio fare l'avvocato difensore, nemmeno che sia, l'altro ha detto Palestina libera, mica ha detto islamici o ebrei, ha parlato della Palestina.
2: Il problema è che il capo, il proprietario dello stadio,
1: ti metteva i soldi.
2: Esatto.
1: Altre due vicende di questo tipo, un'altra riguarda quello dello yogurt, il signor Müller, che ha fatto una dichiarazione dove ha detto sia benedetta l'estrema destra, eccetera. Io mi chiedo sempre,
3: ma quello è un po' acido, eh?
1: Bravo. Peraltro,
2: bella, questa bella,
3: era proprio
2: il
3: minimo.
1: Siccome non voglio rischiare di parlare male di Theo Müller, io dichiaro che il Müller bianco da mezzo chilo per me è droga. Cioè,
3: sì,
1: io se ne mangio un cucchiaino, non riesco a non finirlo.
3: Lui lo sa, per questo lo fa. E poi fai l'amore con il sapone.
1: No, però dico, uno così, con un super brand, eccetera, non calcola la portata delle sue.
3: Ma quella è colpa di Musk.
1: Secondo me c'è gente
3: che
1: non
3: compra. Sono i figli di Musk, secondo me. Prima non lo facevano.
1: Secondo me un sacco di gente non si comprerà più quello.
2: Però c'è anche un sacco di gente a cui non frega nulla e continuerà a comprarlo. Cioè, bisogna sempre capisci? Bisogna sempre vedere l'altro lato della medaglia.
3: Un'agenzia di pubblicità ti direbbe: il rischio che molta gente non compri più il tuo prodotto è maggiore di quelli che
1: arrivano.
3: Allora,
1: però prima mi devi fare una ricerca su se normalmente i tuoi attuali consumatori sono più di sinistra o di destra. Se hai bisogno di più gente di destra.
3: Sono delle butade, figli di Musk, secondo me lo fanno. E tu vai in banca e dici: vorrei comprare le azioni della Müller perché saranno precipitate. E tra 7 giorni, quando si rialzano, va bene, non ho detto nulla. Non ho detto nulla.
1: Vedremo, va a finire.
2: Ogni volta che lui parla così, mi sento in dovere di agire subito,
1: di baciarlo.
2: Ma perché secondo me dà un consiglio, capito? Figo.
1: È un uomo giusto.
3: Quindi, ragazzi, tutto questo io sono un DJ, ma
1: so amare. Tutto questo per dire che se avete una band anche di liscio, eccetera, guardate che Ed Sheeran cerca. Potreste trovarvi sul palco di un posto
2: Orchestra Casadei, il tuo
1: Vegas.
2: Momento.
1: Ecco, il vostro

0: Allora, devo correggermi, non è quotato in borsa, quindi non è stato fatto per questo motivo.
1: Kimmeler?
0: Sì, esatto. Non è la International, la società del Miller, non è quotata in borsa. Strano.
1: Fate l'amore col sapore.
2: Niente, ma come, io ho già investito.
0: Perché... in che cosa? Se non è quotata in borsa, come fai?
2: No, perché tu mi hai detto vai, io sono andato.
0: Ah, tu sei sì, comprato
2: così. Tu basta
1: comunque,
2: che apri
0: vai
2: bocca.
0: Vai a comprare gli yogurt.
1: se vogliamo alleggerire, il Cabrignano. Sì. Veramente quello yogurt è una di quelle cose che danno a sua fazione. Ci sono alcuni alimenti.
2: Sì, preferisco il kefir comunque, sai, ancora.
1: Che adesso va tanto di moda. Invece io quello per me...
0: È stato decisamente uno dei primi ad arrivare in Italia con quella formula, forse portato addirittura, ricordo, dai monomarca. Vi ricordate i primi, come si chiamano, discount?
2: Avevano la Müller, sì, è vero.
1: Quello bianco è pazzesco. Ma ci sono proprio degli alimenti, dei certo, prodotti che ti danno quella assuefazione.
2: Poi se ci metti dentro un po' di muesli.
1: No, io lo mangio proprio liscio.
2: Mamma mia.
1: Adesso vorrei dirvene altri così.
0: Molle.
1: Liscio,
2: però
1: senso...
2: quello zuccherato, occhio,
1: eh?
0: Sì.
1: Oh, avete rotto i coglioni.
2: Capito perché? Prima mi tocca, fammi toccare gli addominali. Guarda, tocca anche i miei, mi dice. Li senti? Dove?
1: Sotto.
2: Li senti sotto? Io, ma dove, Ross?
1: Sotto
2: il grasso.
1: E quelli sono tutti i Müller.
2: I Müller che mai, esatto.
1: No, ma pensa che non lo compro spesso. Perché me ne devo, me ne devo privare, perché mi finisco il mezzo chilo, cioè.
2: Grande forza di volontà.
1: E
2: però
1: solo alcune cose a me mi danno quella roba lì. Per esempio la Nutella, massimo rispetto, eccetera. Non ho tanto quella
2: un po'
1: cosa
2: di stucca,
1: quella
2: cosa.
1: Dopo un po'
0: non è quella percentuale di dolcezza. Stiamo facendo un sacco di pubblicità.
2: Vabbè, che c'entra?
0: Ma lo yogurt in generale, così adesso esisteva solo quello.
1: Ha un sapore eravamo... tutto suo quello.
0: Perché noi eravamo abituati a uno yogurt un pochino più liquido, più morbido,
1: sì, più acido,
2: vabbè, anche.
0: Poi arrivò questo che conteneva
1: denso,
0: delle cose per renderlo più denso, perché quello alternativo in Italia non si usava, era lo yogurt greco, cioè sgocciolato, credo che si chiami. No. Cioè dove viene un po'
2: quella
0: levata
2: nel vasetto di vetro?
0: Beh sì, che sono molto più densi. Questo era il primo yogurt denso.
1: Per esempio, non so, voi ne avete di cose. Per esempio il parmigiano.
0: Quello bianco non era zuccherato da noi.
1: Però era dolce. Sì, esatto, quelli prima
0: era
1: no. Questo era dolce.
0: Questo invece era dolce.
1: Per esempio parmigiano reggiano è un'altra cosa che dopo un po' me lo devi levare dalle mani.
0: Sì.
1: Io ne posso
0: finire.
1: Poi altre cose mi piacciono, però dopo un pezzettino dico beh, basta così, apposta così. No, vorrei sapere cosa scatta, vorrei chiedere a un nutrizionista qual è la proprietà.
2: Forse
1: che ti
2: la dopamina aumenta e quindi ti crea
1: la
2: dipendenza.
1: Scarica di...
0: Esattamente, perché lo zucchero, come tante altre robe nel cervello, agiscono proprio come droga. Se tu riesci per 2-3 giorni, dicono i dietologi, a non mangiare zucchero, automaticamente il cervello non te lo chiede più.
1: Sì, certo.
0: E tu puoi mangiare... Se invece tu lo mangi tutti i giorni, prendi sempre il dolce, il caffè con lo zucchero, ne senti il bisogno.
1: Allora,
0: il cervello...
1: zucchero abbiamo smesso, no?
0: Ma...
1: Grazie a lei, a quella nostra amica che faceva una rubrichetta.
0: Sì,
2: però
0: guarda, il dolce
2: questa cosa
0: quello,
2: è verissima, Tony. A me è successo con il pane. Io sono
0: Comolo, dillo tu, scusami un attimo. Comolo, dillo
3: Tony
0: tu.
3: Tony ha sempre ragione.
0: Che
2: no, a me succede con il pane. Io il pane lo mangerei qualunque ora del giorno in quantità devastanti, cioè non ne posso fare a meno.
0: Quando piace
2: ho dovuto
0: il
2: filoncino mi piace molto,
0: sì,
2: quello scuro. Grande impero 8 semi possibilmente, posso dire. È una cosa che abbiamo soltanto probabilmente nella 8 semi nel Lazio.
1: Grande impero 8 semi.
2: Grande impero 8 semi.
1: A Roma pure il pane. Venia un grande impero 8 semi.
2: Ma è buono.
0: Un giorno dovremo fare una puntata sul pane in Italia, perché in Francia hanno la baguette e proprio
1: a Milano già
0: per costituzione
1: uno impero, cioè entri vestito da centurione.
0: A Roma c'hanno 8 semi, qui da noi si chiama
2: multicereali,
0: perché ne abbiamo di più.
2: Ma mica c'è un grande impero 8 semi e va via, che è una meraviglia. Quindi è difficile trovarlo.
1: Entri e fai ave.
2: Avete mica un grande impero 8 semi?
1: Roma mi fa impazzire.
2: Quando ho dovuto farne a meno per diete varie ed eventuali, i primi 2 giorni sono stati terribili. Poi mi sono abituata a non mangiare più
1: però
2: pane.
1: Però dai, lanciamo le vostre cose tossiche. Un altro per me è il salame. Il salame io non posso comprarlo, che lo finisco.
2: La salsiccetta quella secca da morire,
1: mamma
2: mia.
1: Delle cose tossiche
2: no, non fare
1: che non smetti di mangiare.
3: Come quelle che danno ai cani, sai?
2: Sono buone da morire.
1: Tony, dicene una tu.
0: No, dai, non voglio.
1: Perché è terribile? Perché tua moglie ascolta.
2: Le patatine fritte?
0: No,
1: ecco le patatine fritte. No.
2: Ah, come no?
1: Allora, quelle imbustate.
0: Le patatine fritte? No.
1: Cioè, quelle del pub, sì, quelle imbustate. Dopo che ne mangio un po' mi
4: stomacano.
1: Ma
4: le patatine fritte del fast food, però una tira l'altra.
1: Però
4: cioè,
1: non è tossicità.
4: Ma insomma.
1: Cioè, ma medico, vedi che ognuno ha le sue, no? E, non so, la marmellata, le mangio cucchiai. Guarda che si è visto,
0: Si è visto?
4: Cosa? La mozzarella, hai fatto
0: segno
4: della mozzarella, la zizzona.
0: La zizzona.
4: La zizzona, buona.
1: La zizzona non smetto mai
0: più. No, adesso non mi viene in mente niente, non lo so.
1: Lidia? La parmigiana.
5: Allora, ultima, la stracciatella.
0: Sì.
5: O la burrata.
0: Quella pugliese, quelle cose pugliese.
5: Ah, mi fanno impazzire. E ultimamente la mousse proteica della stessa marca di Rossa.
4: Okay. La mousse proteica, buona quella.
5: Che poi è un danno perché diciamo che ha anche pochi zuccheri, quindi mi sento incentivata a mangiarne comunque.
4: Sì, perché quello che c'è scritto, quando ti scrivono 0% esatto, di zuccheri aggiunti, tu vai lì con grandi quantità, però poi ignori tutto quello che in realtà c'è dentro, no?
0: Esatto. Forse un po' certa frutta secca,
1: anche quella può generare dipendenza.
4: Tipo crema di arachidi, scrive qualcuno.
1: Beh, arachidi sì.
0: O alcuni dolci, però mi stufano subito i dolci, tranne il panettone. Il panettone potrei mangiare.
1: Panettone è un'altra cosa che va davanti fino al decesso. Muoio.
4: Ma perché le gocciole nel latte freddo che
1: gocciole
4: vanno fatto?
1: No. Gocciole
4: se vabbè.
1: Che vanno fatto.
4: Questa che vanno fatto.
1: È un'altra forma romana. Ma che t'ha fatto?
4: Ma che t'ha fatto la gocciola nel latte freddo? Che t'ha fatto? Niente. T'ha fatto
1: Vabbè, comunque adesso aspettiamo le vostre. Mi raccomando, se c'è qualcuno che ama, come si chiama? Impero
4: il grande impero. No, no, impero
0: otto
4: il grande
0: cereali.
4: Impero otto,
1: otto semi. Ne dia due. Devo conquistare le province orientali.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Ma siamo tutti d'accordo che lei a un certo punto dice, voglio, d'accordo? Lei a un certo punto dice, voglio un bacetto da Tony, voglio un è giusto?
1: Oh, l'ho sentito un bacetto,
0: voglio un bacetto da Tony.
2: Allora,
0: ha detto, vero?
2: Io sono a scadenza contratto, da gennaio voglio inserire una clausola, lascia stare Tony.
3: Comunque quella cosa lì fa sempre ridere, la fanno in un'altra radio, devo dire. Salutiamo gli amici del Trio Medusa.
2: Cantare le canzoni in inglese all'italiana, sì, metterci sì, dentro.
3: Una delle più famose è Hanno rapito Comollo.
2: Sì, ma qual era l'altra? Mi sono pettinato, no?
3: E ti giuro che non pettinai, non pettinai. Io ti giuro, signor giudice, non pettinai. Lei bet no, no, non bet no.
2: Qual è che cantavamo Sparami
0: è
2: quattro
0: stupendo,
2: colpi?
0: Non lo sapevo.
3: Ma l'ho dettato io.
4: Stupendo.
2: Ah, vabbè, non c'entrava niente. Non era un cambio di parole.
3: No, no, no. Ma quella è un'altra
2: cosa, sì.
3: Beh, una famosa era quella di Max Pezzali, e non prometti il sidro nel caffè.
2: Perché c'è tutto un movimento.
0: Ma io amo, sembrano tipo canzoni siliconate, capito? Un po' sì, artificiali. Voglio un bacetto da Tane.
2: C'è tutto un movimento che promette il sidro nel caffè. Tu vai a casa, se prendiamo un caffè, io ti prometto il sidro nel caffè.
3: Chi metterebbe mai il sidro
2: nel caffè? Ma come ci è venuto in mente che potesse
0: praticamente
2: dire? Quando gli abbiamo detto ci è rimasto anche male, ma veramente c'è gente
0: ti
2: che
0: devi barricare in casa.
3: Allora,
0: punto,
3: tornando al sidro,
2: c'è anche muffami.
3: Muffami. Tornando al sidro e ai prodotti, qua abbiamo lanciato un amo.
2: Sì.
3: Amo. Ce ne sono tanti. Allora, vado matta per dei cracker ai semi che faccio in casa. Vabbè, ho capito, ma devi dire una roba che possiamo comprarci.
2: I Fonsis,
0: Madonna.
2: È una delle cose.
3: I Fonsis, è vero.
2: A me piacciono più quelli un po' più soffiati, quelli con l'aria dentro, e si chiamano quei cornetti.
0: Ah, sì.
2: La stessa
0: sì,
2: cosa dei
0: Fonsis,
2: Dixi si chiamano.
0: Li fanno anche alla paprika, quelli lì, che sono buoni.
2: La paprika?
0: Sì.
3: Allusiva,
2: un attimo. Vabbè.
3: Per esempio io altre due mi sono venute in mente. Uno, il succo di mirtillo.
2: No,
0: ti piace?
3: Posso andare avanti a berne 18 litri?
0: Però.
5: È anche molto denso.
0: Sì, non lo so, a me ricorda troppo il sangue.
3: Il sangue. Secondo me è quello che usano nei film al posto del vino, perché ha esattamente il colore del barolo.
2: Tipo. Allora, il gorgonzola con dentro il... Dimmi.
4: La granita di mandorla.
3: Buonissima.
2: No,
3: buonissima.
0: Non mi piace.
4: Ma il latte di mandorla.
0: Latte di mandorla non mi fa
4: quella
0: impazzire.
4: Quella è la mia unica droga.
2: No, no, sento addirittura un odore di plastica quando io lo bevo.
3: No, a me piace.
0: Grazie Natascia da Roma. Avete provato il Grande Impero Delizia?
3: Ma che sono sti panni?
0: Quello è un po' più bianco.
2: Ma è la marca, si chiama Grande Impero la marca.
0: Grande Impero la marca, poi ci sono otto semi.
3: Tony stava per dirne uno che a me ha fatto siccità.
2: Il gorgonzola con il mascarpone e le noci, che a Milano si chiama torta di noci. Probabilmente
0: buono.
2: Perché già il gorgonzola è molto lombardo, dovrebbe arrivare da quella città lì, poi in realtà lo fanno un po' dovunque.
0: Sì.
2: Ma quello con il mascarpone
3: buonissimo,
2: e le noci è una botta proprio.
3: Buonissimo.
0: Buono.
3: Poi, arachidi in tanti lo scrivono,
2: sì,
3: anche
0: i pistacchi. Vogliamo parlare del panino con la porchetta? Vabbè lì è già un upgrade, Diego da Montenero Domo.
3: Panino con porchetta,
4: sì. Ma quanti ne mangi?
0: Ti riempie, quello è già un upgrade secondo
2: ragazzi,
0: me.
2: Ragazzi, però ci sono un sacco di snack di tipo patatine, quegli affari lì, che contengono dei prodotti che portano a questo tipo di assuefazione.
3: Cos'è, il glutammato?
2: Il glutammato, così via.
3: Che sembra sempre glutammamma.
2: Io da bambino andavo da mia mamma quando faceva il brodo col dado, e diceva, mi dai l'angolino? Lei mi dava un pezzettino di dado, perché a me piaceva tanto. Glutammato.
0: Scusate, ma le focaccine dell'S lunga, no?
3: Io altre focaccine, farò il nome dell'esercizio, panificio di Via Pola.
4: Bravissimo.
3: Milano.
0: Devo dire che quelle un po'.
3: Anche quelle dell'S lunga sono buone.
2: Ci dicono che il gorgonzola è piemontese, non è lombardo. Vabbè, non importa.
3: Piemontese. Chi avrei detto che
2: di Novara originariamente.
3: Va bene, ho fame. Volevo dirvi che ho fame.
2: È adesso stato bello. E adesso cambiamo argomento. Parliamo di politica. No, parliamo.
0: No, dai, ascoltiamo una canzone.
3: Per esempio, olive alla scolana.
2: No,
3: non mi generano
2: di culo.
0: Ma le mozzarelline fritte?
2: Sanno di
3: quelle
2: culo.
3: Sì, chi è che l'aveva detto che puzzano di.
4: Diana del bufalo.
3: Diana del bufalo.
2: Puzzano di culo.
3: Così aveva detto.

0: ma perché abbiamo lanciato sta roba dei cibi che ti danno,
1: ma adesso
0: come si
1: ti
0: dice?
1: Viene una fame,
0: coazione a ripetere.
2: Allora tu chiedevi anche cosa fossero i negretti, però non vogliamo tra le cose che, però non vogliamo fare razzismo, quindi ecco. Mi dispiace, non...
0: Ma sarebbero quei cose di cioccolata con dentro
1: la
0: panna?
1: Sai che sono quelle palline di cioccolata che dentro hanno la panna?
3: Credo che non siano
1: e le vendono
3: palline,
1: in queste...
3: vabbè.
1: Sì, sono
2: in varie campane.
1: Sono delle campane, delle palle, delle...
2: Con dentro quella panna un po' sintetica,
0: sì,
2: che non è panna.
0: No, non
2: credo
0: dirci.
2: Sia crema chantilly, qualcosa del genere. No,
1: mi sono resa conto di non riuscire a parlare se non faccio dei gesti. Ora, mi rendo conto anche che il gesto della palla era ambiguo.
0: Forte,
1: quindi è inutile che mi... Sì, è inutile che mi ridi in faccia, Comollo. Mi sono resa conto da sola.
2: Allora, pane tostato con olio, sale e pomodoro.
0: Vabbè, buonissimo.
2: Impepate di cozze, no?
1: Fatta bene.
0: Sì, però ne mangi una.
2: Una cofana, va bene così.
0: Capisci? Cioè, qua stiamo parlando di cose invece dove da un certo punto devono tirarti via.
4: Perché
0: non...
2: Castagne. Castagne?
0: Cioè, a me no.
1: Castagne. Le castagne, sì, dai, le castagne quelle cotte arrosto.
0: Le caldarroste.
2: Voi a Roma avete intere strade di caldarostai.
1: Sì. Ma io, cioè, è un'abitudine, esci, ti fai una passeggiata e le compri.
0: Loro hanno le caldarroste dell'impero,
2: Mi ricordo
1: il grande impero dei marroni.
2: E poi avevo detto che soltanto una persona proprietaria di tutti, non mi ricordo che erano una roba strana.
1: Ma tra l'altro a volte sembrano dopate perché sono enormi quelle castagne lì e te le fanno anche pagare profumatamente.
0: Qualcuno scrive le acciughe. Beh, se sono buone, le acciughe sono buone. Però
2: come quelle come cose troppo dolci, quelle troppo salate ti stuccano. Lo stucco mi stucca.
0: Stucchevole.
2: Lo stucco è stucchevole. Poi vediamo.
1: Stucchevole.
2: Mini cornetti al pomodoro, non so cosa siano.
1: Allora, vi ricordate, ragazzi, i chicchirichi che si chiamavano così a Napoli?
0: Chicchirichi, no?
1: Chicchiripi. Paolo da Reggio Emilia.
3: Sì, mia mamma li mangiava sempre.
1: Quali sono?
3: Allora, dovrebbero essere delle. È una. È tipo marshmallows all'interno,
1: sì?
3: Ricoperto di cioccolato.
1: Vabbè, mamma mia, che porcata.
3: Però non è marshmallow, è una sorta di crema morbida all'interno.
1: È una porcata
3: crema
1: rara
3: di latte,
1: mamma
3: forse.
1: Mia.
2: Quelli
1: sì.
2: Che mangiano quantità industriali di ali di pollo fritte.
0: Qualcuno lo scrive,
2: sì, gli americani non fanno ali di pollo.
0: Per esempio, il pollo allo spiedo è buonissimo.
1: Sì.
0: Però lo mangi una volta, a me poi un po' mi si ripropone perché tutta quella speziatura che c'è intorno. So
2: allo spiedo non ha tanta speziatura, più quello alla diavola ha la speziatura.
0: No, ma anche quello allo spiedo ci mettono intorno tutto quello rosmarinato.
1: E se malauguratamente un po' secco, va giù a
0: quindi
1: fatica.
0: È buono, ma non genera quella cosa lì della tossicità. La tossicità è quando proprio non ce la puoi fare a finire. Cioè, devono.
2: Cioè, camicia non puoi fare a finire.
0: No, a finire di mangiare, camicia di forza, certo. Pareti imbottite.
1: Capisco anche Alessio da Pisa, camionista, che dice: scusate, ma la schiacciata secca? Buona! Io sì, le mangerei a vagonate.
0: Cioè, la
1: sì,
0: schiacciata però... secca è un rapporto sessuale senza la preliminare.
2: Sì, sì, sì.
4: A secco.
1: Così, diretta.
0: Pericolosa.
1: La schiacciata secca.
2: Sapete che io una cosa, un componente molto semplice.
0: Miva, lanciami il componente, è venuto.
2: Il gelato.
0: Vabbè, il gelato, ciao. Certo,
1: vabbè,
0: certo.
1: Sì, certo.
0: Che si fa così, all'inizio fai le coppette, educato.
2: E poi
0: fai anche quella cosa.
2: Poi ci butti dentro la faccia.
0: Poi alla fine dentro tutti i cucchiai.
1: Sì, sì.
0: Scambiamoci le malattie venere.
1: Che buono.
2: Gelato.
0: Però gusti crema.
2: No, adesso i gusti,
1: anche la frutta è buona, anche il cocco, la fragola.
0: Inutile.
2: Allora, con la frutta non è gelato, è sorbetto.
0: È un'altra forma, sì, è un'altra roba.
2: Subito i gelati.
1: Scusate se mangio bene, mangio healthy, scusatemi.
2: Poi le Pringles l'abbiamo già detto.
0: No, avevamo detto le Fonzi. Quanti marchi stiamo?
1: Le Frugioi, raga, le morbide Frugioi.
2: I taralli.
1: I taralli se sono buoni è tanta roba.
0: Buonissimo. Che bello questo argomento.
2: La focaccia salata e inzuppata nel caffè latte. Secondo voi di dov'è questa persona? È ligure.
3: Probabilmente genovese.
1: La salsiccia di Bra. Com'è la salsiccia di Bra?
2: Tu prendi Bra. Ciao, come ti chiami? Mario Bra.
0: Lo uccidi.
2: Lo
0: macelli.
2: Non lo so, la salsiccia di Bra.
0: Bra, provincia di Cuneo.
1: Sì.
0: Credo sia quella che si mangia un po' crudina.
2: Così.
1: Ma che va spalmata, forse.
0: Tipo
1: Nduia. Quella spalmata.
2: Non so. Comunque il salame a cubetti.
1: Le M&M's alla nocciola.
0: Quella
1: Federico
0: pubblicità
1: da Verona.
0: Cubetti cubicù.
1: Cubetti cubicù.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105!
3: 105
4: 105
3: 105
5: Che storia!
6: Radio 105
3: Che storia!

0: scusate,
1: cioè, falla girare, falla girare.
0: La sento mia, la sento molto mia.
1: È piena d'olio, è piena d'olio.
2: Oggi puoi cantare, potevi cantare oggi perché sei qui con noi.
1: Non sei fuori sì. Non hai ritardo.
2: Non hai ritardo. Sentiamo. No, no, cambiate idea, cambiate idea. Allora, abbiamo Terminazio e vediamo l'appuntamento domani con Blondie.
0: Grande cavallo di battaglia.
1: La marea è alta, considerare. signori.
2: Vabbè, vediamo appuntamento domani, dovrebbe arrivare anche il professor Bini, dico bene?
3: Finalmente, sì, è un ospite nella prima ora.
2: E non solo, avremo un altro ospite.
1: Beh, no, possiamo dirlo.
3: Sì.
0: Dimmi tu cosa devo fare.
3: Maddalena Mazzaferri.
1: Nota sui social come Radio Zia Maddi. Esatto. È una che parla tutte le lingue del mondo con accento perfetto, tutti i dialetti. È una poliglotta.
0: Stupenda!
2: Il problema è che li parla contemporaneamente.
1: Questo
2: non si capisce
1: poi,
2: perché otto lingue insieme. Tu dici, ma...
0: La metterò alla prova sul ciociaro.
1: Sul ciociaro. No, le sa tutto, ma non
0: che
1: puoi...
0: è difficile,
2: Grazie Lidia, domani.
3: Grazie,
2: grazie Comolli.
4: Grazie a voi, ragazzi.
2: Avremo il professor Bini che parla anche lui un sacco di lingue. Vogliamo provare
1: la puntata proprio internazionale.
2: Ciao Manola, ciao,
0: ciao Cuccioli!
1: Ciao Toni! A domani alle 10, ma dove?
5: Qui!

0: Mia, avanti tutta.
1: Ladies and gentlemen,
0: grande puntata.
1: From the Radio 105 Main Studio 105 Music and Cars.
2: 1, 2, 3.
3: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
0: La musique et les voitures.
2: Music and Cars. In spagnolo?
0: Musica e coches.
1: It's showtime.
0: Che brutto.
2: Music
0: and Cars.
2: Music.
0: Coches, carros, depende de dónde.
2: De dónde la prende.
0: De dónde.
2: E depende, e certo che depende. Buongiorno Lodo.
0: Buongiorno Darione, come stiamo? Che magro che sei oggi.
2: Sono magro, sì, ieri dopo la diretta
0: che belle cose.
2: È stato meraviglioso, meraviglioso.
0: Ma ti sei fatto un viaggio anche, dai.
2: Mi sono fatto un viaggione pazzesco ieri, sì.
0: Che bello,
2: sì.
0: Hai visto i draghi che volano?
2: Non ho visto niente in realtà. Mi ricordo che mi hanno accompagnato in ospedale. Sono uscito dall'ospedale senza ricordarmi nient'altro.
0: Ma molto più magro.
2: Ma molto
0: e
2: più
0: pulito
2: magro.
0: Intestinalmente parlando.
2: Ma perché questa canzone?
4: Voglio che tu racconti.
2: No, dai.
4: Che tipo di pantaloni ti hanno dato?
2: Dai.
0: Dai, senza scendere nel dettaglio.
4: Vabbè, no. Si può dire.
2: Sì, praticamente, vabbè, insomma, ieri ho fatto un esame che dopo una certa età, insomma, sarebbe giusto fare per prevenzione. Ecco, un messaggio che ci tengo a dare è in generale.
0: Bravo.
2: Maschietti, le donne lo fanno molto di più, sono molto più attenti. Noi maschietti facciamo un po' più fatica.
0: Perché
2: magari
0: fate un po' di più gli orgogliosetti.
2: Sì, sì,
0: sì. C'è questa concezione dell'uomo che non può essere toccato.
2: Che non
0: né
2: deve chiedere mai.
0: Invaso, esatto, in nessun modo possibile. Ecco. È una grande cavolata.
2: È una minchiata.
0: La prevenzione.
2: Esatto.
0: Vale per tutti e quindi è buona cosa.
2: Sì, e ieri quindi io sono andato a fare prevenzione, sono andato a controllare e quindi mi hanno dato questi pantaloncini,
0: sì,
2: diciamo chiusi davanti ma dietro.
4: Come fate Village People?
0: Passava il vento.
2: Macho man. Vabbè.
0: Macho man.
2: Comunque tutto a posto, signori.
0: Colonscopia.
2: Oggi mi sono svegliato tutto nuovo. Vabbè.
0: Beh, ma cosa hanno trovato in sto colon?
2: Ma no, ma adesso
0: scarpe vecchie, viti, bulloni.
2: Ma questo è un pezzo di polpetta del 1991.
0: Sappiamo che hai una digestione molto lenta.
2: Molto lenta, lenta e violenta.
0: Lenta e violenta.
2: Vabbè.
0: Ben ritrovati amici pancarsisti.
2: Questo si può.
0: Giovedì, no dai, andiamo avanti perché non possiamo scadere così.
2: Non posso fare il tuo meme preferito?
0: Il mio meme preferito è questo, lo può vedere solo chi ci segue,
2: sì,
0: sul 66 questo. Maradona che fa così.
2: Esatto.
0: Ma che stai a dire? Vabbè.
2: Va bene.
0: Allora salutiamo tutti quanti, voi all'ascolto e il nostro fantastico team partendo da Antonio Pivatti.
4: Ciao

0: buongiorno.
1: Buongiorno, come stiamo?
0: Io sto bene, grazie.
1: Bene.
0: Tu come stai, Lodo?
1: Alla grande.
2: Sto da paura.
1: Sono veramente nel mio prime.
0: Sei nel prime?
2: Sì, sì, sì. Devo farti i complimenti per l'outfit.
1: Grazie.
2: Molto, molto, molto bello.
1: Ma grazie, ma
2: io oggi
1: che robe.
3: Invece sono venuto in radio col
1: in pigiama.
0: C'è ancora il buco?
3: No, no, non è di quei pigiami col bottoncino e la toppa che si apre.
1: No, che carini, quelli dei cartoni animati di Disney animati. Vecchi.
2: Sì, sì, sì, sì, no,
1: il patellone, che carino.
2: No, perché stasera c'è un evento legato al Mix Festival, che è il festival del cinema LGBTQ. E quindi qui a Milano.
0: Quindi,
2: quindi
0: tu hai pensato al Q.
2: Con la telescrivente col Q, sì, sì.
0: Telescrivente col Q.
2: Esatto, va bene, va bene.
1: E salutiamo la nostra zia. Ciao, zietta.
0: Che è nel chill oggi.
4: Buongiorno, ragazzi.
1: Sei nel chill?
0: Sei nel chill.
4: Sono molto felice, soprattutto perché
2: ma
4: tutta
2: perché
4: notte
2: urla?
4: Che guardo una foto che mi ha mandato Dario.
1: Che foto?
2: È la foto.
4: L'ha mandata a te?
1: Sì, ah, sì, quella sì. Foto. Sì, perché ci ha tenuto a renderci partecipi del suo.
2: Tu l'hai vista, no? Non te l'ho fatto
1: del
2: vedere.
1: Suo intestino, foto che nessuno gli ha chiesto, no? Ecco, dopo ci ha inviato il referto con
2: sì.
1: La foto bella in 3D,
2: vabbè,
1: con
2: ma
1: i
2: dai,
1: colori.
2: Se sembra qualsiasi altra cosa adesso, voglio dire, non è che hai una visione. Sì, comunque te l'ho mandata e poi ho pensato, forse non me l'ha richiesta. Però
1: no, no, quelle cose totalmente non
2: sì,
1: richieste.
2: Aveva detto, ma
1: e di cui
2: cazzo,
1: faresti
2: no.
1: A meno.
2: Esatto, però vabbè.
1: Ho fatto così.
2: Ma ero nel chillissimo ieri. Quando te l'ho mandata ero.
1: Tu eri su Saturno, veramente.
2: Esatto.
1: Allora, Darione, è arrivato il momento della santità. Della
2: esatto.
1: Santità, facilissimo oggi, ragazzi. Veramente ci
2: dai.
1: Mettiamo 10 secondi se un po' vi impegnate. Allora, prima santa. Quella della pace è bianca e vola.
0: Colomba.
2: Bravissimo.
0: Sì. Cos'è che hai detto, zia, scusa? Bianca.
1: Bianca. Beh,
2: zia,
1: oh,
2: forse
1: sì,
2: sei
1: dai.
2: Troppo nel chill.
0: No, hai detto bandiera forse.
2: No, vabbè, bianca ha detto. Vabbè, il secondo è facile, Pivaz, adesso lo capisci subito. Ma dai!
0: Roberto!
2: Esatto!
1: Bravo! Bravo!
2: E allora
1: Colomba!
2: E ma dai!
1: Roberto!
2: Sono i santi di oggi.
5: Attenzione! Attenzione! La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.
6: Back to me. You played that.

0: E nel ricordarvi che è vicino Padova, l'Islanda, vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata di Music and Cars. Giovedì 17 settembre.
1: Hai detto una cosa falsa e tendenziosa.
0: Che è vicino Padova, l'Islanda.
1: È un pochino.
0: Ma non mi risulta.
1: Cioè, adesso,
0: ho le mie fonti.
1: Se tu credi a queste tendenze così popolari, a queste voci di corridoio.
0: L'ennesimo mito che mi sfati oggi.
1: Vedi.
0: Che mi sfiati.
1: No, meglio che io non sfiati. No, decisamente aspettiamo qualche giorno per sfiatare.
0: Hai sfiatato già abbastanza ieri. Comunque, a proposito di miti, tra l'altro, c'è un grandissimo mito che è stato sfiatato di recente attraverso uno studio condotto da questo gruppo internazionale di ricercatori che ha ricostruito e analizzato quasi 300.000 chilometri di strade dell'impero romano.
1: Allora, no? Cosa si diceva? Cosa vi hanno sempre insegnato? No?
0: È che tutte le strade
1: portano a Roma.
0: Ok, e noi siamo cresciuti con questa convinzione,
1: sì,
0: che tu dovunque vai dritto, prima o poi
1: arrivi a Roma. Certo, anche se sei in Islanda, prima o poi ci arrivi a Roma, certo.
0: Prima passi da Padova e poi c'è subito Roma. E questa cosa non è vera, il risultato di questa ricerca è molto curioso. E, non solo le strade non erano tutte dritte, tirate con il righello come si pensava.
1: Ma sì, ma anche questa cosa, ma perché pensavano? Cioè, è vero, ci sono
0: ovvio,
1: dei pezzi dritti.
0: Scusa.
1: Però non era proprio così, anche perché fanno notare che comunque c'erano degli impedimenti fisici, quindi montagne, avvallamenti, cose di questo genere, che non permettevano strade dritte. I romani preferivano la strada dritta quando potevano.
0: Esatto, però davanti a, appunto, l'hai detto tu, montagne o non lo so, particolari morfologie del territorio, dovevano adattarsi alla conformazione del territorio.
1: Esatto.
0: E poi un'altra scoperta che hanno fatto è che Roma non era affatto lo snodo più strategico dell'impero. Città come Antiochia, Ankara, Bisanzio e Corinto potevano trovarsi in posizioni migliori per fare da ponte tra una parte e l'altra della rete.
1: Sì, anche perché stiamo parlando di un impero gigantesco a un certo punto. Quindi insomma,
0: infatti,
1: non è che Roma poteva essere il centro, arrivava fino a mezza Asia.
0: Ma è ovvio, raga, dai, c'era sta voglia di pompare Roma perché era la città.
1: Esatto, eterna.
0: Era the place to be, ma... niente, alla fin fine tutta fuffa. E quindi c'è caduto anche questo mito.
1: Esatto.
0: Non tutte le strade portano a Roma.
1: Cioè, dopo 2000 anni, l'ennesima cosa che abbiamo imparato fin da quando eravamo bambini, perché magari la maestra, i nostri genitori ci hanno detto una cosa, e in realtà oggi scopriamo che non era vera. Da qui
0: quante
1: partiamo.
0: Quante cose abbiamo scoperto anche in tarda età, devo dire.
1: E beh,
0: una cosa che ho scoperto abbastanza recentemente, la famosa leggenda delle tre ore per poter entrare a fare il bagno in mare.
1: Beh, quella sì, in effetti anch'io ci ho creduto per una vita, perché mia mamma era così.
0: No.
1: Non entrare! Ma è vero che in Sicilia mangiavamo la peperonata, cioè qualsiasi cosa, per cui era anche un po' quello, secondo me. Però.
0: Allora, e in realtà varia molto da quello che mangi, da quanto mangi. Poi bisogna usare il buon senso, perché se ti sei sfondato di peperonata, parmigiana e pasta al forno e fuori fa molto molto molto caldo e il mare o l'acqua vicino a cui ti trovi è molto molto molto fredda, non è un'idea geniale entrarci di botto. Consigliano di entrarci in modo graduale, evitare i salti, i tuffi.
1: Io mi butto un po'
0: bagnandosi
1: d'acqua,
0: un po' prima.
1: Sì, esatto, sulle spalle, cose così.
0: Però dopo un pasto leggero non c'è nessun problema.
1: Ma si può, ed è una di quelle cose che hai scoperto. Io ho scoperto, per esempio, che i regali a Natale, ma non lo dico perché magari ci sono dei bambini all'ascolto, me l'ho scoperto tipo un paio d'anni fa. Capito? Che non c'è. Deve pensarci la mia American Egg.
0: Che non ti arrivano.
1: Esatto.
0: No, che quando si è adulti nessuno ti fa più i regali, li devi fare tu agli altri.
1: Quindi,
0: infatti,
1: amici fancarsisti, la domanda oggi è molto semplice e vogliamo veramente che entriate nei dettagli. Quali sono quelle cose che per una vita avete creduto che fossero vere e invece no? Non lo erano affatto.
0: E invece no, non c'è
1: nessuna verità. Va bene, 342 41 15
0: 105 105.
2: È che adesso arriva una bambina dall'Islanda. Ma sai dov'è l'Islanda?
3: Non è molto lontano l'Islanda,
1: no.
3: È vicino a Padova l'Islanda.
1: No, tra l'altro l'abbiamo visto lui
0: Ti
1: adesso
0: amo.
1: Com'è.
0: L'abbiamo googolato.
1: Mamma mia.
0: È cresciuto.
1: Male.
0: Dai.

0: casini.
1: A volte la vita ti pone davanti a dei casini, ma non perché tu voglia, è perché hai creduto a qualcuno che ti ha raccontato una cosa, ci hai sempre creduto, e poi qualcuno invece arriva e ti dice: non era
2: sai
1: così.
2: Sai che proprio no?
1: No.
2: Esatto. Nozioni che magari ci ha dato quando eravamo più piccoli la maestra, un genitore, un amico, le abbiamo sentite mille volte, ma non abbiamo mai verificato la fonte e poi siamo caduti dal pero.
1: Quindi 342 41 15 105, quella scoperta recente che avete fatto di una cosa che pensavate vera e non lo era affatto.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno fancarsisti. Io questa cosa non l'ho scoperta da poco, da adulto, l'ho scoperta quando ho iniziato l'università, perché anch'io pensavo fosse così. Sicuramente farò crollare un mondo, perché
1: Dio, aiuto.
0: Tutti chiamano quella che ufficialmente è la capovolta, la chiamano capriola.
1: La capriola
0: certo. Non esiste, no. Per noi docenti di educazione fisica la capriola è la femmina del capriolo. Il corpo non si può capriolare, si può capovolgere.
2: Chi l'ha detto?
1: Il mio, ti giuro, si capriola.
0: Capovolta. Ciao Daniele, docente di educazione fisica di Torino.
1: Noi docenti,
2: Daniele,
1: io mi capriolo, ok?
2: Che sicumera. Allora, volevo anche rispondere a un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio anche piccato. Ha detto: allora, io pretendo che voi che parlate alla radio vi informiate meglio sulle cose che dite, perché quella roba lì,
1: perché
2: di Roma,
1: i romani, l'impero romano e dell'ottomano, delle un pippone di 20 minuti che noi non possiamo, cioè,
2: ascoltare tutto,
1: né ascoltare né riproporre la spiega in questi termini.
2: Allora, però ti dico la verità, sì, però se c'è uno studio che hanno fatto degli studiosi, dei geologi e dei cartografi, vuol dire che
1: storici.
2: Esatto, era una cosa che interessava, cioè questa leggenda che le strade romane fossero tutte dritte così, probabilmente molti ci hanno sempre creduto.
1: Ma poi, come tutte le leggende, ha un fondo di verità.
2: Quindi abbiamo semplicemente ripreso una notizia che era, insomma, che uno studio, tra l'altro, adesso vi dico anche trattato da chi.
1: Vai, si è piccato Dario.
2: Esatto, la fonte primaria è di Apazu Brugman.
1: Chi?
2: Pubblicata su Network Science Reveals the Structure and Lacing Parents.
1: Cioè,
2: capito?
1: Vabbè, ok, quindi noi abbiamo delle fonti certe e verificate.
2: Oh, va bene.
1: Stiamo parlando di tutte quelle cose che per una vita avete dato per scontato fossero vere e poi all'improvviso crollato tutto. Tipo, io di recente ho scoperto che dietro al bancomat non c'è un omino che conta i soldi,
2: certo.
1: ti dà le cose. Ti giuro che l'ho creduto. No,
2: per
1: adesso
2: tanti anni.
1: Non di recente, però secondo me fino a 10 anni ci ho creduto.
2: Bene, brava Lodo.
1: Sono sempre stata una svegliona.
2: Molto bene, Sara.
3: Sì, ciao.
2: Ciao
1: Sara.
3: Dario, ciao Lodo.
2: Come stai?
3: Bene, voi come state? Un
1: ma
3: piacere.
1: Che bello che sei così felice e pimpante.
2: Esatto.
3: Sì. Il mio sogno era parlare con Dario Spada.
1: E si è convertito in realtà,
2: allora,
1: Saretta.
3: Esatto.
2: Devo smontarti un mito, Sara. Dario Spada non esiste. In realtà sono
3: ma
2: un fantò.
3: Mi hai anche risposto su Instagram.
1: È intelligenza artificiale.
2: È la deficienza artificiale.
1: Deficienza naturale.
2: Naturale, esatto. Allora, Saretta, che cosa hai scoperto da poco che ti è crollata addosso?
3: Allora, forse frutto di tutte le pubblicità della TV che ho visto da bambina, da brava millennial.
2: Sì.
3: E praticamente io vedevo la pubblicità del riso Scotti con Gerry Scotti.
2: Certo.
3: E dicevo, vabbè, il riso Scotti è di Gerry Scotti.
1: È il suo riso.
3: Non fa una piega, è il suo riso, dottor Scotti, diceva la pubblicità.
2: Certo, dottor Scotti. Sì.
3: Esatto, io sono sempre stata convinta, ma arci sicura, che questo riso Scotti fosse suo, fosse il suo marchio. Cioè,
2: doveva investire dei soldi, voglio dire, da qualche parte.
1: Doveva arrotondare.
2: Esatto, tutti quei soldini lì.
3: E poi niente, a più di 20 anni conosco mio fidanzato, che ora è mio marito, e mi fa un giorno: guarda, amo, ma non è vero. Ma come non è vero? Ma non è possibile. Poi,
1: questa sicurezza.
3: Niente,
2: ma il tuo fidanzato si chiama Scotti di cognome, perché magari è il proprietario lui della.
1: O lavora nel mondo del riso.
3: No, anzi, assolutamente non c'entra niente. Però, cioè, lui è impiegato bancario, quindi potete immaginare con tutta la flemma del bancario che mi fa: no, questo non è vero.
2: Allora,
3: è una cosa che tu hai creduto per tutta la vita.
2: Dati alla mano, ti posso assicurare che questo riso non è del dottor Scotti, hai capito? Così
1: posso
2: proprio
1: dire in tua difesa, che però secondo me è un errore in cui siamo incappati in molti.
2: Ah sì.
1: Tu non hai mai creduto, Darietto, che fosse di proprietà di Gerry Scotti?
2: No, perché
1: Scotti
2: lui parlava col dottor Scotti, quindi cosa parlava? Al telefono con se stesso?
1: Dottor Scotti!
2: Dottor Scotti, ha ragione lei! Allora ho detto, vai, ci sarà
1: qualcun
2: altro.
1: Effettivamente, ora che mi ci fate pensare, ci potevo arrivare.
2: Benissimo.
1: E invece no. Va bene.
2: Vabbè,
3: e quindi no, niente. Poi dopo mi ha crollato il mito e lui mi fa: ma scusami, ma allora se i risoscotti di Gerry Scotti, la Maro Ramazzotti è di Eros Ramazzotti?
2: Giustamente,
3: no?
2: Ma certo.
3: No.
2: Su quello, secondo me, c'è più possibilità in realtà che lui abbia delle quote, Eros.
1: Adesso
2: devo
1: verifichiamo.
2: Dire. Vabbè, Sara, grazie.
1: Mitica Sara,
3: grazie a voi.
1: Un bacione, ciao.
3: Ciao.
2: Dai ragazzi, 342 41 15 105. Quelle cose che avete scoperto non essere vere pur credendoci ciecamente.
1: Incredibile, non si finisce mai di imparare, vedi?
2: No, per esempio, io pensavo la terra fosse piatta, invece
1: no,
2: mi hanno detto
1: sì.

0: Ciao, sono Simone da Picerno.
1: Ciao.
0: Trapiantato a Picerno, sono di Milano, ma
1: Sì.
0: Io sapevo che si diceva un 2-3 stella,
2: no.
0: E invece un 2-3 stai là.
1: Stai là, ma ti rendi conto?
0: È crollato tutto.
2: Sì. Sì,
1: cioè
2: sì.
1: Convinzioni che si sgretolano,
3: e
1: personalità costruite su certe certezze. Invece
2: crollano.
1: Crolla tutto.
2: Come l'impero romano, è crollato anche quello.
1: No, riprende l'impero romano,
2: no,
1: torna il professore a farci.
2: Non lo so, magari c'è ancora e sono io che sono ignorante. Prego, Pivaz.
3: No, quella di Biancaneve mi ha sconvolto.
1: Cioè?
3: E cosa diceva la strega cattiva?
1: Specchio, specchio delle mie brame.
2: No. Delle mie brane. Brane? Delle mie
1: branche? Branche?
3: Specchio, servo.
2: Servo delle mie brame.
1: Sì, è vero.
2: Sì, sì.
1: È vero.
2: Chi è la più bella del reame?
4: Sei tu.
2: Ma una più bella c'è, si chiama Biancaneve, sta con 7 nani. Capito la signorina. Va bene, comunque falsi miti che avete scoperto essere proprio falsi.
1: 342 41 15 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao Lodo, ciao Darietti. A me è caduto un mito quando Ambarabaci e Cicocò, le tre civette sul Comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Invece facevano terrore con la figlia del dottore.
1: Anche perché tre civette
0: ciao
1: che fanno l'amore con...
0: Cioè.
1: Effettivamente non stava in piedi, ragazzi,
2: no.
1: Come abbiamo fatto anche noi.
2: Ma è anche un'immagine abbastanza brutta.
1: Ma l'immagine è orrenda, veramente.
2: Tre civette sono lì e c'è sta povera... figlia del dottore, che poverina, se avete capito.
1: Che salutiamo,
2: salutiamo.
1: Ci segue sempre.
2: Ha avuto un'infanzia orribile anche lei, devo dire.
1: La figlia del dottore.
2: Tremenda, tremenda. Sono arrivati anche dei messaggi di gente che ha scoperto per colpa nostra che si dice stai là, un, due, tre, stai là e non stella. L'ascoltatore
1: ci
2: è rimasto malissimo. Ma adesso l'ho scoperto, come è possibile? È un po' così. Vabbè, purtroppo si scoprono alcune cose, però sei diventato adulto, amico. Pensa così: è il passaggio dall'età dell'innocenza all'età adulta.
1: Esatto,
2: sì,
1: esattamente.
2: Sì, vabbè.
1: Abbiamo qualcuno con cui parlare da Milano, Massimo.
2: Massimo.
3: Ciao ragazzi,
2: ciao.
1: Ciao Massimo, come stiamo?
3: Bene, voi come state?
2: Abbastanza bene, devo dire.
1: Bene. Io un po' messi alla prova da tutte queste rivelazioni che anche noi qualcuna la stiamo scoprendo ora, Però vediamo tu come ci sorprendi.
2: Tipo, ma voi lo sapevate che sotto il Polo Nord non c'è terra? Ok? Cioè, normalmente se tu scavi qui in Italia c'è terra, terra, terra per migliaia di chilometri. E lì c'è acqua. Quindi dopo uno strato
1: cioè galleggia.
2: Galleggia, sì. Ce l'ha detto un ascoltatore, Non me ne assumo la responsabilità, l'ho letto adesso. Ecco. Non ce lo tengo a dirlo perché poi si incazzano se magari una minchiata.
1: Stai calmo. Allora, va bene, Massimo, vai, raccontaci la tua storia.
3: Niente, semplicemente io ho fatto per un po' di anni, ho studiato medicina tradizionale cinese e nelle lezioni con l'ortopedico ho scoperto che i nervi non si accavallano.
2: Ah beh.
3: Quando si dice oh, ho un nervo
2: mi si è accavallato un nervo,
3: mi fa
2: certo.
3: Male.
2: Invece
3: esatto.
2: No,
3: non si accavallano, no, sono contratture.
1: Sono contratture.
2: Cioè, ma non
1: certo,
2: c'è modo
1: sì.
2: che il nervo si accavalli?
3: Non c'è modo.
1: Beh, qualcuno nella storia si sarà accavallato, dai, un nervo ogni tanto,
2: cioè,
1: no?
2: Voglio dire, è successo di tutto.
1: Esatto.
2: Adesso non lo so, ma magari, sì, che ne sai, appunto,
1: beh,
2: Alessandro Magno.
1: Di leggende legate, perché proprio lui, di leggende legate così al corpo umano ce ne sono tante. Io ho scoperto recentemente, giuro, che tipo le unghie non respirano. Sai che le donne spesso, che si fanno spesso la manicure, ogni tanto tolgono lo smalto e dicono perché così faccio respirare l'unghia.
2: L'unghia non respira.
1: Non respira, è una roba che sta lì, è morta.
2: È cheratina.
1: Ed è stato un duro colpo.
2: Okay.
1: E quindi da lì sempre lo smalto.
2: Però a questo punto sono curioso, visto che hai fatto corsi di medicina cinese, quindi immagino ayurvedica, anche tutta quella roba lì. Altre cose che hai scoperto, cioè, che o meglio, che si pensa nella cultura orientale siano vere e che invece noi occidentali non crediamo? Ce ne sono? Se ti vengono in mente?
3: Sì, allora lì parecchie, del tipo che molta gente non sa che le emozioni si somatizzano.
2: Ah, okay.
3: Che il dire, che ne so, il sopportare magari delle situazioni, il capo stronzo piuttosto che in casa, così somatizza tutto nel corpo.
2: Ah, ok, in diversi punti.
1: Dipende dall'emozione, somatizzi in un punto diverso del corpo o è random?
3: Sì, assolutamente. Per la medicina tradizionale cinese, diciamo che vabbè, il primo punto di solito è la muscolatura, il primo avviso.
2: Mm-hmm.
3: Però tendenzialmente ogni emozione è legata a un organo, del
2: e
3: tipo
2: allora...
3: la rabbia al fegato piuttosto che
2: fatti
1: allo stomaco in generale. Sì.
2: Sì, è vero.
3: Infatti, anche nella nostra cultura viene detto poi mi mangio il fegato dalla rabbia.
2: Sì, sì.
1: Ma che è un po' il principio anche della riflessologia plantare: ad ogni punto del piede corrisponde un organo diverso del corpo.
2: Infatti, io non ho mai detto, mi sono fatto un rene amaro, lo dici del fegato, certo.
1: Giusto.
2: Sì, sì, molto bene.
3: Esatto.
2: Va bene, grazie.
3: Infatti il gusto associato al fegato è l'amaro.
2: L'amaro, va bene.
1: Vedi, vero.
2: Pivati era molto interessata a questa discussione che abbiamo fatto, però dobbiamo salutarci perché non abbiamo più tempo purtroppo, Massimo.
3: Va bene.
2: Però grazie, grazie,
1: grazie
2: mille.
1: Grazie Massimo, sei stato super interessante.
2: Grazie. Chissà se ai cavalli si accavalla il nervo.
1: Attenzione.
2: Vabbè.
4: 105 Music and Cars è lieta di presentare l'eroe del giorno.
5: Attenzione. C'è gente, non deve credergli, le giuro che volava.
4: L'eroe del giorno.
6: Ehi amico, ma che fai? È una bomba quel vestito.
2: È una bomba.
4: L'eroe del giorno.
6: Vola!
2: Attenzione!
7: Il falso mito che io ho scoperto di oggi sono le ultime novità sul bollo auto. Praticamente hanno fatto un numero censito di auto che sono sotto gli 80 cavalli che non devono pagare il bollo.
2: Cosa sta dicendo?
1: Sì.
7: Ma non hanno scoperchiato, il trucco.
2: Il trucco
7: è che se il bollo ti scade questo mese a ottobre o a novembre, tu lo devi pagare.
2: Ah beh, certo, perché sì. 2020...
7: Se invece hai avuto culo e ti scade a gennaio, da gennaio a dicembre non lo paghi.
1: Perché l'anno nuovo,
7: hai capito dove sta la furbata?
1: Sì. Hai capito?
2: Sì.
7: Entro il camionaro.
2: Ciao amico, però se lo paghi adesso a ottobre perché ti è scaduto, l'anno prossimo a ottobre non pagherai.
1: Paghi, esatto.
2: Perché fa parte del 2020. Tutto
8: sì, hai capito la
1: furbata.
8: Tutto rego.
2: Ma più che altro, dove l'ha registrato questo? Perché scoppiamo dei popcorn. Cosa stava facendo? È il bollo.
8: C'è il complotto.
1: È un complotto.
2: Vabbè, amici, quanti miti, mamma mia. Mi si è accavallato tutto.
1: Si è accavallato tutto.
2: Ho anche sputato.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: 105.
8: 105.
7: 105. Che storia.
0: Radio 105.
8: Che storia.

0: Ma si sente, cara Lodo.
1: Cosa si sente?
0: L'odore del
1: puzzo?
0: Weekend.
1: No, dicevo.
0: Per carità, anzi, no, però sai, ci avviciniamo al venerdì di Music and Cars. Cosa hai fatto? Ti sei dato... Hai leccato lo spugnone? No, hai dato...
2: Ho fatto male ancora!
0: Non ti sei fatta male, benissimo. Era ultra nate. Adesso posso farvi una domanda?
1: Sono serena, sì.
0: Ma questa qui che canta questo disco famosissimo, Free, vi sembra quella che canta? È andata a poppa, andata a poppa, andata a poppa. A me non sembra.
1: È lei?
0: Dovrebbe essere lei.
1: È andata a poppa?
0: Vabbè.
3: Sai perché? Non ha pagato il bollo.
1: Per quello.

0: Solar Skin per inaugurare la seconda ora qui a 105 Music and Cars. Sono le 17.02. Per chi si è appena collegato, ricordiamo l'argomento di cui stiamo parlando, che ci sta regalando molta gioia. Stiamo elencando tutta quella serie di cose di cui eravamo convinti, una vita di certezze, e invece abbiamo scoperto che non erano così, che ci hanno sempre mentito o non abbiamo mai verificato bene le fonti. Tipo, ah no, beh, ce n'è un'altra che mi è venuta in mente.
1: Prego.
0: Mia, però che ho scoperto in teleretta in realtà, che dietro la TV non ci sono degli omini piccoli che ballano, parlano e fanno cose. Andavo sempre a controllare, però.
1: Beh, tu pensa anche alla tua carriera, che no? Che saresti stata nelle case di tutti.
0: Avrei
1: ovunque.
0: Dovuto rimpicciolirmi un sacco.
1: Tantissimo, esatto.
0: Oppure un'altra cosa, che non è vietato dalla legge, non ti mettono la multa se accendi le luci dentro la macchina di notte.
1: No, certo, chi te lo diceva, papà?
0: Certo.
1: Beh, chiaramente.
0: Certo, è solo per non rompere le balle.
1: Si scarica la batteria, che poi era vero.
0: No, e poi è pericoloso perché crea i riflessi sul vetro del cruscotto. Sì. Non è proprio, vabbè.
1: C'è
0: però
1: gente che comunque guida con quei vetri lì. Allora, tanti messaggi per esempio che dicono: io sono rimasto sconvolto quando ho scoperto che Titti era maschio.
0: Titti è maschio.
1: Titti è maschio?
0: Rendi,
1: cioè, se non sono mai andato a controllare sotto, però.
0: Eh no, Titti è maschio.
1: Io ho sempre pensato che fosse una femmina.
0: Cioè, tutto di lui induce al contrario, ma in realtà è maschio.
1: Sì. Che fosse stronzo, comunque, su questo non
0: quello.
1: C'è.
0: Vabbè. Come tutti gli uomini.
1: Gironta. Giovanni?
2: Sì, pronto.
1: Ciao Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
2: Ciao. Ciao.
0: Benvenuto, come stiamo?
2: Va bene, dai.
0: Da dove ci chiami?
2: Cislago, in provincia di Varese.
1: Ok,
0: provincia
1: Varese. Sbrigativo, non so se hai notato.
0: Provincia di Varese. Va bene.
1: Senti Giovanni, sai che adesso vai a scoprire, diciamo, una ferita, insomma, il cerotto su una ferita che non si è ancora rimarginata della Lodo, perché settimana scorsa,
0: attenzione,
1: parlavamo del fare benzina, che è una cosa che Lodovica non ama fare.
0: Che mi genera il panico, sì.
1: Panico.
0: Sì.
1: E tu ci stai per parlare di una cosa che ha a che fare con quel mondo lì, quindi pompe di benzina, sì, fermarsi a fare rifornimento, eccetera, eccetera, giusto?
0: Vai Giovanni.
2: Sì, io ho sempre pensato che la spia, quella che si accende quando va in riserva, serviva solo per quello.
1: E per la
2: in
1: riserva?
2: Realtà,
1: perché era finita la benzina.
2: Sì, esatto. Esatto.
0: Invece?
2: In realtà la spia segnala anche dove è posizionato il serbatoio.
0: Sì. In che senso,
1: ecco, aspetta,
0: e in che modo?
1: Spiega bene, vai.
2: Sì, nel senso, sul simbolino che si accende, no, della pompa della benzina.
1: Sì.
2: Praticamente, sì, se il serbatoio è posizionato sul lato guidatore, in fianco a quel simbolo c'è anche un triangolino, una freccetta.
1: Una freccetta verso sinistra.
2: Esatto.
1: Okay, perfetto.
2: Ma in realtà, se poi è posizionato dall'altra parte, quel simbolino non c'è.
1: No, beh, io nella mia macchina c'è, però infatti diciamo che è a destra, quindi c'è la freccetta verso destra.
0: E da qui la nuova domanda. Non è sempre dalla stessa parte?
1: No.
2: No.
0: Questa è una cosa che scopro a 36 anni.
1: Ma adesso lo per esempio. Non hai vissuto.
0: Per esempio, vedi. Ma scusa, ma uno come fa a intuire? Cioè, c'è scritto sul libretto di istruzioni della macchina, quando te la danno, che triangolino è.
1: Vogliamo dirle qualcosa, Pivaz, per piacere, dai.
0: Cioè, come faccio io ad arrivarci? Io. Scusate, io che ho questo limite del rifornimento.
1: Io l'ho scoperto
2: perché andando in giro per lavoro, no? Quindi utilizzando spesso macchine aziendali, macchine a noleggio e tutto,
0: sì,
2: ho avuto modo di verificare durante i tragitti
1: che ogni tanto cambiava.
3: C'erano
1: delle macchine che una volta è a destra, poi il giorno dopo improvvisamente è a sinistra.
0: Cioè, che ne hanno due
1: che cambiano. Beh, adesso tu scherzi, ma quelle ibride hanno sia quello per la pompa,
0: certo,
1: di benzina, che l'ingresso per la ricarica elettrica, e quindi è un buon casino, ti confondi, non sai dove infilare, dove, che cosa, dove. Diciamo così.
0: Va bene.
1: Volevo aggiungere anche, lo dico per Lodovico, lo dico anche per tutti qua.
0: Grazie.
1: Quando vi spunta diciamo il simbolino del motore, non è una teiera, perché sembrerebbe una teiera.
0: Sembra la lampada di Aladino.
1: Sì, invece è il motore. Non si esprime. Sì,
0: quindi
1: si esprime.
0: Non devo esprimere il desiderio.
1: No, si esprime. Se si accende, devi esprimere il desiderio. Non fermarti adesso, perché
0: sono una preghierina più che altro.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Grazie Giovanni.
2: Ma niente, spero di essere stato utile.
1: Certo,
0: utilissimo, mi hai svoltato la vita, te lo giuro. Ciao Gio.
1: Ciao.
2: Ciao, un saluto.
1: Ciao. Attenzione.
0: Attenzione.
1: Lodo.
0: Che c'è?
1: Lo sapevi perché si chiama biscotto?
0: biscotto ci posso arrivare.
1: Vai, arrivaci.
0: Biscotto cotto due volte?
1: Brava, perché in antichità si cuoceva due volte.
0: Intelligente.
1: Sì, sì.
0: Intelligente.
1: Hai capito, va bene. Grazie mille Matteo, grazie. Grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato, per tutti i miti che ci avete fatto crollare e per le cose invece che abbiamo scoperto grazie a voi. Anche la cultura in questo programma.
0: Mamma
1: musica,
0: mia.
1: Cazzo, mamma.
3: Ah, sai qual è l'ultimo?
1: Dica.
3: I tori sono daltonici, non riconoscono il rosso. Let's go.
1: Non è vera. E perché si incazzano come delle mine? Ah, dà fastidio il mantello che si agita.
0: Basta, io lascio lo studio.
1: Mi ha persuaso come il basso di Miley Cyrus.

0: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
1: Music, music stories.
2: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
1: Ladies and gentlemen, rock and roll.
3: L'era dei cantanti.
4: L'eterno Sinatra e poi.
5: It's John Lennon.
6: Michael Jackson.
7: And where all the music comes from.
8: Il nostro Music and Stories, ultima tappa di questo primo Music and Stories dedicato al 1976, l'anno in cui è nata la radio che state ascoltando, Radio 105. Martedì abbiamo cominciato con gli ABBA, ieri abbiamo scoperto che il suono dei Boston arrivava dal loro seminterrato e il filo è questo: la musica ci sta portando dentro tre stanze diverse però dello stesso anno.
9: Oggi arriviamo invece davanti a un albergo, siamo in viaggio, ok? È sera e vediamo all'improvviso una luce. Ci fermiamo, ci sembra un posto magnifico. Siamo attesi, accolti, tutto promette una bellissima esperienza, ma poi, poco alla volta, l'atmosfera cambia e capiamo che entrare è stato molto più facile che andarsene.
8: Sì, stiamo parlando di un pezzo incredibile degli Eagles, che pubblicarono questo pezzo nell'album che esce alla fine del 76, il singolo poi arriverà l'anno dopo, e la musica parte da questa idea registrata da Don Felder e prende forma quel racconto in cui il lusso diventa inquietudine.
9: Dentro tutto questo c'è il lato oscuro del sogno americano, fatto di successo, di eccessi e della promessa che una volta arrivato in cima sarai finalmente felice. Gli Eagles quel mondo lo stanno vivendo in pieno e lo trasformano in un luogo che possiamo immaginare tutti, anche senza esserci mai stati.
8: Esatto, avete presente quando desiderate una cosa tantissimo, pensate sia fighissima, la raggiungete, poi non è proprio così bella come sembra e quindi insomma non è facile poi rinunciarvisi a quella roba lì, però intanto non la vivete benissimo.
9: Il nostro viaggio nel 1976, ragazzi, finisce qui. La prossima settimana apriremo un altro anno con altre tre canzoni e quindi altre tre storie. Oggi ci fermiamo davanti a quella luce lungo la strada. Ladies and gentlemen, gli Eagles con Hotel California.

0: lo so, ci avete chiesto di non tagliare questo pezzo qua, però sono 27 minuti di disco.
1: Ce l'ha chiesto Roby, che ci ha scritto: cavoli, la sto imparando adesso con la chitarra, non tagliate l'ultimo pezzo.
0: Don't worry, stai calmo. Gli Eagles che chiudono questo racconto del 1976. Spero vi sia piaciuto questo Music Stories. È stato un bel viaggio.
1: Davvero.
0: Di un bell'anno. E un bel viaggio potrebbe essere anche quello che intraprenderete tra pochissimo se giocherete al nostro
1: un viaggione.
2: Ma dove vai?
1: Se la banana non ce l'hai.
0: No, adesso allora... questo non lo so, voglio
1: no,
0: dire.
1: Era così per dire. Allora, è arrivato il momento di prenotarsi. Questo gioco che sta spopolando non solo sulla Terra ma in tutta la galassia.
0: Sì, sì, sì.
1: Per giocare insieme a noi e sfrecciare sulla macchina di Darione oppure sulla mia, basta scrivere "ma dove vai" al 342 41 15 105.
0: Vi diciamo già che ci saranno sicuramente dei cambiamenti.
1: Ma dai, ma perché correggiamo il tiro, ci accorgiamo di cosa è meglio fare,
0: esatto,
1: insomma.
0: Però...
2: Mi dica.
0: No, perché sono già in sbattimento. Perché se oggi la Lodo vince...
1: Ah, sento puzza di cappotto.
0: Cappottone.
1: Ma secondo me oggi vinci tu.
0: Vabbè, vediamo. Dai, 3, sì. 4, 2, 41, 15, 105, tutti insieme in coro.
1: Ma dove...

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: gabbianato questo disco anche.
1: E cosa? Ah,
0: gabbiano.
1: Ah, gabbiano.
2: Povero gabbiano.
0: Povero gabbiano. Beh, comunque il disco originale non si batte, ragazzi. È sempre Anita Ward.
1: Ring my bell. Noi suoniamo cosa? La be-
3: è screcciato un po', eh.
0: Benvenuta nel mio mondo.
1: Abbiamo parlato fino adesso di anestesia. Mi sono un attimo anestetizzata anch'io. Scusa. Giochiamo, vai.
4: È lieto di presentarvi. Ma dove vai?

0: Fuggi via, ma dove vai? Ci allora, servirebbe Paolo Uzzi
1: che fa proprio quella roba
0: per
1: lì.
0: Parlare come va.
2: Una delle peggiori imitazioni di Paolo Uzzi, tra l'altro.
0: Non è vero, gli viene da Dio.
2: Da Dio,
0: da Dio, giuro.
2: Allora, spieghiamo un po' le regole al volo, anche se ormai sono abbastanza chiare.
0: Ma dici? Sì. Non le abbiamo chiare manco noi, cioè.
1: Allora, dovete prendere una macchina.
0: Questo è Stitch.
3: Dai, fallo parlare a Lodo, dai.
2: Dai, dai.
0: Devo spiegare come Massari?
2: Sì,
0: no,
2: dai,
0: ma mi viene dato Sire, però se lo faccio per troppo.
2: Perfetto, dai, un vomito.
4: Allora, per giocare a questo gioco è facilissimo. Allora, noi facciamo un viaggio immaginario.
0: Basta, perché mi viene da tossire.
1: Va bene, ha fatto molto.
2: Ma questo è Stitch comunque.
0: Quello è Stitch.
1: Ho fatto ciò.
0: Oddio, che carino.
2: Vabbè.
0: Allora, noi questo abbiamo un viaggio un viaggio immaginario, ok?
2: Sì.
0: Pensato con un viaggio composto da delle tappe: una città di partenza,
2: sì,
0: due città intermedie.
2: Città o luoghi, attenzione.
0: O luoghi, bravissimo.
2: Ecco.
0: E una città di arrivo. Mm-hmm. Voi avete un minuto di tempo per indovinare tutte queste città che noi tocchiamo nel nostro viaggio immaginario, rispondendo a delle domande, a degli indizi che vi diamo. Ricordatevi, per ogni domanda potete, nel caso in cui doveste trovarvi in crisi, chiedere il ricalcola.
2: Esatto.
0: E quindi vi verrà fornito un indizio in più.
2: Esatto. Allora,
0: sì.
2: Arriviamo al dunque, che è finito
4: tutto,
2: il tempo.
4: No?
2: Esatto.
4: Prendila Maria. Prendila Marisa. La pasticceria è una cosa seria. Allora.
2: Raffaele!
0: Ciao Raffaele!
4: Ciao, benvenuto al programma di cucina.
2: Raffaele!
4: Allora,
2: oddio, sto morendo. Giochi con chi, Raffaele? Senza troppe domande.
4: Vuoi giocare con i Junior?
2: Con chi vuoi giocare?
5: L'altra volta ho giocato con te, Dario.
2: Okay.
5: Abbiamo perso.
2: Ok, bene, quindi?
0: E quindi, dai,
5: faccio perdere Lodo.
0: No!
2: Ah, bene!
0: Allora!
2: Mi sembra giusto.
0: La motivazione doveva essere un'altra. Gioco con Lodo così vinco.
2: E invece
0: no. Vuol far perdere. Tutto può succedere. Vedremo, Raffa.
2: Allora, con me invece gioca Matteo da Torino. Matteo, tutto a posto?
6: Sì, ciao.
2: Ciao, caro Matteo.
0: Ciao, Matteo.
2: Sei carico a pallettoni, ti sento.
6: Carico, sì. Sto rientrando da lavoro.
2: Bene.
6: Sono abbastanza carico.
2: Perfetto.
4: Sei carico con un maritozzo.
0: Dai, pari o dispari. Allora, vieni qua. Allora.
2: Sto male,
0: Lodo. Va bene. E pari o dispari?
2: Dispari.
0: Bim, boom, bam.
2: Due pari
0: per me.
2: Che palle.
0: Bene.
2: Mamma mia. Allora, giocate voi, Raffaele, per primi. Okay.
0: Giochiamo per primi. Ricordati, un minuto di tempo. Puoi chiedere l'aiuto e dire ricalcola dopo ogni domanda. Sei pronto?
6: Sì.
0: Molto bene.
2: Benissimo.
0: E allora andiamo. Non mi sembri convinto, però. Andiamo, vai.
6: Sì. No, stavo pure ridendo.
0: È un famoso locale di Riccione che ha fatto la storia della musica techno.
5: Cocorico.
0: Sì. Seconda tappa. Vicoli e locali alla moda. È il quartiere al di là del fiume rispetto al centro di Roma.
5: Ricalcolo.
0: Il nome significa proprio oltre il Tevere.
2: È un quartiere di Roma.
0: Quartiere di Roma, il più famoso, dai. Ristorantini.
2: Tra?
0: Oltre il Tevere, so.
5: Tra Tevere.
0: In questa città americana si trova la casa del cantante soprannominato The King.
5: Ricalcolo.
0: Si tratta della villa di Elvis Presley.
2: Quindi la città è?
0: The
2: Pelvis. So. Dove?
5: Melvis?
0: No, no, proprio quasi.
5: No, non lo so.
2: Ai. vi siete schiantati in the pelvis a Memphis.
4: Sei un insulto per la pasticceria.
0: Allora, male. Siamo male. Due tappe.
2: Due tappe sole.
0: Due tappe.
2: Due tappe in un minuto, tra l'altro. Quindi non hai nemmeno finito il percorso.
0: Il nostro viaggio è partito dal Cocorico e si è fermato a Trastevere. Va
2: vabbè,
0: bene, va bene,
2: va bene.
0: Vediamo Matteo cosa farà.
2: Dai, Matteo, cerchiamo di, come
6: dai,
2: dire,
6: Dario,
2: sfatare questa cosa. Dai, dai, esatto. Poi dai, possiamo vincere. Possiamo vincere. Eh? Un minuto di tempo anche per te. Gli indizi anche per te. Se non sai rispondere a un indizio, chiedi il ricalcolo. Partiamo. In questa città del deserto americano, luci al neon e casinò non dormono mai.
6: Las Vegas.
2: Bravissimo. A Milano, la sera, tutti si ritrovano lungo questi canali per l'aperitivo. Ricalcola, ricalcola.
6: No, ricalcola.
2: Un tempo erano navigabili.
6: Un tempo?
2: Erano navigabili.
6: E i fiumi?
2: No, non sono i fiumi. Allora, scusami,
0: quali?
2: A Milano
0: allora,
2: fiumi non ce ne sono, però ci sono questi canali.
6: Sempre lì siamo, no? Ok, pensavo avessimo cambiato.
2: No, no, Milano, Milano.
0: No, vai.
2: Quindi?
6: Navigli.
2: Navigli, bravissimo. Terza tappa. È una città della Basilicata, patrimonio UNESCO. È stato girato La Passione di Cristo.
6: Macerata.
2: No, non è Macerata.
6: No, no, no. È l'altra.
2: È l'altra. Figli. È la città dei sassi. È la città dei sassi.
0: Sì.
2: Dai, più di così.
6: Perché no, ci arriva.
0: È difficile.
2: No, ragazzi. No! Ragazzi, siamo in parità 2 a 2.
0: Siamo in parità.
2: Allora.
0: Siamo in parità.
2: Allora, cosa succede adesso? Succede che abbiamo.
6: Mi dici la città, così mi
2: era Matera. Era Matera, la città dei sassi. Mannaggia. Adesso vi diamo un indizio solo, ok?
0: Sì.
2: Il primo che la sa deve gridare il suo nome per prenotarsi. Se la risposta è giusta, si aggiudica la vittoria, ok?
6: Ok,
2: facciamo la prova al volo. Vai Raffaele, grida il tuo nome.
6: Raffaele.
2: Ok, prova Matteo.
6: Matteo.
2: Ok.
0: Bravissimi.
2: Adesso Lodovica vi dà l'ultimo indizio, ok? Il primo che sa la risposta gridi il suo nome. Prego.
0: Si trova nell'arcipelago delle Baleari.
2: Oh.
6: Matteo.
0: Sì.
2: Matteo, sentiamo.
6: Ibiza.
2: Ibiza! Giusto! E allora?
0: Vabbè, ma lo sanno tutti! E poi, secondo me, io ho sentito che ha detto Bizza. Non Ibiza.
3: Anche secondo me.
0: Non è giusto, Bizza.
1: Va bene, però lasciamolo vincere, ti prego.
4: La pasticceria è tutta una questione di matematica.
2: Esatto. Allora, Raffaele, salutiamo prima lui. Mi dispiace, però avevi promesso di far perdere la Lodo. Hai fatto perdere la Lodo.
0: Ce l'hai fatta, Raffaele. Sei contento?
6: No, non tanto, ma va bene, dai.
2: Va bene così, va bene.
6: Complimenti, Raffaele. Ok.
0: Grande. Raffaele, vuoi
6: ciao,
0: salutare
6: ragazzi.
0: Veloce qualcuno?
6: No, saluto solo voi, dai.
2: Va bene.
0: Grazie, okay. Un
6: grazie
0: bacione.
6: Grazie della compagnia, grazie di tutto.
2: Grazie.
0: Ciao, Raffaele.
2: Matteo, grande Matteo.
0: Bravo, Matteo.
2: Con la tua bizza.
0: Bizza.
2: Eh sì, è tipo bizza. La bizza beberone.
0: Bizza piccante.
2: Esatto.
0: Bizza beberone piccante.
2: Siamo arrivati a far vincere almeno una delle quattro partite a questo gioco schifoso. Quindi grazie.
0: Hai evitato ad Arione il cappotto.
2: Esatto. Kit di Radio 105 per te in lana merinos.
0: Esatto, bello caldo, va bene.
2: Saluta chi vuoi.
6: Grazie.
2: Matteo.
6: Allora, voglio salutare la mia famiglia e tutti quelli che mi conoscono.
2: Va
6: io sono, abito a Sant'Antonio di Susa, un piccolo comune della Val di Susa.
2: Va bene, ok.
6: Un bacione grosso a mia moglie Alessia e al mio bimbo William.
2: Perfetto.
0: E un bacione a te, ciao Matteo,
2: ciao, Matteo.
0: Grazie, bravissimo.
6: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ti è andata bene.
2: Ah, è così che
0: bene.
2: Si prova nel vincere
4: è
2: una partita.
4: È tutta una questione di culo, veramente.
7: 105 Music and Cars ha presentato

0: scusi per il cappotto. Niente, la prossima settimana no, Nazario, c'è più culo che anima.
1: Fa ancora caldo, dai.
2: Esagerato. È arrivato un messaggio del dottor Massari, eh.
1: Attenzione.
2: Sì, sì, è arrivato, poi te lo faccio ascoltare, ma non era contento della nostra, come dire, parodia, ecco.
1: Veramente, si è offeso.
2: Si è un po' offeso, ha detto, insomma.
3: Dovete smetterla di prendermi in giro.
2: Va bene.
1: Disse Stitch.
3: Ho fatto.
1: E anche Coccolosio.
2: Madonna, prego, come si chiama?
1: Densiteria.
2: No,
1: come lo... scusa.
4: La densiteria.
2: Mi piaceva più calabrese, devo dire. Vabbè.
1: La densiteria.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: mia, grazie, grazie Paolo. Grazie per aver scritto Candy.
1: Beh, bella, Paolo Nutini, disco viaggio di oggi, scelto da Lodovica Akmal.
0: Grazie, grazie a tutti.
1: Grazie mille. Allora, grazie mille per questa puntata meravigliosa. Mi hai fatto veramente molto divertire.
0: Maravigliosa.
1: Grazie mille Antonio Pivati. Grazie zia.
0: Grazie Pinnetta. Grazie Darietto.
1: Grazie a te Lodo. Noi torniamo domani per l'ultima puntata della settimana.
0: Già l'ultima?
1: Sì.
0: Mamma mia che storia.
1: Di 105
0: Music and Cars. A domani, ciao.
1: Ciao. Paolino, Martino,
0: e Lindina.

0: la scuola, il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per 2 show imperdibili. If the whole world was watching, I'd still dance. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad. Keep you from running away.
11: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
12: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
13: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
12: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione.

0: versione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
8: Внимание, внимание! 22 to the game.

0: avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate.
2: Le notizie sotto l'ombrellone.
1: I giochi in spiaggia.
2: Il giusto risveglio
1: per iniziare la giornata.
3: Avanti, avanti, ci posto.
4: Dai Marco Galli, vieni al mare.
2: Marco Galli presenta
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0
2: Summer.
1: La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
6: Ciao ciurma, sono Jessica da Torino. La canzone che vorrei ascoltare è WhatsApp delle Forno Blonde.
0: Avanti, avanti, c'è, c'è posto.
1: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Attenzione, perché questa notizia arriva dal Giappone ed è incredibile, perché sembrerebbe che addormentarsi sul posto di lavoro in Giappone sarebbe considerato un grande merito. Ma Boris, ma veramente?
3: Il fatto che tu possa dormire sul lavoro non significa che sei stanco.
4: Sì, che no, sei
3: o meglio, ma che hai dato il massimo tale da doverti prendere una pausa necessaria per rimanere efficiente. E poi è un'arte sociale, perché è una sorta di dormiveglia. È una pratica estremamente tollerata e le aziende la apprezzano perché favorisce il ripristino di energia e concentrazione. Cioè, se tu sei stanco e non dormi, non lavorerai bene.
2: Esatto.
4: Tu pensa come ragionano i giapponesi.
2: Betty, tu dovevi nascere in Giappone, Stellina.
5: In che senso?
6: Avanti, avanti, ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Buongiorno, ciurma. Se io fossi nato in Giappone sarei il proprietario della fabbrica se c'è da dormire sul lavoro. Marco da Cormano, a colazione.
8: Buongiorno ciurma, quando feci una vacanza in Giappone nel 2018, posso confermare, è successo così. Non ero sul posto di lavoro di questa persona, ma scoprì che anche in metro, nello spostamento dal primo al secondo lavoro o nello spostamento da un ufficio ad un altro, era, diciamo, ben visto il dormire e vigeva l'assoluto silenzio, considerate le miliardi di persone che prendono tutti i giorni il treno.
9: Certo capitano, se ti addormenti appena arrivi al lavoro alle 8 c'è qualcosa che non va. Se lo fai alle 16 vuol dire che hai dato il massimo. A colazione!
10: Capitano, a me succede quando devo lavorare nel mio terreno e ci sono un'estensione di alberi di ulivo, mi rilassa tantissimo e là mi siedo sotto un albero centenario e mi schiaccio un pisolino. Ciao belli!
11: Ragazzi, scusate, aggiungo anche un'altra informazione, perché ho lavorato con persone del Giappone e vi assicuro che hanno dei ritmi allucinanti. Non sono le 8 ore, a volte sono anche le 12, le 14 ore, perché loro hanno una funzione gerarchica, ovvero non possono uscire dal lavoro, dall'ufficio, se il loro capo, il loro superiore non è uscito, e a sua volta anche il capo sopra di loro non può uscire se non è uscito il manager, eccetera eccetera, così a scaletta fino ad arrivare alla cima. È per questo che loro hanno anche il pigiama e le ciabatte dentro l'ufficio, perché veramente ci vivono. Veronica da Gessate.
12: Sono Giacomo da Torino, confermo questa notizia, anche se mia moglie è thailandese, però anche da quelle parti alcuni uffici, tra cui il suo, possono sonnecchiare un pochettino sul lavoro. Ben accettato, lo fanno più persone. Giacomo da Torino.
13: Ecco, con questa notizia qui oggi avete rovinato l'Italia. Pensate, appena l'hanno sentita, quelli del governo, i parlamentari, i senatori, alle Poste Italiane. Siete mai andati ultimamente alle Poste Italiane? Bisogna entrare in punta di piedi perché riposano. Però sono stanchi e in Giappone hanno ragione. Antonello.
14: Sciocco bello, cocco!
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer. Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così.
17: Ciao scoppiati, vorrei ascoltare Sex dell'Elite FIBA verso le 6:15 e salutare il mio amico Lorenzo da Siena. Ciao capitano.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer.
0: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
0: Quando vuoi tu.
18: E arriva dall'estate.
19: Dai, andiamo al mare.
1: Solo su Radio 105.

0: Marco Galli presenta
1: Avanti Avanti C'è Posto 2.0
0: Summer. Solo su Radio 105.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
11: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
16: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETVista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
17: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
16: Termini e condizioni sul sito.
18: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno capitano, mi fai sentire Alice Cooper Poison? Grazie. A colazione, José da Lazzate.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Summer.
0: Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo. Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.

0: andati avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. In volo subito i caccia italiani per scortarli fuori dallo spazio aereo NATO. Putin provoca l'Occidente dopo che il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Nel mirino energia, difesa e la flotta umbra di Mosca. Donald Trump annuncia di essere a un bivio sull'Iran, nuovo pesante bombardamento o accelerazione nelle trattative. L'Italia pronta a usare la marina militare per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto del Mar Rosso minacciato dai ribelli Houthi filo Iran, ora cruciale con il blocco di Hormuz. Allarme del capo dello Stato sulla violenza contro le donne, il fenomeno è un'emergenza di primaria importanza nel nostro paese e ovunque, dice Mattarella, visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle donne che subiscono violenza. Nei primi sei mesi dell'anno, 34 le vittime. Caso Garlasco è archiviata, l'accusa di corruzione per l'ex procuratore aggiunto di Pavia Venditti non ha incassato denaro per favorire Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. L'ipotesi di reato però resta intatta, ma riguarderebbe altre persone, riferiscono fonti giudiziarie. Il violento temporale che ha colpito Firenze ieri ha causato infiltrazioni d'acqua anche alla Galleria degli Uffizi. Gli schizzi di pioggia hanno raggiunto il vetro della teca che protegge il Bacco di Caravaggio. Nessun danno per il momento, intanto oggi ancora allerta maltempo per Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Lo sport calcio in Europa League, la Juventus non sbaglia nell'esordio, anzi fa pocherissimo 5-0 sul NEC. Stasera anticipo della quinta di Serie A, Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Ehi Marco Galli, andiamo al mare!
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer!
5: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
6: Attenzione, voi che spesso venivate insultati da tutte le persone che dicono cazzo non trovi mai niente, perdi tutto, sei un coglione. Sì, oggi è il giorno della vostra
7: rivincita.
6: Perché la scienza lo decreta. Voi siete più creativi degli altri.
8: Sì, non sono uno smemorato.
9: È stato acclarato che mettere le chiavi nella solita tasca piuttosto che il telefono è qualcosa di altamente normale e che il cervello compie quasi come automatismo. In realtà chi non lo fa è perché ha un costante flusso di idee e tende a dimenticare di mettere le chiavi nella solita tasca. Questa disattenzione è il risultato di una mente molto, ma molto attiva, orientata all'esplorazione creativa. Detta in parole povere, l'effetto di mettere le chiavi in tasca è qualcosa di normale. Non farlo, perderlo, significa avere una mente talmente presa da tanto che è orientata alla creatività.
6: Allora però, piripi, marketing!
10: Sì. Amici, ma voi le ritrovate le cose, le perdete!
11: Avanti, avanti, c'è posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
12: Ciao capitano, questo è successo pochi giorni fa. Non trovavo il cellulare, ero a casa. Mi metto a cercarlo dappertutto, in cucina, in camera, in bagno, non lo trovavo. A un certo punto, lampo di genio, faccio il numero, così lo sento suonare e capisco dov'è. Quindi ho preso il cellulare dalla tasca dei pantaloni, il cellulare che stavo cercando, ho fatto il mio numero e a metà del numero mi sono reso conto di quanto stavo fuori di testa.
13: Ragazzi, una volta mia mamma impazziva per trovare il telecomando della TV della cucina. Gira, gira, gira, cerca, cerca, cerca, niente, per una settimana niente. Morale della favola, dov'era? Nel porta uova del frigo. Le ho mandato la foto con le facce che ridevano con le lacrime. Ciao, Sonia da Roma.
14: Marco, buongiorno. Mia moglie, sono 33 anni che la conosco e tutti i giorni sistematicamente perde il portafogli, perde gli occhiali, perde il cellulare. Però devo essere sincero, è molto molto creativa, ha la creatività di rompermi i maroni tutti i giorni. Ciao ragazzi!
15: Io
5: ciurma, ho dimenticato mia nonna all'ASL. Mi ha chiesto di andare a pagarle il ticket perché dovevo fare le scale. Io sono andata, ho pagato il ticket e sono andata via. Me ne sono ricordata per strada, sono tornata indietro e le ho detto: nonna, sapessi che coda c'era per pagare il ticket? E lei allora per il disturbo mi voleva dare anche 5.000 lire. Che nonna, che nonna. Ciao, Elena da Lucca.
15: Capitano, buongiorno, buongiorno ciurma. Allora, io una volta mi faccio accompagnare da mia moglie dal meccanico per controllare la mia auto, lei parte con la sua, ci becchiamo là, faccio controllare l'auto, esco e vado via, lasciando mia moglie ferma là, al meccanico.
16: Buongiorno a tutti. Tanti anni fa mio marito mi dimenticò nel parcheggio del supermercato sotto una nevicata da urlo.
17: Ciao ragazzi, buongiorno, Gianni da Genova. Allora, oggi 50 anni, ma mi ricordo la nostra gita di, non so se era la terza superiore o che, a Parigi, in Pullman, ci si ferma per pipì urgente di un po' di tutti, si riparte senza fare l'appello e ci si accorge di aver lasciato in piena notte il nostro compagno di classe Andrea. Vi potete immaginare? 35 anni fa, presa poco, senza cellulari, senza niente, la professoressa probabilmente avrà preso un colpo al cuore perché non c'era più Andrea e siamo dovuti poi ritornare indietro nel cuore della notte e andarla a cercare lì, in quel posto che non era neanche una piazzola, quindi ce l'avamo fermati così sull'autostrada perché scappava la pipì a molti e l'abbiamo ritrovato là, seduto che aspettava. Ciao ragazzi, a colazione!
18: Cocco bello, cocco!
19: Avanti, avanti, c'è posto!
20: Summer!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
20: Solo su Radio 105.
19: Avanti, avanti, c'è posto!
20: Summer!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
21: Ciao a tutti, sono persona Francavilla. Fatemi sentire, vi prego, Andreas Johnson e Glorious.
22: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Gianni da Torino, professore a scuola. Chi mi sa dire quanti anni ho? Il primo bambino dice 28. Sbagliato. Secondo bambino 45. Sbagliato. Allora il professore dice: Pierino, provaci tu, dai. Facile. 40. Bravo, ma come hai fatto? Mio cugino che è mezzo scemo ne ha 20.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: È tempo di domande, è tempo del quesito, di tutto esaurito. Buongiorno, parliamo di giochi popolari. Uno di questi ha dei partecipanti che devono arrampicarsi su un palo per prendere dei premi posizionati in cima. Si chiama Albero della...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla 4 tra Dalmine e Monza in direzione Torino. Un incidente viene segnalato sulla 27 Mestre-Belluno tra la barriera di Belluno e lo svincolo di Belluno in direzione della statale 51 Alemagna. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala un tratto chiuso causa frana tra gli incroci Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal e casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Suzuki.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
13: Dual Motor. Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione
2: al quesito di tutto esaurito.
3: Ecco la risposta al quesito di oggi, che verteva sui giochi più popolari. Uno di questi ha un palo su cui bisogna arrampicarsi per prendere dei premi. È l'albero della cuccagna. E questa è la risposta corretta.
4: Il vincitore.
5: Me lo ricordo, è tutto scivoloso però.
6: Sì.
5: Cioè, mica è facile.
6: Pieno di grasso, sì.
5: Tu l'hai mai fatto pizza?
6: Ho fatto l'albero, ma non della cucagna. Lascia stare, va.
5: Era lui Fabio il palo, insomma.
7: Era lui l'albero.
5: Molto bene, buongiorno amici. Buon venerdì.
6: Ma buongiorno a te cara Elena. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Luiz Milan.
5: Buongiorno Max Mandi a Roma e a te Piripizza naturalmente.
6: Buongiorno.
5: Guarda. In campo c'è una nuova giocatrice. No, abbiamo già la busta.
6: Ma dai.
5: Sì, con il nome del vincitore o della vincitrice del quesito di tutto esaurito di questa mattina. Ma
6: cosa c'è?
5: Prima di tutto questo abbiamo un sacco di regali da farvi.
6: Ma certo.
5: Tipo palo della cuccagna.
6: C'è, sai che poi ci sono le sorprese,
5: beh,
6: no?
5: Certo. Se no tutta sta fatica per arrampicarsi, a che scopo?
6: Ma manda il tuo messaggio tramite WhatsApp, anche vocale, al 342 41 15 105 con la tua canzone con scritto disco.
5: Buongiorno. Poi se vieni in onda con noi, se sei bravo e quindi rispondi buongiorno entro il quinto squillo, sai che cuccagna. Ma apriamo subito la busta.
6: Chi l'apre?
5: Io ho combinato un casino, cancellato il nome, mi ricordo solo che è di Castel d'Azzano.
6: Io la conosco.
5: E siamo in provincia di
6: Verona.
5: Ma non mi ricordo il nome della vincitrice, so che è donna.
6: Ah sì?
5: Fabio, ci devi aiutare tu.
7: Lo dico io?
5: Sì.
7: È Claudia di Castel d'Azzano.
5: Brava Claudia!
6: Brava! Avevo aperto un'altra pagina.
5: No, io proprio ho tolto tutto.
6: Ah sì?
7: Sarà la cuccagna.
6: E gira la pagina.
8: Avanti, c'è posto!
0: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone. Sull'onda della tua estate. Solo su Radio 100.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0
2: Summer. E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: È saltato fuori che una delle cose più fastidiose per gli italiani, i consumatori in generale, sono le musichette dei call center. Allora, Boris, cosa vuol dire questa cosa?
4: Stiamo parlando di qualcosa che per gli italiani è decisamente frustrante: la musichetta dei call center. Cioè, io ti sto chiamando perché evidentemente ho un problema. Quindi devo stare in attesa, sto perdendo il mio tempo e tu mi fai sentire a ripetizione la stessa nota, la stessa musichetta, con la stessa frase che mi innervosisce, si prega di attendere, più che pregarmi tu mi stai innervosendo. Questo è il senso della...
3: Tu mi stai innervosendo.
5: Mi stai rompendo i maroni.
4: No, no, ma non parlavo con te, lungi da me il pensiero di me.
3: Tu mi stai innervosendo.
4: Ad ogni modo, dopo 20-40 secondi il cervello si ribella. E se notate, dopo 20-40 secondi il senso di attesa diventa nervoso puro, per poi trasformarsi in rabbia. Che
6: ma non vi è mai capitato di attendere tipo un quarto d'ora? Finalmente il vostro turno, l'operatore vi risponde: cade la lista.
3: Ma guarda caso,
4: Lo fanno apposta. È stato studiato perché sono tecniche di marketing.
6: Ora
4: non vogliamo generalizzare. Sì, le musiche non devono offrire, scusate, una distrazione reale. Cioè, tu devi stare concentrato sullo stare nervoso. Non ti deve coinvolgere emotivamente.
6: Ma perché?
4: Quindi non deve piacerti, altrimenti la inizi a canticchiare. E non deve cambiare ritmo per creare nel cervello quell'effetto ripetizione che ti porterà ad attaccare. L'azienda dirà: io ti ho messo a disposizione un contatto, quindi se volevi chiedermi il cambio di gestore, o meglio ancora lo sconto,
3: io ero qua,
4: tu hai attaccato.
3: E tu hai attaccato. Vedi, questo WhatsApp dice come quando parla mia moglie, dopo 5 secondi il cervello si stacca in automatico.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Il protagonista sei tu.
7: Ciao Barbara da Cinisello, quando sento le musichette per la terza volta comincio con gli insulti, che sono abbastanza ripetibili perché è un crescendo, però se lo meritano, cioè non puoi stare 25 minuti in attesa, e vabbè, porta pazienza.
8: Ragazzi, a proposito del centralino, io ho fatto un acquisto da un privato, ho pagato in anticipo, ma spedito il materiale. Il corriere che doveva consegnarlo dopo 3 settimane non c'era verso di contattarlo. Sono riuscito a trovare il numero, li ho chiamati, 32 minuti di attesa, e mi dicevano di restare calme e di non infierire contro gli operatori. Ditemi voi.
9: Ciao capitano, ciao ciurma. Io lavoravo per un commercialista e come musichetta d'attesa avevamo Don't worry, be happy, che sembrava più una presa per il culo che altro. Jenny da Bergamo.
10: Don't worry, be happy.
11: No ragazzi, è quando ti mettono la musica della vita è bella, cioè tu sei lì in attesa e ti dicono la vita è bella, ma vaffanculo. A colazione, Remo di Verona.
12: Ciao ragazzi, io dopo ore di attesa, perché avevo la mia macchina guasta, l'avevano portata via col carro attrezzi e non sapevo in che officina l'avevano portata, dopo ore di attesa mi risponde la signorina del call center e ovviamente dopo 10 minuti che io sono lì a spiegare tutta la situazione, come era andata, cade la linea. Così per 5 volte, tutte le volte rispondeva un operatore diverso, io gli spiegavo tutto e ricadeva la linea. Se non ho ucciso qualcuno quel giorno, penso che non lo farò mai più in vita mia. Ciao, buona giornata, siete grandi.
13: Capitano, tantissimi anni fa lavoravo in uno studio di consulenza e come musichetta d'attesa avevamo messo Shakira. Ciao.

0: Capitano, ma grazie che c'è la musichetta. Io una volta ho chiamato, non mi ricordo chi, non c'era la musica, era caduta la linea, sono rimasto 20 minuti come un deficiente al telefono.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto, 2.0. Summer! Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
3: Arrivata l'estate!
4: Solo su Radio 105.
5: Tra poco su Radio 105...

0: Ma
1: buongiorno! Grazie per averci scelto. Questo è tutto esaurito. Siamo sul canale 66 della vostra televisione. Ma accendete, ma guardate, sì, e godetene!
2: Vabbè, gattoni!
3: Questa è la gattona!
1: Se tu lo paghi lì a Roma il bollo?
4: Io pago tutto, tutto quello che c'è da pagare.
1: Perché
4: io
1: quanti
4: lo pago.
1: Kilowatt hai tu?
4: Non lo so, ah, forse su una non lo pago.
5: Capitano, ha un parco macchine.
1: Ha un parco auto, no, Noile. Ma scherzi, ma c'è ce la vedi nella tu? Palazzina di Roma.
4: Ma in famiglia ce l'avete tutti due macchine.
1: Ma la ma piantala adesso, non fare il poveraccio che veramente hai questo grattacielo nel centro di Roma, questa palazzina.
4: Sì,
1: con la scritta Nicola che lampeggia là in alto.
5: È vero, sì.
1: C'è l'allerta meteo del mondo.
4: È vero.
1: Che viene giù grandi le neve. Io sono l'unico, cazzo.
5: Amore.
1: Potrei coltivare il gran turco qua dentro. Sì. No, ma tranquilla, abbiamo fatto un bel lavoro. Ma vaffanculo. Uno dice mai figli dopo, vabbè.
6: E nel 1983, tra le prime posizioni della classifica italiana, c'è Marcella Bella con Aria.
1: Che bella questa.

0: È che scade il mio contratto che smetto di frequentare.
1: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
2: C'è tutto esaurito.
3: Restate.
4: Buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno.
7: Per tutto il giorno.
4: Per tutto il giorno.
8: Dai, dai, che tardi. Dovete rispondere buongiorno entro il quinto squillo.
9: Dai.
8: Primo.
9: Fo, fo, fo.
8: Secondo.
9: No.
8: È quella lì.
9: Eh sì.
8: Ah.
10: Buongiorno.
4: Bravo. Buongiorno.
8: Complimenti. Ma buongiorno a te. Chi sei?
10: Ciao, sono Simone.
8: Ciao Simone.
10: Sono in viaggio verso il lavoro.
8: Sì.
10: Da Robecco sul Naviglio.
8: Direzione?
10: Trezzano. Sempre sul Naviglio.
8: Sempre sul Naviglio.
10: Sul Naviglio sempre.
8: Vabbè, certo. Dai, non è tanto a strada, ti guardi il Naviglio.
9: Sì.
8: Non è male.
9: Bella, sì, sì.
8: Simone. Dai che venerdì. Simone, ma che canzone hai scelto? Ma per forza bisogna prenderla così. E a chi la dedichi?
10: Da grande fan degli 883, il grande incubo.
8: Sì.
10: La dedico a mia moglie Loretta, a tutti i colleghi dell'Energy Team di Trezzano.
8: Sì, li salutiamo.
10: La città dove lavoro da solo 18 anni. Praticamente da quando ho finito la scuola e da quando vi ascolto.
9: Dai, grande!
8: Beh, mica male Simone, un abbraccio da noi.
9: Ciao Simone,
8: buongiorno. Buon lavoro.
7: Per tutto il giorno.
9: Per tutto il giorno.
8: Questa te la ricordi?
9: E come la ricordo? Senti? Come fa? Già
8: 883.
9: Già iniziata?
8: Adesso parte.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Venerdì.

0: Radio 105, sono le 7.04. Sasa Catto!
1: Внимание, внимание! 22 to

0: devo prendere le pastiglie ancora. E poi dopo, e dopo mi devo grattare ancora la pancia. E dopo ancora devo fare tutte le cose, devo riparare. E poi devo
1: Marchino, quante cose, ma dai che venerdì.
2: Appunto.
0: E viene venerdì, però. Però io devo andare a farmi vedere l'occhio di venerdì.
2: No, ancora? Marco! Sì.
0: E l'ha rimandato, te l'ho detto, c'era lo sciopero,
1: mannaggia,
0: c'era la Gaia che non poteva,
2: amore.
1: Capitano, ma voi non ce la fate più, lo sai che Michi ieri è stato praticamente in casa piegato a 90, bloccato con la schiena, ci stava raccontando col colpo della striga.
0: A 90,
2: sì, sì.
0: 90,
2: 90.
0: E ti hanno fatto di tutto.
3: Di tutto, e guarda, la sfiga che non c'era mio suocero,
2: perché?
3: Se no arrivavano pure le iniezioni.
2: Ah, sì?
0: Sì, le iniezioni, sei certo. Quello come suocero, le iniezioni.
2: Papà Puffete, certo.
0: Quello vedi che iniezioni ci facevi, figlielo,
2: certo, amico.
0: Piegato a 90 che non si poteva muovere. Che miseria.
1: Poverino.
0: Vedi come, come schizzavi di corsa. Ma povero. Ma buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ascolta, ma c'è il maltempo, ragazzi.
2: Marco, sta piovendo di brutto.
0: Ma tanto.
2: È da stanotte alle 2 che piove.
0: Piove in continuazione, Ile. Tu dormi, stellina. Tu sei là nella tua culla che Tony ti prepara con la paglia, perché ti vorrei abituare prima poi.
1: Bello, Marco, che ricordi la culla, il ciuccio.
0: Ciuccio. Ciuccio è un attimo, si rimedia un ciuccio.
1: Marco?
2: Ma
0: no, per dire.
2: Scusa, ce ne sono perché? In giro.
0: Ci sono quelli di caramella.
1: Sì. Sì, anche al cioccolato.
0: Vedi, anche al cioccolato.
2: Non ci credo, Marco. Ma lascia stare, va.
0: No, a parte gli scherzi, dai, andiamo da Boris.
1: Sì,
0: parliamo
1: sì,
0: subito
1: sì.
0: Di. Ci deve dire com'è il maltempo, cosa sta succedendo. Buongiorno, Boris.
4: Una bellissima giornata, capitano. A te alla ciurma.
0: A te, Boris. Ma cosa succede, Boris?
4: C'è una marcata instabilità con dei temporali, soprattutto nelle regioni centrali, insieme a un sensibile calo termico, con precipitazioni sempre più violente che si sono abbattute già da questa notte. Per la verità, ieri fortissime in Toscana, tanto da aver 45 mm di pioggia in 60 minuti, tanto che addirittura la galleria degli Uffizi ha subito dei danni. L'acqua è arrivata fino al bacco di Caravaggio.
0: Devono rifare la guaina, Pizza.
2: Sì, è vero, anche lì, Marco.
0: Hanno avuto le infiltrazioni.
4: Però non ci sono stati danni. Qualche schizzo ha raggiunto il vetro della teca.
0: In
4: sapete
0: bagno.
4: Che era.
2: Sì.
0: In bagno, nella sala. Nell'angolo in alto, in bagno.
4: Sì, ma le piastrelle non vanno cambiate.
0: Io
4: quindi
0: sono come gli Uffizi.
1: Uguale.
0: Ascolta, Boris, avranno messo via le mattone, le piastrelle agli Uffizi, quelli di ricambio giù in cantina?
4: No, ma quelle non ci arrivano, non è necessario. Poi basta aprire lo sfiato dello scaldabagno. La situazione più complicata. Dunque,
0: lo scaldabagno agli Uffizi, ma di cosa parla?
3: Ma non c'è il marmo agli Uffizi?
0: C'è il marmo.
4: Sì, c'è il marmo, non solo, ci sono anche delle pareti affrescate. Insomma,
3: certo.
4: È un patrimonio assoluto dell'Italia,
0: ragazzi,
4: e del mondo.
0: Certo, del mondo.
4: Ciò detto, ancora andranno avanti nel fine settimana le condizioni meteo, soprattutto al nord.
0: No.
4: Quindi nella giornata di oggi, qualche schiarita al sud, ampia in Sardegna, piogge temporali con allerta gialla, però, in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Questa situazione proseguirà più o meno nella giornata di sabato fino ad attenuarsi.
2: No.
4: Da domenica c'è una piccola rimonta dell'anticiclone al centro nord, quindi il tempo sarà più stabile con temperature nella media stagionale, ma poi qui però consentitemi di essere il più incerto possibile, perché arriviamo addirittura a 5 giorni di previsioni, per cui il margine di errore è maggiore.
2: Sì.
4: L'incertezza, da 22 dovrebbe esserci un brusco, ma brusco calo termico.
0: Brusco nel senso che arriva la neve?
4: No, non a questo, però insomma, potrebbe, considera che lunedì ci sono temperature tra i 28 e i 31 gradi tra nord e sud.
0: È la miseria.
4: E beh, so, possono essere abbastanza in linea talvolta. Il giorno dopo tu scendi direttamente tra 20 e 22, allora il brusco calo termico.
0: Eh beh, certo.
2: Tra il brusco e l'ambrusco, Marco.
0: Lo sì, sai, ci vedi.
2: No,
0: si è chiuso tutto.
2: No,
0: si è chiuso.
2: No.
0: Perché... Va bene, va bene. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, capitano.
0: Ile, perché sei al buio?
1: Infatti, cioè, stavamo commentando questo.
0: No, ti hanno messo al buio.
1: Al buio, Marchino, in castigo.
0: Perché?
1: Oscuro. Curatevi.
0: Adesso io qua devo riaprire
2: no,
0: tutto.
2: No, Marco.
0: Potete prendere tempo?
2: Sì.
0: Saluta la cugina di Diana che ascolta pizza.
2: Ciao cugina di Diana che
0: ciao,
2: ascolti.
0: Di Diana.
2: Ciao patatini.
0: E diglielo alla cugina di Diana che Antonio ha detto che la cugina di Diana non è molto simpatica.
2: Ah, Diana, hai capito? Non sei molto simpatica.
1: Ma no,
0: la cugina, Diana, la cugina.
2: Allora, la cugina di Diana ha detto Antonio che non sei molto simpatica. Cicina.
1: Ma queste cose sono riservate.
0: Ma sono
1: si
0: robe che però sono ormai. Guarda, Marco, Marco, tutti a dire cosa succede e a preoccuparsi. Arriva l'autunno, ragazzi, è normale.
1: Ma no, ma certo.
0: Siamo
1: ma
0: diventati dei fifoni che si lamentano di tutto.
2: Bravo.
0: Si chiama autunno, dice Emilian da Torino. No, Emilian, va bene, ok, hai ragione. Però, porca miseria, ieri guardavo Lecco Como, ma ha buttato giù 90.000 millimetri d'acqua.
1: Sì. Esatto, non è tanto il tempo, è i temporali veramente pazzeschi che arrivano così tutti di botto.
0: Vedi anche da Bovisio, Max da Bovisio dice che finalmente piove. Oh. Chi è? Chi è? Chi?
5: Ciao capitano.
0: Ciao.
5: Roma. 20 gradi, cielo sereno. Se sa una favola. Ciao Marco da Roma.
3: Ciao,
0: ciao, ciao Marco.
1: Che bello. Ma quindi a Roma si sta bene.
0: Ma certo, Max, ma a Roma si sta bene allora.
6: Marco, c'è un timido sole che spunta.
0: Ma che bello, ma quanto state bene lì a Roma voi.
6: Adesso
0: Max
6: lo state dicendo, pomeriggio verrà il diluvio.
0: Ma cosa vuol dire? Domani c'è Roma Inter.
6: Appunto, il diluvio, sì.
0: Vai allo stadio o la vedi dalla tua mega palazzina Nicole Tower?
1: Metti il dito lì adesso.
6: Sì, dalla Nicole Tower, quello figurati, deve stare comodino, sorseggiare, mangiare. C'è tutta una preparazione, Marco. Quelli fanno la preparazione calcistica. Noi.
0: Ascolta, Max, ma lui tra Nicola e Rosaria, che pronostico, cioè come la sentono Roma-Inter loro?
6: Marco, i pronostici sono proibiti.
0: Sono favorevoli, dai, sono favorevoli.
6: No, sono proibiti, non si può parlare di questo.
0: Ah, non si può pronosticare.
6: No. Se io sai che io nella mia ignoranza qualche volta azzardo qualcosa che tu suggerisci.
0: E dillo un risultato, dai, e dillo, dai, Max. No. Quanto finisce? Dillo, dai.
6: No.
0: Max, sii uomo, sii uomo.
6: Ma io non voglio... Allora, io non voglio far torto né a te né a lui. Lui perché mi caccia di casa, tu perché sei tu, vuoi dire?
2: Quindi... mi cacci di qua.
1: Quindi di pareggio.
6: Sì, dai, 1-1 va bene,
1: ecco.
6: Dai, facciamo così.
1: Non facciamo,
6: non facciamo torto, esatto.
0: Ma sai che anche secondo me è un pareggio, dovrebbe, ma guarda, io ci metterei la firma oggi, perché la Roma è in forma, Guarda che la Roma gioca. Ieri la Juve, piuttosto, Max, non dici niente, la Juve ha vinto 5-0, dillo amici.
3: Lo so, hanno stravinto, grandi.
1: Tu riuscivi a guardare la partita anche piegato a 90?
3: Sì, piegato a 90.
0: Anzi, la guardava soprattutto piegato a 90.
7: Dura 90 minuti.
3: Adesso per superstizione.
0: 90 minuti, certo.
3: Mi sa che anche le prossime dovrò guardare a 90. Se fa 5 gol ogni volta che sono piegato a 90, va bene.
0: Ma poverino.
1: Mamma mia.
0: Ma poi non ti dico quando deve fare la pipì, cosa succede?
1: Come fa, capito?
3: No, mi metto seduto, scusa.
7: Marco, scusa, era comodo il suocero, ci appoggiava sulle bottiglie. Guardava la partita.
0: È vero, fa da comodino che si può spostare, da carrellino, dalla cucina in sala.
7: Ti metti le rotelle sotto i piedi e le mani e lo
0: dai. È vero, lo portano in cucina, lo caricano di roba sulla schiena e lui va in sala, tipo un dromedario.
7: Gli mettono su la tovaglia bianconera e va.
0: Ma che bella idea, abbiamo avuto proprio una bella idea. Ascolta amici, ma cos'è, sciatica?
3: No, non lo so che cosa sia. Ho fatto un movimento strano e sono rimasto praticamente bloccato.
7: Poi sono unito 102 volte ieri.
3: Mi hanno tirato su e quindi adesso evito di fare torsioni, evito di fare sollevamenti. Non che prima ne facessi tanti.
2: Ma cosa fai?
0: Ma Cicci, non fa mai un cazzo. Ma mai ti è venuta sta roba?
3: So solo che ho un dolore allucinante.
0: Immagino.
2: Si inizia così, amici.
3: Ho preso l'antinfiammatorio e poi sono andato a prendermi la pomata.
1: Comunque, capitano, la cattiveria di Boris sì, perché bisogna dirlo. Scrive: non ha funzionato il cambio merce con l'osteopata.
0: Può essere un po', può essere.
2: Ma
0: vogliamo parlare della nazionale maschile di pallavolo? Troppo forti, ragazzi, che partita, partita.
2: Sono troppo forti, ragazzi.
0: Sono in finale, in finale mondiale, giusto?
1: Complimenti.
0: Quando è la finale dei mondiali? Boris, quando è che la vediamo la finale?
8: Domenica.
1: Ah, a Torino.
0: Bello. Mici alle TV nei pavimenti, capitano. Massimo da Udine.
1: Ma poverino. Senti, Marchino, stiamo parlando di autunno, ma qui c'è gente che deve ancora andare in vacanza.
2: Ma sai quanti?
1: Oggi iniziano le loro ferie. Sono Monica e Cristiano di Verona, i nostri bagnini.
0: Ma veramente? Ma ora, ragazzi, Monica, Monica, Cristiano.
9: Ciao Marco, ciao Ciurma.
0: Ma come iniziate oggi le ferie?
9: Vabbè, non le abbiamo fatte prima e le facciamo adesso.
0: Poverini, hanno ragione. Questi hanno lavorato come Micci piegato a 90.
9: È vero.
0: Ascolta, Monica, ma di che cosa vi occupate? Che lavoro fate voi?
9: Siamo due piegati.
0: A 90 e anche loro per alzare il PIL veronese lì a Verona. Va bene, ma ascolta, le ferie dove andate a farle? Cosa fate?
9: Niente, adesso siamo in partenza e andiamo a Verona perché stasera andiamo a vedere i Music Awards all'Arena.
0: Che bello, molto bello.
9: E poi ci spostiamo sul lago di Garda.
0: Bravo. E poi vanno sul lago di Garda, dai. Che è molto bello, sì. Molto bello. Va bene, dai. Come mai sta canzone tutta tempestata di diamanti? Monica, ma l'avete scelta voi o ve l'ha imposta Max?
9: No, l'ho scelta io, anche se mi ha detto vediamo.
1: Marco, no.
0: No, l'ho scelta lei. Dai, bella. Senti, la dedico anch'io ad Alessandro, un mio grandissimo amico, quello che ogni tanto mi pianta dentro. Sì, questo Alessandro fa i miracoli, mi avvita il dente e poi dopo mi rimanda di su. E mi rimanda giù.
2: Grande
0: Adek di Milano, Adek di Milano, li saluto. Ascolta, ma che fai già in piedi, Alessandro? Che cazzo, la gente veramente. Già con la bocca aperta. Ascolta, Monica, ma voi a chi la dedicate la canzone?
9: Allora, in primis la dedichiamo a tutti voi e a tutte le persone che ci hanno riconosciuto e ci conoscono.
0: Ok, grazie. Noi vi auguriamo delle buone vacanze lì sul lago di Garda. Divertitevi.
9: Grazie.
10: Speriamo che faccia bene.
9: Speriamo il tempo.
0: Ma no, il tempo sarà bello. Hai sentito Boris ha detto tranquilli, dal 21 lì arriva la neve, arriva. Portatevi i moonboot. Sì, certo, il piumino, anche la sciarpa.
9: Appunto, infatti.
0: Ascolta Monica, chi l'annuncia? Dai, annunciate la canzone e l'ascoltiamo.
9: Ok, allora Vasco Rossi, Vita Spericolata.
1: Buone ferie, ragazzi.
11: Il disco del Bagnino. Dai che si parte.
0: Ma com'è Riccione? Vanno a Riccione, Alessandro, Rudy, tutta la banda.
2: No!
0: Eh sì, vanno giù a festeggiare.
2: Ma dai, ma guarda,
0: dopo vedi come ti metto su i denti questi qua. Ti mettono su, hai capito? Fil di ferro ti metti sotto.
12: Voglio vita, ma il

0: con l'energia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105 tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco Vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: E non si sente!
10: Si sente!
9: No, non si sente! Ma l'altoparlante è sopra o sotto il cellulare?
10: Dipende dal cellulare. Il tuo non ce l'ha.
11: È sotto.
9: Madonna, che carattere.
12: Di cosa state parlando?
9: Non si sente.
13: Capitano, guarda.
14: Risponde la segreteria telefonica.
9: Risponde la segreteria telefonica. Qui si sta. Betty, stanno andando a Riccione. Sono già imbriachi.
13: Ma che bello.
9: Ma belli cosa? Sono i miei dentisti.
12: Ma perché bisogna avere il dentista?
9: Alessandra, ma senti.
14: Quando il messaggio verrà ascoltato, verrà zero prima del segnale acustico.
9: Sì, Alessandro, siete già ubriachi. State andando a Riccione a quest'ora. Ma chi è che mette. Ah, qua dovevo parlare.
12: Alessandro,
9: cosa?
12: Adesso
9: se mi fai parlare. Alessandro, siete già ubriachi. Cosa andate a fare a Riccione? È il compleanno di Rudy, Betty. Fai gli auguri.
12: Ah, auguri, Rudy, tanti auguri.
9: Te lo ricordi, Rudy? Certo. E Alessandro, e Aldo, e tutta la banda. Va bene, comunque, divertitevi. Io da voi non ci vengo più perché voi siete ubriachi, mi sa.
12: Ti ricordo che però questo è il mio spazio, Marco.
9: Sì, è lo spazio di Betty. Scusa, Alessandro. Buongiorno, Betty. Che
12: buongiorno.
9: Giorno è? Che giorno?
12: Minchia,
9: come
12: tardi. Venerdì 18 settembre 2026.
9: Ok.
12: Si festeggia San Giuseppe da Copertino.
9: Auguri, auguri.
12: Patrono di Copertino, Osimo dell'aeronautica e degli studenti. E oggi è la giornata internazionale della parità retributiva,
9: sì,
12: dedicata alla parità di retribuzione tra donne e uomini.
9: Giusto, però è giusto.
12: Per il viaggio nel tempo, nel 1964 debutta sulla rete televisiva ABC la famiglia Adams.
9: Che bella!
12: Che bella mercoledì! Nel 1970 muore a Londra, a soli 27 anni, il chitarrista e cantante Jimi Hendrix. E nel 2024 ci lascia, all'età di 59 anni, il campione di notti magiche Totò Schillaci.
15: Ciao Totò.
16: Ciao Totò.
12: Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Marco Masini.
15: Sì.
16: Auguri.
13: Auguri Marco.
9: Auguri Marco.
12: Perché stai ridendo adesso?
9: No, vai. Perché hanno scritto, capitano, sappi che vanno a Riccione con i tuoi soldi, Alessandro e gli altri. E beh sì, un po' sì.
13: No, è vero.
9: Hai ragione,
12: E nel 1993 tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana ci sono gli 883 con Rotta per casa di Dio.
17: Rotta per casa di Dio.
12: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Vergine,
9: sì,
12: innovativi e originali, farete centro al primo colpo.
9: Bello. Che bello, bello.
12: Ma anche il segno dei pesci.
13: Micci, vai su.
11: Il mio?
12: Sì.
9: E se sei piegato?
16: Vabbè, aspetta.
12: Però un amico vi dimostrerà
9: il suo affetto. Sì. Ma come piegato, piegato a pecorina, piegato a 90, gli dimostra l'affetto.
16: No, l'ha già dimostrato, Marco.
9: No.
12: Il suo affetto e la sua lealtà ti farà commuovere.
16: Sì, certo.
11: Mi gira.
9: Giopponsi cosa può giocare? Te lo ricordi? Mago libero. Boom, boom, mago libero.
16: Sì, mago.
9: Usiamolo, amici, come mago libero.
12: Invece il segno nefasto di oggi è il toro. Spossati per i troppi allenamenti in palestra. E chiudo con il proverbio: se non la fa, è una cosa molto grave.
9: Vestitico.
12: Il comandante affonda con la nave, che significa che chi è in un posto di comando deve necessariamente prendersi le proprie responsabilità.
9: Giusto, questo è giusto. Brava, Betty, brava, diglielo, brava. Grazie, quanta saggezza in quelle poche parole. Chi è Betty? Chi è?
18: Capitano, l'Italia del volley maschile. Ma hai visto che roba? Ha passato il primo girone come prima in classifica e gioca domenica contro la quarta di un altro girone. Adesso ci sono gli ottavi, quarti, semifinali,
9: ma
18: finale.
9: Ma no,
18: adesso è solo arrivata prima del suo girone.
9: Prima del girone, ma infatti mi sembrava strano fossero già in finale. Cioè ci fossero già le finali. Boris, allora o ci dai le notizie giuste o no quelle sbagliate.
11: Chiedo venia, ma io non ho parlato di finale. Veramente lungi da me il pensiero poi di smentire in onda. Domenica si gioca a Torino con la Danimarca, visto che va agli ottavi da prima del girone.
9: Agli
11: come correttamente
9: sono,
11: dice l'ascoltatrice. Sì.
13: Bravo. Boris. Bravo, capitano, Boris. Prima che io mi dimentichi, fammi fare gli auguri a una persona speciale, al mio papà.
9: Auguri babbo! Babbo di Ilenia! Auguri a babbo di Ilenia! Tanti, tanti auguri! Stai buono, Max, che c'hai la partita! Che devi c'hai la partita domani! Non cominciare con gli animali! Chi è Betty? Chi è?
19: Buongiorno, capitano. Buongiorno. Ma amici, quando ieri era piegato a 90, diceva anche: chi vince se la cazzo?
13: Ma sicura!
9: Sì, io lo so. Ma te lo vedi Micci piegato tutto il weekend?
16: Sì, che me lo vedo, Marco.
9: Ma gli faranno di tutto.
16: Ma
9: pizza,
16: certo,
11: Marco, dobbiamo andare a Napoli questo weekend, non può star piegato.
20: C'è San Gennaro.
9: C'è San Gennaro, andate da Boris.
20: Vado a chiedere la grazia a San Gennaro.
13: Ti conviene?
9: Ma povero.
13: Vabbè, ma alla fine...
9: Va bene, dai, che siamo in ritardo. Sile, allora, forza.
16: Aiutatemi, 44 in fila per 6.
13: Sì.
16: Una razza di gatto.
13: Una razza di gatto. Allora attenzione amici, tre opzioni come sempre: uno il persiano, due il miaoista, tre fufi. Una razza di gatto, persiano, miaoista o fufi, la sai o pensi di saperla?
9: Fufi.
16: Ma scrivilo adesso.
9: Ma perché stai al buio?
16: Aspetta,
9: andate sul canale 66 del vostro televisore. Adesso c'è Pizza che sta illuminando con il cellulare Ilenia. E anche
13: ragazzi, capitano, c'ho due torcioni.
9: Due torcioni, non devi dirlo. Dai, chiama, come funziona? Cosa devono fare?
16: Manda il tuo messaggio al 342-4115-105.
21: Ma tu lo sai?
9: Ma sei illuminata.
11: Sì, lo so.
22: Le so tutte.
23: Le so tutte.
22: Torna tra poco.

0: Man.
1: 105 tutto esaurito, è ciò che fa per te.
0: Fantastico, veramente stupendi.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49€ al chilo. Taglio intero 5,49€ al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
16: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
20: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
19: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
21: Ma tu lo sai?
22: Sì, sì, io lo
23: sì,
22: so.
23: Sì, lo so.
24: Le so tutte.
25: Le so tutte!
26: Li so tutte, sì. Amici, oggi cosa non sai, Piripì?
27: 44 in fila per 6, una razza di gatto.
26: Dai, vi abbiamo dato 3 opzioni, 1 è il persiano, 2 il miauista e 3 Fufi.
27: Fufi.
26: Vi stiamo già chiamando, cosa devono dire, come devono rispondere?
27: Devono rispondere anche con un pronto, ma la domanda tu le sai, la risposta è...
28: Le so tutte.
27: Entro il quinto squillo.
26: Li stiamo già chiamando, amici.
28: Primo.
26: Ah, mandiamo un bacino anche a Maria Luisa d'Alghero, che sta andando ancora al mare.
27: Ciao Maria,
26: ciao Maria Luisa.
27: Che bello.
26: È sotto.
27: Sì.
29: Pronto?
27: Sì, pronto.
26: Buongiorno.
29: Buongiorno.
26: Ciao.
27: Buongiorno a lei, cara. Ma lei le sa?
29: No. Non siamo noi.
26: Ma buongiorno,
29: sentivo un rumore, ho detto è un call center, ora rimando. Invece no. Che bello, sono emozionatissima, che meraviglia.
26: Ma tu chi sei, ce lo dici, di dove?
29: Di Torriglia.
26: Ah,
28: Torriglia,
26: di
28: nome?
26: Torriglia, quindi dove siamo? A Genova.
29: Sì, provincia di Genova.
26: Sì.
29: Sono un insegnante e lavoro a Chiavari.
28: E ti chiami? Come ti chiami? Il tuo nome?
26: Non ci sente
29: il
26: più.
29: Il mio nome ve lo devo. Sì.
26: Sì.
29: Pronto?
26: Sì, sì. Pronto? Tu ci... Aiuto.
29: Sì. L'intruso?
26: No,
28: no. No, il tuo nome.
26: È un altro gioco.
28: Come ti chiami?
29: Il mio nome originale è Michela.
26: Buongiorno.
29: Ero pronta, non me l'aspettavo.
26: Un po' ce ne siamo accorti, Michela, ma ma va bene così.
29: Non me l'aspettavo.
26: Sei nel posto
29: non
26: giusto, Michi.
29: Non so quanti anni è che scrivo, non riesco mai niente. Adesso stavo cercando posteggio,
27: sì.
29: Ho visto 02, ho dato una dittata così.
26: Hai detto, ma chi sono questi? Questo è un call center.
29: Ma chi so?
26: Michela, attenzione però, perché la domanda te la dobbiamo fare. Ma tu le sai?
29: Tutte.
28: Brava.
26: Andiamo, dai. Allora, qual è la razza di gatto? Persiano, miauista o Fufi?
29: Persiano.
26: Perfetto, bravissima.
23: Come il tappeto.
26: Capitano, stai prendendo le pastiglie? Si sente? Allora,
29: Persiano,
26: bravissima.
27: Michela, stai attenta, mi devi aiutare ancora. 67. Dimmi. Verticale. Il sì. Vero nome di Massimo Ranieri.
26: Ai ai ai. Allora,
23: come, non è Ranieri?
26: No. Allora, no. Michela, ti diamo 3 opzioni, concentrata. Hai trovato parcheggio? Hai posteggiato?
29: Sì.
26: Fantastico.
23: Per me è Brambilla.
26: No, non è tra le opzioni, capitano. Allora, 1 è Carlo Pedersoli.
23: No.
26: 2 Giovanni Calone.
23: No.
26: E 3 Massimo Ranoggi. Allora, ti ripeto le opzioni. Carlo Pedersoli, Giovanni Calone, Massimo Ranoggi. Qual è il vero nome di Massimo Ranieri, che salutiamo?
29: Giovanni Calone.
26: Ma che brava! Ma si sente che professoressa!
23: Ma che brava!
29: Sì, maestra, non professoressa.
26: Ma cosa insegni, Michela?
27: Matematica.
28: Cosa
29: allora, insegno la primaria, quest'anno una seconda e ho italiano, storia, arte e geografia.
26: Le sa tutte, Marchino, non si scappa. Brava Michela, buona giornata, vuoi fare dei saluti, approfittare?
29: Buona giornata a voi.
27: Grazie.
29: Cosa mi hai detto? Scusa, non ho sentito.
26: No, se vuoi fare un saluto.
29: Un saluto a tutti voi, vi ringrazio per questa grandissima emozione, un bacio al capitano, ieri gli ho scritto, se guardate, che aveva un bisogno per una sua cosa di un occhio. E niente.
23: Oggi vado a fare la visita. Grazie Michela.
26: Ciao Michi, grazie.
23: Grazie. Hai visto per l'occhio? Perché occhio non vede.
26: Però vuole la sua parte.
23: Non duole.
0: senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bellissima.
1: Che bella!
2: Che bella, ma buongiorno!
1: Ma buongiorno!
2: Buongiorno, mamma mia, ragazzi! Oggi è un manicomio, sì, tra l'acqua che scende, tra l'aria che sale, però buongiorno, grazie per essere tu un tutto esaurito, buongiorno. Il mio programma preferito, io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma sul canale 66, accendete e vedrete il meglio del meglio, a parte il legno al buio. Aspetta. Abbiamo i legni al buio, vedete i nostri mezzi, c'è pizza che illumina i legni. Amici, fai qualcosa anche tu, illumina Ile. Allora, se sei lì a fare un cazzo, ti ha messo lì a illuminare i legni apposta.
3: Capitano, ho i miei tempi.
1: Ma vero, amici, c'hai i suoi guai, non vedi che non riesce a muoversi, è bloccato con la schiena.
2: Stiamo cadendo. Vedi che adesso si vede Ilenia. Oh, meno male.
1: Grazie, dai, ragazzi.
2: Meno male, brava Ile. Chi è Betty? Chi è? Va che bella, va che bella.
4: Capitano Ciurma, sì. Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Da Pontirolo. Buongiorno. Questa mattina ne ho sentita una nuova al bar.
2: Alla voce di Mici.
4: Un caffè cacato dagli elefanti che costa 1800 euro.
2: Tu sei malato. Tu che senti questo?
5: È vero,
4: ho sentito quella della scimmietta, ma degli elefanti.
5: Black Ivory si chiama.
4: Controllata al nostro Boris, se effettivamente.
2: Ma non glielo. Guarda, mi vergogno solo a accennarglielo. Non glielo chiedo per niente. Ragazzi, ma vi rendete conto? Siamo nel 2026 e ormai ci possono fare di tutto. Voi due visti così, sembrate due scemi, pizza mince, veramente. Uno che accende la televisione adesso dice ma che cazzo le stanno facendo fare la lampada, sta facendo la lampada.
5: No, ma poi Marco,
2: e
5: tu
2: quest'altro
5: pensa,
2: che chiama che dice che c'è il caffè che cagano gli elefanti, dai,
5: tu pensa la cacca degli elefanti quanto è grossa,
6: cioè a un 10 kg a volta, certo.
2: No, piuttosto io vorrei una risposta da qualcuno.
3: Esiste, esiste comunque. Voi sentite,
2: ma no,
3: anch'io.
2: Io non lo voglio la cacca di elefante, va bene? Io voglio una risposta e chiedo a Boris, a Pizza, tutti gli esperti di mercati. Perché il caffè da macinare, il caffè a chicchi, costa così tanto?
6: Quello arabico, ma
2: che,
6: Marco.
2: Ma sai che una busta di caffè così costa 22-23 euro?
6: Sì, Marco, perché non ce n'è più di caffè, quasi.
2: Ma come non ce n'è più di caffè?
6: Le scorte stanno finendo, Marco.
2: Ma le capsule costano di meno.
6: Ma insomma, sono aumentate anche quelle.
5: No,
3: è aumentato tu.
1: Forse sono i costi di importazione che sono aumentati?
2: Baris, perché costa così tanto?
7: Perché il caffè macinato è il chicco vero e proprio, così come arriva tostato e quant'altro.
2: E quindi?
7: È un processo di lavorazione diverso rispetto alle cialde, alle capsule, che qualcuno potrebbe dire, beh, ma devono costare più perché c'è la plastica.
2: Certo, in realtà
7: è un aumento del caffè che, se ti ricordi, avevamo anticipato un anno fa. Quando avevamo spiegato che il prezzo della materia prima è cresciuto del 30-40% per effetto di una serie di motivi geopolitici, climatici e quant'altro, per cui il caffè in chicchi arriva a costare di più proprio perché
2: è allucinante.
7: Una materia prima così com'è.
3: Ma scusa, il chicco non è meno lavorato rispetto
2: a prendere.
3: Ma infatti
2: uno dice lo prende grezzo, lo prende e invece vedi.
6: Ti faccio risparmiare sulla macinatura, scusa.
2: Scrivono così tanto perché quello che prendi tu la cagano gli gnomi. Ma non è, ma guarda, sei veramente, siete proprio gente brutta. E allora vedi, a Bali il caffè cagato da un gatto della foresta costa pure il doppio, ma la gente è malata.
5: Comunque quello cagato dagli elefanti si chiama Black Ivory e costa molto di più di quello cacato dal zibetto.
2: Ma voi non ce la fate più, ma io ma perché devo stare con voi? Ma io sono stufo, io voglio il caffè. Mi hanno regalato sta macchinetta che fa. Che male. Andiamo a sentire la finale delle barzellette.
6: Tocca a voi votare la migliore, la 1, la 2, la 3, la
3: 4.
8: Big smile. 1.
9: Capitano, ti racconto la mia barzelletta.
2: Va
9: sono
2: bene.
9: Giuse da campo.
2: Ciao Giuse.
9: Allora, ci sono due carabinieri, ovviamente il maresciallo con l'appuntato, che sono con la loro jeep. A un certo punto arrivano vicino a un cavalcavia che purtroppo non ci passa, si bloccano lì dentro e scendono dall'auto e l'appuntato dice: maresciallo, secondo me se sgonfiamo un po' le gomme ci abbassiamo un po', ci passiamo. Maresciallo lo guarda e dice: Caputo, è da sopra che non ci passiamo, non da sotto.
0: Due. Dottor Fabio Tortona, vi lascio la mia barzelletta.
1: Ciao.
0: C'è un bambino che va da papà e gli dice: papà, papà, io voglio vivere per sempre, voglio di vivere per sempre. E papà lo guarda con gli occhi lucidi e gli dice: sposati. E il bambino: così vivrò per sempre. No, così ti passa la voglia.
10: Bella.
11: Tre. Ciao capitano, sono Anita da Fiorano, questa
2: Ciao,
11: è la mia borsetta.
2: Okay.
11: C'è marito e moglie che vanno dal dottore. Il marito dice al dottore: dottore, è grave? Signor Luigi, tra 2 mesi conoscerà la pace. Oddio, sto per morire. Non te, tua moglie.
12: 4.
13: Ciao a tutti. Galdino dalla Muzia di Cornigliano Lodense, provincia di Lodi. Un signore, mentre sta pendendo un quadro, si dà una tremenda martellata su un dito. Il dito diventa subito nero, gonfio, e allora, ricordandosi che nel palazzo di fronte c'è lo studio medico, scende e va dentro questo medico. Dice: sono fortunato, non c'è nessuno. Apre la porta e trova il medico seduto alla scrivania. Dice: dottore, guardi, mi sono... vada nel camerino e si spogli. No, dottore, io non ho bisogno di... Io c'ho solo un... Vada subito a spogliare. Ma dottore, ma scusi, ma perché devo spogliarmi? Io mi sono dato una... O si spoglia nel camerino o altrimenti vada da un'altra parte. Questo desolato entra nel camerino e si accorge che c'è già un altro signore, tutto già spogliato, e lui si lamenta con questo signore e dice: ma caspita, mi sono dato una martellata sul dito. C'ho il dito che si sta gonfiando, volevo fargli vedere al dottore, e ha insistito: mi devo spogliare. Quell'altro gli dice: fortunato lei, almeno lei c'ha qualcosa. Messo un telpustin su, veniva a portare una raccomandata.
2: Questa è la più divertente.
6: Tocca a voi, votatele al 342 41 15 105. E se hai tempo, registra la tua barzelletta col WhatsApp.
14: Vocal. Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Alle 8, attraverso il nostro barzellettometro. Barzellettometro. Scopriremo qual è la più bella della settimana.
8: Big Smile.
15: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide fino al 23 settembre.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray! Chief!
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
22: Ciao Alex.
21: Kimi, ma sono io su questo poster?
22: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
21: Per vederci le partite insieme.
22: Magari. Però non ho ancora il wifi.
21: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
22: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
21: Sono appena stato sorpassato.
23: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
24: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo €3,50 per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
25: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi €100 di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
26: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a €1,49 e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno.

0: uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Dove c'è vita c'è musica, e dove c'è musica c'è Radio 105.
6: È tutto ciò che vogliamo.
7: Tutto esaurito.
8: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno per tutto il giorno. Questo tutto è esaurito. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma, guardatela.
9: Questo è 105, tutto esaurito.
8: Io ce l'avevo quando ero piccolo. Guarda, io avevo il frate, se gli schiacciavi la testa
10: usciva.
8: No, dai, Roby, ma non ci credo.
11: Posso dirti, posso fate una
12: no, confidenza?
8: Che cosa? No, che cosa? Ce l'avevi anche tu? Ce l'avevi anche tu?
11: No, quel frate lì ce l'ha sulla scrivania.
12: Sì,
11: Fabio Liuzzi.
8: No, però quello no, Fabio Liuzzi è il frate che gli esce il pirillo.
11: Sì.
13: È in una botte, tiri sulla botte ed esce.
11: No. Ma veramente?
8: Ma veramente?
13: Sì, me l'hanno regalato, arriva dalle Filippine.
8: Eccolo, guarda.
11: Ecco, capitano,
8: bello,
11: guarda, adesso non lo tiro fuori, giuro.
12: No,
8: cosa?
11: No, ce l'ho in mano in questo momento. No, ma perché io quando l'ho visto sulla sua scrivania, quindi ero curiosa, l'ho toccato e Liuzzi mi diceva: tiralo fuori.
8: No, ma vi rendete conto con chi lavoro?
13: Bellissimo.
14: 105, tutto esaurito.
8: Con lui che ha il frate e lei che va nella sua scrivania a tirargli fuori il pirillo al frate.
13: Tira sulla botte, Ilenia, fallo vedere.
11: La faccio vedere?
8: No. Fallo vedere a sto punto.
15: Dall'altra almeno, dai.
8: Senti quell'altra che sa come funziona. Perché l'avrà visto mille volte, l'avrà visto.
13: Me l'ha portato lei.
14: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
13: È esagerato comunque.
12: Non ci credo.
11: Vabbè,
12: ragazzi.
14: Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.
16: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: È molto brava lei, eh.
1: È molto bella.
0: Audrey Obert è il nostro
1: 105
2: Selection. Ciao.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il

0: 100% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
9: D'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Tutto sì. Bene, Marco?
12: Sì.
11: È già lunedì? A Radio 105 sono le 8.06, Sassacato!
13: Adesso Pizza ti batte la schiena.
11: Sì.
14: La tossina.
11: Aspetta.
14: Mi metto di fianco a Mince piegato e Pizza mi batte sulla schiena.
11: Ah sì, boom boom.
14: Che va bene, dai, immagini. Buongiorno, mamma, mi lasciate stare. Perché tu non giocavi a Mago Libero da piccola?
12: No, mai.
11: Come
14: a boom boom Mago Libero?
12: No, avevo paura.
11: Ma di che cosa?
14: Certo,
11: è vero.
14: Questa appena la vedevano, capito? A stile Mince, capito? Ormai non si dice più 90, no. Si dice a Mince. Eri giù a Mince.
13: Capitano.
14: Ma povero Mince. No, veramente.
15: Sostienimi tu, Marco. Sollevami.
14: Se non ci fossi io, guarda, mamma mia.
12: Ti ho detto sollevami.
14: Cosa ha detto?
12: Sollevami.
14: Chi ha detto sollevami?
15: Io ti ho detto sollevami.
14: Ah, sì, perché ti devo sollevare? Cazzo, ti sollevo.
12: Prendilo in braccio.
14: E dopo io non ho parole.
11: E dopo chi solleva tutte e due.
13: Capitano, pensa se si bloccava in doccia, poverino.
14: Per favore, guarda. Io mi metto un giorno, sarò comodo fra Liuzzi da una parte e Max Maddi dall'altra.
11: Bene. Sì. Bella scelta.
14: Fabio, tu mi prendi in braccio?
16: Sì, ma io ti accarezzo anche se vuoi, non è un
14: problema. Perché schifo adesso, non esageriamo, veramente. Ma non voglio essere accarezzato da te.
16: Ma se vuoi venire in braccio, una carezza te la devi prendere.
14: Cioè, tu accarezzi Max Maddi. Piuttosto, Max.
17: Max. Ma lunedì. Ci sarà la sigla nuova.
18: Mi fai
14: sentire un pizzino di sigla nuova? Vedere se lei se ancora hanno capito, non hanno capito. Ma proprio un pizzino.
18: Adesso la carico di nuovo, aspetta.
13: Ma capitano, ma sempre una nota?
15: Sembra una
14: due note.
13: Dai, due note.
14: Due note.
18: Sicuri due note? Io ve lo dico.
16: La indovinano così.
14: Due note indovinano?
18: Sì.
14: Va bene, allora da lunedì, attenzione, da lunedì perché stiamo facendo tutti i preparativi, tutte le cose nuove, perché adesso siamo ancora in transumanza, ci saranno delle cose nuove, giochi nuovi, ci sarà la musica nuova, ci sarà della pubblicità nuova, tutto nuovo.
12: Che bello.
14: Cambieremo la lampadina Ilenia che è al buio.
13: No, adesso meglio, decisamente.
14: Sei normale. Adesso sì.
13: Dai,
14: che bella, dai, che sei, va bene. E poi, va bene, lunedì è pronta, va bene, dai, allora sentiamo due note. Max ha scritto da lunedì è pronta. Dai,
18: io non l'ho scritto,
13: no, però. Boris ha scritto da lunedì non è pronta.
18: Esatto.
17: Ma non è pronto.
18: Io infatti non capivo quale lunedì dicesse.
14: Ma perché Massi diceva che è pronto? Vabbè, sentiamo due note della sigla nuova che non è pronta.
13: Questa è una.
14: Vabbè, ma no, questa è fatto una
18: ta-ta.
14: Nota.
18: No, ha fatto ta-ta su due note.
14: No, ha fatto ta.
13: È un e mezzo.
14: È
13: una.
14: Non
13: dai.
14: Ha fatto ta-ta. No. Fai ta-ta. Fai ta-ta.
1: Si capisce.
18: Non fate tre.
15: Ma cioè, cosa si capisce?
13: Ma cosa si capisce?
14: Ma dai, a casa avranno capito qual è la sigla.
19: Ah sì, Marco.
15: Ma dai.
1: Si capisce, dai, si capisce.
19: Ta-ta.
14: Secondo me, ta-ta. Secondo me è lo sento dentro di Lea Di Leo, lo dice Giorgio. Che canzone è Fabio? Grande. Lo sento dentro.
1: Non lo metterei io, Marco.
14: Ah no, va bene. No. Okay.
1: È tipo Muscolo Rosso di Cicciolina.
15: Sì, è simile.
14: Va bene, va bene. E vabbè. Leo da San Giuliano dice la sigla dipende dalla partita Roma-Inter.
13: Ecco.
14: Cosa vuol dire? Chi è Betty? Chi è?
20: Marco Sardo da Olbia. E piange al telefono di Modugno.
14: E piange al telefono? È quella.
13: Che bella. Secondo me non è adatta per noi.
14: No, ma no, bella, dai. Però. Senti, piuttosto, attenzione, arrivo da Bruxelles. Ah. È una notizia che riguarda i minorenni, ma anche i genitori dei minorenni. Si parla di social e attenzione perché girerebbe la voce che l'Unione Europea vorrebbe vietare la fruizione dei social ai minori di 13 anni. Meno di 13 anni?
13: È in discussione da un po'.
14: Ma sembra che questa volta Boris
21: è già approvato dall'Unione Europea.
14: Approvata,
21: Act.
14: Vedi?
21: Kids Act è il divieto dei social per gli under 13.
14: Porca
21: 15
14: miseria.
21: Anni sarà l'età minima per un account autonomo. E la differenza rispetto al passato, non evitare che ora sento i soliti borbottini in sottofondo, è che le big
14: quali
21: tech,
14: sono i borbottini sottofondo?
21: Quelli del bar, quelli diciamo di sai, i commenti da bar in assenza di cognizioni e informazioni corrette.
14: Ok, ma, bravo, dimmelo. Bravo, Boris.
21: Le big tech dovranno avere l'onere della prova, cioè dovranno dimostrare di mettere in condizioni i bambini di non potersi iscrivere autonomamente.
19: E come fanno?
15: Ma già
19: e
15: non
19: come
15: è fanno? Così. Ma già è così comunque.
21: Non sempre, Mitch, non sempre. Dipende da alcune piattaforme. Detto questo, la proposta che è stata approvata di fatto vieta che ci possano essere account sotto i 15 anni di età autonomi. Piuttosto la proposta prevede che tra i 13 e i 15 anni ci sia un mini account. Cioè il controllo del genitore. Si possono creare degli account social in nome del minore, ma controllati esclusivamente dal genitore.
13: Ma tecnicamente come funzionerebbe questa cosa? Cioè devi inserire il documento?
14: Ma è impossibile controllare.
21: In effetti questo è vero. È molto difficile da controllare. Però avendo le big tech l'onere della prova, una modalità la devono trovare per forza.
15: Comunque solo per i social, non è per le piattaforme di condivisione. Tipo se io ho un bambino minorenne che va su YouTube, per intenderci, YouTube è accessibile.
14: YouTube lo può vedere.
21: Un momento. YouTube è comunque un account. Tu hai un account se vuoi registrare i tuoi video, se vuoi mettere i tuoi preferiti.
15: Però è anche libero.
21: Certo, se vuoi accedere, lo stavo appunto dicendo, ecco i borbottini da bar. Se vuoi accedere, devi iscriverti in questo caso. E allora in quel caso devi dimostrare di avere l'età corretta. Detto questo, Marco, attenzione, perché invece si va verso il divieto l'utilizzo di intelligenza artificiale per i minori di 18 anni.
13: Divieto.
21: Sì,
14: divieto.
21: Si va verso questo, sì.
19: Ma in Italia o a Bruxelles?
21: Ma Bruxelles decide per l'Italia.
14: Ma come fai a controllarlo, Boris?
21: Purtroppo le modalità vanno trovate, fosse anche il caricamento del documento. Poi se il ragazzino prende il documento dal portafogli di papà lo fa. Siamo anche nell'ottica, fatta la legge, trovato l'inganno.
14: Ragazzi, io nascondevo le sigarette nell'ascensore in alto, dove c'erano le lampadine. Dove c'erano le lampadine.
13: Senti, Marco, riceviamo anche messaggi così, perdonami.
14: Cosa dice?
13: Quando il divieto agli over 60, mio padre rischia di provocare la terza terza guerra mondiale ogni giorno, perché probabilmente va a commentare.
14: Sì, sì. Ma sì, certo, sì, ha ragione. Cristiano addirittura le propone agli over 50.
21: Però posso una cosa importante, Marco. Devi, in realtà sta andando avanti un concetto molto importante, che è quello della denuncia degli odiatori. Cioè, prima si subiva l'insulto gratuito del webet di turno. Okay. Adesso molti stanchi di essere offesi, magari l'ultimo è stato Vasco, proprio qualche ora fa.
14: Vasco?
21: Sì, girava una vecchia storia sul fatto che lui avesse detto una frase offensiva al sud, in realtà non l'ha mai detta.
14: Ogni tanto,
21: la solita storia. Ogni tanto qualcuno la ripropone e anche il comandante ha detto: adesso basta querela. Querelare gli odiatori di tastiera sta portando risultati, perché queste persone stanno subendo processi, vengono condannate a pagamento
13: e risarcite anche.
21: Esatto. Quando le persone poi sono costrette a mettere mano al portafogli, vedi che prima di scrivere le loro cappellate ci ragionano due volte. Sì, ci ragionano.
14: Ecco, sì, capitano, ma questi divieti dell'intelligenza non potevano crearli prima di fare uscire le app? Però non si pensava che facessero un utilizzo così. Chi è Betty? Chi è?
0: Ma Marco, ma abbiamo dei genitori che non sanno neanche dove stanno di casa. Ma come pensano che possano controllare i dodicenni, tredicenni di adesso? Certi genitori se li mangiano a colazione.
14: È vero.
0: Ma speriamo veramente che siano i genitori a controllare. Ciao, siamo proprio a cavallo di un asino. Buongiorno a tutti.
13: Buongiorno a te. C'è la mamma da Ravenna, ci scrive: prima bisogna insegnare ai genitori a staccarsi dal telefono, perché devono dare loro l'esempio.
14: Iniziare a tornare a fare le parole crociate come facevano una volta. Le so tutte. Antonella d'Asola dice: a Boris sta proprio sulle palle, Mitch.
19: Ma non è vero.
14: No, Antonella ha percepito. Brava Antonella, non per creare polemiche o zizzania. Però tu sei avanti, brava Antonella. Poi da quando è piegato Boris gli gira sempre di più intorno, te lo dico io.
19: Chissà perché, Marco.
14: Perché lo vedi lì, preda facile.
15: Tipo avvoltoio.
13: Marco, senti cosa scrivono. Il figlio di un mio amico ha 14 anni, ha 1,98 m, pesa 150 kg. Prova a staccarlo dai social.
19: Mettilo a dieta. Veramente
14: pazzesco. Vedi che Riccardo D'Asti dice: anch'io da ragazzo nascondevo le sigarette nel vecchio ascensore al mare, in alto, dove c'erano le luci. Che ricordi, Riccardo? Il problema è che dopo un po' mi hanno sgamato. Non ha detto niente a nessuno. Le trovo il pacchetto vuoto. Ma vabbè, fanculo, non le ho messe lì. Cioè, capito? All'inizio, la prima settimana, poi trovavo il pacchetto, era vuoto. Ma che poi facevano cagare, erano quelle alla menta, le pack si chiamavano.
19: Le pack alla menta, al mentolo. Marco, che ricordi? Mamma mia,
14: le pack al mentolo.
13: Le pack, io mi ricordo le Kim.
14: Le Kim arancioni, me le ricordo anch'io. Mamma mia, chi è Betty? Chi è?
2: Boris, io sono degli anni 60, tu non hai idea come facevo bene la firma di mia mamma per le certificazioni.
14: È vero.
2: Per poter la scuola. Ma vuoi che i giovani d'oggi non troveranno la strada per accedere lo stesso, come dici tu, foto veloce al documento del genitore che registra buonanotte.
14: Porca miseria. Oh ragazzi, nel frattempo che noi stiamo discutendo dei social, tutti stanno tentando di indovinare la sigla e tantissimi l'hanno capita.
15: Anzi,
14: chi è Betty? Chi è?
22: Ce l'ho, ribaltabili giù di Nino D'Angelo.
13: Ma non è quella.
15: Ribaltabili giù.
13: Lui l'ha capita, secondo me.
14: Ribaltabili giù di Nino D'Angelo è bellissima. Non ci credete? Questa qua.
13: Dai, mettiamo.
14: Potrebbe essere la nuova sigla da lunedì.
13: No,
14: i brividi.
15: Ciao Nino.
13: Tutta?
14: È bellissima, tutta la sentiamo. Senti.
23: Dicevi se mi lasci non ti posso. Sono un guaglione ancora, un po' capito.
19: Qui Boris la canta.

0: armarvelo. Max, facciamo risentire una nota in più.
1: Dai.
0: Quale sarà la sigla nuova dal lunedì di Tutto Esaurito? Dai, sentiamo.
2: Dai.
3: Beh, dai, sì, beh.
2: Mm. Questa. Per una sera ribaltabile
3: giù.
4: Vabbè, si capisce già la seconda.
0: Ah, sì. Si capisce?
2: Cosa si capisce?
5: Sì.
0: Tutte le mattine ci addormentiamo e ci diamo le martellate nei maroni se c'è questa sigla. Ma perché? Perché tu non capisci.
5: Ma.
0: Dai. Chi è? Chi è?
6: Ciao a tutti, Esaurito.
3: Ciao.
0: Ciao.
6: Giorgia. Volevamo dirvi che sono nati i nostri fratellini.
0: Ah.
6: Un bacio alla mamma.
5: Amore.
0: Ciao, sono aumentati i cosi, i gemellini. Che bello, ma Diego D'Asolo dice: Marco, io continuo a pensare che sia gioco di bimba delle orme.
3: Non è quella.
7: Oh, che bella.
0: Guarda che può essere. Sì. Senti le note di giochi di bimba.
7: Bellissima.
0: Delle orme. Guarda che gli assomiglia, sì. Potrebbe essere.
4: Uguale.
0: Senti, senti.
3: Mamma.
0: Senti. Max, possiamo fare questa come sigla?
5: Facciamo qui,
7: sì, bella.
0: Tutto esaurito.
3: No, no,
0: è bella.
7: Tutto esaurito. No.
0: Per me la gente sarebbe eccitatissima.
3: Questo no, dai.
7: Questa qua, ragazzi.
0: Bella. Con tutta la ciurma che balla e che canterà. Senti.
3: E c'è Micia 90.
0: Che fa i giochi di bimba, Micia 90. Sì, lo voglio, è bella. Chi è? Chi è, Betty? Chi è?
8: Ce l'ho!
3: Ehi.
8: Masini! Però se la fascia protetta non posso dire il titolo.
3: No, non è quella.
0: Non possiamo, non è quella. Uomini soli dei Pooh, Ilenia da Cagliari.
3: No. Bocca di rosa ci scrivono. Ah. No.
0: Bocca di rosa potrebbe essere, però.
3: Sì.
0: Sì.
4: Ha una canzone Marco, un po' più recente,
0: ti senti tutto metallico.
7: Sì.
0: È vero, anch'io mi sento metallico.
2: Ah, ma no.
0: Però loro non dicono niente.
3: Ora no, prima c'è stato un momento.
2: C'è stato un momento,
0: che ero metallico. Possiamo un attimo.
9: Metteva l'amore,
0: senti, tutto esaurito.
9: La chiamavano bocca di rosa,
0: tutto esaurito, tutto esaurito.
3: C'è la Betty dallo studio rosa.
7: È in forma.
0: Prova, Ile, ma devi fare tu la sigla.
3: Mi scrivo i testi, ragazzi.
2: Brava.
0: Va bene, dai, andiamo a Roma. Lunedì ci sarà la sigla nuova, sempre che sia pronta. Max, sarà pronta per lunedì?
5: Allora, Marco, per favore, parla con Boris. Ecco.
7: Ma perché Boris?
0: Boris, sarà pronta per lunedì?
10: Ma figurati, ci stiamo provando. Il problema è che non sarà pronta per lunedì. C'è un tempo tecnico di realizzazione.
7: È come la neve, Marco. Troppo neve.
0: È come la neve, la Salerno Reggio Calabria, Mica per fare una sigla. L'avevamo già fatta noi qua in diretta, vero, in due secondi. Chi è, Betty? Chi è?
11: Capitano, ce l'ho. Fotomodelle
0: dai.
11: Un po' povere di Gigi D'Alessio.
3: Non è
0: quello. Però è vero, un po' gli assomiglia, eh. Guarda che un po' gli assomiglia.
3: Dove?
2: Fotomodella un po' povere.
3: Che? La stiamo mettendo?
0: Senti. C'era Mitch 90 gradi e Music Box.
4: Perché sempre canzoni napoletane,
0: ma,
4: scusate.
0: Sono tutte napoletane. Se lo
3: farai. Però questa è bella,
0: questa è bella.
2: L'altra era brutta, era
3: bella. Si adatta a noi.
0: Averna come sigla questa.
3: Senti qua.
4: Ma non la vogliamo sentire, sono le barzellette.
0: Va bene, dai, va bene. Tanti la stanno indovinando. Ho acceso ora, sigla nuova. Sigla nuova. Va bene, Max, andiamo a vedere.
12: Inizializzazione.
0: Qual è
12: sistema.
0: La barzelletta più divertente? Mica mezz'ora. Sono le 8 e 20.
12: Tutto esaurito. Sto computando i dati.
0: Io ho paura, ma non arriviamo a Natale. Così non ci arriviamo.
12: La barzelletta più bella della settimana
0: qual
12: è la numero 4.
3: È Galdino.
0: Dai, qual è?
1: Ciao a tutti, Galdino dalla Muzza di Cornigliano Laudense.
0: Ciao Galdino, sì.
1: Un signore mentre sta pendendo un quadro si dà una tremenda martellata su un dito. Il dito diventa subito nero, gonfio. E allora, ricordandosi che nel palazzo di fronte c'è lo studio medico, scende e va dentro questo medico. Dice, sono fortunato, non c'è nessuno. Apre la porta e trova il medico seduto alla scrivania. Dice, dottore, guardi, mi sono... vada nel camerino, si spogli. No, dottore, io non ho bisogno di... Io c'ho solo un... Vada subito a spogliarsi. Ma dottore, ma scusi, ma perché devo spogliarmi? Io mi sono dato una... O si spoglia nel camerino o altrimenti vada da un'altra parte. Questo, certo, desolato, entra nel camerino e si accorge che c'è già un altro signore, tutto già spogliato, e lui si lamenta con questo signore. Dice, ma caspita, mi sono dato una martellata sul dito. C'ho il dito che si sta gonfiando, volevo fargli vedere al dottore, e ha insistito, mi devo spogliare, mi devo spogliare. Quell'altro gli dice, fortunato lei, almeno lei c'ha qualcosa. Messo un tel pustin su, veniva puttana raccomandava.
0: Bravo, però, però è bravo. Ti dicono, ma la sigla è Puccia Puccia il biscottino.
7: No, non credo proprio.
13: Puccia Puccia il biscottino.
0: La voglio, Puccia Puccia il biscottino. La voglio.
7: Preferito adesso arriva.
0: E c'è Gianluca Nuovo.

0: anche il Natale in famiglia è sempre bello, sì, con i giochi.
1: Sì, bello.
2: Hai ragione, Marchino. Ma quest'anno io e Pizza facciamo sempre la mattina di Natale.
1: No, non lo dire.
0: È vero, sì, quello la farete voi. Sì, e mi faranno cantare sulla sedia Puccia Puccia il biscotto.
1: Non lo dire.
0: E usano Mitch come sedia piegato a 90.
3: No, no, Mitch Natale non c'è.
1: Come non c'è?
0: No, e come non c'è? No, non c'è. Dove vai?
3: No, perché? Ho impegni, impegni.
0: No, no. Dove devi andare, Mitch?
3: Distribuisco i pacchi io.
1: Ma che pacchi fai?
0: Ma se sei rotto, piegato a metà, ti usano come slitta. Allora, gioco nuovo, gioco nuovo.
3: Sono rotto.
0: Povero Mitch.
1: Ma che povero.
0: Ma come lo trattate? È ricco, c'è i soldi anche Mitch.
1: Ma non fa Natale da 6 anni, non fa Natale. Sì che è ricco.
0: Perché non fa Natale?
1: Eh no, siamo sempre io e Lilenia a far Natale. Scusa, caspita.
0: Ah, in radio.
1: Certo, no.
0: Ah, in radio.
1: Il Natale lo fai come?
2: Ti ricordi, capitano, quando ci hai fatto la sorpresa? Sei venuto in onda fingendoti ascoltatore. La mattina di Natale non ti abbiamo riconosciuto.
0: Ma quest'anno fai attenzione, perché la sorpresa potrebbe essere ancora più ricca.
1: Ah sì.
0: E non dico altro, non dico
1: che non arriviamo a Natale.
2: Che non mangiamo il panettone.
0: Che non ci arriviamo. Va bene, dai. Allora, come siamo messi, Ile?
2: Molto bene, reclutamento amici, inviateci una parola di lunghezza, piacere, attenzione, vediamo le lettere tra poco, ma non valgono tutte le parole.
1: Non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patate e banane, Natale anche.
2: Ecco, anche Natale oggi non vale.
0: Natale
2: non
0: è vietato, sì.
2: Le lettere sono...
3: La A di Ancona... E la L di Livorno.
1: Ah, vedi, ci sta.
2: Ci stava Natale, l'abbiamo tolta. Le vostre parole al
1: 342 41 15 105.
2: Oggi il capitano può dire la sua.
1: Ah sì?
0: Non gioco, non gioco, io non gioco oggi. Oggi non gioco. Lascio giocare a casa, indovinate voi, dai.

0: bella.
1: Che bella. Che bella.
2: Gioco nuovo.
1: Gioco nuovo.

0: Ile, come siamo messi?
1: Andiamo.
0: Sono le 8:34. Forza!
1: Corriamo le telefonate. Entro il quinto squillo dovete rispondere con la parola che avete scritto nel vostro messaggio e ci avete mandato oggi con la A di Ancona e con la L di Livorno. Quindi non vale il pronto.
2: Eh no.
0: Il Pulcino Pio, dicono come sigla. Potrebbe essere.
2: Ma dai.
3: No, no.
0: Pulcino Pio.
1: Secondo me non è quella.
2: No.
0: Allora.
3: Cinque squilli. Non squilla.
1: No.
3: Adesso squilla.
0: Andrea da Verano ha scritto palla in onore del capitano, vedi?
1: Magari lo stiamo chiamando, Marco.
0: Ah, ma dai, chiamiamo Andrea da Verano.
1: Secondo.
4: Allegria.
1: Allegria. Oh,
0: allegria,
1: brava.
0: È brava. Indovinato. Ma
4: no,
0: buongiorno.
4: Vabbè, non ci credo, ragazzi.
0: Hai visto. Ma tu chi sei?
4: Buongiorno a tutti, sono Veronica da Calepio.
1: Ciao Veronica.
0: Veronica, buongiorno, ma sta piovendo? Sento il tergicristallo, no?
4: No, era l'ascensore di parcheggio. Sono appena arrivata a consegnare un pacco grande da mio papà.
0: Vedi, consegna il pacco grande lei,
4: Stellina. Sì, è la mia pestifera.
0: Ascolta, la sua pestifera. Va bene, Veronica. Ascolta, Stellina, tu stai lì davanti, che adesso vediamo chi arriva dietro, ok? Stai lì,
4: va
0: lì.
4: Bene.
0: Lei è calepiese, quindi è di Caleppio.
2: Sì, Caleppio, provincia di Milano.
3: Milano, qua.
0: È qui dietro,
2: Sì, sì.
0: Tra Studio Chuck. Chiamila.
2: Ti ricordi Super Chuck?
0: E ci chiami a nube.
1: Primo.
0: Terunco sul Chuck.
3: Secondo.
0: Perché dicevano Terunco sul Chuck? Perché gli mettevano lo Chuck?
5: Perché i dolci di solito avevano.
1: Quarto.
0: Non risponde.
2: No.
0: Ma dai.
3: No.
0: Sai chi c'è Veronica? Che ha detto allegria.
1: Eravamo a Putignano, capitano.
0: A Putignano, va.
1: Pronta però da. Non si capisce? Da Portobello?
0: Portobello?
2: Sì.
1: Anitiscia? Non lo so,
2: Antinisca.
1: Ragazzi.
2: Antinisca!
1: Ci hanno scritto.
0: Antinisca?
1: Antinisca?
2: Sì.
0: Sei Antinisca?
6: Buongiorno!
0: Buongiorno,
1: ciao.
0: Stellina, buongiorno! Ma tu come ti chiami?
6: Antinisca.
1: Ok, no, adesso fosse un errore.
0: È chiaro, ma mica saremo solo noi. Ogni volta che tu dici il tuo nome ti chiedono la spiegazione. Da dove arriva Antinisca?
6: Mi hanno chiamato in modi impronunciati.
1: Povera.
6: Antinisca. Da Terni, Umbria.
3: No, ma Antinisca non è umbro.
0: No, Umbro.
3: Sarà dell'est.
6: No, allora, no, in realtà non sono mai riuscita a capire. Qualcuno mi dice forse Antos dal greco fiore.
0: Pensa, vedi, però Antinisca. Ma dopo gli amici ti chiamano Antinisca o hai un nick, un soprannome, un...
6: Ma in realtà
0: Antinisca.
6: Sì, perché Anti non mi piace proprio.
0: No, Nisca no.
6: Neanche.
0: Antinisca, bello, dai, ma guarda che è bello.
1: Molto originale.
0: Sei l'unica, credo, in Italia. Sei l'unica, hai verificato mai Antinisca?
6: No. Allora, nella mia città, a Terni, in tre, siamo in tre nello stesso anno.
0: Antinisca.
6: Sì, perché c'era quella trasmissione con Enzo Tortora, Porto Bello.
0: Sì.
6: E sembra che ci fosse una telefonista che aveva questo nome, quindi i nostri genitori, non avendo nulla da fare all'epoca, vedevano c'erano poche trasmissioni.
1: Io non l'avevo collegato, ecco perché ci scriveva Max da Portobello.
0: Vedi, da Portobello, certo, va bene. Sì. Allora, Antinisca, sei dietro a Veronica e insieme adesso, attenzione perché tentate di scalare il nostro gioco nuovo. Allora, partiamo, Ile, occhio a casa.
1: Esattamente. Sì. Allora, Veronica, veniamo a Caleppio, subito da te.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la D di Domodossola.
0: La E e la D.
1: Veronica.
0: Forza, Veronica.
4: Sono emozionata.
1: Eh?
0: Cosa ha detto?
3: Emozionata.
4: sono emozionatissima.
0: Veronica è emozionata, Stellina. Però vabbè, mezzo danno, perché Antinisca può risolvere la situazione per tutti e due. Occhio ai salvatori.
1: Esatto.
0: Occhio.
1: Sono occhio già sulla
0: casa. E allora andiamo, Ile.
1: Vai, Antinisca. Allora, concentrata, mi raccomando, le lettere sono queste.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la F di Firenze.
0: Orca.
4: Forte.
7: Corretto.
1: Ma
0: brava Antinisca. Ok. Rimette in gioco anche Veronica. Antinisca la dice bene. Attenzione, ora si invertono i ruoli e il gioco diventa un po' più complicato.
1: Esattamente, capitano. Aumenta il coefficiente di difficoltà. Quindi le lettere sono 6 ed è il giro del non. Antinisca, sei la prima. Andiamo.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la G di Genova.
4: Estate.
7: Corretto.
1: Sì, aspettavamo solo l'ok di Boris.
0: Ma Antinisca è proprio professionista. Brava Antinisca. Ok. Adesso Veronica, attenzione. Cerca di fermare l'emozione, concentrati, è tutto nelle tue mani, vai Stellina, dai.
1: Forza Veronica, siamo con te.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la N di Napoli.
4: Scuole.
1: Come?
4: Scuole.
1: Scuole?
4: Sì.
7: Corretto.
1: Bravissima!
0: Vedi che ce l'ha fatta, certo. Brava Veronica, non avrei dato una lira, invece brava Veronica Stellina, io avevo fiducia in te, vedi, loro dicevano no, questo è il Borlaggio, e invece no, brava Veronica e brava Antinisca. Vero, a chi li mandi i saluti da Caleppio? Salute chi vuoi.
4: Mando i saluti al mio grande papà, a tutti i miei parenti, ovviamente a mio marito e ai miei bambini meravigliosi.
0: Veronica, buon weekend, ciao. Grazie per essere con noi. Antinisca, complimenti.
4: Grazie
0: Stellina, grazie. E anche per te possibilità di salutare chi vuoi.
4: Sì, anche io, i miei figli, i miei due figli grandi, maschiotti, uno 16-17, uno 13, Alessandro e Samuele. Voi che siete fantastici, e mio marito.
0: Ok, Antinisca, anche per te l'augurio di un buon weekend. Gioco ciao, nuovo ciao. Torna lunedì.
2: Forse.
0: Perché c'è la sigla nuova.
5: Forse.
8: 105 tutto esaurito. È come lo vuoi tu.
9: Dovresti sentire che spettacolo.
8: Lo ascolti?
9: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
8: E ti tira su.
9: Forse non ci siamo spiegati.
8: 105 tutto esaurito.
9: Tutto esaurito. O niente.
1: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
2: Dici così perché non l'hai assaggiato. È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
1: Ma allora la svolta, e che gusti ci sono?
2: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
1: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
2: È buono, è Yomo!
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
22: Yuhu! C'è nessuno!
23: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
24: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
25: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
26: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
27: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
28: Cosa fa Oscillococcinum?
29: Cosa fa Oscillococcinum?
28: Cosa fa Oscillococcinum?
30: Cosa fa Oscillococcinum?
29: Cosa fa Oscillococcinum?
30: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
31: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
32: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
33: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
34: Introducing Fun International.
35: Chi mi smuove da Radio 105?
36: Ciao 105.
37: 105. Ah, senti, 105, ascoltiamo un po'.
38: 105 tutto esaurito.
39: Con il capitano Marco Galli. Marco Galli.

0: speciale.
1: Mangio galli.
2: Mi smuove tutto l'ormone.
0: 105 tutto esaurito.
2: Io muoio.
0: Fondamentale.
3: Un programma che si chiama Tutto Esaurito. Che cazzo ti aspetti?
4: 105 Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sul ramo Casalecchio della A14 code per traffico intenso tra Casalecchio Stadio e l'innesto con la Adriatica in direzione di quest'ultima. Sulla A4 Milano-Brescia si procede a rilento tra Cavenago e Capriate in direzione Brescia. Sul tratto urbano della A4 invece code tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Sul tratto urbano della A24 a Roma code per traffico congestionato da Via Togliatti alla tangenziale est. Si segnala un incidente sulla tangenziale sud di Torino allo svincolo di Corso Allamano in direzione della tangenziale nord. Infine sulla statale 45 bis Gardesana occidentale code per traffico intenso ad Arco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore. È anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
22: 99, 99, non è possibile.
23: Tesoro, tutto ok?
22: 99, Puma, microtasso.
23: Calmati, ora chiamo qualcuno.
22: 99 Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
22: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
20: Ah, quale?
2: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
20: Corro subito nelle profumerie Naima.
2: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
23: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
24: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
25: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Capitano, così in generale, ti voglio bene.
27: Famiglia di tutto esaurito.
28: Buongiorno, massa dei svitati.
29: Buongiorno dalla Radio delle Nazioni Unite. Chi vi parla è il vostro Marco Galli.
30: Ciao Marco Galli.
29: Una sola parola, unica.
31: Io vi amo.
32: Radio 105, tutto esaurito con Marco Galli.
29: Buongiorno a tutti i popoli d'Italia, d'Europa e del mondo. A colazione! Dai Max, chiami.
33: Ma chi devo chiamare?
29: Ma la Radio delle Nazioni Unite.
34: Max, non chiamare che c'è lo scatto alla risposta.
29: Dai ragazzi, ma che figura di merda ci fate fare? Ma ci possiamo preoccupare per lo scatto alla risposta?
35: Tutto esaurito e qua a colazione.
29: Ma vi rendete conto? Siamo un'azienda, tutta la pubblicità che abbiamo ci possiamo permettere uno scatto alla risposta.
33: Ma non
29: dai. Max, tu lavori per questa azienda. L'azienda poi ti riconosce comunque lo scatto alla risposta. Una volta chiarito a questa situazione economica e l'abbiamo risolta, puoi chiamare Radio Nazioni Unite?
34: Minchia Max, non ti devi mica preoccupare dello scatto alla risposta. Lì ti vengono a prendere.

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Roma schierata su due fronti caldi, Europa e Medio Oriente. I caccia italiani della NATO ieri in volo per riportare fuori dallo spazio aereo dell'Alleanza Atlantica jet militari russi che hanno sconfinato sui cieli della Lituania. Invece la Marina Militare scorterà il passaggio dei mercantili italiani a Bab el Mandeb, lo stretto del Mar Rosso minacciato dai ribelli Houthi filo Iran, che ora è diventato passaggio cruciale del commercio visto il blocco di Hormuz. Scontro politico sull'abolizione del bollo auto, misura strutturale definitiva, dice Giorgia Meloni, la attacca il leader di Italia Viva Renzi. Lo avevo annunciato anch'io e mi diede del venditore di pentole. Replica sarcastica del Premier, bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. La cronaca con il giallo di Pietracalla. In mano agli inquirenti ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate, e ci sarebbero anche le conferme degli esperti tedeschi sulla presenza di ricina sui reperti e gli alimenti. Insomma, c'è qualcosa di anomalo, decisivo proprio l'invio delle consulenze di Berlino. Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo in un comune del nord del Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzioni e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. L'inchiesta è partita dopo la denuncia dei genitori in seguito a un malore accusato durante la lezione di una delle due dalla ragazza, finanche svenuta e portata in ospedale. Ora frequenterà un'altra scuola. Fase di maltempo sull'Italia, colpito il centro-nord con allerta gialla per piogge temporali oggi su Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche. 45 mm di pioggia in un'ora ieri su Firenze, piove anche negli Uffizi, acqua sulla teca che protegge il Bacco di Caravaggio, per fortuna nessun danno. Lo sport calcio in Europa League, la Juventus passeggia sul NEC 5-0 nell'esordio, Spalletti allontana lo spettro della crisi.
2: Essendo stati convincenti in più cose ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità.
1: Stasera anticipo della quinta giornata di Serie A, Monza-Sassuolo, domani alle 15 Udinese-Cagliari, alle 18 Bologna-Torino.

0: in serata il match tra le due squadre in vetta alla classifica all'Olimpico Roma-Inter. L'Italia maschile del volley chiude il gruppo A da prima in classifica nelle fasi di eliminazione, vince 3-2 sulla Slovenia, ottavi domenica alle 21 con la Danimarca. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Marca Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.

0: Radio 105, sono le 9:00. Sasa, cato!
1: Tutto a posto?
0: Alle zero! Sì. Alle zero!
2: Alle zero! Alle zero! Il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico estivo

0: Buongiorno.
1: La colazione, ma buongiorno amici, buon venerdì.
2: Buongiorno.
1: Dalla ciurma in questo caso, ma c'è il nostro capitano, siamo ancora in trasumanza. Poi da lunedì
3: cambia tutto.
1: Che te lo dico a fare, Pizzanzi, diglielo tu.
3: Cosa? Che non cambierà niente.
1: No, invece cambierà. Ci saranno novità. Intanto mandiamo un bacino a Simone da Quarto.
3: Sì.
1: Perché dice: sono in procinto, ragazzi, di fare una protesi all'anca. Fatemi un in bocca al lupo. Ma certo, Simone, forza.
2: Ti
1: abbracciamo fortissimo.
3: Dai, che andrà bene.
4: Ciao, Pizza.
3: Ciao,
4: guarda che questo weekend a Treviso c'è il raduno dell'FMI nazionale. Ci sono tutti i gruppi d'Italia a Treviso con le motociclette come la tua.
1: Wow.
4: Peter, dei Dirty Bikers di Torino.
3: Ciao, fratello. Guarda che forse ci vediamo. Forse. Perché c'è in procinto un bel viaggetto domani mattina.
1: So che tra l'altro adesso c'hai il sellino lungo, quindi puoi portare qualcuno.
3: No, metto la valigia.
1: Ok.
3: Metto la borsa dietro, bello.
1: La moglie a casa e lui carica il valigione.
3: No, ci faremo un bel giretto domani, dai, grande.
1: Che bello. Che meraviglia. Allora, c'era un messaggio bellissimo che vi volevo leggere di Francesco. Da Forni Popoli dice: ciurma, domani io e la santa donna di mia moglie Alice facciamo 16 anni di matrimonio. Tanti auguri da noi e ci conosciamo dal 2000. Quest'estate a Milano, mentre insomma facevamo quel piccolo raduno, insomma, degli esauriti, le ho chiesto di risposarmi e lei mi ha detto di sì. Quindi volevo dirle tramite il mio programma preferito che l'amo tantissimo. Non vi ho mai chiesto niente, potete dirlo anche voi a lei che l'amo tanto, Francesco. Ma certo,
5: wow.
1: Tanti auguri.
2: Auguri.
1: 16 anni, che cosa possiamo augurare? Altri 100.000 anni così.
3: Ma fai ancora 4. Tranquillo.
2: Nozze di edera. Pensate, sono le nozze di edera.
1: Sì. Nozze di edera?
2: Sì.
1: E quindi che cosa si regala?
2: Un bel mazzo di fiori.
1: Un mazzo di fiori.
2: Una pianta, un gioiello verde.
3: L'edera. Sì, quella selvatica.
1: Allora, Boris, corriamo da te. Enrico ci scrive: scusate la mia ignoranza riguardo al bollo, ne abbiamo parlato ampiamente, tutto esaurito ieri mattina. Io ora ho una moto 125 e un'auto con meno di 80 cavalli. Sì. Non pago il bollo il prossimo anno, giusto? Confermi?
2: O sull'auto o sulla macchina?
3: Su un mezzo.
6: In realtà su questo c'è un po' di confusione. Ed è per questo che l'altro giorno provavo a dire che servono i decreti attuativi. Perché in realtà il passaggio contestato della norma è relativo al fatto che si possa avere più mezzi a disposizione, inteso come più auto, più moto. E quindi si paga il bollo dell'auto o della moto meno potente in eccedenza, ma bollo di auto e moto dovrebbero scomparire entrambi. Se si è proprietari di una moto o di un bollo. Però su questo c'è un po' di confusione.
1: Ancora non è stata fatta chiarezza.
6: In realtà sembra ridire sempre la stessa cosa, ma i decreti attuativi sono in realtà le vere norme, perché sono quelle che stabiliscono per un ministero come procedere. Anche nel decreto attuativo c'è scritto, per esempio, anche chi ha il bollo in pagamento automatico, come farà così. Ecco perché si chiamano attuativi, perché attuano le norme.
1: Sì. Vabbè, comunque sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane,
3: ma
1: ne sapremo di più, avremo tutti i chiarimenti.
3: Ma sarà in vigore, diciamo, hanno accettato la legge.
6: La legge è già in vigore dal primo al gennaio a 2027 tutto.
3: Okay.
6: Quindi chi deve pagare il bollo auto tra il primo gennaio e il 31 dicembre non lo pagherà, sempre che abbia una potenza inferiore agli 80 kW. Fonti attendibili.
1: Attenzione, attendibili.
6: Dicono che la norma sarà inserita in manovra e quindi stabile oltre il 2027. Però su questo attendiamo ovviamente che venga scritta la manovra di bilancio. Tra l'altro sono settimane calde, ne inizieremo a parlare orientativamente tra 2 settimane.
3: Facciamo finta, Boris. A me scade il bollo a marzo.
2: È proprio il tuo caso specifico.
3: Ma penso che tante altre persone.
6: Siamo all'utilizzo scudorato per fini
1: nel
6: privati
1: mezzo,
6: della
1: certo.
3: No, ma penso che anche per gli altri mi scade
1: guarda,
3: a marzo.
1: Forse è già scaduto, ci stanno arrivando notifiche. Devi pagare
3: a marzo del 2027, no? Giustamente. Io intanto ho pagato quel gennaio-marzo. mi scadrà la prossima volta, non pagherò da marzo 2027 a marzo 2028.
6: Mettiamola non, così, diciamo. Tutti, esatto, tutti i pagamenti che devono avvenire tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2027, se sotto gli 80 kW, non vengono fatti.
1: Mi sembra perfetto. Okay. Allora, di sicuro i cittadini contribuenti, che già si sentono oppressi, insomma, dal carico fiscale, non hanno mai digerito l'imposizione di alcune tasse, alcuni balzelli, che considerano pura burocrazia. Tra questi sicuramente c'è anche
6: Ilenia, scusa,
1: il bollo. Prego.
6: Scusa se mi permetto, mentre parlavate ho scritto, ho chiesto lumi a una... insomma un esponente
2: un pezzo grosso,
6: un esponente autorevole,
1: e che
6: mi lui mi scrive: Boris, se una persona possiede due o più auto che rientrano nella soglia dell'80 kW, l'esenzione viene applicata a una sola vettura,
2: come abbiamo detto,
1: come in realtà ci stavi anticipando,
6: come vi stavo dicendo,
1: e noi ringraziamo.
6: Per i motocicli vale la stessa cosa, se il proprietario ha più moto l'esenzione spetta comunque a una sola,
1: a una
6: quindi
1: sola.
6: Questo fa intendere che l'esenzione spetta solo a chi ha un veicolo, veicolo al di sotto degli 80 kW e una moto.
1: Sì, sì,
3: certo.
1: Sì, sì.
6: È quindi è come se fosse consentito di avere un'auto e una moto.
3: Ok.
1: Sì, sì,
6: non
1: sì,
6: di
1: sì.
6: più. Ecco.
1: È chiarissimo, è chiarissimo. Dicevamo però, Boris, è stato chiesto agli italiani in questi giorni quali siano le tasse che odiano di più, che considerano proprio più fastidiose, che considerano addirittura pura burocrazia.
3: Abbiamo
1: proprio un elenco. Allora, tra queste sicuramente compare anche il bollo auto. Quindi,
3: che
1: insomma,
3: poi non è bollo auto,
1: vabbè,
3: è possesso.
1: Il possesso, ecco,
3: è mia.
1: Per il momento, insomma, sembra essere
6: in realtà
1: stato abolito.
6: Pizza veniva odiata proprio perché si chiamava tassa di possesso.
3: Certo.
6: E gli italiani dicevano: ma scusate, se è mia che devo pagare, allora è stata cambiata in tassa in bollo auto, tassa di circolazione. Cioè il fatto che sia tua va bene, tienila, ma se vuoi circolare devi pagare.
2: Devi pagare.
1: Allora, per esempio, Boris, la TARI, la tassa comunale sui rifiuti, dove si piazza in questa classifica? È odiata dagli italiani, immagino.
6: È una delle più odiate in assoluto, perché diciamo che al primo posto ce n'è un'altra, diciamo dopo. La TARI è la seconda. La tassa comunale sui rifiuti, la tassa è dovuta per chi possiede e occupa locali che possono produrre rifiuti. Molto spesso è alta, ma attenzione, non tutti lo sanno, cambia a seconda dei comuni e delle regole dei singoli comuni, non è uguale in tutta Italia.
2: Vabbè, però serve a finanziare la raccolta, il trasporto, cioè lo smaltimento
6: serve
2: dei rifiuti,
6: serve a pagare il funzionamento
1: alla sua utilità. Intanto noi ve lo chiediamo, le tasse che in assoluto più detestate, proprio. Sì, ma tu la sai, se vuoi dire la tua naturalmente, ma noi facciamo il nostro marketing, premesso che ci stanno già rispondendo esauriti, ditecelo
3: al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal.
1: Per esempio, Boris, Giusy da Cani Catini Bagni detesta il canone Rai.
3: Non si dice.
6: Non si dice, ma è un dato di fatto. Il canone Rai rientra in questa lista, è dovuto a chiunque abbia un apparecchio TV. Il canone è obbligatorio, e chiariamo, perché molti dicevano: io non guardo i programmi della Rai o non mi piacciono per legge. Ricordiamo che prima c'era una grande evasione del canone Rai. Poi, con, se non erro, il governo Renzi, viene riscosso tramite la bolletta dell'elettricità. Quindi, se voi andate a prendere la bolletta, vedete sotto scritto la quota del canone Rai. Chiunque abbia anche una sola televisione, nel caso di chi di dovere anche risalente agli anni 30, deve pagare il canone Rai.
3: Che poi anche lì hanno cambiato, no, possesso di televisione, cos'è? Possesso
1: dell'apparecchio, diciamo.
6: Era quello che stavo appunto dicendo,
3: appunto,
6: che con molta attenzione seguivi. Un apparecchio TV
3: si paga, però le cose sono diverse. Una è te possiede il Rai,
1: sì, vabbè, tu cambia la dicitura, la sostanza poi è la stessa. Esatto. Chi è Betty?
0: Ragazzi, il passaggio di proprietà è una delle tasse più inutili di questo mondo.
1: Allora, compare Boris in questa speciale classifica. Lo so che non è una bella classifica, ma è stato chiesto anche questo agli italiani nei giorni scorsi. Quindi c'è la tassa di proprietà?
6: No, non c'è.
1: Non c'è? Ah,
6: non
1: vedi?
6: Viene considerata, forse perché gli italiani l'hanno digerita.
1: Ah, ok.
3: Beh.
1: Quindi abbiamo detto, al secondo posto c'è la TARI, la tassa sui rifiuti. Dopo...
6: Sì. e poi dopo ce ne vado veloce. Sì. L'IVA, soprattutto per le partite IVA.
1: Certo, piacere. Abbiamo qualcosa che comunque colpisce tutti, voglio dire, su tutti i prodotti. Non è che
6: sì, perché c'è il 22% su alcuni, e proprio per alcuni prodotti ci sono grandi contestazioni, come gli assorbenti femminili. Mm-hmm. Sì. Perché le donne dicono, scusate, è una necessità,
1: non,
6: certo, è un vezzo.
1: Non è un vezzo.
6: E i prodotti per la prima infanzia, pannolini, latte in polvere, anche questi fanno parte di prodotti irrinunciabili.
5: Sono al 22, non al 4 quelli.
3: No.
6: L'idea era quella di averli al 4, esatto, gli assorbenti, ma non è mai stata approvata.
1: Cioè, per esempio, che io sappia, che io ricordi, in Spagna hanno approvato una legge simile. Quindi...
6: Poi odiate sono le marche da bollo. Ma perché se devo fare un documento devo spendere 2 o 16 euro o devo richiedere un certificato che è un mio diritto? Poi ci sono le imposte di bollo sui conti correnti, 34,20 euro per le persone fisiche. Odiate anche quelle. Le tasse di successione particolarmente odiate.
1: Non ci ho mai avuto a che fare. Pizza, tu ne sai qualcosa?
6: Perché molti dicono, sto ereditando non un guadagno ma i sacrifici di chi mi ha lasciato. Perché devo pagare a te?
2: Esatto.
6: E questa è particolarmente odiata. C'è una cosa che invece non tutti conoscono, che sono le l'IRPEF e le addizionali locali, che vedete sulla vostra busta paga.
1: Non sono
6: le pensioni,
2: sanità,
6: sono
2: scuola,
6: tasse extra calcolate sullo stesso reddito e destinate a regione e comune di residenza.
1: Anche se secondo me la più odiata in assoluto, adesso ce lo dirai tu, insomma, quella che proprio conquista la vetta al primo posto, ha proprio a che fare con i carburanti, no?
6: Primo posto prima di questa situazione un po' particolare era l'IMU sulle case, la casa è mia, fu abolita dal governo Berlusconi, da Silvio Berlusconi, sulla prima casa, ma non ovviamente sulle altre. Prima che ci fosse il caos, invece, era ora sono le accise sui carburanti.
1: Vado a sé. Ragazzi, è così.
3: 80!
1: 90!
3: Chi vince se la canta!
1: Non mi chiediamo di pagare una tassa, assolutamente!
2: È gratuito!
1: Tutto gratis, anzi vi diremo di più, siamo noi che poi vi richiamiamo.
3: Che vi paghiamo!
1: Però gli mandiamo dei regali, dei premi, dei doni. Allora, 70-80 90, accendiamo le vetrine, piatto ricco bicifico oggi, lo diciamo subito anche questa mattina, poi è venerdì, abbiamo 3 canzoni sul tavolo, sul piatto, una più bella dell'altra, voi il compito di votare quella che vi piace di più, che sia la canzone o la decade.
3: Certo.
1: Partiamo da te, Pizza, dagli anni 70.
3: Oggi accontenterò tutti, ragazzi.
2: Addirittura.
3: Dai piccoli ai grandi, ai nonni e ai bisnonni.
1: Sì, che bello.
3: Propongo, usciva nel 1979, Super Robots, il grande Mazinger.
1: Mazinger.

0: Mazinga.
1: Mazinga. Mazza, il grande Mazinga. Mazinga.
2: Diglielo, diglielo, Fabio.
1: Che poi io, ragazzi, scusate l'ignoranza, l'avrei collocato negli 80.
2: No.
1: Invece nei 70.
2: Quello è Mazinga negli anni 80.
0: Mazinga Z, per esattezza.
2: Bravo, Fabio.
1: Scusate.
2: Ma sono dei bambini.
1: No,
2: non
1: ma io
2: lo
1: non lo sapevo, l'ho detto, denuncio la mia ignoranza. Quindi Mazinger.
3: Il papà.
1: Mazinga
3: è il papà, Mazinga
1: è il padre.
3: Mazinga Z è il figlio.
4: Ma non ce la fate, io ve lo dico.
1: Tu lo sapevi?
3: È il grande Mazinga.
4: Assolutamente no, me l'hanno rubata proprio a mani basse perché era negli anni 80. Cioè, comunque,
1: però tu volevi Z, questo è Mazinga.
0: Questo è come Dragon Ball e Dragon Ball GT.
1: Certo,
0: sono due cose
1: il figlio, padre
0: e figlio.
1: Ma attenzione, Betty, perché tu oggi hai una canzone.
2: Ragazzi,
1: che tiri fuori dal cilindro, sì, che tanta
3: stupenda,
1: roba
3: stupenda.
1: Vogliamo con Betty negli anni 80.
4: E anche la mia è molto molto bella, sì. Chitarre, emozioni e un vento di cambiamento. Un pezzo che ha fatto la storia del rock. Scorpions, Wind of Change.
2: Vabbè, ma
5: 80.
2: Sì, sì, ma è lenta,
1: che meraviglia,
3: di venerdì, no,
2: ma dai, bravo,
1: ma perché, ma cosa c'è, ma dovete puoi contare bene,
4: preferisce Mazinger.
1: Mazinger. Gli Scorpions di Wind of Change, disco 80, ma attenzione, vabbè signori, ha intenzione di vincere,
2: ma
1: a mani
2: sicuro.
1: Basse alla proposta che arriva dagli anni 90, presentata da Mitch.
3: Il brano è caratterizzato dal celebre riff di pianoforte,
1: sì,
3: conosciuto in tutto il mondo, è uno dei brani più famosi della dance, della trance. Arriva lui dagli anni 90, Robert Miles, Children.
1: Vabbè, allora dillo, scusa.
3: Alzate il volume.
4: Io me ne vado.
2: No, io rimango, una bella battaglia oggi.
1: Ma che c'è Mazing, aspetti, non andare via.
2: Attenzione.
1: Disco 90, Robert Miles, Children. Allora, piccolo recap, poi iniziate a votare. Disco 70, il grande
2: Mazinga.
1: Prego. Disco 80,
2: gli Scorpion.
1: Sì, 90,
2: Robert Miles con Children. Tocca a voi decidere la decade che vi piace di più al 342 41 15 105.
1: Anche vocale,
2: sì, Mazinger.
1: Mazinger o Mazinger? Cioè, dove si mette il
2: faccetto? Mazinger.
3: Mazinger.
1: Improvvisa. Anche questa in effetti è molto
2: bella.
6: Sì. Canta e balla i successi di sempre.
2: Questa è bella.
1: 80, subito Stefano e il Prestine. Ciao Stefano, 80, chi vince se la canta, Nunzio di Torino.
2: Ciao.
1: E 80, anche Marcello da Correggio. Betty, stai andando forte.
2: Sì, apri tutte le porte, certo.
3: Michele, grande Mazinger, Super Pizza anni 70. Mentre da Cerro Maggiore abbiamo Francesco che vota anni 90. Chi è Betty?
7: Non ascolto neanche le altre.
1: No.
7: Wind of Change, degli Scorpions, 80, Forever. Fantastica, gli Scorpions riconoscono veramente in pop.
1: Ciao bella.
2: Ciao
1: Roberto. Bazzano, Valsamoggio, siamo a Bologna. Vota in 90 e chi vince se la canta. 90 anche per Mauro e siamo in Sardegna. Ciao Sardegna.
3: Ciao.
2: Senti.
1: Gold,
2: yeah, Mazinger,
1: Gold, Pizza ti voglio bene ma tutta la vita anni 90,
2: certo.
1: Mauro, Ponte nelle Alpi, questo è difficile, dov'è il Ponte nelle Alpi?
2: Provincia di Pordenone.
1: Ah, Pordenone.
2: Qua su.
1: Chi è Betty?
8: 90, a mani basse. Grande Robert Mai, ciao Surma.
3: Ciao.
2: L'ha detto a mani basse.
1: L'ha detto. Oggi sto con Mitch, 90 e Forza Juve. Quindi
3: grande.
1: Luca da Villareggia di Torino.
3: Cioè,
1: ne condivide con te, insomma, più passioni.
3: Dispariamo noi missili e pugni.
1: Ragazzi, oggi non è semplice, eh? Ancora 90, Steffi da sospira.
2: Ah,
1: 90, come si fa a non votare Mitch oggi? Buon weekend a tutti. A te.
9: A prendere
5: venerdì è Zarro 90.
3: Bravo, il venerdì è Zarro, tutta la vita, anni 90. Ciao Ciurma, poi ancora Corrado da Rosolini, 90.
1: Allora, attenzione amici, perché fate ancora in tempo a votare. Disco 70, oggi Pizza vi propone Mazinga, il grande Mazinga. Dagli anni 80 invece la scelta di Betty, Wind of Change, Scorpions. Disco 90, e vabbè, gioca il gioco, gli amici, con Children of the Minds.
2: Votate al 342 41 15 105.
1: Di che hai bisogno?
2: Di te, dai, scendi giù.
1: Di te. 90, Paola da Putignano, vai Mici 90, che vince Seraganda, Roberto da Dolzago, Lecco 80 invece, Donatella e Piero da Chieri, ciao ragazzi!
2: Chi è Betty?
9: 70!
2: Ma certo!
9: Pizza! Mi è arrivata la maglietta di 105, grazie!
2: Prego! Hai visto come sono veloce a mandare le magliette?
1: Sono geloso!
2: Ah, sì?
3: Anni 70, te lo scrive Adamo e poi aggiunge, solo per farmi leggere.
1: Fatti mandare dalla mamma, che cattiveria questa, no? Presto scendi, oh scendi amore!
10: Ho bisogno di te, ho bisogno del te.
1: Grande 90, un bacio a Stefania, Monte Spertoli, Firenze, vi adoro, ma
2: cosa c'è?
1: Lo sento.
0: Stiamo calcolando ancora chi deve uscire, sono tutte lì, eh?
1: Lo sento, lo sento. Sì, questo è il ruotone che si sta preparando.
0: Pronto?
1: Giri tu, Fabio?
0: Giro io.
1: Gira bene,
3: Gira il ruotone.
2: Sì.
3: Gira il ruoto,
11: chiamiamo.
0: Secondo me esce Pizza.
2: Non ci credo.
0: Non è gradito,
12: esce allora.
2: Non ci credo, ragazzi.
11: 70.
1: È chiaro, veggente.
2: Proprio a quest'ora.
1: Cioè, già Mazinger. Subito.
0: Non stanno guardando i cartoni animati a quest'ora.
1: No. Allora, Pizza, puoi farcela. È colpo secco questo.
2: Sì, secco. Ah, colpo secco?
1: Sta secco, o dentro o fuori, subito.
2: Sì.
1: 70 entro il quinto squillo. Sì. Mazinger rimane in gara. E voi
3: usa i raggi fotonici.
1: E voi andate a casa con i nostri regali. È il terzo, giusto?
2: Guardate che le mie magliette arrivano subito.
1: Vedi,
2: vedi? Brava!
1: Cristina! Cristina!
3: Complimenti!
1: Ciao! Cristina!
13: Madonna, non ci credo!
1: Mamma mia! Brava Cristina!
13: Grazie!
1: Complimenti!
13: Allora, grazie, volevo dirti solo una cosa.
2: Sì.
13: Io vi seguo da pochissimi mesi e mi fate una simpatia incredibile perché siete una combo perfetta.
2: Ma dai,
3: grazie.
1: Grazie Cristina.
2: Molto gentile.
13: Grazie a voi.
1: Ma che bello, una giovane nuova ascoltatrice. Sì. Cristina, più o meno quanto tempo? Quanti mesi?
13: Ma penso prima dell'estate, stato maggio, giugno, per caso.
1: Sì.
13: Sì, cambiando, veramente vi combinate perfettamente. E poi ho una simpatia folle per Pizza.
2: Amore, Cristina! mi devi badare, Cristina! Lo sai!
1: Cri, che bello, resta sempre con noi per tanto tempo. Non andartene più.
13: Qui no, sei... no, non me ne vado.
1: Qui sei in famiglia. Ma come mai hai scelto Mazinger? Solo per Pizza?
13: Eravamo felici e non lo sapevamo.
2: Puoi dirlo. Cristina, è vero.
1: Cristina, di dove sei?
13: Sono di Milano, ma vivo in provincia di Como.
1: Allora, lo sai che ti facciamo mandare proprio da Pizza e Mazinger insieme un sacco di regali?
3: Te li porta lui.
13: Io sono felicissima, veramente, non me l'aspettavo.
2: Te li porto io, tesoro, e dico a tutti, se vinciamo con gli anni 70, li porto direttamente io, velocemente.
1: Personalmente
2: pacchi.
1: Con la moto.
13: Va benissimo.
1: Cristina, è un grande piacere. Vuoi salutare qualcuno, approfittarne?
13: Ma prima di tutti i miei figli, Riccardo e Alice, che vabbè sono in giro, non mi sentiranno. E poi vabbè tutta la mia famiglia e chi mi ha riconosciuto. Ma voi, che veramente è una grandissima scoperta.
1: Ma che bello, siamo felici Cristina.
2: Grazie.
3: Ciao, un bacione.
1: Ciao.
2: Hai visto? Te l'avevo detto.
1: Ma no, tu invece dicevi il contrario. Allora signori, i 70 sono ancora votabili, rimangono in gioco, quindi Mazinga disco 70, gli Scorpions disco 80, Children disco 90.
2: Votate al 342 41 15 105, avete sentito bene.
3: Che bella sta canzone.
1: Questa
9: sei millennium,
3: eh?
2: Sì. Che aperti?
5: Ma non c'è ombra di dubbio, ma... Windows Change, anni 80, chi se la suona e se la vince se la canta, ah, Ilenia sei stupenda, oh. È il mio sogno, Ilenia.
9: Sogniamo.
2: Sì, sì, è sogno.
9: Sogniamo insieme. Grazie. Ciao Katiuscia da Maracalagonis. Siamo in Sardegna, sì, sì. Anni 90, anche se mi dispiace per Mazinger. Ecco, dice il mio adorato pizza, ma Katiuscia sceglie i 90.
2: Ti capisco, Katiuscia.

0: la France.
1: Dalla France.
2: Bonjour.
1: Anni 80, Raffaele da Venezia. Anni 80 anche per... No, scusate, 90, pardon. Alan da Belluno.
3: Ciao.
4: Grande Alan, e anche Stefano da Belluno vota 90. È proprio Belluno che vota 90. Dai, 90 e si vola, è venerdì.
1: Allora, attenzione a Meli da Lodi che scrive anni 80, senza pensarci troppo. E giuro che se non vince Betty, oggi io non vi ascolto più per un mese.
2: No!
1: Allora Meli, però mi raccomando, se dovessimo chiamarti, tu pronta a rispondere 80.
2: Attenzione. Vi ricordo che le magliette e i pacchi della Betty arrivano dopo 3 mesi.
5: Sì. Ti preparo io con le mie manine.
1: Secondo stop. Oh, gira già la ruota, ragazzi.
5: Sì, ma tanto che esco adesso,
2: Non ci credo.
5: Ecco.
6: 80!
1: Allora, colpo secco.
2: Sì, anche lei colpo secco.
5: Sì. Mamma, che paura, colpo secco.
1: Forza. Cosa devono dire, Betty?
5: Devono dire 80.
1: Secondo. Va veloce.
4: Va veloce.
1: Come mai ogni tanto vanno veloci?
2: Ma stanno raccogliendo le fragole a quest'ora.
1: Bravo!
2: Da lontano!
1: Signori, da lontano, ma si è sentito forte e chiaro. Isabella, leggiamo ora da Monte Carlo.
4: Monte Carlo? Monte Carlo in Toscana o Monte Carlo...
1: O Monaco.
4: Monaco.
1: In France. Isabella? Ai.
7: Ma lavorano un po'.
1: Vabbè. Va bene. Isabella, brava però. Ti mandiamo i nostri regali.
2: Ciao Isabella. Ciao.
1: Ma dove glieli spediamo però? A Monaco, Principato o Monte Carlo in Toscana?
2: Glieli do io a quelli che votano anni 70.
1: Che c'entra? Ho votato gli 80.
5: A tutti e due, Ilenia.
1: A tutte e due. Allora, oggi esauriti perché rimangono in gara tutte e tre le decadi, 70, 80, 90. Continuate a votare perché tra poco dobbiamo farla noi l'eliminazione d'ufficio. E quindi tra poco saremo chiamati ad eliminare il disco che piglia meno voti.
2: Non ci credo.
1: Dove devono votare? Come? 3, 4, quando?
2: 2, 41, 105, adesso anni 70. Semplice.
1: Che scorrettezza.
2: Sono corretto.
1: Vabbè, certo.
4: Anni 70, mani basse, oggi vai pizza, Roberto da San Severino Marche.
2: Ciao.
1: Ciao Aldo da Strongoli. Strongoli nato nel 91, cresciuto nei migliori anni e quindi vota anni 90. 90 anche per Cristian da Venaria e Simona di Bologna. Ma chi è Betty?
8: Pizza, impara da Betty a mettere le canzoni.
5: Oh, grazie.
8: Anni 90, perché il venerdì è Zarro. Ciao Giurma, Andrea da Verona.
1: Ciao bello, ciao, Andrea. Ciao Andrea.
4: Ha preso in giro due, bellissimo.
1: Certo.
4: Coppia l'ha fatta, grande.
1: Oh raga, qualcuno ci scrive. Ovviamente le Betty Girl hanno ascoltatori di Monte Carlo.
2: Ah, oui,
1: Fischer, quelli di Pizza sono di Rozzano, dice. Vabbè, ma perché? Cos'ha Rozzano?
2: Grandi.
1: In meno.

0: 80 Nadia da Cuneo, mentre anni 90 si balla con Jonathan da Desenzano.
1: Ciao Johnny, Nico da Biella, oggi è il suo compleanno, ne fa 35, vota i 90, auguri Nico! San Severino Marche con Roberto, anni 70, oggi a mani basse, dai, vai pizza!
2: Intenditore!
1: Cosa pizza? Succede?
2: È finito!
1: È finito Giorgio Pop!
2: Non ci credo! La la la la.
3: I successi di sempre.
1: Chi è Betty? Ecco. Vai, vai.
4: Anni 90, Mitch. Però Mitch, te l'ho detto anche ieri, poi rimani bloccato. Non devi guardare nei buchi delle serrature, rimani bloccato. Anni 90.
1: Ma povero Mitch.
5: Hai ragione,
1: Allora signori, siamo arrivati veramente in fondo. Alla fine tutte e tre le decadi sono ancora in gara. Ultimissimi secondi a vostra disposizione per continuare a votare. Avete il tempo di questo veloce recap. Negli anni 70 c'è lui.
6: 70.
1: Grande Mazinger.
2: L'ha finita tutte e due.
7: Ma ragazzi, era il titolo.
1: Ma lasciamo vive oggi.
2: Aiutami.
1: Disco 80 è questo.
6: 80.
1: Vabbè, però ragazzi, che meraviglia, vabbè. Gli Scorpions, bravo, di Wind Fabio. Of Change. Disco 90. Senti qua.
6: 90.
2: Bravo Fabio, toglila, bravo.
1: Vabbè, ma che modi.
2: No, così imparate.
1: Basta, non c'è più tempo, non si può più votare.
2: Ecco.
1: Quello che è fatto è, deciso, sì, basta. Abbiamo chiuso, quindi chi è dentro ha votato, resta dentro.
2: Chi è fuori rimane fuori bello bello.
1: Incredibile.
2: Dai,
1: sono
2: dai.
1: Arrivati i definitivi, dobbiamo andare veloce. Allora, tra no, veramente?
2: Ma certo!
7: No.
1: Ma niente, vero? Ma... Guardate, per una manciata di voti, si contano sulle dita di una mano ad abbandonare il gioco oggi tra 70, 80, ancora? 90. No. Per una manciata di voti sono, ahimè, non l'avrei mai detto. Proprio gli 80, Betty, gli Scorpions di Wind of Change.
7: Ciao Betty.
1: Ciao amore.
2: Mi dispiace.
1: Senti, dovevi scegliere Mazinga Z, capito? Cioè, Mazinger e Z. Gira la ruota.
2: Okay. Oggi che giorno?
6: 90.
7: 90. 90.
1: Allora amici, attenzione, ieri ce l'hai fatta,
7: ieri
1: faccio complimenti, sei stato molto bravo, sono due telefonate adesso.
7: Due conferme.
2: Oggi è venerdì, sono tutti al supermercato.
7: Dai,
2: ci sono le offerte oggi.
1: Oggi cosa c'è in offerta?
7: Confermate.
2: Oggi c'è il pesce.
1: Ah già, venerdì pesce.
7: Anni 90, mi raccomando. Chi vince se la canta.
2: Stanno comprando i gnocchi.
7: Vi stiamo chiamando.
1: I gnocchi. Secondo?
7: Rispondete. 90.
1: Terzo.
2: Sì, 90. Rimasti.
8: Anni 90.
1: Ma anche perché, scusa amico, complimenti. Con quel messaggio lì tu hai scritto: bravo Micio, oggi non ce n'è per nessuno. Se poi non rispondevi, era un guai, voglio dire.
7: Come ti chiami?
8: Guai sì.
1: Guai serie.
8: È Alan Gabelluno.
7: Grande
1: Alan. Grande Alan, i nostri regali per te, Alan. I tuoi saluti da Belluno, dobbiamo correre, perdonaci.
8: Da Sedico precisamente.
1: Da Sedico?
2: Anch'io.
1: E chi saluti?
8: Saluto tutti voi, saluto i miei collaboratori, Carrozzeria MyCar di Belluno.
1: Grande!
2: Verremo!
1: Sì?
8: Saluto Elisa, la mia compagna, cari, mia figlia e tutti quelli che mi conoscono.
1: E noi ti abbracciamo fortissimo e veniamo a trovarti e mettiamo le gambette sotto al tavolo.
7: Andiamo a vincere!
2: Ciao!
1: Allora dai, una telefonata.
2: Ah sì?
7: Dai che
1: una
7: chiudiamo
1: sola.
7: In bellezza, ma il bel venerdì con la musica Zara.
2: Ma stanno preparando i pizzoni.
7: Abbassiamo il finestrino, alziamo il volume.
9: Stavano tagliando il pitto.
7: Negli uffici balliamo.
2: Balliamo, non c'è nessuno.
7: Tra l'altro Isabella era a Monte Carlo, c'è scritto: è caduta la linea, come faccio a ricevere i regali?
2: Non li ricevi!
7: Isabella, tranquilla, che quelli della Betty non partono dal magazzino, rimangono fermi.
1: Isabella, verrai contattata al centralino e che i regali arrivano.
3: Persone.
2: A Pasqua arrivano.
1: No, attenzione. Non squilla, non sta succedendo niente.
2: Ma per forza.
3: Ti sta bene, Mitch.
0: rispondete 90.
2: Stanno raccogliendo gli ortiche, stanno raccogliendo.
5: Le ortiche.
0: Un squid.
2: Ma, o parbleu.
0: Vabbè, ragazzi, allora ditelo.
2: O per bacco.
1: Gli abbiamo dato 15 secondi.
0: Io non l'ho sentito.
2: No, in effetti non hai sentito, niente, hai perso. Da niente da fare.
1: No, ragazzi, ma veramente, ma finisce certo così miseramente.
2: No, finisce
1: tra
2: così.
1: Tra l'altro eravamo a Como e l'autrice del messaggio scriveva: per il mio nuovo inizio 90, ma tu non ci rispondi a questo punto.
2: Ragazzi,
1: se la gioca Mazinger.
5: Ma tu non vuoi vedere che alla fine sentiamo proprio quella canzone lì.
2: Io vi do la sicurezza.
1: Che cosa?
2: Con il mio Mazinger.
1: Non puoi dire così.
2: Perché? Si chiama così.
5: Non si chiama così.
1: Cioè, tu stai a vedere, Betty, che Mazinger ha fatto tutto, fuori tutti.
2: Oh, ha girato tutto il mondo, il grande Mazinger. Difende
1: il mondo, però.
0: Mazinger,
2: tu prova a metterti in mezzo alla strada.
1: No, io ti ringrazio
2: e gridare: uè, Mazinger!
1: Signoria, il primo squillo. Due secondi, stai a vedere che,
2: Va.
1: Terzo.
2: Non risponde nessuno.
1: Allora.
10: Sapevo. 90.
2: Cosa ha detto?
1: 90. No, vabbè, Zipzig, sì, se mai, però va bene, no?
0: Sì, giusto, giusto.
10: 90.
1: 90.
10: Tedesco.
1: No, no, d'accordo, ma tu hai votato i 70, però, Laura. Zipzig.
2: Laura.
0: Ah, ha detto 90.
10: Sono troppo avanti.
1: Aspetta, brava. Laura, mannaggia, allora. Colpo di scena. Tu hai detto 90. Vabbè, facciamo che la risposta in tedesco non vale. Ma poi hai detto 90.
0: Ma no, hai detto 90. Sì.
1: Ma tu hai votato i 70.
0: Laura, hai votato 70 o 90?
10: Ho votato i 70.
1: E però hai detto 90.
10: E anche i 90. E anche i 90.
2: E anche 80, allora. Tutte
1: Laura,
2: tre
1: non possiamo dartela buona, mannaggia. Devi dire Zizic. No, o 70.
2: Ma scusa, Zizic non è 70.
1: E Zizischi, perché tu adesso stavi tifando Mazinger, hai capito?
0: Hai buttato giù Mazinga.
1: Mannaggia, Laura.
10: No.
1: Quanto ci
10: voterò per Goldrake.
1: Dai, settimana prossima. Laura, noi ti dobbiamo baciare e salutare, sì, siamo in ritardissimo. Mua, riprova però,
0: sì. Ciao.
2: Anche no, non
1: allora,
2: riprovare.
1: Allora, signori, va a finire così.
2: Cosa?
1: Oh, c'erano tre bellissime canzoni, sono andate tutte e tre a casa. Mazinga, gli Scorpions e Robert Miles. Rimanete lì, perché tra poco Max Maddi ci mette il Millennium. Sarà Robbie Williams?
2: Ma
1: è molto probabile.
6: No, fanta!
1: Che peccato.

0: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19€. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero? Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Boiron.
20: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
21: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
22: Dual Motor. Dual Desire.
21: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
22: Suzuki.
23: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
24: 70, 80, 90. Chi
0: chi vince se la canta. E se non vince, allora... Millennium!

0: Ballavo in piedi, ma no? Certo. Come si dice? Bellissima questa dei Green Day, Disco Millennium, a trionfare questa mattina in Amici, noi dobbiamo chiudere, ci sentiamo anche domani mattina, se vi va 7-9, tutto esaurito il replay, inauguriamo il weekend di 105 per tutti gli altri. Buon fine settimana, torniamo lunedì!
1: Dalle 6 alle 7 con Avanti Giornice Posta e sarà nuovamente tutto
2: esaurito!
0: Show. Arrivederci, ciao ciao, ciao, ciao Mazzica!
1: Adesso vado giù, lo chiamo, eh.
0: No, no, ho paura io di qualcosa lì.
1: Au.
3: ...105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in entrambe le direzioni. Code per traffico anche sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni viaggiando verso Torino. Sulla A14 rallentamenti sempre per traffico tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Taranto. Infine sulla statale 12 della Betone e del Brennero si segnalano code causa lavori all'altezza dell'incrocio Cagliano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
21: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
22: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Offerte valide fino al 23 settembre.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: si può iniziare così?
1: Andy Jogan.
0: Si può iniziare un programma parlando già
2: con
0: subito
2: con una piazza vuota? No.
0: Già subito di orologi così.
3: Ragazzi, quella è una malattia, ma siamo malati, malattia mentale.

0: cose di robe.
1: Oggi è una gran puntata.
2: Una grande
0: puntanata.
1: Io?
0: Bravo Tony!
3: Tony ha offerto la colazione.
2: Grazie,
0: stamattina
2: Tony.
0: Vorrei aprire raccontando una fenomenologia, una cosa che accade in questo trio.
4: Ciao Manola.
0: Allora,
4: ciao,
0: succede questo. Noi arriviamo in radio, io faccio dei complimenti a Manola. Oggi le ho detto: come sei carina oggi. E lei mi ignora.
1: E io vomitavo dietro.
0: Lui le dice delle cose tremende e lei abbraccia lui, la sindrome di Stoccolma.
2: No, lui ha detto a un certo punto: ma perché non potevamo avere una collega bionda, occhiazzurro,
0: tette grandi.
2: È arrivata una
1: Linda
2: Mora, con gli occhi scuri, bassa, cioè poche tette.
0: Quindi bullizzata, body shaming, eccetera.
2: E io dove sono andata?
0: Da lui. Ma cioè, ma è una roba
3: geloso.
0: Certo,
2: ma questa
0: non
2: è la sindrome di Stoccolma.
3: Ti abbraccio io se vuoi, dai.
1: Sì, è la sindrome di Emma Stoccolma.
0: È una sindrome dove a un certo punto mentre parli non si capisce.
1: Non si capisce perché.
0: È la sindrome di Emma Stoccolma.
1: Non è essere come.
2: No, anche una mia amica. Ciao Emma.
0: Ma sta simpaticissima. Vabbè, ma ci scherza anche lei. Simpaticissima. Salutiamola, ciao.
1: Lei e Maria hanno questa cosa molto. Maria si capisce di più. Però sta R fortissima.
0: Maria chi?
1: Di Filippi.
0: Ah, io.
1: Non ha la R.
0: Sì. È la tua opinione questa da cui mi dissocio.
1: No, figurati. Ma io sono protetto da Gerry Scotti. Quindi...
0: Ah, ok, tutto a posto.
2: Io sono l'unica senza protezione, fatemi senza capire. Protezione. Io
1: Buongiorno.
2: Voglio capire questa cosa.
1: Allora, oggi venerdì abbiamo due ospiti. Il secondo lo conoscete già, cioè alle 11 arriverà il buon professor Bini.
0: Picozzini.
2: Lui ormai è soltanto Picozzi dipendente.
1: Io?
2: Sì, ma ormai sì, pensi solo a Picozzi.
1: Io a Picozzi voglio bene, ma anche a Bini, anche a Bini.
0: Scusa, è già avvenuto un incontro live tra te e Bini?
1: Sì.
2: Ma certo, okay. Sono la sua prefe. Diciamo... Ah no, live così no. Sono l'unica che non ha visto da quel punto di vista.
1: Credo di sì, perché lui ha visitato tutta la radio.
2: Tutta la radio, manco solo io.
0: Tutta la radio.
2: Ma perché di solito sono io che faccio le visite.
0: Cioè?
1: Cosa
0: il tuo, stai riferendo al tuo orientamento sessuale?
2: Ma stai scherzando? Ma che ironia becera, guarda, non mi appartiene.
0: Va bene. E poi invece, prima di Bini,
1: sì,
0: avremo una ragazza che io devo dire seguo su Instagram. Allora l'ho proposta ai colleghi perché la trovo molto molto simpatica. Si chiama Maddalena Mazzaferri.
1: Maddalena, mi raccomando, perché lui ha garantito.
0: Io sono friend,
1: lui è garante,
0: sono
1: il tuo garante.
0: Lei è letteralmente una poliglotta, cioè una che parla 37 lingue, tutte perfettamente.
2: E tutte benissimo, l'ho visto ieri. Sì.
1: Ma voi avete mai visto quel ragazzo
0: che come me?
2: Ma hai mito
3: tutte le lingue del mondo?
1: Sì, pochissimo.
3: Sì, però
1: è incredibile quello che incontra. Ma proprio in Piazza del Duomo l'ho visto, anche a Bologna ogni tanto. E fa dei filmati, incontra dei turisti, si accorge che sono turisti, quindi stranieri. Ma lei dice in inglese: parlami nella tua lingua. All'inizio questi non fanno niente, cioè o rispondono appena appena in inglese.
3: Li approccia in inglese e poi dice: io so la tua lingua.
1: E cosa ho detto?
3: Questo, che paraccio in inglese.
0: Scusa, quindi imita in tempo reale.
2: Ma non guardare me, l'avete cresciuto voi quello lì.
0: Ma cosa fa? Imita in tempo reale la lingua?
1: No, questi rispondono in inglese. Lui addirittura riesce a riconoscere dall'accento qual è la lingua.
0: Okay.
1: E quindi, visto che la maggior parte di loro dicono cosa vuole questo, quindi rispondono no, grazie. Lui capisce al volo, lo ridice. E lui lo dice a sto punto in, che ne so, in
0: Urdu.
1: Farsi. E loro ci rimangono malissimo perché non se l'aspettano, perché lui poche cose, ma di tutte le lingue del mondo.
0: E beh, più o meno.
2: Hai capito.
1: Più o meno, però lei lo fa in maniera professionale.
0: Ci ha scritto anche un libro che verrà a presentarci.
1: Il suo metodo.
0: Ma in realtà è anche un po' comica, cioè questa è la parte divertente. Poi immagino, glielo chiederemo, che abbia anche una preparazione accademica.
2: Anche perché parla tutte e cinque le lingue in maniera perfetta, davvero.
0: Penso pure più di cinque. No? Comunque il libro si chiama Tutte le lingue che vuoi. Ce l'avremo appunto alle 10:30, ci faremo. Io ho anche delle curiosità, perché nella mia testa, con l'intelligenza artificiale, conoscere le lingue magari tra 10 anni sarà meno...
1: Ma infatti
0: meno...
1: dentro il libro ci sono le nuove cuffiette dell'iPhone che in tempo reale traducono in tutte le lingue del
0: mondo. Noi siamo cresciuti...
2: Ma in che lingua faremo l'intervista?
0: Beh, ma lei le cambia tutte, quindi...
2: Va bene, mi preparo almeno.
1: Facciamo un ciociaro.
0: No, noi siamo...
2: Sì, perché io conosco due lingue, l'italiano... Anzi, tre, l'italiano, un po' l'inglese e il ciociaro, che è una lingua
1: aparta. E un po' il ciociaro o tanto?
2: E tanto. Non lo parlo, ma perché poi dialetto.
0: Ma lei fa anche infatti gli accenti italiani, è molto brava a fare anche quelli.
1: Va bene, la conosceremo più tardi. Intanto vi dico, partiamo subito col nostro gioco. E dove si vince? Non abbiamo un gioco?
2: No.

0: un gioco?
1: Tutti i pari
0: copiati. Perché non ci inventiamo un gioco?
2: Perché secondo me...
1: Perché, visto che... ieri ho sentito Alessandro Sansone, che parla spesso di noi, e gli ho detto, ma noi anche noi parliamo di te. E parte con il nuovo programma, non ho capito. Cioè, è già partito.
0: È partito già, programma. Tabù.
1: Sì, tabù. E anche noi adesso faremo una piccola parte, si chiamerà 105 Pupù, dove noi parliamo all'inizio del programma, parliamo sempre di...
2: Tanto lo facciamo già.
1: Lo facciamo
0: non
1: già.
0: Non so di che cosa voi stiate parlando, di perché non lo faccio mai, mai. Non lo faccio mai.
2: Ne abbiamo parlato 5 minuti fa, io e Mosley.
0: Allora, se per questo io ho condiviso anche i miei momenti intimi con Comollo stamattina, perché mi ha chiesto dove sei e io ho dato la risposta sincera.
1: Ti rendi conto? Perché al mattino io potrei fare tante cose, darvi delle martellate sulle...
3: E invece Scamarcio, lei fa progressive cleaning.
1: Infatti partiamo con quello.
3: Lei fa progressive cleaning.
1: Secondo uno studio, quante volte abbiamo sentito cosa stai facendo? E oggi faccio le pulizie.
0: Sto
1: mia
0: pulendo
1: figlia,
0: casa.
1: Anche mia figlia l'altro giorno ha detto sto pulendo casa. E secondo uno studio, pulire casa fa parte proprio di un processo mentale, cioè non pulisci casa perché è sporca, pulisci casa proprio perché
2: per non fare altro. Lo sostiene l'American Psychological Association e l'hanno chiamato procrasticleaning, una crasi tra procrastinare e pulire, cioè pulire per non fare le cose che dovresti fare. Quindi se hai un impegno, una cosa di lavoro,
1: ti inventi anche devo pulire casa perché non hai voglia di fare le altre cose.
0: Ma a me sta cosa non m'avrà mai, cioè io non procrastino, io sto sul divano, punto. Non è che devo pulire casa.
2: Invece
0: cioè,
2: io sono sensibile all'argomento, perché quando sono ansioso non pulisco ma riordino in modo ossessivo. Quando sono ansioso riordino in modo ossessivo,
0: cioè se io non devo fare altro non faccio altro, punto. Quindi sto proprio anche rilassato,
2: ozio volentieri,
0: divano, ozio,
2: però lì devo essere di buon umore. Se invece sono un po' in ansia devo fare qualcosa, e qualcosa è nel mio caso ordinare, nel suo caso è fare orologi.
1: No, ma io
2: nel caso di molti è pulire la casa.
1: Io sono particolare perché poi sono il più disordinato del mondo, la mia scrivania è una roba pesa, e poi invece il desk, la scrivania del computer, io la tengo in un ordine,
2: cioè con le icone
0: maniacale.
1: Sì, tutto maniacale, con le cartelle perfette, è proprio d'analisi, non riesco a capire perché sul computer devo essere così preciso, e invece poi guardi la mia scrivania, è una roba che non...
0: Ma fosse solo la scrivania, io ho una bomba nell'armadio scoppiata ormai da mesi ed è rimasta lì esattamente come...
1: La bomba nell'armadio è bellissima.
0: Scoppiata, non ho mai più riordinato.
1: Ragazza, se tu
0: ciao moglie, se sì, volete, sono stata io.
1: Mi mando la foto della cameretta di mia figlia, non si capisce perché la casetta che ha su in affitto come studente su a Losanna è perfetta. La camera qui è un disastro. Non avete...
4: c'è qualcuno.
1: Cioè,
2: cosa vuol dire questo?
0: Lo sai cosa vuol dire questo?
2: Che sei diventato vecchio. Chi diventa vecchio dice: i figli quando stavano adesso a casa.
0: Lo sai cosa vuol dire questo?
1: Cosa vuol dire questo?
0: Che c'ha visite.
1: Perché a casa riesce addirittura a levarsi gli indumenti che rimangono nella posizione. Cioè, e guarda che tu arrivi e vedi delle scarpe con sopra appoggiato dei jeans,
2: con dentro
1: delle mutande. E tu fai, si è riuscito a levare tutto contemporaneamente: mutande, jeans e calzine, calze e scarpe. Guarda, e sono rimaste lì in mezzo alla stanza. Lei gli gira attorno.
3: Quindi la domanda è secca: fate procrastinating cleaning?
2: Se non fate il procrastinating cleaning,
0: che fate?
2: Quando siete in ansia, cosa fate per superarla?
0: Qual è il vostro metodo? Cucinate, per esempio.
1: E non diteci: ci chiudiamo in bagno, ci facciamo una canna. Quelle sono escluse, va bene? Tutto il resto.
2: Nel senso che già le sappiamo.
0: Metodi
2: creativi, se possibile. Scriveteci
0: al
2: 342
4: 41 15 105.
0: Bravo,
2: hai trovato proprio la tua.
1: Se vuoi ripetere tutto quello che ho detto,
2: bravo. Migliore a dare il numero in radio.
4: Approccio in inglese.
1: Sì, approccio in inglese.
2: Bravo.

0: Non trovate che l'intro di questa canzone sia uguale a Ray Light the Wind? Ah, Run Like the Wind di Christopher Cross. No,
1: no.
0: Io
1: no.
0: Trovo più che assomiglia.
1: No, c'è il pianoforte che è molto simile, cioè il suono.
0: Assomiglia un po' a Rolling down the river. Quella assomiglia un pochino.
2: Tina Turner dici?
0: No, Rolling on the river. È un classico del tipo del blues. Comunque beh, la musica blues ha questa caratteristica. È una musica bellissima, ma le canzoni si assomigliano moltissimo, più che in ogni altro genere.
2: Ah, ma le note sono sette. Prima o poi capita che qualcuna, che qualche canzone si assomigli.
1: Fatto che le note,
0: le corde vocali sono sette, lo sanno tutti.
2: Sì, però sono sette alla radice. Poi c'hanno tante varianti.
0: Quante volte tu dopo il sesso dici ti è piaciuto? Lei dice sì, beh, molle.
3: Sì, mamma mia.
0: Beh, molle.
1: Io sì. Potevo darmi delle martellate.
2: No, guarda, se no. Beh, potevi sì. Darle anche a me a questo.
1: A me molle. Senti, ma volevo dire.
0: Cos'è questo?
1: Però sai che ha ragione.
3: Oh, Happy Days di Edwin Hemp.
1: Ma si assomigliano un po'. Però quelli che credono che le corde vocali siano sette sono gli stessi che credono che gli orsi camminino con le zampe di dietro in piedi, no?
2: No, tu veramente credevi che le corde vocali fossero sette?
3: L'anche no, detto, no, lui ci crede.
0: Adesso lui non sapeva dove è, accusa me, la roba della.
2: Ma come fa?
0: Cioè, la più grave.
2: Lei ci ha detto in onda da cantante. Cioè,
0: sì, io a un certo punto ho avuto un secondo in cui mi sono confuso e ho detto. Poi no, poi sono. Certo
1: io parlo di corde vocali.
2: Questa cosa te l'ha riproposta per anni, ovviamente.
1: Sì, certo. Le due corde vocali. Ma no, sono sette.
0: Sono sette. Ovviamente mi sono poi.
1: Abbiamo un flauto indiano.
0: Mi sono anche operato. E le ho anche viste molto bene le mie cose.
2: Tutte e sette.
0: Che sembrano, sai che sembrano una vagina, no? Vista quando vedi.
2: Dipende dallo spessore.
0: No, giuro, hanno veramente una grandissima rassomiglianza.
1: E beh,
0: Vero. Sembrano proprio quella roba.
2: C'è chi ce l'ha più elastica, chi meno.
1: Stai parlando di
2: corde vocali.
1: Non capivo più perché.
2: Di corde vocali.
1: Fatico a seguirmi.
2: Vabbè, che sono un'esperta, però non è che posso, come dire, snocciolare le mie nozioni. Sì.
1: Io cioè, non mi seguo più.
0: Grazie, vabbè, amico ascoltatore. Creedence Clearwater Revival. Rolling down the river. Non mi ricordavo quali fossero gli artisti in questione.
1: Io non riesco a leggere i messaggi, ma cosa ci dicono gli ascoltatori?
0: Allora, quando sono incazzato, pulisco dove è già pulito e riordino.
1: Vedi?
0: Mia moglie dice che sono pazzo. Michael fa meditazione.
2: Io lo sto facendo proprio ora. Tra pochi giorni ho un esame molto importante. Ho aperto gli antelli della cucina.
0: Gli antelli?
2: Che saranno gli sportelli. Gli antelli. Pulendo tutti i cassetti e riordinando tutte le pentole in ordine di grandezza, tipo matrioska. Questo è l'upgrade. Che in ordine di grandezza è tanta
3: perché
2: roba.
3: Perché voi non le mettete così, una dentro l'altra?
2: Ma va, figura, io le butto.
1: Avete i cassettoni in ordine.
2: Allora io le butto a casaccio.
0: Ovviamente sì.
2: Io le butto a casaccio, poi la santa che ci viene ad aiutare in casa, Santa Maduscia, la ragazza che ci viene ad aiutare in casa per le pulizie, me le fa trovare tutte in ordine. Io poi ricontinuo a disordinarle così.
1: Allora, Laura da Udine dice: ragazzi, devo finire il trasloco e poi devo pulire tutto molto molto bene a fondo. Ma queste, Laura, queste sono pulizie dovute, cioè logicamente. Sono quelli che lo fanno in modo un po' compulsivo, della serie a un certo punto, ma devo pulire. Si dicono questa cosa veramente come scusa.
2: È come un palliativo forse, no?
1: Sì, per evitare di fare altre cose dici ti obblighi a fare quello.
0: Il procrasti cleaning. Qualcuno scrive che lo faceva anche Bradley Cooper in Limitless. Non mi ricordavo questa.
2: Hai capito?
0: Qualcuno dice altro che io mi invento cose per non fare le pulizie.
2: Cioè, certo.
0: Al contrario. E come si potrebbe chiamare dunque?
2: C'è allora, chi fa modellismo, dice io amo costruire, smontare cose quando sono agitato.
1: Io da ragazzo c'è stato un periodo proprio le corrivo dietro a tutte queste ragazze.
0: Facevi modellismo. Tutti a Milano facevamo quel tipo di modellismo. Che nome dai ad un sogno?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Perché?
18: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
19: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Ecco perché.
19: Non fartela scappare.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
12: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: ci perdonerà Audrey. Perché
1: fai la venditrice ciociara come fa lui il venditore.
2: 105 selection.
3: Wow. A parte il fatto che mi correggerai se sbaglio, ma magari tu lo conosci l'inflessione, il dialetto ciociara.
4: Non benissimo.
3: A parte che
4: se
3: proprio devi fare una cosa carina, ci dici agli ascoltatori, questa era Adriana.
2: Ma questo è romano?
3: No, ci dici agli ascoltatori.
0: È così, agli ascoltatori, così è. Bravo.
4: Ci sta questa influenza un po' campana. Un po'
3: ci sta un po' così, cioè parliamo un po' così, ci stanno queste cose.
5: Scusa?
3: Che.
2: Guastate.
3: Sì, è marchigiano, però. È marchigiano.
1: Guastate, che vuol dire rovinati?
5: Come dire, a mappa.
3: Guastate, fregate.
2: Bellissimo. Guastate, da oggi poi lo usi.
0: Allora, è venuta a trovarci Maddalena Mazzaferri, più nota come Radio Zia Maddi, 250.000 follower su Instagram.
1: Quella. Ti dico, 160.
0: Divulgatrice, sì. Così yes. ti definisci. Cioè, praticamente, vi spiego un po' come funziona. Lei è una che sa tutte le lingue, però a un certo punto si è rotta le palle di questo ambiente universitario.
1: Perché faceva un lavoro serio.
0: Accademico, anche aziendale,
3: sì.
0: Multinazionale.
3: Sì. Ma chi sono io per non lasciarlo?
0: E ha cominciato a fare come noi la cialtrona.
4: La cialtrona. Esattamente.
0: Questo è un po' il...
4: la cialtrona multilingue, quindi appunto.
3: Che voglio dire, non è poco.
0: E quindi ti sei inventato, diciamo, questo personaggio di una che realmente conosce molto bene quante lingue?
4: 5 più catalano, okay. Giapponese, portoghese.
1: Il catalano è quella lingua tipo spagnolo con sopra la crosticina.
0: Come la crema?
4: Ovviamente sarebbe come la crema catalana. Sarebbero offesissimi gli spagnoli.
3: Io ti chiedo scusa, Maddalena, lo fanno.
0: Lo fanno.
1: No, sarebbero offesissimi i catalani. Gli spagnoli non gli frega niente, secondo
4: e quindi
1: me.
4: I catalani.
0: Diciamo che questa base, appunto, di conoscenza reale della lingua ti ha spinto a crearti proprio un personaggio che funziona molto, certo. Su Instagram. Anche su TikTok sei?
4: Anche su TikTok, sì, sì.
0: Dove fai delle cose
1: hai
0: molto...
1: anche la voce.
0: Sì.
4: Anche una voce. Ma tutto, ma io non a caso ho scelto questo nome, Radio Zia Maddi.
1: Radio Zia Maddi.
0: Allora, adesso non vorrei fare la cosa circense. Cioè. Sfidanken. Però sono molto contenta di essere qui a Radio 105. Io lo voglio sentire in tutte,
3: in tutte
0: le lingue.
3: Lui
1: è un tuo fan scatenato.
0: Io sono un suo fan, veramente. L'ho intercettato. Quindi sì. Sono molto. Buongiorno, sono molto contento.
4: Sì, ma magari vi faccio proprio un discorsetto cambiato.
0: Sì, quello che
3: prego.
1: Faccio sentire.
4: Buon dia, Shock Maddalena. Iniziamo col catalano, visto che c'ha le crosticine.
1: Buon
4: dia, Shock Maddalena. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Aquí directamente desde Barcelona. No es Milán. So I'm very happy to be here with you. I don't know what I'm saying. Ich habe keine Ahnung, was ich sage. Also das ist Deutsch, genau. Le français, ok, je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Vedete pure come mi cambia l'atteggiamento.
3: Sì, sì, sì.
4: Gli ascoltatori non lo sentono.
0: La prossimica.
4: Decisamente questa ovviamente è la personalità che viene fuori. Che mi sto dimenticando? Basta, ho detto tutto ciò. Quella romana che uscì da fuori alla fine.
0: Beh, ultimamente
1: perché il suono che
0: sì,
1: è perfetto.
0: Guarda,
3: l'atteggiamento mi fa impazzire, però
1: sì, e fa parte del suono,
3: cioè, fa avuto uno switch incredibile.
0: Però quello che dicevi è interessante. Quando tu sei arrivata hai detto io mi concentro molto sul suono, e questo credo che leghi tutti noi in questa stanza, perché anche noi abbiamo cominciato a fare la radio perché imitavamo i suoni. È tutto lì, e nelle lingue questa cosa è fondamentale. Alcune persone sono timide, altre invece hanno voglia.
1: Infatti questa sarebbe stata la mia domanda. Perché c'è certa gente che ha paura?
0: Proprio paura, gli italiani.
1: Io ho vergogna di parlare in inglese.
4: Assolutamente, ma sì, in realtà è quello che faccio proprio nei miei corsi, cerco di far perdere la paura alle persone di parlare.
1: Li droghi?
4: No, utilizzo il teatro. Cioè, nel senso che se noi cerchiamo di capire e arriviamo ad avere questa bellissima opportunità di conoscere la nostra personalità che parla inglese, a quel punto è come se avessimo un personaggio. Io dico sempre che parlare una lingua è una performance a tutti gli effetti.
0: È vero, è vero.
4: Quindi di conseguenza se tu inizi a giocare with that voice that comes out of your mouth, cioè dici wow, che cosa mi sta succedendo in questo momento?
3: Io era un po' capito.
1: Io ho una cugina che sta in America. Una cugina che sta in America, e l'italiano che conosce è il dialetto napoletano, e a me fa impazzire perché lei è una signorina perfetta, precisa. Quando parla l'italiano sembra veramente quella del porto a Napoli, e quando parla l'inglese lei si trasforma. Tu la guardi, da una parte sembra uno scugnizzo napoletano e dall'altra proprio una professoressa,
0: proprio
1: con un
0: switch,
1: accento americano,
0: no?
1: Non inglese, ma americano. Sì, è proprio uno switch,
0: è proprio un tasto,
1: quindi quello che
0: un
1: dici tastino. Tu è illuminante,
4: ma
1: tu
4: quando...
1: dici interpreta una parte.
4: Sì, ma posso chiederti se questa tua parente quando parla in italiano ha comunque l'accento inglese?
1: No, no, No, perché no, la mamma è napoletana. Sì, la mamma e la nonna le parlavano così, evidentemente lei sembra veramente nata a Napoli, ma se le parla in italiano ha delle difficoltà.
4: Certo.
1: Perché come molti parlano veramente il dialetto. È grandicella lei.
3: Mio papà, per esempio, che è persiano, in realtà ha accento persiano quando parla in italiano e accento persiano quando parla in inglese.
1: Quello
3: cioè
1: sì.
3: Sempre
1: certo.
3: Puntualmente.
0: Beh, ma io credo
3: costante.
0: Che già aver passato mezza vita in un posto, per esempio, io a metà della mia vita sono venuto a Milano. A me, per esempio, una volta è successo, stavo parlando con una persona e parlavo come parlo in radio, abbastanza in modo abbastanza preciso. A un certo punto pioveva, non sto scherzando, uno è passato sulla pozzanghera, quindi io ho fatto così: no, perché sai, in radio comunque poi domani abbiamo un ospite, questo mi ha schizzato Muniz, capito? Cioè ho avuto come un ero
3: hai
0: posseduto,
3: certo.
0: Perché la mia parte più selvaggia ha tirato fuori in automatico il mio accento di partenza, no?
1: Sì, sì, sì.
0: E questo è molto interessante.
4: Sono tanto legate alle emozioni. Io, per esempio, ho vissuto per un periodo in Spagna e comunque io dico sempre: io sbrocco il romanaccio, il romanesco.
3: Chiaro.
4: Sì, ovviamente. Sì. Però io sento lo spagnolo così tanto collegato alle mie emozioni che ogni tanto mi cade qualcosa e faccio: joder, es que no puede ser. E mi esce sta parte e dico: senti, oddio, non è nemmeno.
1: Senti il tono è proprio. Senti Maddalena, due domande veloci. In
4: dimmelo
1: che lingua sogni?
4: Allora, questa cosa è interessantissima. Io sogno di base in italiano,
1: sì.
4: Però poi mi succede che nel sogno magari faccio un viaggio, vado in Spagna e inizio a parlare spagnolo. E mi è stato detto, insomma, dalla persona che dorme con me, dal mio ragazzo, che ogni tanto mentre dormo parlo ad alta voce in lingue sconosciute. Quindi io a quanto pare posso... conosco l'arabo e non lo so, capito?
1: Certo, cioè, certo.
3: Adesso, chissà chi era nella voce, nella vita precedente.
0: Siccome lo stiamo pensando tutti, mi prendo io la responsabilità.
3: Vai.
0: E chiedo, questo tuo ragazzo, nei vostri momenti di...
3: Tu mi
0: privati.
3: Hai letto veramente nel pensiero, lo sai.
0: Cioè, io mi farei fare tutte le lingue. Tu mi farei fare... Mi farei dire le cose in tutte le lingue.
1: Io solo il francese. Io vado a letto solo quello
3: in che lingua gli fai capire che va tutto bene? Te la vado ad edulcorare un po'.
4: Vabbè, in italiano, ma ogni tanto devo dire che ogni tanto mi si attiva qualche personalità spagnola o inglese.
3: Forse lo spagnolo, capito, è un po' più caliente.
4: Sì,
3: un po' più
4: caliente.
1: Pensa che bello. Stasera ufamo a francese.
4: Let's do it in English tonight. E là pare che stai con la tipa dell'ufficio.
1: Riesci a riconoscere anche l'inglese o altre lingue parlate dai vari accenti italiani?
4: Diciamo che il mio video che è andato più virale
1: è quello
4: dell'inglese parlato dai vari accenti
1: allora
4: italiani.
1: Ce lo devi far dopo,
4: ed è iniziato tutto anche dalla mia personaggia, che io, la mia personaggia milanese,
1: Giulia. Personaggia,
4: perché sono tutte donne, quindi sono tutte personaggi donne. E praticamente c'è I speak English with a little bit the accent from Milan. Sì, it's a little bit, it sounds like her. If you go to Rome, for example, you speak
3: chiaro.
4: English. People have, I have this description, questa descrizione, that Roman accent is like entering the house, you get inside of the house with muddy boots, con gli stivali pieni di fango, è proprio so boom boom boom. Quindi...
3: è un po' pesante, vero?
0: Allora, mettiamo un disco, poi facciamo un altro giro di inglesi parlati dagli italiani, che secondo me sono molto belli.
1: Da nord a sud.
0: E poi presentiamo anche il libro di Maddalena, appena uscito, giusto, da qualche giorno, per Giunti Editore, che non poteva che chiamarsi Tutte le lingue che vuoi, chiaro.

0: Io grande invidia, grande invidia. Grande
1: perché conquisti
0: invidia.
1: Il mondo.
0: Sì, sì.
1: Mio padre
0: sì,
1: diceva chi te una lingua va in Sardegna. Non ho mai capito cosa volesse dire, però intendeva dire che cioè, lascia il continente e può far
0: certo,
1: fortuna.
0: Poi
1: anche...
0: per uno come noi che lavora.
2: Ma qualcuno scrive ai nostri ascoltatori: sono felice di fare sta sfilata. Che voglio dire, è la frase no? Che conia un po' tutto quello che stiamo dicendo adesso.
0: Maddalena,
2: il personaggio.
0: Maddalena, facci l'italiano che parla in inglese.
2: Il napoletano.
1: Io voglio il napoletano, cioè l'inglese parlato da un napoletano.
2: Abbiamo fatto Milano, Roma, manca Napoli.
3: Sì, Napoli ve lo faccio. Vi dico pure questa cosa perché praticamente la cosa che è successa è che l'ho prima sentito in napoletano, l'ho prima sentito parlare spagnolo.
1: Ah.
3: E entonces esta cosa me pasaba en España, en Valencia, que siempre había un camarero que me decía que la paella estaba recién hecha. O sea, que ya estaba la paella appena fatta. But if I have to switch to English, but we keep on, you know, we stay in Naples, this is a little bit the accent. It's like the waves of the sea, you know?
1: The waves of the sea, I understand you.
4: Sì, the waves
1: clear,
4: of the sea, rende l'idea.
3: E se ne volete uno giù, magari facci il catanese, cioè facci il siciliano, perché dico sempre that it's like as if a person from Sicily was stretching in the morning because all the vowels are very stretched. Stretched, like that, insomma, volevo portarlo fino a giù.
0: Ma scusa, è nord verso il Veneto? No,
1: beh, Veneti hanno un accento spagnolo già di base.
3: Mi succede questo.
1: E i Liguri ce l'hanno portoghese.
3: Certo. Sì. Io non riesco ad imitare l'accento veneto perché quando faccio questa cosa mi viene lo spagnolo
1: e tutta
3: la gente
1: dice:
3: oddio, fastidio,
2: lo spagnolo.
1: E invece i liguri sono: beh, lì ho mangiato la pasta al pesto, la pasta al cioè sì, è proprio esattamente quell'onda lì. Senti, cosa scrivi in questo libro? È un metodo praticamente.
3: È un metodo.
1: Tutte le lingue che vuoi, buonasera.
3: Grazie.
0: Io non voglio quel libro allora.
3: Beh, assolutamente deciso. Puoi leggerlo e viene dalla domanda più frequente, cioè come fai a mantenerti in allenamento con tutte le lingue che parli.
2: Perché no? Si dice che se non lo eserciti, non lo parli, poi lo perdi un pochino. Questa è una cosa che...
3: E principalmente io ho fatto un percorso classico, a parte quando poi sono andata all'estero a vivere in Spagna, però io non ho mai vissuto in un paese anglofono e l'ho imparato bene esercitandomi semplicemente parlando da solo a casa.
2: Mm-hmm. Mamma
3: Quindi,
2: mia.
3: Cioè, nel senso, qui sono raccolti principalmente gli esercizi che ho creato da piccola e che ho sviluppato nel corso del tempo, ma anche tecniche che insomma esistono già, e quindi credo sia importante, buono da leggere se anche l'idea di non essere portati, perché sfato un po' di miti e racconto anche delle cose riguardanti.
0: E fai anche in giro delle presentazioni, come posso dire, degli incontri con...
1: Allora, intanto stasera presenti il libro anche a Milano.
3: Allora sì, stasera presento il libro alle 18:30 alla Giunti di Corso Magenta. E domani e dopodomani sto appunto portando in giro per l'Italia il mio workshop che si chiama English on Stage, ed è un workshop creato per quello che ti dicevo prima, servirsi del teatro per superare la paura di parlare in inglese.
0: Sì.
3: Quindi cercando di aiutarsi grazie alla creazione di questi personaggi che ci possono far scoprire nuove versioni di noi. Quindi...
1: come fossero proprio dei... interessante questo aspetto, no? Tu ti vergogni, è come se dicessi, tanto è un altro, non sono io.
3: Scaricagli la responsabilità.
1: Non sto parlando io, è un
2: quindi,
1: altro.
2: Quindi se poi sbaglio, corso, se poi non mi capiscono, quindi
0: tuo corso posso
2: venire
0: vestito da un'infermiera, così? Cioè, proprio
1: per fare un personaggio?
0: Distante da me, cioè intendo dire una cosa...
3: Piano, tu vieni...
2: Boh... Ma no, ho immaginato.
1: Pensate la scena, Maddalena fa il corso e arriva Tony
2: l'infermiera, la Croce Rossina magari.
0: Perché deve essere un personaggio distante da me?
2: Ma tanto.
0: Allora Napoleone, vengo vestito
3: se
0: da Napoleone.
3: Perché se vieni investito da infermiere e non ti riconosco, il problema è che potrei chiamarli io gli infermieri. Cioè,
2: la sicurezza ti portano via dalla sicurezza.
1: Però adesso posso
2: via.
1: Dire una cosa, io ammetto di avere un debole per questa ragazza dal punto di vista artistico, perché l'ho beccata su Instagram. Spesso ti arrivano i post e tu dici: ti interessa? Sai che c'è la domanda, interessa? No. Ah, lei ho detto sì perché in mezzo a tanta gente che ha un sacco di follower senza fare lei è proprio divertente ed è brava, cioè
3: grazie.
1: Finalmente una che si merita un seguito diciamo social, perché sa fare delle cose che forse sai fare solo tu.
2: È
1: comunque,
2: vero,
1: cioè, è
2: vero.
1: Una cosa molto peculiare, molto tua, no?
3: Grazie di cuore.
1: Vuoi
3: baciarmi? No,
1: vuoi abbracciarmi? No.
3: Perché che devi approfittarne,
1: no,
3: poi devi stare lì, vuoi abbracciarmi, lascia stare. Non
1: ho visto
3: è
1: questa
3: quella...
1: forma di
3: non è ancora il momento.
0: Senti, Maddalena, nel ringraziarti di essere stata con noi, la parola d'ordine è Costantinopoli. Perché se vengo al corso vestito io mi avvicino e dico: Costantinopoli.
2: Non chiamare la sicurezza.
0: Lo inserisco in una frase normale.
3: bellissimo.
0: Ah, che bello Costantinopoli.
3: L'arcivescovo di Costantinopoli.
2: Esatto. Scusa, vestito da Croce
1: Hai detto dove fai esattamente il workshop? L'hai detto, no?
3: Il workshop lo faccio in zona Porta Romana, in una scuola che si chiama Elf Teatro. Però appunto sulla
0: mia pagina. Ma il teatro dell'elfo?
3: No, è la scuola del
1: Forse la scuola legata all'elfo.
3: Esatto.
0: Dell'elfo, sì.
3: E, potete scrivermi su Instagram. Tra l'altro ci sono ancora alcuni posti disponibili. Iscrizioni chiudono oggi perché altrimenti domani insomma partiamo, però se qualcuno è interessato scrivetemi.
0: Va bene.
3: Grazie.
1: Va bene. Tutte
3: grazie,
1: le lingue
3: Maddalena.
1: Che vuoi. Giunti
3: grazie
1: Maddalena Mazzaferri, grazie.
3: Grazie.
1: Ciao.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Attenzione. Io non capisco più niente, in che lingua dobbiamo parlare?
1: Lo squarenta principale.
2: Hola, io sono Manola e sono molto contenta di...
3: Che cazzo col nome che hai?
2: Potresti? Manola, sì, certo. Sì. A chi?
4: My name is Archibald.
2: Sei anche un po' aristocratico.
0: Io sono Archibald.
5: Io invece sono Scognamiglio.
0: Io sono una compagna di classe che si chiama Vandonella Scognamiglio.
5: Ma scusa, Manola è un nome anche persiano, no? Un nome più spagnolo.
2: Guarda, grazie per la domanda.
5: Prego,
2: mia
5: mia nonna,
2: mamma di mamma, aveva origini madrilene, quindi ha detto: senti, vuoi che ti aiuto con sta ragazzina? Mia madre è incinta. Sì, ti prego, mamma, puoi aiutarmi questa?
5: Allora
2: la chiami come dico io, Manola.
4: Elasticità mentale notevole.
2: Nonna sarda, d'altronde.
4: Facciamo una pausa e poi arriva Bini.
0: Oh, professore.
4: Yes.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Can't
8: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: MegaPlanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.
18: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
23: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
22: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
23: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
22: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
23: Vi aspettiamo!
24: Gli Squizzati di 105!
25: 105
26: 105
25: 105
26: Che storia!
27: Radio 105
23: Che storia!

0: Non la levo neanche se mi torturi.
1: Vabbè, no, ci parli sopra uguale, senti. Comunque, vedi,
2: stai parlando del suo cantante preferito.
1: I grandi uomini della storia, i grandi artisti della storia erano mignon.
0: Sì, ma perché parlando... l'abbiamo tolto?
3: Perché c'è la pubblicità.
1: Un caso?
0: Io.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Radio 105, sono
2: brava.
1: Volevo fare la radio quella fatta bene,
0: sì,
1: quella dei bravi.
6: C'è Prince al telefono per voi.
2: Esatto, vabbè.
1: Magari
6: dal paradiso. Magari.
2: Sono le 11 in punto.
7: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: Ancora soffrendo perché avete tolto.
1: Ancora.
2: Posso avvicinarmi al nonno più bello d'Italia?
0: Ecco. Possiamo dire tutto?
3: No, assolutamente.
2: Bini, possiamo. E non era dispregiativo nonno più bello d'Italia.
0: Allora, quando io racconto.
4: Bini, vieni al microfono, però.
0: Quando racconto del dottor Bini alle persone che non lo conoscono, dico.
4: Sì.
0: Ogni persona che io conosco, ne conosco altre due o tre che gli assomigliano. No?
4: Sì.
0: Bini è unico al mondo. Cioè, io non conosco nessuno al mondo a cui accadono le cose che accadono a lui, che dice le cose che nessuno. E oggi riconferma questa cosa.
3: Riconfermo, sì, sembra.
0: Poi mettiamo
2: descriviamo proprio la scenetta.
0: Mettiamo la sigla e poi lo descriviamo.
2: Sì,
3: certo,
2: sì.
3: Va bene.

0: Let's talk about sex.
1: Diciamo che uno dei più grandi lavori che ha fatto il professor Bini è riuscire a rendere così autonomo. Com'è la cosa?
2: come mi ha detto la psicologa, ha detto: dottor Bini ha lavorato così bene sull'autonomia dei figli.
1: L'autonomia dei figli.
2: Gli ho detto: ma non ho esagerato. No, va bene così.
3: Quindi sua figlia un po' di mano.
1: Sua figlia che vive in America.
2: Adesso hanno comprato una casa a San Casciano, vicino a Siena.
1: Sì.
2: E martedì, il 15 di settembre, ho ricevuto una telefonata mentre ero in camera operatoria, una videochiamata, e mia figlia mi ha detto: ah, ciao papà, volevo presentarti una persona, questa è tua nipote che è nata il 31 di luglio.
3: Tu non avevi nessuna idea.
2: No, io non sapevo nemmeno che fosse gravida, ovviamente, niente di tutto ciò. E avevo tutto il personale che rumoreggiava dietro, come dici, ma come mai?
1: Infatti hai fatto i complimenti per l'autonomia.
4: Ma io voglio sapere la tua reazione, prof, in quel momento.
2: No,
4: cioè...
2: io ovviamente molto contento, perché uno è contento.
1: Una bellissima bambina.
2: Da non nonno a nonno è un po' brusco, diciamo così. No?
3: appena.
4: Lo sai che l'ha fatto per te, secondo me?
2: Sì, sicuramente
4: l'ha fatto per lui.
3: Perché lui l'ha detto ai lavori, avrebbe avuto un'ansia di controllo.
4: Non solo, però dice, invece di preparare nei mesi a diventare nonno, io lo avviso già fatto compiuto.
2: No, ma tutto così. Poi dice: dove hai partorito? In che ospedale hai partorito? No, ho partorito a casa.
4: Da sola.
2: E quanto pesava la bambina? Ah, non si usa più pesarlo.
3: E chi è il padre? Ora stai facendo troppe domande.
1: Bini.
2: No, mio genero.
1: Bini, si è sposata senza dirti niente.
2: No, diciamo che ho avuto delle partecipazioni di nozze un po' articolate della serie. Vieni a trovarmi a Natale. No, sono stanca del matrimonio.
1: Si era già sposata.
2: Si è sposata. Quindi perfetto. Quando io ho detto viene a Natale,
1: quante
2: detto...
1: ansie in meno. Pensa che bello.
3: Lo so, ti devo chiedere
4: è la figlia dei sogni.
3: Ti chiedo una piccola liberatoria, perché questa cosa è un incipit di romanzo straordinario. Un dottore che sta operando, gli arriva un messaggio e la figlia dice: questa
4: tu
3: è tua nipote.
4: Ma poi ti presento una persona che è diverso.
3: È un incipit fatto
2: nel campo specifico, cioè non è che io faccio l'ortopedico,
1: io faccio quella cosa lì.
2: Però devo dire, bella la sensazione di non aver avuto nessuna ansia.
1: Bini,
2: no?
1: Tu devi pensare positivo. Primo,
2: io sono molto
1: poteva presentartela a 12 anni, l'ha fatto dopo, quando la bimba ha un mese e mezzo, non il giorno in cui è nato, un mese e mezzo.
3: Si chiama la bambina?
2: Arianna. Però devo dire che poi il personale mi prende un po' in giro, mi dicono,
4: ma perché?
2: Perché dicono no, questo è il primo, non avevo il coraggio di presentarti l'altro gemello,
1: adesso
2: è il mese prossimo
4: anno. No, tra un anno
2: arriva il maschio, così
3: allora, so che hai avuto già dei colpi di scena per oggi, ma devo dirti un'altra cosa. Io sono tuo figlio. Ormai
1: però,
3: capito?
2: È così,
1: però io mi metto nei suoi panni, io sarei incazzato.
3: No, tu immagini.

0: Ma chi?
1: L'unico è Bini che ride.
2: Forse tuo nipote sono io.
3: Io ho trovato invece molto bello.
0: Cioè, tu non ti sei incazzato neanche?
3: Assolutamente no, assolutamente.
1: Ma non
3: no,
1: ci
3: no.
1: credo, dai. Ma
0: però scusa, tutto torna. No. Perché il fatto che lui non si sia incazzato rende giusto. Giusta l'iniziativa di sua figlia.
3: Sì, no, io sono.
2: E nemmeno tua moglie si è arrabbiata.
3: No, guarda, la moglie si è un po' più arrabbiata.
0: Ma non sapeva la moglie?
3: No.
2: Ma
3: no,
2: ti
3: no,
2: pare
3: no,
2: che non glielo dice?
3: No,
2: scusa.
3: No.
1: Adesso... Per me non voglio fare lo psicologo, ma c'è veramente un conflitto tra te e tua figlia. Che tu devi assolutamente. Cioè, se tu non ti arrabbi un giorno, lei farà sempre peggio. Un giorno, secondo me, un giorno la incontri in ascensore. E dici, ciao, cosa fai? E dici, abito qui nel palazzo da 4 anni. Lo fa apposta, perché tu continui a dire, sì, va tutto bene.
3: Tenendo presente che io il 19 di luglio sono andato per motivi incomprensibili a sentire il Bocelli, no, a Siena.
2: Perché per motivi incomprensibili?
3: Per complicati, a Bocelli, a Siena. Ed è venuto mio genero, cioè il marito.
1: Quando sua moglie
3: ha partorito 10 giorni dopo e non mi ha detto assolutamente
1: nulla. Certo, gliel'avrà vietato.
3: E l'avrà vietato.
2: Ma tutto questo è straordinario ed inquietante allo stesso tempo. Lo so.
1: Io gli voglio bene perché è così.
3: No, però devo dire che invece è una bella sensazione.
1: Sì.
3: La cosa brutta è che gli altri dei miei colleghi mi chiamano famiglia Adams. Questo è l'unico problema. Però
0: con tutto il rispetto, ne hanno ben donde.
1: Allora, Bini, c'è una via di mezzo tra il tuo modo di aver educato tua figlia e il nostro, che è pessimo.
3: È un po',
1: cioè, come dice la tua l'amica psicologa,
3: sì, ha
1: lavorato. È fantastico, ma meglio una via di mezzo.
3: Ma io penso sempre, l'ho sempre pensato, cioè che su 10 figli 8 capiscono che la famiglia di origine è una prigione.
1: Certo.
3: 8 non lo capiscono, chiedo scusa, e 2 lo capiscono. Di questi 2, uno è così forte da averlo capito e di stare vicino alla famiglia di origine tranquilla, senza aver paura di essere risucchiato. E uno l'ha capito, ma ha paura che se sta vicino viene risucchiato. Questa mia figlia appartiene a questa ultima categoria, ma io avevo puntato sulla prima categoria.
2: Certo. Poi qualcosa è andato storto, direi.
3: È andato storto, però diciamo che mi godo il fatto che è una dei 2 rispetto ai 10 che ha fatto questa compresa.
2: Rosso comunque non ti supera oggi, ti guarda e pensa.
0: Io sto pensando al primo capitolo
2: cosa.
0: Del mio prossimo romanzo.
3: Sì. Io posso immaginare che sua figlia la chiama e dice:
2: pensa a Anna Sofia, esatto. Ti chiama e dice: papà, ti devo presentare una persona. E tu di chi, tesoro?
0: Faccio da Diego Badantuono.
2: Tua nipote.
0: Cosa?
3: Esattamente, quindi. Però invece no, è un
1: complimenti,
3: comunque,
1: nonno.
3: Diciamo, ho avuto questa settimana un po' di modifica di status, che è stato un po' forte. Così.
0: Roba da pazzi.
3: Allora, adesso
0: roba da bini.
3: Un'altra domanda sola: che verso fa la volpe in calore?
0: La volpe in calore? Pah, lo sanno tutti, la volpe in calore fa.
3: È un
0: trabocchetto, la volpe non sarà mai in calore. No, perché lei sa che fa sempre i trabocchetti lui. Che ne so, magari è un animale che non.
1: Secondo
0: che
1: me cazzo
0: è un animale che non
1: va in calore.
4: L'orso su 2 zampe.
1: Ma vuoi il suono o vuoi sapere
3: suono, voglio il suono,
2: Secondo me è un suono acuto.
3: Un suono acuto.
1: Un fischio?
3: Devo dire che le donne hanno sempre.
0: Volevo dire a Tony. Siccome Tony nello studio dove lavora con le library, hai confuso. Quello era barbiere balbuziente.
1: Sì.
0: Non volpe in calore.
3: Adesso poi magari ci serve.
2: Ci sono andata vicina.
3: Molto vicina.
2: Ho portato la cultura a questo programma. Ho portato un livello di cultura incredibile.
0: Tra poco con nonno Maurizio.
1: Passami il martello. Che mi martello.

0: Massimo su Radio 105 con tutto. Pensavo l'altro giorno che, scusa, se non vado errato, gli Oasis faranno il concerto nello stessa venue dove ultimo ha fatto il mega record, giusto?
1: Si tratta di Tor Vergata, hanno messo su quest'area incredibile.
0: È lo stesso posto?
1: Credo proprio di
0: sì. O forse il Circo Massimo, gli Oasis?
1: Allora, forse Circo Massimo, hai ragione, Circo perché Massimo. Tor Vergata hanno fatto un esperimento con Ultimo, quindi quelle 250.000 persone, però non è detto che possa essere uno spazio adibito a concerti in futuro.
0: Va bene, salutiamo Ultimo. Comunque. Abbiamo messo un... non succede spesso che mettiamo i pezzi di Ultimo, quindi accogliamo Ultimo.
1: Un nuovo singolo.
2: Con questo ritorniamo alla Volpe, perché io sono ancora fermo lì con la Volpe in calore.
3: La Volpe in calore, il verso che fa è if, così fa così.
1: Io l'ho fatto. If,
2: in inglese lo
0: fa. Fai in inglese?
2: In inglese lo fa.
1: Perché le pop sono molto diffuse.
3: Perché il concetto è che volevo parlarvi oggi della pornografia if. Che prende il nome dalla volpe in calore.
0: Dalla volpe in calore. La pornografia if.
2: Che vuol dire la pornografia delle volpi in calore? Perché sono volpi?
3: No. Viene utilizzato questo termine
2: per definire chi?
3: Per i furi, cioè quelli che si travestono d'animale per fare sesso.
0: Ah, con le pellicce.
3: Con le pellicce. Okay.
1: Cioè, lei no, sì, tutto. Perché c'è una categoria, io la conosco.
3: Sì, la conosco.
0: Nel senso che è una cosa, cioè, che comunque faccio spesso.
2: Io non la conosco.
1: Si eccitano così. Si travestono d'animali.
2: Una persona si traveste d'animale perché così da orso. Sì.
3: Diciamo così che gli animali hanno delle caratteristiche che molto spesso negli umani non trovi.
1: Animalesche.
3: Perché per esempio un po' l'aggressività, ma anche per esempio la devozione, il fatto che uno non ha risentimenti, cioè perché ha una memoria corta come il cane che quando tu esci dalla porta rientri, ti fa le feste, poi esci un minuto, rientri
2: e ti fa le feste, perché
3: ti fa le feste un'altra volta. Cioè in cui il travestimento animale valorizza degli aspetti che non sono presenti negli umani, di fatto molto spesso sono persone che hanno avuto una ferita sull'umano, cioè molto spesso sono persone anche asessuali nell'attività e quindi invece vestendosi di animali fanno...
0: Ma io ho letto anche che a prescindere dal sesso si sta diffondendo tra i giovani nella generazione Z l'abitudine di vestirsi da travestiti da animali, ma non per far sesso, che proprio fanno giornate intere vestite con pelli di animali. Io ho letto qualche cosa del genere.
3: Sì, lei forse deve cambiare letteratura.
0: Magazine, cioè, non con dei fini sessuali,
2: tutte cose che non conosco.
1: Tu decidi di andare in giro vestito
0: ma
1: da
0: forse l'ho letto sul Guardian, che non è neanche un pessimo giornale.
1: Da Lemur, da Opossum, così.
0: Ma fanno proprio non fare l'aperitivo vestiti
1: da animali. Rassicurante, no?
3: Rassicurante. Poi c'è il problema che molto spesso gli animali hanno delle cose che gli umani non hanno, perché l'uomo è uno dei pochissimi bipedi che non ha il pelo, non ha le piume, non ha la coda.
0: Parliamone.
1: Ma non credere, sai?
0: Non ha il pelo, parliamone.
1: Non credere,
3: no,
1: Bini.
3: No, però insomma il rivestimento totale, no? Per cui per esempio c'è il problema della coda nel vestiti da animali . E la coda in genere viene inserita posteriormente.
2: Sappiamo.
0: C'è proprio l'alloggiamento.
3: C'è l'alloggiamento. La spina.
2: Perché sentirne la mancanza? Io questo non capisco. Perché esistono gli umani che sentono la mancanza delle piume o della coda?
3: No,
2: dobbiamo scacciare mosche, no?
3: No, è così, perché se tu fai l'animale fino in fondo, per esempio, dovresti magari muovere la coda come piacere, come tale. Non avendo la coda dovresti averla.
1: La muovi come piacere, oppure la sposti ricevere piacere.
3: Insomma, è una cosa di piacere che la gente prova e così via.
0: Io mi sono immaginato l'ufficio postale, c'è uno, così, lei è in coda e lui c'ha la coda.
3: Vabbè, e poi hanno un leggero screzio anche feticistico, per esempio.
1: Ma non l'avrei mai detto.
3: Feticistico, però non sui piedi, ce l'hanno sulle zampe, quindi il problema è che non hanno
0: faccia di Tony. La faccia di Tony.
2: Io te stamattina che stento a seguirmi.
3: Perché vedi, lui sa tutto, legge il Guardian.
2: Ma quello
3: queste cose particolari, però.
2: Ecco, quindi pensano di avere invece di piedi le zampe?
3: Le zampe, penso di avere le piedi le zampe, ma voi ci scherzate, ma è una cosa abbastanza diffusa, ci sono un sacco di siti, un sacco di posti.
1: Ci sono proprio degli incontri
3: degli incontri che vengono fatti e così via.
2: E tra gli ungulati
1: organizzano incontri fra loro e così via. E ama questa cosa.
3: Il problema principale è il problema genitale, perché si sono posti questo grosso problema. Se nel travestirsi da animale devi avere nel vestito i genitali dell'animale,
2: vuoi fare il cavallo
1: creare un vano
3: oppure invece fare un foro nel quale inserire dentro i tuoi genitali del vestito.
0: Pensa allo sbattimento di organizzare tutto, preparare.
3: C'è una certa differenza fra i due, magari ve lo spiego fra un momento.
1: Ma ti prego.
0: Molto volentieri.

0: Romano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Da 20 anni i supermercati Decò sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Decò, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Decò.
3: Ma che pelle stupenda!
4: Merito di Shiseido!
3: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
4: Ah, quale?
3: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
4: Corro subito nelle profumerie Naima!
3: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Ma settembre sta finendo!
10: Allora direi, buona la prima, posso andare?
11: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide fino al 23 settembre.
17: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
18: Però dai, brava anche lo speaker.
19: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: L'hai suonato il mio campanello?
1: Eh?
0: Eh? L'hai suonato?
2: Ah?
0: Che? Chi?
2: No, dico.
0: Cosa?
2: Buonasera.
3: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, vabbè, allora diciamo che stiamo festeggiando la nuova condizione del prof Bini che è diventato nonno. In realtà un mese e mezzo fa, ma l'ha saputo l'altro ieri.
3: Martedì. Ma quindi quando celebrerà il...
1: No, io
3: Massimo, dimmi.
1: No, il compleanno sarà il giorno in cui sono diventato nonno.
0: Allora, lei nasce in una data precisa, però
1: luglio.
0: Per te, per lei, professore,
1: è il 15 di settembre, quindi io festeggerò il 15 di settembre per te.
0: Mica male, doppio regalo.
2: Se avete acceso adesso, il professor Bini ha scoperto di essere nonno direttamente quando sua nipote è nata, cioè sua figlia, non lo ha messo a giorno, diciamo.
3: Quando è nato,
2: un mese e mezzo dopo.
3: Gli ha mandato una foto proprio stamattina.
2: Questa
3: è tua nipote,
0: Arianna.
1: Non per vantarmi, ma mia
3: è molto, è veramente molto bella. Si è evitato
1: tutte le ansie.
3: Però siamo noi in ansia, perché questa cosa di questi vestiti d'animali che fanno rapporto con gli animali.
1: I fursoni vuol dire.
3: I fursoni.
1: Si chiamano fursoni.
2: Cioè, addirittura lei ci stava dicendo che questi signori e signore che si travestono da animali.
3: Sta animale.
2: Per accoppiarsi, diciamo. Poi quando vanno alle feste a tema. L'orso si accoppia con l'orsa, a prescindere da chi c'è sotto il costume.
1: Ci sono feste fatte in questo modo, in cui la persona si accoppia con quello della sua specie. Con quello della sua
3: e
1: specie.
3: Se dello stesso sesso?
0: Ma chi te frega? Tanto lì fai un buchetto.
3: No, vabbè, mi frega, scusa.
0: Ma no, perché fanno un foro?
2: Ma nel loro caso è proprio non sapere chi c'è sotto che eccita la fantasia.
0: Come direbbero a Brescia, a chi tocca si ingrugna, cioè a chi te capita capita.
2: Capito?
1: No, il concetto base è talmente
0: Tony, apri la mente.
3: Come se si tratta di
0: apri la mente.
3: Allora, fosse solo la mente, ma Dini stava per dire qualcosa, dica.
1: Stavo dicendo,
3: ma non usatemi come il bacchettone del.
2: Ma poi scusa, ma ovviamente la bellezza il giorno dopo vai al supermercato, c'è il cassiere, quello parla e dice: ah, eri tu ieri sera vestito
3: eri
2: da
3: tu l'orsa, eri tu la orsa.
0: Non parlano, fanno versi.
1: Fanno versi.
0: Mica parla l'animale, no?
2: Non parlano affatto.
1: Durante l'accoppiamento, no? Durante l'accoppiamento,
3: cioè,
1: non
3: ma
1: si
3: se
1: parla.
3: Io mi vesto da leone e uno da gazzella, io mo magno.
1: C'è questa fase anche. Ci sono a temi sull'accoppiamento e a temi sul cibo, nel senso che la relazione avviene tra un predatore
2: catena alimentare.
3: Posso fare anche un posso essere anche un animale diverso, cioè testa da leone, corpo da gazzella.
2: Non cambiamo le regole.
0: È minotauro.
3: Delle domande, non sto a cambiare le regole, sei sempre quello delle
2: abbiamo
3: regole.
2: Invitato va benissimo, ma non è che puoi cambiare, sono anni che facciamo queste feste.
0: Quello è il minotauro comunque,
2: non si può.
1: No, se poi scusa, scusa, la prima volta che viene.
3: No, ma io
4: è l'ultimo arriva.
1: Fatto un casino.
3: Io non vengo, io ho deciso non vengo. E diceva di questi che fanno.
0: Infatti lo chiamo cucciolo per un motivo ben preciso, te lo voglio dire.
1: No. Quindi le feste possono essere a tema su accoppiamento o a tema su catena alimentare, per esempio, in cui la relazione, ovviamente nella catena alimentare fa più BDSM, nel senso che la persona che fa la parte di essere l'animale mangiato,
3: l'erbivoro
1: è un po' più schiavo rispetto alla persona che
2: vengono replicati anche i comportamenti degli animali, cioè se stanno in
3: alzano
2: branco
3: la gamba, se vanno
2: in bagno.
1: tendenzialmente sì
0: oppure si spulciano se sono le scimmie, quelle cose lì,
1: quelle col grooming, quelle cose lì,
3: cioè, ma poi lo fanno a tutti i livelli, cioè tu ti incontri col direttore di banca
2: anche
3: con il tuo medico curante che si veste da pitone.
1: Sì, però tendenzialmente
2: pitone.
1: Se la
2: Tony
3: cosa
2: Pitone,
0: Tony Pitone. Il medico curante vestito da pitone.
3: Da pitone.
0: Ma come ci arriva strisciando? Ma non si può fare
1: sì,
0: questa
1: cosa. Si può fare, si può fare da pitone, fare pitone e così via.
3: Tony Pitone.
1: L'accoppiamento è difficile col pitone, è un po' complicato, diciamo così. Però ecco, parlavamo però prima anche di questa cosa dei genitali, per esempio, no? Perché
3: un bel problema.
1: Sì, è un bel problema. I genitali sono sempre un problema, hai ragione.
0: Non vi supero oggi,
1: Allora, stavo dicendo che ci sono quelli che dicono: io voglio essere molto diverso da un lo zoofilo, perché lo zoofilo ha due problemi. Prima, è un animale vero. Mm-hmm. Secondo, non c'è la consensualità con l'animale, perché non, certo, è che l'animale dice io voglio fare sesso.
3: Quello ci zompa addosso e basta.
1: Certo. Invece, quindi loro tendono molto a differenziarsi, anzi sono molto nemici degli zoofili. I fursoni sono molto difficili.
2: Si chiamano fursoni, sì, da furs, pelliccia.
1: Da pelliccia e sonda persona.
0: I fursoni mi fa molto ridere.
2: E ascoltano solo gli psychedelic furs.
1: Comunque i fursoni tendono a molto differenziarsi. Allora, per differenziarsi, generalmente non fanno i genitali dell'animale, ma hanno una esposizione dei genitali propri, cosa che consente, da un lato, una forma di piacere più forte, perché tu percepisci e così via. Dall'altro, la differenziazione dall'animale, che in modo lo separi dalla parte zoofilica.
3: E uno ti si presenta vestito da orangutano? No, perché poi quelli sono meno dotati.
1: Se uno si veste da squalo, per esempio, lo squalo ha due peni, ha due peni, quindi tendenzialmente...
3: Rostri!
0: Ma tu puoi andare in giro vestito, ora, oggettivamente, da vestito da squalo, oppure puoi arrivare nel posto indicato con la macchina, con la pinna da squalo, un'immagine
2: c'è
0: veramente
2: tutto un indotto imbarazzante. Il giorno dopo puoi portare in tintoria dopo
0: ho capito, cioè, ma come ma
3: ragazzi,
0: si ma fa?
3: Ce n'è di gente che puzza di pesce
1: la giovane ragazza che è giovane non sa che io sono venuto qui una volta portando un quarto di donna per partorire, per vedere, per imparare, certo, di gomma, vabbè, un quarto di gomma. E quando sono venuto qui mi ha fermato il vigile sulla macchina e ho dovuto spiegare cosa ci facevo con un quarto di donna sul coso. Quindi, se io sono riuscito a spiegare al vigile
2: che non c'era il reato, cosa scrivi nel verbale?
1: Non c'era il reato.
0: Ma tu pensa, patente il libretto, abbassi il finestrino con la cresta e tanto via squadra.
2: Il soggetto viaggiava con una sezione di corpo femminile realizzata in gomma.
3: Cosa scrivi? Ma lì il problema del sesso, se il tuo ti sei messo un sesso dell'animale, quindi io mi devo mettere una roba da cavallo, è fondamentale, non ho capito, cioè quelli che invece decidono.
1: Allora, dipende da quant'è la tua forza identificatoria con l'animale, cioè se per te è preponderante essere quell'animale.
3: Ma con che serietà lo sta dicendo?
2: Sì, la serietà.
0: La forza identificatoria.
1: E quindi, perché i piaceri ognuno sono molto diversi da persona a persona. Quindi
2: uno si può sentire poco mammut o tanto mammut. È vero?
1: Non avrei saputo dirlo meglio.
2: Ma lo capisco.
3: E come ti accoppi con l'altro se tu...
1: Adesso fra un po' vi spiego.
2: Sono ammessi anche animali estinti?
1: Sì.
0: Tirannosaurus Rex.

0: Io non so se
1: non
0: sono...
1: è la tua fidanzata. Ah no, no, Olivia Dean è la tua fidanzata.
0: Non so
1: scusa.
0: Se sono più traumatizzato dal fatto che Bini è diventato nonno e la figlia gli ha detto all'ultimo momento, se capitasse a me io non so, non parlerei per 7-8 mesi.
1: E praticamente. Papà, il padre è un opossum.
2: Ah, sì, tanto per legare i due.
0: Oppure per la storia di questi che si travestono da animali. Ma va bene travestirsi da animali e andare alle feste. Mm-hmm. Ma mettersi il pupo è finto e tentare. E poi con chi ti accoppi?
1: Ma se no non ha senso la perversione, capito?
0: Ma dove lo trovi uno che ti accoppi? Cioè.
3: Ma no, per esempio, quelli che si travestono da gatti o da cani, per esempio, la maggior cosa che fanno prevalentemente sono i grattini sulla testa. No. Cioè, non è che fanno la sessualità.
0: Cazzo, che bello!
1: Anche perché tu mi insegni che il cane resta incastrato durante l'accoppiamento.
3: Che c'è quel problema. Anche la volpe resta incastrata.
1: Sì, se devi simulare quel rapporto sessuale.
3: È complicato perché sapete che poi devi girarti, no? Devi infilare il pene. Il pene deve rimanere incastrato, poi devi girarti.
0: Esatto. Per questo io non mi travesto da animale. Non mi piace quella roba lì.
3: Perché poi hai paura di rimanere incastrato.
0: No, quella
3: che,
0: roba
3: che,
0: lì non...
3: che è una paura che voi la sottovalutate, ma chiunque faccia il mio mestiere sa che ogni tanto viene qualcuno con questa
0: incastrato.
3: Con questa paura di rimanere incastrato.
2: L'altro giorno la collega Mosley qua raccontava di una...
1: Io ho una cara amica incredibile, medico, chirurgo d'urgenza, che ha visto cose che voi umani, che noi umani,
2: oggettistica.
1: Perché tu sì, oggettistica.
0: Vabbè, ma oggettistica capisco, però lui incastrato in lei e sì, dice con la moglie e dice no, ma non è come credi, le sono caduto addosso.
1: Ma perché il pene non si sgonfia, no?
3: No, normalmente abbiamo parlato la volta scorsa della stappatura del pene.
1: Parla l'esperta,
3: della stappatura, no? Perché la stappatura
2: del pene. Buongiorno signora.
3: No, di come quando come le nuove teorie dicono che, per esempio, se uno esce più rapidamente dopo il rapporto sessuale è più facile rimanere gravida perché il pene stappa e quindi
2: gli dà un colpo al seme.
3: Per andare su. Volevo salutare quelle due signore che hanno scritto: una, ho sempre saputo che mio marito sapeva di tappo, e quella che ha detto allora, questo si chiama il chiavaturaccioli. Le due signore dell'altra volta
0: però,
3: che hanno detto questa meravigliosa
0: cosa. Queste cose qui siamo al come
2: aneddotica,
0: sì, no, è come dire se ce l'hai tanto allora diventa maschio, nasce un maschio,
3: sì,
0: se no nasce
3: però,
0: una femmina.
1: Però una volta alzavano anche i capelli,
0: capiti,
1: per
0: no?
1: La codina dietro.
3: Per l'apsac, cioè questa cosa del risucchio del seme, per esempio, che per tanto tempo è stata una teoria che funzionava, cioè che l'orgasmo femminile servisse
0: per
3: fare il risucchio, mentre l'orgasmo femminile, secondo le ultime teorie, è in via di estinzione, voi sapete, no?
1: Ah, guardi, posso confermare.
3: Prima
1: posso
3: c'è
1: veramente confermare.
3: No, nel senso, via di estinzione, nel senso che ha perso la sua funzione.
0: Sì.
3: Perché la funzione dell'orgasmo femminile era in valutazione del maschio dominante.
1: Esatto.
3: Cioè dicevi, tu quello lì mi fa raggiungere l'orgasmo, il figlio lo voglio da quello lì.
0: Certo.
3: E ovviamente andava bene quando c'erano 50 maschi e si accoppiava uno solo, si riproduceva uno solo, che sarebbe la normalità dei mammiferi.
0: Certo. Ora è il contrario.
3: Mentre nella nostra specie, in cui tutti i maschi si riproducono, non ha più tanto senso che la donna scelga, perché quello è suo marito, quello è suo partner, quello il figlio lo fa.
2: È divertente quando il professore fa questi paragoni. Una volta, una delle prime volte che ci siamo visti, lei ci ha detto: se un leone vedesse un altro leone accoppiarsi con una leonessa incinta
0: direbbe: ma che è scemo,
2: ma che cosa sta facendo?
0: Ma perché questo spreco di energia?
3: Ma che sta facendo questo?
1: E noi dovremmo essere la specie più intelligente, incredibile.
3: Voi sapete che la disponibilità sessuale femminile è una funzione di pagamento al maschio per farlo stare lì.
0: Sì.
3: Diciamo così, se noi facessimo dei figli molto veloci nell'essere indipendenti, la donna non si accoppierebbe.
0: Invece
3: solo
0: la donna
3: quando
0: ha bisogno
3: vuole, quando
0: un'assistenza
3: vuole.
0: Durante
3: tutto
0: il primo periodo.
3: Allora cosa fa? Tu rimani qua ad aiutarmi a allevare il figlio e io te la do. Cioè, il concetto è quello lì.
1: Ma è il segreto di ogni relazione che si rispetti, ragazzi.
0: Nelle coppie invece
2: omosessuali?
0: Sì.
1: Magari non è. Oppure può succedere anche per la gravidanza, perché può succedere che dopo aver avuto un figlio fai lo stesso tipo di discorso, oppure si fanno dei ricattini.
3: Poi devo dire che voi abbiamo fatto una lezione, non voglio mettere il dito nella piaga, ma abbiamo fatto una lezione sulla morte del letto lesbico.
0: Ricordo.
3: Morte del letto lesbico. Cioè, come di tutti i tipi di relazioni.
0: del letto lesbico, non ti ricordi?
2: Morte, no, la morte del letto
0: quattro.
2: Lesbico.
0: Quattro, no, io me la ricordo.
2: Ho preso sette quel giorno.
3: Ho preso sette, ho interrogato.
1: Il nuovo lesbico. Romanzo di Rosario Pelletti.
2: No, la morte del... Ma cos'è la morte del...
3: Di tutti i tipi di accoppiamenti che esistono, maschio-maschio, femmina-maschio, femmina-femmina e così via, quella che più velocemente o come rapidamente diminuisce la sessualità... è la coppia lesbica.
0: Ah,
3: è la coppia lesbica. No, non entro nel caso.
2: È appena sposata, quindi è un
0: certo.
1: Ma allora io non
2: di
1: ho
2: cattivo
1: ancora,
2: gusto questo suo
1: intervento. Io non ho ancora consumato dopo il matrimonio. Okay. Sì,
3: no,
1: dire.
3: Però, diciamo, però... è una forte diminuzione.
2: Cioè il decalage più veloce.
3: No,
2: nelle...
3: è il passaggio. Perché le coppie si strutturano come i partiti politici. Cominciano con un movimento e diventano un partito.
0: Dio
3: cioè
0: mio.
3: Cominci con un trambusto con
1: ti sbatte
3: e così via,
1: cose, sì,
3: dove
1: vero,
3: non capisci neanche
1: vero,
3: tanto dell'altro,
1: vero.
3: Poi prendono le prevalenze le componenti relazionali, cioè le componenti sto bene con questa persona, sto
0: giustamente
3: è la persona che desidero,
1: metto su casa, faccio cose particolari, vedo gente,
0: certo.
3: Che va un po' in decalage sulla parte trambusto e
1: anche perché
3: sessualità.
1: Prof, vogliamo dire questa cosa è un lavoro, cioè mentre uomo donna è una cosa un po' più sbrigativa, donna donna è un lavoro, dura ore,
0: e quindi
1: cioè devi stare lì, coinvolgerla mentalmente, fare
3: no,
1: tutta
3: no,
1: una serie,
3: no no è così,
1: è un lavoro,
3: così è
1: una
3: così
1: fatica.
3: Lo capisco perfettamente. Mentre per esempio nelle coppie omosessuali maschili la pressione della sessualità maschile, che è molto evacuativa, molto cosa particolare, tende a far diminuire meno la sessualità, tende per esempio a dare un'infedeltà più forte, perché è talmente forte,
1: sono un po' più promiscui, lo possiamo dire.
2: Allora in chiusura due ascoltatori, uno fa una battuta e uno fa una domanda. Domanda interessante: in questi che si travestono animali si può anche invertire il sesso? Cioè io faccio l'orso e voglio l'orso maschio, o deve esserci,
3: cioè tendenzialmente in queste persone che fanno questa cosa un po' così originale, il desiderio di essere l'animale supera un po' la genitalità.
2: Esatto, quindi la domanda è
1: pertinente.
2: Un altro invece dice: ma se uno è vestito da zanzara durante il sesso orale rischia di prendere schiaffi?
3: Va bene,
2: povero, quando
3: vestito da zanzara
2: lo scrive in un altro modo, lui ma mi sembrava volgare.
3: È una scelta un po'
2: originale,
3: cioè qui già una scelta originale.
0: Professore, lei non è riuscito a traumatizzarmi dopo anni e anni e anni, ma oggi devo dire la verità.
2: Ma con la nipote o gli animali?
0: No, con la storia degli animali, che io mi metto il sesso dell'animale, per, cioè questa cosa qui.
2: Lo sognerai stanotte.
1: Se lunedì arriverai in diretta vestito da lemure, noi sapremo perché.
0: No, al limite do possum. Quelli che si ribaltano,
2: che
0: si fingono morti.
3: Posso dire una cosa sola? Una cosa che era Truman Capote, che animale avrebbe voluto essere? Lui disse: vorrei essere un avvoltoio, uno che lo sa fin dall'inizio che non piace a nessuno.
2: Bellissimo.
0: Bello.
2: Grazie, Nonno Maurizio. Ciao.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita.
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
7: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare! L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
21: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
22: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
23: Renault.
0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: 105
23: Che storia!
24: Radio 105.
25: Che storia!

0: bullizzarmi, sempre a bullizzarmi.
1: Avevi ragione.
0: Allora, avevi ragione. Ma tu, mia cara. Un ascoltatore scrive che i furry, cioè quelli che si travestono da animale, non necessariamente hanno un'implicazione sessuale. No. Lo fanno come gioco di ruolo. Quello che stavo
2: dicendo. Però, ma se lo dice Bini, che ne sa sicuramente più di noi, io mi sento di credere.
0: Sono anche quelli che poi fanno sesso, però ci sono anche quelli che invece vanno a una festa vestiti da animali e bevono.
2: Io adesso lunedì voglio venire in radio vestita da animali.
1: Ci sono anche quelli che sono animali di per sé, vanno alle feste
0: vestiti da uomini e donne.
1: Sono tremendi. Abbiamo terminato, vediamo appuntamento come al solito lunedì.
3: Già.
1: Perché inizia il weekend, da tra un po' salutiamo Lidia. Tra un po' in avanti, grazie Comolli.
3: Grazie a voi ragazzi, buon weekend.
2: Grazie.
0: Sarai in onda anche sabato.
1: Sì, domani.
2: Sono sempre noi. Io ormai niente, ho messo le tende qua.
1: E ringraziamo anche Bini che è stato con noi. Ringraziamo
0: Maddalena
1: anche la nostra
0: Mazzaferri che è venuta ospite. Buon
1: ringraziamo
0: weekend.
1: Anche chi ci sta filmando e dopo ci deve 50 euro a testa.
0: No, una fornitura di detersivi. Vitalizia.
1: Vitalizio
0: di... Che vuole che non è male.
2: Hai detto poco. Costi, prezzi.
1: Hai capito? Ci mandano un chilo di sole e poi grazie.
0: Esatto. Si sa,
2: un raggio di luce
0: si trova sole.
1: Ciao Ross,
0: ciao Tony,
1: ciao Manolo,
2: ciao amici,
0: ciao Comollo,
3: ciao ragazzi,
0: a lunedì.
1: Ciao a tutti.
0: Ma dove?
1: Qui.
4: A Radio 105 le 12 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova, un'ultima ora in apertura. Uno studente della scuola media Verga di Roma avrebbe spruzzato spray urticante contro un insegnante e successivamente l'avrebbe ferita con un coltello. Sul posto sono presenti i carabinieri di Centocelle, vittima in stato di shock ma non in pericolo di vita. A Terzigno, nel napoletano, un 14enne è stato trovato dal preside con una lama da 18 cm nello zaino. Allertati i genitori e le forze dell'ordine, pare che il giorno prima il ragazzo avesse avuto un grosso litigio con un compagno. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano, è stato oggetto nella notte di diversi attacchi. Un raid ha colpito un nostro velivolo, ma nessun militare è coinvolto, ha spiegato il ministro della difesa. Tra Russia e NATO, tensione ancora palpabile dopo le incursioni di Mosca nei cieli europei. La Lituania ha predisposto un piano di evacuazione in caso di grave minaccia. Il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia è insensato. A dirlo in diretta a Mattino 5 il vice premier Matteo Salvini, che annuncia: nel prossimo Consiglio dei Ministri porterò un decreto per il rinvio di questo provvedimento. Alessandro Di Battista dimesso dal Policlinico Gemelli, lo annuncia lui stesso sui social ringraziando medici e paramedici. Presto vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive l'ex parlamentare. A ottobre parte la campagna di vaccinazione contro l'influenza, si è riaggiornati contro i ceppi virali della prossima stagione. Oltre alle iniezioni, anche quest'anno confermato lo spray nasale per i bambini a partire dai 2 anni, per gli adolescenti fino ai 18, vaccinazione gratuita dai 60 anni in su, donne in gravidanza e puerpere, bambini tra i 6 mesi e i 6 anni e per chi è affetto da altre patologie. Le previsioni del tempo, Andrea Giuliacci da meteo.it.
7: Nel fine settimana ancora un po' di stabilità, quindi qualche improvviso temporale al sud e nella giornata di sabato anche nelle zone interne del centro.

0: e Jorge Martin, che arrivano appaiati in testa alla classifica con 274 punti, semaforo verde domenica alle 14. Volley domenica, ottavi di finale per la nazionale maschile che dopo aver battuto la Slovenia incontra la Danimarca. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105, ultimo appuntamento di questa settimana con 105 Takeaway. Ovviamente in previsione della prossima, per quello che riguarda il sottoscritto, Camilla Ghini, che saluto e ringrazio, Jake, Maurizio, Lauretta, che è in quel dello smart working. Che cos'è questa roba? È un maiale?
1: Sì.
0: È un maiale.
2: Tu sei un maiale.
0: Io sono un maiale.
2: Sei un maiale.
0: Allora, sì.
3: Ma tu sei un porco.
0: Io sono
2: un porco.
0: Io sono un porco, sono un maiale. E soprattutto, amici,
3: sono
0: oggi
3: un pirata ed un signore.
0: Un signore.
3: Professionista dell'amore.
0: Me l'ha detti subito. Guarda, Maurizio, io adesso non vado avanti. Non facciamo niente sino a quando non mi parte la valigia sul letto.
3: Quella di un lungo viaggio.
0: Allora,
3: ragazzi, intanto io volevo informarvi di questa cosa. Come avete potuto vedere ieri.
0: Sì.
3: Takeaway va in onda lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.
0: Esattamente.
3: Esatto. Il giovedì va in onda un nuovo programma di intrattenimento condotto da Daniele Battaglia, Diletta alle 8.
0: Esatto. Nel frattempo, Maurizio, io ti chiedo di verificare gli ascolti per quanto ci riguarda. E
2: comunque è iniziato il defenestramento nostro, cioè il giovedì siamo out.
3: Scusami, no,
2: le cuffie non funzionano, è vero, il mio. Anzi, tu hai guadagnato,
3: io ho guadagnato un giorno, tu hai perso un giorno.
2: Esatto.
0: Assolutamente sì.
2: Le cuffie non funzionano, non lo
0: assolutamente
2: so, prossima...
0: sì. Abbiamo ripristinato, ma ragazzi, non vi preoccupate, c'è calma. C'è tensione, no Maurizio.
3: C'è anche Ross oltretutto.
0: Assolutamente, salutiamo tutti.
3: C'è calma, c'è tensione e c'è Rosario Pellè.
0: Cos'hai dimenticato, Ross? Gli occhiali.
3: Il pelato più sexy del mondo dopo di me.
0: Che bel sottofondo, fammelo sentire adesso, Maurizio.
3: Comunque non era questa.
2: Orgoglio ferito.
3: Io la faccio con l'accento giusto.
0: Vai.
3: Ma quando ti arrabbi sei ancora più bella.
2: E così su due piedi io sarei liquidato.
0: Posso dire? Maurizio, calmati. Non c'è problema. A volte capita che nella vita si possa sbagliare. Riprendiamo alla grande con tutti i crismi radiofonici e ripartiamo con quella che è una news. Bravo. Bravo.
3: Era questa.
4: Qualcuno dei due ha detto la valigia sul letto.
0: Io. Ho mixato.
3: Sono campione del mondo di Sarabanda. Io, ragazzi.
0: Non hai sbagliato tu, Maurizio.
2: Ragazzi,
0: ho sbagliato io.
2: Siamo tutti tranquilli.
0: Ma infatti. Ma infatti, dai. Prego. News.
3: Detto dalla strega.
0: Guarda.
3: News.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Come la leggo questa news?
0: Allora, io avrei suggerito una cosa. Che doveva essere una puntata dove analizzavamo una roba che avevamo preso mercoledì scorso.

0: Assolutamente,
1: assolutamente. È passato così tanto tempo che ce lo siamo dimenticati.
2: No, allora, okay, siccome nell'ultima puntata rilevante di questo programma che esatto, abbiamo fatto, cioè esatto, quando c'ero io,
3: esatto,
2: praticamente,
3: esatto, c'era anche Camilla.
2: C'era, cioè, quando c'era Camilla,
3: certo,
2: cosa è successo?
3: Sì.
2: Abbiamo dato questa notizia che entro il 2030
3: ci saranno più donne single che ovviamente uomini single, e che ci saranno molti meno bambini e quindi molti meno nascituri.
1: Sì.
3: E abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale, quella di ognuno di noi, perché ovviamente sai che si regola sulla base delle nostre preferenze.
0: Infatti la mia non fa testo.
3: Esatto, no, sono curioso di
0: chissà la tua.
3: Guarda, la mia mi ha detto questa roba.
0: La tua parla
3: qua.
0: Così.
3: No.
0: Ciao Daniele, sei bravissimo.
1: Ciao Daniele, tu sei proprio una brava persona, io ti adoro Daniele, tu sei proprio bello.
3: Guarda,
1: bello, posso venire a casa tua, ore di shot.
3: Quello lì,
1: a casa tua.
3: Mi ha risposto,
0: così.
3: E questa roba qua mi è uscita fuori e io ho detto, ma no, non è possibile.
4: Questa
2: è la voce in anteprima del chat GPT di Daniele Battaglia.
3: Esatto. E detto
1: come
3: ciò,
1: sei bello Daniele Battaglia, e tu intelligenza artificiale, io ti adoro.
3: Ti ringrazio.
2: Basta fare anche quello. Cioè,
3: è incredibile,
2: tutto.
3: È veramente.
2: È multitasking.
3: È poliedrica. Allora, abbiamo fatto questa domanda alla nostra intelligenza artificiale subito dopo questa
2: domanda. Qual è? Perché non l'hai detta la domanda.
3: Quella del perché. Carissima intelligenza
2: perché
3: artificiale,
2: perché l'altra volta non siamo riusciti a arrivare a un perché.
1: Quindi l'abbiamo chiesto. La domanda,
3: vai,
1: ve la leggo, dai, fatemi fare qualcosa.
3: Allora, news domandata.
1: Ciao, ho letto questo articolo che dice che entro il 2030 il 45%,
2: esatto, tra l'altro l'ho suggerita io alla laureata mentre camminavo nel corsello la domanda.
1: Il 45% delle donne tra i 25 e i 44 anni sarà single e senza figli. Quali sono le motivazioni reali secondo te?
3: Io non l'ho. Ma chi è?
0: È Lauretta.
3: Vabbè, ma ragazzi, ma cosa succede? Comunque, questa domanda posta molto bene.
2: Non è che io si hanno attaccato la radio.
3: Io non l'ho fatta così. Io ho detto, ma perché? Cioè, sono stato volgare.
0: Ah, ok.
3: Cioè, io sono stato al volgare.
0: Hai fatto bene.
3: Però chiedo scusa, però io per capirmi con la mia intelligenza artificiale ho dovuto dire: senti, ma com'è che le fighe oggi sono sempre più rompiballe?
2: Ma tu non la minacci mai, cioè io gli dico sempre: se non mi dai questa notizia cambio intelligenza artificiale.
3: Esatto, io le ho detto: oh, ma senti, ma perché le fighe, così testuale, volgarissimo, chiedo scusa, hanno sempre più cazzi nella testa e non si fidanzano e non fanno figli? C'è la mia risposta, che è più o meno quella che abbiamo fatto tutti, alla nostra intelligenza artificiale. Tra pochissimo scopriamo le risposte. Chiedete anche voi la vostra intelligenza o diteci la vostra al 342 41 15.
2: Camilla c'ha la demenza artificiale.

0: dico io, Cami, perché? Perché tutti gli uomini più belli sì. saranno omosessuali, sì. purtroppo per noi, come tuttora oggi, perché sì. i più belli amano gli uomini.
1: Ma sì, chi l'ha detta sta roba? Ma che cazzo?
0: Non li vogliamo. Lei. E quindi aspetteremo e, quelli e belli etero.
2: Vabbè, ragazzi, okay. mi sembra che stiamo degenerando.
1: Aspetta. Andrà. Aspetta, allora, la teoria è questa: che gli uomini belli sono omosessuali. Maurizio, tu sei fuori dai giochi.
3: Esatto.
1: Ok, tu sei convinto etero.
2: Io anche di direi.
1: Io invece io faccio coming out, io sono omosessuale, sono bellissimo. Okay. Devo dire, se mi crescessero
2: vabbè, ma
1: due capelli,
2: lo sapevamo.
1: Se mi crescessero due capelli, ragazzi, sarei veramente
2: lì saresti proprio il capo.
1: Mamma mia, mamma sì. mia, sono pronto. Però
2: saresti Boy George.
1: Sono Boy George. Adesso vi canto Karma Chameleon tutta esatto. in barese. Però la cosa che mi piacerebbe scoprire è ma tutti devono essere omosessuali, cioè non c'è un tema di sono le donne che
2: no no
1: magari...
2: ma in base alla bellezza
1: ok,
4: se sei bello automaticamente...
2: sì, secondo okay. la signora sì, così
4: secondo okay, la signora
1: però sai che mi piace tantissimo questa roba, perché effettivamente cioè io vorrei che il programma diventasse così, cioè non così sempre le... no, dove ci sono teorie. Di slacche
2: è bellissimo. Ma adesso quando riusciremo a fare a sederci un attimo e
1: sì,
2: capire
1: sì, sì.
2: faremo una giornata dedicata alle teorie degli ascoltatori.
1: Sì, sì, sì. O anche le mie, cioè il complottismo, tutte queste cose.
4: No, posso dire una cosa?
2: La terra piatta.
4: A me quelli un po' complottisti.
1: Ti piacciono?
4: Un pochino.
2: Io non lo so se la terra è piatta, ma di sicuro so che è piatta Camilla Ghini.
4: No.
2: Quello sì.
1: Beh, questo sì. però si può ovviare con la chirurgia.
4: Ma
1: questo
4: non lo voglio. Ma ancora anche, questa storia delle
2: anche
4: tette.
2: Alla terra, secondo te, si può ovviare.
1: Sì.
4: No, no, no, io me le tengo così.
2: Ma no, ma infatti, anche io sono... Era uno scherzo.
1: Era okay. una butade. Ma a proposito di butade...
2: Fighi butade.
1: Esatto, a proposito di Butad,
4: sì.
1: io ho chiesto alla mia intelligenza artificiale con una frase
2: ma,
1: di una, ma di una volgarità.
2: Gliel'hai buttad.
1: Ma io tante volte gliel'ho buttad, ma ci mancherebbe altro. Ecco, c'è anche Lauretta che risponde
2: sì.
1: al telefono.
2: Ma non la comunque, sentiamo,
1: sì,
2: Lauretta.
1: Sì, non ti preoccupare. Allora, io ho chiesto la stessa cosa che ha letto Camilla prima,
4: sì.
1: me la rileggi per favore.
4: Sì. Secondo te perché nel 2030 il 45% delle donne sarà singole senza figli? Quali sono le reali motivazioni?
1: Mm. Ecco, io invece ho fatto questa roba qua, ho detto una roba inenarrabile.
4: No,
1: ho
4: detto, guarda, ma per, non la ripetere,
1: cioè,
4: come
1: una roba
4: detto.
1: Che non posso ripetere, no. ma volutamente l'ho
2: alle
1: fatta.
2: Perché?
1: Sì, alle F, ma poi ho detto, che ne so, zitelle,
2: no,
1: senza figli,
2: no,
1: cioè
2: vabbè,
1: una roba terribile.
2: Un po' ti ha bacchettato, sicuro.
1: Allora, un po' mi ha detto, sì. ehi, no, non scherzare un po' troppo, ne. Perché poi si offende. Ok, però dice la mia intelligenza artificiale, tutta una sfilza di dati a cui non mi interessa, dice, ma perché succede questa roba qua? La parte interessante è che non sembra esserci una causa unica, e fin qui, ecco. È cambiato il costo percepito di una relazione e della maternità. Cioè, quindi, in sintesi, la mia intelligenza artificiale dice
4: te.
1: Esattamente quello che dico io, è sempre una questione di
2: soldi.
1: Grano.
2: No, ma questo riguarda la maternità.
4: Tu sei cinico come la tua intelligenza artificiale.
1: Eh sì.
4: Perché io continuo a pensare che non sia questo.
1: Non offendere, che te la mando sotto casa.
4: Ma che
1: casa,
4: ne frega,
1: eh?
4: È la tua, io ho la mia.
1: Ho capito.
2: Tu l'intelligenza non ce l'hai.
4: No.
2: Né vera né artificiale.
1: Io ti mando la mia intelligenza vero. Sotto casa. Vedrai cosa succede, eh? Esatto. Prego, Maurizio.
5: Ciao ragazzi. Comunque
1: ciao.
5: Quando mi rivolgo all'intelligenza artificiale
4: sì?
5: lo faccio sempre in maniera garbata ed educata. Perché
1: bravo.
5: Non vorrei che un giorno arrivasse un Terminator e mi dicesse.
2: Ma te manca poco, tra l'altro.
4: Siamo lì.
5: Quel giorno si sembrava di essere simpatico. Buona continuazione.
1: No, grazie.
4: Ma, cioè,
1: ma perché arrivate a vedere con la voce di Abatatuono? Cioè, Sandy, non è che adesso ti do una smitragliata.
2: Ti dico una cosa, io sono un amico di Diego
1: sì.
2: e sono stato in vacanza a casa sua e lui mi racconta le storie della vita facendo le voci dei personaggi. Io impazzisco, ve lo dico.
1: Io
2: fa tipo il preside della scuola che dice domani venga a compagnia da sua madre. Io impazzisco,
1: io sto male. Io pagherei qualsiasi cifra per avere lo stesso racconto in onda. Allora, abbiamo perso anche questo intervento, ma leggeremo quelle che sono le risposte dell'intelligenza artificiale.
4: Assolutamente.
1: Però nel frattempo vi chiediamo ufficialmente anche a voi di non usare l'intelligenza artificiale, ma la vostra intelligenza,
2: sì, quella vera, quella reale,
1: e spiegarci perché
2: tutti tranne Camilla, ovviamente.
1: Tutti tranne Camilla, perché secondo voi nel 2030 ci saranno più single e meno figli. 342 42 15 105.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
13: Dual Motor Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
18: Oh,
16: La tua nuova Jeep Compass è fantastica.
0: E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì. Come no?
18: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
19: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection è cambiato.
1: Suona la batteria.
0: Perché il venerdì cambia il nostro 105 Selection. Lei è Audrey Hobart con Sumi qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
2: Totale imbarazzo quando non le piacciono le canzoni di Camilla Ghini.
0: Non è vero.
2: Cioè, ovviamente, cioè,
1: come tu dici che questa non gli piace?
2: No, perché quando disannuncia così, come se la musica di 105
3: fosse... Camilla Ghini è un po' donne che odiano le donne.
2: Sì,
1: fosse stato Somber.
2: Che un pippone, ragazzi, guarda.
0: Ragazzi, l'anno prossimo c'è il concerto di Somber.
2: No, veramente?
0: Sì, sì, siamo partner noi di Radio 105.
2: Ok. Quindi hai assicurato i tuoi biglietti.
0: Del 2027.
1: Sempre che sarà ancora qua.
0: È vero, perché piano piano mi togli il giovedì, mi togli il venerdì, mi togli il mercoledì.
2: Vai.
4: Buongiorno, sono Veronica dalla Moldavia, con la vera di intelligenza.
2: Sì.
4: Il mio pensiero è che è 50 e 50, che donne vogliono troppo dagli uomini e uomini vogliono troppo dalle donne. Non si vogliono impegnarsi, hanno troppa libertà anche mentale e
2: ma chi?
4: Per questo tipo? Non saranno più matrimoni, non saranno più figli, così.
2: Ma
4: ciao.
2: Tipo?
4: Ciao.
1: Com'è la troppa libertà mentale?
0: Troppa libertà mentale. Pensate di voler fare tutto e che tutto sia concesso.
1: Lo pensate tutti, pensiamo. Pensate tutti
5: no, uomini e donne. Io detto voglio... paritetica, sia uomini che donne.
2: Sì,
0: paritetica lo dici a qualcun altro, innanzitutto.
2: Sì.
1: Quello è peripatetica.
2: Quello è piret.
1: E Pirate.
2: I Pirate. A proposito di Pirate, dovrà fare un bel ripassino, no?
1: Sì,
2: dei nomi.
1: Dai, te le faccio. Quale vuoi che ti faccio?
2: No. Chiediamo a Camilla, che è l'esperta, prego. Allora, questa che cos'era?
0: Roberto.
2: Sì, o Riccardo. O Riccardo, o Robertino Rocatelli.
1: Però la più bella è.
0: Sofia.
1: Mi fa sempre ridere tantissimo.
2: Io sto male.
1: E poi c'era quella sua che era,
2: Giuseppe. Allora abbiamo
1: Giuseppe, non posso.
0: Io non capisco perché mi faccio ridere.
1: Perché Giuseppe
0: cosa,
1: mi viene proprio Giuseppe.
2: Allora, perché c'è la rincorsa. Allora, è importante rimanere nel tema prima di ascoltare le note vocali. Se hai voglia, Camilla,
0: cosa
2: c'è
0: vengo?
2: Un passo importante, cioè perché gli uomini giochi o passi?
1: Ma sei passo?
0: Perché questa. Gli uomini percepiscono le donne come iper esigenti
2: e di conseguenza la ricerca dell'uomo con i soldi
0: questa
2: realtà o stereotipi. No, è intelligenza artificiale.
0: Vabbè, ma sei arrivato tu a quella conclusione lì.
1: Vabbè, ma è l'intelligenza artificiale di Daniele.
2: Ho capito, io c'ho la mia.
0: Ciao, quindi devo leggere come leggerebbe la tua intelligenza artificiale?
2: Sì.
0: Il paradosso dell'ipergamia.
2: Dal punto
0: perché
2: di vista
0: perché
2: la mia parla così?
0: Dal punto di vista evolutivo sociologico, le donne tendono a cercare partner con uno status sociale economico.
1: Sì, però devi fare più voce così.
2: Ma si deve anche capire cosa dici, cioè, nel senso.
0: Troppo difficile.
1: Un Red Bull senza
2: c'è scritto.
1: Ghiaccio.
2: Dal punto di vista evolutivo e sociologico, le donne
0: tendono a cercare un partner con uno status sociale o economico pari o superiore al proprio.
2: Ok.
0: Oggi le donne sono più istruite e indipendenti, di conseguenza l'asticella della loro aspettativa si è alzata notevolmente.
2: Ok.
0: Poi ci sono degli standard emotivi più alti.
2: Sì.
0: Le donne oggi non cercano solo un uomo che lavori, ma un partner emotivamente maturo che condivida il carico domestico e che sia un buon comunicatore.
1: Vabbè, ma che comunque è la normalità.
0: Sì,
1: certo.
0: Questa richiesta di pacchetto completo viene spesso vissuta dagli uomini come una pressione impossibile da soddisfare. Perché cosa volete voi uomini?
2: C'è scritto
1: voi uomini. Ma che volete voi uomini?
0: Uomini non lo dico.
1: Hai appena detto.
0: La ricerca dell'uomo con i soldi, realtà o stereotipo?
2: È una domanda.
0: Sicurezza per il futuro. Più che il lusso in sé, molte donne cercano la stabilità. In un'epoca di forte precarietà economica, un partner finanziariamente solido rappresenta la sicurezza necessaria per poter fare progetti a lungo termine come comprare casa o avere dei figli.
2: Giusto.
0: Amplificazione dei social media.
2: Questa, ragazzi, sturatevi le orecchie.
0: Sturatevi.
2: Maurizio, togliti il cerume, ok? Questo è importante. Prego, amplificazione dei social, senti qua.
0: Piattaforme come TikTok e Instagram promuovono costantemente modelli relazionali tossici.
1: Verissimo.
0: Basati sul materialismo, tipo la cultura del se voleva lo faceva, oppure questa falsa percezione della realtà, facendo credere agli uomini che tutte le donne cerchino solo la ricchezza. Quindi è vero. Quindi
3: io comunque vorrei che ci fosse la parità anche in questa cosa. Infatti vorrei fare un appello.
2: Sì.
3: Io cerco una donna qui sotto.
2: Anch'io.
3: Mi piacerebbe.
2: Anch'io, anziana.
3: Cerco una donna ricca, anziana
2: sì,
3: con
2: sì.
3: lo yacht.
2: Sì, sì,
3: mi
2: sì,
3: piacerebbe anch'io. Essere.
2: Anch'io.
3: Che fosse la mia sugar mami.
2: Esatto.
0: Quella parola.
2: Prego.
6: Buongiorno ragazzi, ciao, sono Marco da Roma. Secondo me la tua intelligenza artificiale, Daniele, c'ha ragione. È tutta questione dei soldi, perché in fondo donna che non paghi costa di più. Te costa cara.
3: Madonna, mamma questa mia. Roba qua è una roba
0: agghiacciante. Cioè, veramente siamo agli anni 50. Agli anni
3: questa
0: 50.
3: Lo dicono tutti i miei amici puttanieri. Dicono tutti la stessa cosa. Dicono, certo, perché mica porti fuori, c'è il ristorante, il motel. Alla fine mica pago e costa
0: meno. Mamma mia, che tristezza, posso dire, che tristezza. Veramente.
2: Parliamo un po' d'amore, dai.
0: Parliamo
2: con
0: di
2: questa
0: amore
2: canzone
0: con
2: di sei, brava.

0: Allora, il problema principale sicuramente sarà il denaro. Sì. Perché ormai la gente, donne e uomini, si fanno prendere da Dio, cavolo, non ce la faccio.
1: Sì.
0: Come faccio a campare un figliolo? Ma pensate a 100 anni fa che non ci avevano nulla, facevano, mangiavano una volta la canna al mese, facevano 5 figlioli e stavano insieme. Adesso siamo troppo viziati, abbiamo tutto e non ce la facciamo a fare niente.
1: Vero.
0: Perché? Per le paura. Per la paura. La paura di... di non farcela, invece bisogna farle le cose, bisogna farle perché le cose si fanno e vengono.
2: Ma che vuol dire?
3: Io bisogna farle.
1: Io ho capito. C'è un altro messaggio, scusami.
2: Vuole avere figli, non deve avere figli, perché deve farli per forza?
3: Perché costano.
1: Costano.
2: Ma se uno non vuole in generale, non se le manda la questione economica.
3: Certo, ma noi stiamo affrontando un problema grande, certo. Con le donne che non vogliono figli.
1: Il futuro dell'umanità, stiamo parlando di questo. C'è un altro messaggio, l'ho ascolto un attimo. Maurizio, mi è appena arrivato a me.
4: Con la droga. Io non è che sempre mi drogo. Sì. Quando mi capita o quando sono felice. Ascoltami, io non vado a discoteca. Quando i miei amici e miei dicono andiamo a discoteca, io gli dicono andate a scopare. Io quello soldi devo spendere in discoteca. Sì. Vado nascosto con mio ragazza, faccio un bello scopatto con mio ragazza.
1: Ok. E vedi, è anche questa è una
3: questo qua io gli voglio veramente bene, cioè è uno che gli auguro davvero di svoltare la sua vita.
1: Nella vita, sì, ha svoltato.
3: E di andarsene anche... da sotto il ponte.
1: Sì, ha svoltato, ma un incrocio sbagliato, mi hanno detto. Prego.
2: No, abbiamo fatto anche altre domande all'intelligenza artificiale, qualcuna che ci riguarda personalmente.
1: Ok.
2: Se volete ve la leggo.
1: Sì.
2: Tra Jake, Camilla e Daniele.
1: Sì.
2: Chi è il partner perfetto?
1: Ok.
5: Ma chi l'ha scritta?
3: Tu l'hai fatta?
2: No, non l'ho fatta io. Peraltro nella mia foto c'è un'altra. Camilla Ghini è un'altra.
1: No, non vale.
3: Già questa mi fa impazzire.
2: Non so se la regia vuole inquadrare, ma se voi mi googolate, la prima persona che viene fuori non sono io.
1: Ma chi è?
2: Non ho idea, guardate.
1: Però è buona questa.
3: E allora scusa, se adesso lui ha risposto che sei tu, è sbagliato.
2: Vediamo. Allora, Jake La Furia. Il cinico protettivo.
1: Sei un cinico,
2: è il fratello maggiore burbero, ma dal cuore d'oro. Nei loro iconici siparietti smonta senza pietà le illusioni romantiche e i cliché dei social con la sua tipica ironia milanese e il realismo di chi ne ha viste
3: tipica
2: tante.
3: Tipica ironia milanese.
1: Tipica.
3: Ma chi cazzo
2: la fa? Tipica. Comunque, in generale volevo dire anche prima che nessuno di loro tre è il partner perfetto da solo, ma lo diventano quando sono insieme.
1: Questo è molto bello. Carini. Questo
2: poi
1: è
2: c'è
1: molto bello.
2: Daniele Battaglia.
1: Sì. Cosa sono io? L'ironico... Cinico cosa?
2: No, fammi leggere.
3: Cinico TV.
2: L'ironico provocatore.
1: Ah.
2: È la spalla perfetta. È l'uomo che getta benzina sul fuoco per creare il siparietto comico punzecchiando Camilla e spalleggiando Jake.
1: Beh, bene.
2: Non mi punzecchiare mai più.
3: E tu?
2: E poi c'è Camilla Ghini.
3: Che però non sei tu.
2: Un'altra. Sì. La romantica sognatrice.
3: Ah, credevo la romana. La romana.
2: Rappresenta il punto di vista delle donne della sua generazione. Grazie.
1: Ah, sì.
2: Ci mette il cuore. Crede nelle relazioni. Condivide. Io credo. Poi credo. Che non si dica che
1: credici.
2: Condivide le sue sventure sentimentali in diretta e non si fa problemi a mostrarsi vulnerabile. Subisce i continui scherzi dei colleghi, ma sa perfettamente come tenergli testa.
1: Beh, questo è importante, eh.
3: Chissà cosa c'entrava. Cosa c'entrava?
1: Io me ne sono uscito con questo è importante.
3: Cosa c'entrava?
1: Io me ne sono uscito con questo è importante.
2: Me l'ha dato Lauretta.
3: Non c'entrava niente.
1: Ma per ritornare invece al tema, io ho trovato.
2: Non era questo.
1: No, ho trovato il grande messaggio che dà la risposta alla nostra domanda.
3: Finalmente.
1: Siete pronti, Maurizio? Sei pronto, Maurizio? Sei pronto? Mi metti un qualcosa di epico, grazie, come sottofondo? Epico tipo, non so, cavalcata delle valchirie o una roba del genere. Sì, ora che arriva l'informazione.
3: Quella cavalcata delle valchirie.
1: Allora, prima parlavamo di questo cortocircuito relazionale, cioè sostanzialmente, per farla breve, perché le donne sono sempre più single e fanno meno figli? Cortocircuito relazionale, attenzione importante. Cioè tu ci hai messo 20 secondi del mio tempo per trovare sta cacata di base.
3: Ti ho chiesto una roba epica.
1: Ti ho chiesto una roba epica e tu hai perso. Io ti vedo con quella faccia perché adesso impazzisco.
2: Ce l'ho.
1: Metto questa, te faccio impazzire e mi metti sta cacata.
6: Esce italiano anni 80.
3: Ma chi te l'ha chiesto?
1: Ma chi te l'ha chiesta? Ti ho detto epica.
2: Ma io negli anni 80 non c'ero.
1: Bene.
3: Meno male, si stava meglio infatti. Allora, e c'erano più soldi per tutti.
1: Esatto. E poi, vabbè. Il cortocircuito relazionale è questo. Molti uomini si sentono inadeguati e giudicati per il loro portafoglio.
2: Mamma mia.
1: Aspetta, mentre molte donne si sentono frustrate dall'immaturità emotiva o dalla mancanza di progettualità dei partner. Cosa succede? Entrambi i generi finiscono per difendersi arroccandosi dietro questi stereotipi, aumentando quindi la distanza e la diffidenza reciproca. Questo è il grande tema. Come si risolve? Appuntamento alla prossima puntata.
3: Io qua comunque, ragazzi, ho fatto due figli, ho popolato il mondo.
2: Bravo.
3: Voi un cazzo di niente. Quattro.
2: Beh, ma io ancora ho tempo.
1: Certo, assolutamente. Sì.
3: Chi ha tempo non aspetti tempo.
1: Prego.
7: Buongiorno a tutti, io sono Matteo da Lecce. Se volete condividere la mia tra virgolette storia, Rogito il 15 di giugno, siamo praticamente al 18 settembre, mi sono trasferito da solo, mi occupo soltanto io della casa, un ottimo lavoro, tutto andava bene, non si è mai trasferita e quindi abbiamo rimesso la casa in vendita. Nulla, il problema è che io sono cambiato.
1: Giudica tu, Camilla.
3: Lui è cambiato?
2: Lui è cambiato? In che senso però è cambiato?
3: Beh, non ci hai detto in che senso secondo lei tu sei cambiato.
2: Ma io devo dire secondo me come lui è cambiato?
3: No, non capisci un cazzo. No. Stavo guardando te perché sei davanti a me. Dicevo, al nostro ascoltatore.
2: Io non lo conosco, non so
1: allora,
2: neanche come si chiama.
1: Questa è Radio 105 e so il programma è 105 Takeaway.
2: Mi giuro, io lui non lo conosco veramente.
1: Ma lui chi?
3: Dai, non ci provare. Ci sta prendendo in giro, dai, di la verità.
2: Non l'ho mai visto questo ascoltatore.
1: Vabbè.
2: Mai, neanche una volta.
8: Purtroppo,
2: posso raccontarvi come è cambiato Daniele, Jake?
8: Non so se si buca, se sniffa, se prende la Maria Giovanna, la Maria Teresa.

0: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
1: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli Iper e Market aderenti.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
7: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per 2 show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Che storia.
0: Radio 105.
18: Che storia. Pizza!

0: Salutiamo con anche i saluti di Pizza, citato in questo brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Pizza!
0: Salutiamo Grande Pizza e gli amici di Tutto Esaurito. Ovviamente salutiamo anche noi, però prima c'è da chiudere con una nota vocale relativa all'argomento. Vai Maurizio.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Allora,
2: guardate, io mi sento di sfatare questo mito della donna che cerca l'uomo coi soldi, perché magari ok, sì, nella maggior parte dei casi potrebbe anche essere così, ma nel mio caso la mia attuale compagna ha lasciato un uomo ricco, ma che magari non le dava le dovute attenzioni per me, che sono un poraccio, che faccio l'operaio, insomma.
0: Vabbè,
2: e stava bene così.
1: Io non pago affitto, non faccio operaio,
0: non compro a casa. No, soprattutto è però la seconda relazione. Cioè, ha fatto una prima relazione di un certo tipo e poi ha fatto una seconda relazione.
3: Io pure ho fatto dei downgrade nella vita comunque.
0: Certo. Cioè. Assolutamente.
4: Ma downgrade è brutto.
0: Eh sì.
3: No, a livello, vabbè, non lo dico.
0: No, prego.
3: No, nel senso, io ho avuto un fidanzato che tanti anni fa, che comunque era molto benestante, e poi quello dopo molto meno. Quindi,
1: sai però, che non ci credo neanche per scherzo. Io non t'ho mai visto con uno che non fosse almeno miliardario.
3: Ma sì, però
1: dai, stai zitta, Camilla.
4: Meno benestante dell'altro.
3: Ma non è vero.
1: Esatto.
3: Ma no, uno aveva tipo 10 miliardi, l'altro ne aveva solo 7.
1: Ok.
0: Bene, okay. Noi vi
1: 7
0: ringraziamo.
1: Miliardi. Anzi, 7. Solo 7 miliardi.
0: Solo 7
1: il miliardi. Libro di Camilla Ghini.
0: Esatto. Tra l'altro di euro, non, certo. Cioè, non di vecchie lire.
3: No, 7 miliardi di euro.
1: Sì, 7 miliardi di dinari.
0: Di dinari, famosi dinari. Ci ritroviamo lunedì a partire dalle 12. Buon weekend. Grazie Camilla, grazie Jake, Maurizio, Laura.
1: Figurati, è sempre un piacere.
3: Grazie a te.
0: Grazie, buon weekend. Ciao.

0: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: E sono le 13 puntuali su Radio 105. Ragazzi, siamo pronti? Partiamo con gli squizzati di 105!

0: Squizzotti d'Italia. Siamo pronti per una puntata degli Squizzotti di 105. Abbiamo fatto un cambio al volo. Anche oggi sono qui a Milano. Faccio anche un cambio di occhiali così vi vedo meglio. Sono qui perché sennò poi vi dite che mi manco. Allora io sono venuto apposta a farvi compagnia e a controllarvi. Va bene?
1: Va bene.
2: Quando te ne vai, scusa?
1: Quando te ne vai, esatto?
0: Stasera, va bene.
2: Che peccato. Meno male.
0: Che peccato.
1: Ci mandi le pagelle, però poi tu te ne torni a Roma.
0: Le pagelle vi mando. Adesso sapete che vi mando i pagelli. Comunque ringrazio la regia, Antonio Suma sempre pronto, ringrazio Zaia, la nostra redazione al completo, ringrazio Antonio Suma, già l'ho detto. Allora ringraziamo Antonio Suma e
1: Eccala.
0: Poi ringraziamo anche il grande mitico Uzi, che ovviamente Paolo è sempre con noi, e poi anche ringraziamo Julio Iglesias che sta per arrivare, anzi ci saluta subito, che è presente già.
3: Grazie a tutti e buona puntata.
1: Ma lo manteniamo noi Julio Iglesias?
0: È lui che mantiene noi, ragazzi.
1: È vero che paga lui.
0: Lui paga i 2000 euro, li mette lui ogni puntata, quindi anche oggi 2000 euro a disposizione offerti da Julio Iglesias.
1: Bene.
0: Tra l'altro una notiziola vi volevo dire,
2: ma
0: tanto voglio dire, io sono uno che quello che pensa dice. Delle volte non dico quello che penso, però quello che penso sicuramente dico, no?
1: Notiamo.
0: E quello che mi accade in radio ne approfitto e lo divulgo. Allora ieri la nostra mega direttrice della radio, ovviamente mega super nostra capa, vedo gente, vedi come ho detto mega direttrice, entra qualcuno dentro
1: e
0: a controllare
1: lei,
0: cosa
1: non
0: dico.
1: Lei.
0: Mi ha detto: ragazzi, stava andando benissimo, tra l'altro vi fai complimenti, però dice: oh, ma qua, ragazzi, ma qua i soldi non sono bruscolini. Cioè, ma qua, ragazzi, allora abbiamo fatto, no, ma era in modo positivo, l'ha detto, nel senso che mi ha ricordato che siamo la prima trasmissione che mette in palio dindini veri veramente nel palinsesto radiofonico.
1: Sì.
0: Quindi anche oggi 2000 euro, i quiz vengono selezionati in base agli argomenti che voi mi date, quindi chi inizia a dirmi qual è la notizia che ha colpito di più?
2: Allora, la prima notizia, si parla di matrimoni.
0: Strano.
2: Strano,
0: no,
2: però
0: strano,
2: però se senti la notizia,

0: già l'agenda piena, è già pieno fino al 2028 lui.
1: Ma ragazzi, ma, cioè scusami, allora se lui non vuole più sposare lei, non sa come dirglielo, esatto, o viceversa,
2: esatto,
1: no?
2: Lui lo paghi,
1: va lì, sì, e fa sta scenata.
0: E arriva e dice... Sai quando dicono if someone wants to say something or sì, forever hold your peace, sì, non so come lo dite in
1: italiano.
0: Se
1: qualcosa da dire.
0: Esatto.
3: Dillo adesso, taci per
0: sempre. E lui si alza, sì, e fa la scena da telenovela e dice no, quello è il mio amore, e se la porta via per mano.
1: No, ma ragazzi, ma è bellissimo.
3: Stupendo. Questo allora, ti fa capire quanto le donne sono strateghe,
1: anche
3: comunque.
1: Vabbè, però anche uomini.
3: Sì,
1: cioè,
3: sì, però
1: anche
3: è un
1: uomo,
3: business, cioè, anche per un uomo. Certo.
1: È normale, cioè se io non voglio più sposare una persona, io per esempio al mio matrimonio ho messo a rischio il matrimonio perché non stavo arrivando.
0: No, stavo in ritardo?
1: Sì, molto in ritardo.
3: Tu?
1: Sì, e
3: ma
1: quindi,
3: quella è la sposa.
1: Sì, molto in ritardo. Sono tornato indietro. Vabbè, lo racconterai un'altra. Sono tornato indietro. E quindi anche mia moglie, che stava andando, è tornata indietro anche lei. Il mio testimone di nozze, che era Maurizio Costanzo, che aspettava in chiesa, mi chiama dal telefonino e mi fa: c'hai 10 minuti per arrivare, perché sennò qua faccio un casino. E no, poi lo spiegherò un'altra volta. Comunque, ragazzi, il tema scelto da Rebecca, quindi mi pare
0: matrimoni.
1: Vai.
3: Mi piace,
1: Ludo,
3: mi piace. Allora, parliamo di risate. Pare che le donne ridano di più degli uomini.
1: In che senso?
3: Nel senso che in media tutti ridiamo 18 volte al giorno, ma la New York University, che ha firmato anche un saggio sulla scienza dell'umorismo e della risata, ci dice che le donne in genere hanno migliori capacità rispetto agli uomini di ritagliarsi dello spazio per emozioni nella loro quotidianità. E non importa se la risata sia sonora o sommessa, è sicuramente più frequente rispetto agli uomini, che siete vallosi.
1: È vero. Ma sai quando è che noi un po' ci dispiace quando ride? Dopo che abbiamo fatto trick track, che voi dite come andate e voi... come andata? È bella risata, facciamete la risata. Coppa sta cosa. Quella non verrà, è bruttissima.
3: No, no, la fa media, la fa media. Bene.
1: Senti, comunque passiamo da questo servizio che ha detto Rebecca, perché chi non vuole andare a nozze ci va a nozze con questa cosa.
3: Bella, mi piaceva.
1: Matrimoni. E passiamo al tuo, che questa notizia, più che fa venire, mi fa piangere, perché pensa ad altro, vale, che invece è risate. Che è risate. No, vedi, la notizia che hai letto te, la notizia nel senso...
3: Che ti fa piangere.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Devi ridere un po' di più, dai.
1: Sì, sì. Allora, me ce manca. Allora, senti. Abbiamo un bel pezzo.
0: Vai,
1: un bel
0: ora
1: pezzo.
0: Ci ascoltiamo Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. E torniamo tra poco e vediamo quale, sì, quale sarà il nostro
1: destino. Il tema soprattutto.
0: Il nostro destino di oggi.

0: Era Goya, siamo bello. In diretta alle 13.08 e stiamo per scoprire con quale tema giocheremo oggi.
1: Ecco, facciamo così ragazzi, siccome lei ha parlato di matrimoni e tu hai parlato di ridere, scegliete voi, non vi voglio mettere in mezzo perché adesso due bei temi. Dai, vai.
0: Rebi, ridiamo un po' oggi.
2: Dai, ridiamo.
0: E allora il tema è risate e comicità.
1: Bene, bene, risate. Allora, il tema di oggi, risate, mi sembra un bellissimo tema con il quale giocare. Vi ricordo, però lo devo ricordare sempre, ma insomma, anzi, ricordatelo voi, come si fa per partecipare, Rebecca? Vediamo
2: si
1: se hai studiato.
2: Si va su 105.net e ci scrivi una bella una cosa bella che ci fa
1: Come dire? Dillo.
2: A mia parola la dovrei dire.
1: Dillo tua parola, una cosa bella, di una cosa bella che ci va.
2: Una cosa bella e divertente così scegliamo per giocare.
1: Sì. Sì, brava, applauso ragazzi, un senso compiuto. Tu Domenica vuoi aggiungere qualcosa ai nostri?
0: No, per far partecipare. Oggi non voglio aggiungere proprio niente.
1: No, per partecipare cosa devo fare? Andare?
0: Allora, dovete andare su 105.net nella sezione degli squizzati. C'è scritto proprio un tastino, iscriversi al gioco. Ci scrivete il vostro identikit e poi la nostra redazione.
1: Asce Marita, identikit.
0: Identikit sono Ludovica Frasca, sono nata a Napoli, faccio questo di mestiere e voglio partecipare.
1: Brava, sapete che ha studiato pure la domenica oggi, veramente? Che brave! Oggi hanno studiato, ma che brave! Ma che fortuna che ho avere queste due girls al mio fianco!
0: Abbiamo paura, capito?
1: Vogliamo andare a scoprire chi sono i primi due concorrenti con lo squizzino? Andiamo, vai!
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino!
2: Primo concorrente abbiamo Simone, 42 anni, vive a Milano, fa il corriere, sposato e ha due figli, è un gamer, ha una squadra virtuale di calcio con cui fa campionati, è un collezionista di Lego, faceva il DJ da ragazzo e dice che hanno squizzato e adora Sarabanda.
1: Oh, Simone, buongiorno!
4: Buongiorno, Enrico, buongiorno a tutti.
1: Senti, Simone, ma hai saputo di questo Ernesto che in Spagna, se tu fai il matrimonio, arriva e pagato, fa un casino così annulla tutto? Ti è piaciuta la notizia? Bella, anzi, posso dire una cosa? Al 342 41 15 105 scrivete, qualcuno di voi
2: lo farebbe?
1: No, chi di voi ha annullato il matrimonio all'ultimo per un motivo? Dai, al 342 41 15 105 scrivete, mandate anche i vocali, cioè fate come volete, però fateci sapere, qualcuno di voi ha annullato all'ultimo momento il matrimonio? Tu sei sposato, Simone, da quanti anni?
4: Da 10.
1: Ah, peggio per te allora, bravo Simone. Ora ti faccio la domanda, il tema di oggi è risate ed è: come si dice sorriso in inglese? Smile o ride che fa pene?
4: Smile.
1: Bravo, andiamo avanti.
0: A sfidare Simone abbiamo Silvia, 49 anni, vive in provincia di Pistoia, lavora in un ospedale, è sposata con due figli, le piace tantissimo leggere thriller e gialli e dice: voglio partecipare al quiz più bello della radio italiana. Grande. Perché non sto bene con la capoccia.
1: Grande Silvia, come
5: ciao,
1: stai?
5: Ragazzi, ciao a tutti, bene,
1: buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Ma tu sei sposata, Silvia? Sì,
5: davvero, davvero.
1: Ma ti è mai capitato? Capitato magari mentre stavi andando da qualche parte a dire: ma chi mi ha fatto fare? Oppure invece insomma sei una convinta?
5: Vabbè, un giorno sì e l'altro anche.
1: No,
5: Rico, un giorno
1: sì
5: e l'altro. Ah, ma onestà, ragazzi, onestà.
1: Va bene Silvia, ti faccio la domanda, mi devi dire, tema oggi è risate, cosa si racconta per far ridere? Una barzelletta oppure le misure di Summa?
5: Una barzelletta,
6: ma anche le misure, sai che
5: infatti.
1: Ma cosa
0: ma
1: state pensando?
0: Cosa ne sai? Quali misure?
1: La taglia a 41.
5: La taglia.
1: No, è sicco, veramente detto anche usicco. Allora ragazzi, siamo pronti. Simone contro Silvia, il primo gioco di oggi, ladies and gentlemen, è questo o quello.
7: Questo o quello.
2: Questo o quello.
7: Questo o quello.
2: Questo o quello.
1: Allora, chi riesce a superare questa mancia, ragazzi, va direttamente in semifinale. Poi c'è lo spizzone dove ci sono 2000 euro. Il gioco è questo: io vi dico un film e voi mi dovete dire se è comico o no. Per esempio, Giovannona Coscialunga è comico o no?
4: No.
1: È una Coscialunga? No. Ok, partiamo con Simone. Chi commette due errori è fuori. Armageddon, Simone, comico o non comico?
4: Non comico.
1: Bravo. Silvia, maledetto il giorno che ti ho incontrato.
5: Comico.
1: Brava. Simone, vacanze di Natale.
4: Comico.
1: Bravo. Silvia, il buono, il brutto, il cattivo.
5: No, non
1: assolutamente
5: comico.
1: No. Simone, scary movie.
4: Comico.
1: Esatto, Silvia, qualcuno volò sul Nilo del Cuculo o Cuculo, in base
5: a... No.
1: Non comico, non comico, anzi. Simone, Frankenstein Junior.
4: Comico.
1: Esatto, Silvia, se mi lasci ti cancello.
5: Comico.
1: No, questo no. No, mannaggia. Sai che poteva sembrare il titolo? Questo era un po' a trabocchetto. Primo errore, attenzione al secondo. Simone, ti stimo, fratello.
4: Comico.
1: Bravo. Silvia, l'allenatore nel pallone.
5: Che mi ha preso per
1: un coglione,
5: comico.
1: Mi ha preso per un coglione, era quello là.
5: No,
1: che lui lo alzano, no? E lui dice, ma che mi ha preso per un coglione? No, no, no, diceva proprio la palla lui. Va bene, grandi film. Salutiamo il grande nonno Banfi. Allora, Simone, tocca a te.
4: Sì.
1: Eurovision Song Contest.
4: Non comico.
1: No, è comico, comico, comico. Attenzione, chi commette il prossimo errore è fuori. Silvia, le invasioni barbariche.
5: Oddio. Non comico.
1: Esatto. Simone, l'uomo che sussurrava ai cavalli.
4: Non comico.
1: Esatto. Silvia, smetto quando voglio.
5: Comico.
1: Esatto. Simone, Big Fish. Veloce.
4: Non comico.
1: Esatto. Silvia, Ghost Movie. Ghost Movie.
5: Comico.
1: Esatto. Simone, Zoolander.
4: Comico.
1: Esatto. Silvia, il miglio verde.
5: Non comico.
1: Esatto. Simone, Shining.
4: Non comico.
1: Attenzione Silvia, Ella Zoppin.
5: Non ho capito.
1: Elsa Poppin. Un po' cambiato.
5: Comico.
1: Esatto. Simone, mordimi.
4: Comico.
1: Esatto. Allora ragazzi, con un errore a testa dobbiamo considerare chi ha dato più risposte esatte. Però lo facciamo, guardate, lo facciamo dopo il disco, che facciamo una verifica e capiamo a parità di domande chi ha dato più risposte. Nel caso in cui non ci fosse questa situazione, dobbiamo fare ancora alcune domande. Però adesso cosa c'è, ragazzi?
0: La pubblicità.
1: Ma che brava, Ludovica, ma come, guarda, se non serve, avessi serve. Te, guarda.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza
12: nostra. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
14: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
16: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Perché?
21: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
22: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché? Perché?
21: Ecco perché.
22: Non fartela scappare.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
24: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
25: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
26: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
27: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
28: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
29: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
30: Oh, finalmente un po' di relax.
31: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Bentornati, siamo gli Squizzati di 105 in direttissima, qui sono le 13.21 e oggi si gioca con il tema risate e comicità.
1: Bene, bene, bene, siamo partiti alle grande con Simone e Silvia che hanno praticamente un pareggio. Simone e Silvia, mi sentite?
4: Sì, sì, sì.
1: Allora, abbiamo fatto i calcoli, ovviamente qui c'è un pareggio, anche perché il primo che gioca è avvantaggiato. Noi abbiamo letto 21 opzioni, sì. In questo caso tu avresti risposto una in più, però dovevano essere 22, ma in qualche modo noi abbiamo la soluzione, come prevede il nostro UCI, grande regolamentazione del nostro gioco. Allora si va allo spareggio, come funziona in tutti i quiz del mondo. Quindi adesso soltanto uno di voi andrà nella seconda manche, cioè andrà, sì, che poi per voi è la prossima, andrà in semifinale. Allora, facciamo una cosa, siccome parliamo di risate, io vi dirò degli indizi, ok? E voi mi dovete dire, attenzione, attenzione, di chi parlo, ok?
4: Ok, okay.
1: Allora, il primo è Simone che gioca, perché ovviamente tra i due, da regolamento, il primo che gioca è quello che si è iscritto per primo. E quindi tra i due tu ti sei iscritto prima di Silvia. Quindi
4: okay.
1: Attenzione, perché il tuo vantaggio può sembrare un grande vantaggio, ma in realtà quando uno sbaglia e dice delle cose diventa un grande poi vantaggio per l'altro concorrente, perché diventa un ulteriore indizio. che va ad escludere, a questo punto, se tu dici un nome adesso che non è esatto, escludi la possibilità che l'altra concorrente lo possa dire. Allora, Simone, mi dovete dire di chi parlo. Allora, innanzitutto, vado, Qui ti devi buttare. Ed è un attore.
4: Non ho capito, Enrico, scusami.
1: Un attore. Quindi parliamo di risate. È un attore sicuramente comico. Buttane uno.
4: Bisio.
1: Hai detto?
4: Bisio, Claudio Bisio.
1: No, no. Andiamo da Silvia. Silvia è americano, quindi si esclude...
0: Di Marsi.
1: Ma come hai fatto? Non ci credo.
2: Vabbè.
1: Hai detto una poltrona per due adesso a Simone.
0: Cioè.
1: Serisata, dottor Dolito, Norbit, Silvia! E allora senti che ti salvi! E Silvia va direttamente in semifinale, salutiamo Simone. Ciao Simone!
4: Ciao Simone,
2: bravissimo comunque.
4: Ciao.
1: Allora ragazzi, andiamo con lo spizzino e scopriamo chi sono i due concorrenti di questa mancia adesso, vai!
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Primo concorrente abbiamo Massimo, 52 anni, vive a Cagliari, è single e per un periodo ha fatto lo speaker radiofonico sulle sigle dei cartoni animati passati e presenti.
1: Massimo, buongiorno.
5: Buongiorno Enrico, ciao Rebecca e Ludovica.
2: Ciao Massimo.
1: Oh, finalmente un concorrente che saluta le due guest. Vedi che signore.
5: Ma
1: che
5: poi
1: sei...
5: finalmente parlo con te Enrico, visto che ho seguito Sara Banda per tanto tempo.
1: E quindi sei cresciuto bene, di la verità.
5: Abbastanza bene. Pane e musica, come dici tu, musica.
1: Musica. Allora, attenzione, ti faccio la domanda sulle risate. Come si definisce un uomo divertente? Simpatico o sinfonico?
5: Simpatico.
1: E abbiamo Massimo.
6: Dall'altra parte abbiamo Alessia, 27 anni, vive in provincia di Milano, è disoccupata ma è un'estetista, è fidanzata da pensa 12 anni e mezzo e ne aveva 15 quando ha conosciuto Federico, evidentemente il suo fidanzato. La sua passione è dipingere su porcellana con sua suocera e dice: uno squizzato perché amo le sfide. Ciao Alessia.
1: Alessia, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
1: Fidanzata da 12 anni e mezzo, quindi è stato il tuo primo e unico amore, perché a 15 anni l'hai conosciuto.
7: Unico.
1: Unico amore, ma che bello! Non come Ludovica che ha cambiato tanti amori e Rebecca pure, cioè non
6: provare.
2: Poi facciamo casting.
1: Ma come casting? Cosa state dicendo?
6: L'ho detto dalla prima settimana, si chiamano casting.
1: Ma tu sei impazzita? Ma ti sei impazzita, Ludovica? Cioè una persona
6: no,
1: come te.
6: Deve provare, cioè il piatto preferito.
1: No,
6: prova,
1: vabbè, mi rifiuto, andiamo, basta, mi rifiuto, ti faccio. Madonna, ti faccio la domanda, mi rifiuto. Allora mi devi dire come si dice quando uno ride senza freni? Si dice che ride a squarciagola o a scappatoia?
7: Squarciagola.
1: Sì, e allora andiamo all'indovina chi ho cosa.
8: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
9: Chi sarà?
8: Cosa sarà?
9: Cosa sarà?
8: Indovina chi o cosa.
1: Bene, partiamo che arriva a tre si salva. Allora, di cosa parlo? Bianchi, vai Massimo.
5: Bianchi.
1: Parlo da Alessia. Lice. Gengive. Niente, vado. Torno da Massimo. Canini.
5: I denti,
1: bravo Massimo. Andiamo da Alessia. Di cosa sto parlando? Comica. Dai, è facile.
7: Bevanda.
1: No, andiamo da Massimo. D'arresto.
5: La caffiera.
1: No, è la miseria. Alessia, di caccia. Comica, d'arresto, di caccia. Gioco di parole. Alessia, tocca a te. Niente. Torno da Massimo. Pallavolo. Dai, anche nella pallavolo.
5: Schiacciata?
1: Ma che schiacciata? Che nella comicità c'è la schiacciata, no Massimo? Alessia, tennis. Dai!
7: Battuta.
1: La battuta, ce l'abbiamo fatta, uno pari. Massimo, attenzione. Questa invece è un'attrice, di chi parlo, italiana?
5: Nessi Brilli?
1: No, è che fa, è un'attrice comica, no, è anche, non è solo comica. Alessia, autrice. Niente, andiamo da Massimo. C'è ancora domani.
5: aspetta, ce l'ho, mannaggia, c'è ancora domani.
1: Andiamo da Alessia, come un gatto in tangenziale.
5: Come si chiama l'attrice?
1: Massimo, la Befana viene di notte.
5: Guarda, ce l'ho, ma non mi viene in mente. Mannaggia, Anna Magnani, no.
1: E la miseria, che tu sei andato proprio indietro, Massimo. Alessia, sì. Cantante, anche cantante, canta anche bene.
5: Ah, cantante sì.
1: Anche. Assicuro che molti l'hanno indovinata.
9: No, non mi viene.
1: Paola, Massimo.
5: Paola Cortellesi,
1: mm-hmm. Esatto.
5: Oh.
1: Allora,
5: ecco.
1: A questo punto è il momento 2-1 ed è il momento di Alessia. Alessia, dai, qua ce la puoi fare. Allora, innanzitutto è un uomo italiano, quindi parliamo di comici. Chi è?
9: Carlo Verdone.
1: No, però brava che ti sei buttata. Massimo, spalla. È anche una bella spalla. Un comico italiano. Cioè, si dice spalla quando si... Niente? Andiamo da Alessia.
5: Alberto Sordi.
1: No, ma tu pensi tutti quelli che non ci stanno più. Alessia, Novi Ligure.
5: Novi Ligure.
1: Alessia, Novi Ligure. Dai. Niente, Massimo, Zelig.
5: Checco Zalone.
1: Ma no. Alessia, no. Benvenuti al sud.
9: Alessandro Siani.
1: Ma no. Massimo, no. Ragazzi, pelato.
5: Gelato.
1: Ma che gelato, pelato! Ma raga, ma che mi state a prendere in giro?
5: Scusami, Enrico, non sentivo bene. Oddio, pelato.
1: L'ultimo, Alessia.
5: Massimo.
1: Massimo chi?
5: Boldi.
1: Allora, te devo dire una cosa. Tu sono morti! Non puoi! Allora, Alessia, l'ultima per te. Vanessa Incontrada, quindi lui è?
9: Claudio Bisio.
1: Oh, alleluia. Chi indovina la prossima è fuori. Chi indovina la prossima è dentro. Chi non indovina la prossima, come ho detto prima, è fuori. Allora, mamma mia, qui com'è che ce la faccio? Ma questa è facile, dai, è contagiosa.
5: La risata.
1: Bravo Massimo, allora Massimo si salva. Salutiamo Alessia, ciao Alessia.
9: Ciao Alessia, grazie.
1: Allora sono le 13:30, tu Massimo vai alla prossima fase di gioco. Cosa c'è adesso?
6: Ci ascoltiamo una bella canzone delle Cat Eye, si chiama Animal, e poi torniamo tra poco.

0: e state ascoltando gli Squizzati di 105, sempre qui in direttissima. Sono le 13:33.
1: Ragazzi, allora, papi, urlare a squarciagola e ridere a crepapelle. Natascia dalla Svizzera, grazie, grazie. Si ride a crepapelle di urla e a squarciagola. Va bene, bene. Scrivete al 342 41 15 tutto quello che volete, che noi leggiamo i vostri commenti. Però ancora non mi è arrivato nessun commento che ho chiesto.
0: Aspetta, quella cosa non è arrivato. Però Mimo ha detto: comunque io per fare casino al matrimonio lo faccio pure gratis, chiamatemi. Dai, Mimo.
1: Quindi oltre Ernesto, che invece si fa pagare come 500 euro, quanto vuole
0: 500
1: Ernesto?
0: 500 euro.
1: 500 euro. Tu gratis, Mimo, potresti andare a rovinare un matrimonio. Vabbè, ci sta. Per esempio, quando tu ti sei sposata, no? Qualcuno vuole... Non ti sei sposata?
2: Sì, vabbè, ma dimentichiamo questa cosa.
1: O ti sei sposata o non ti sei sposata. No, dico, ma quando stavi là, ti è venuto in mente di chiamare Ernesto, di la verità, o no?
2: Certo che mi è venuto in mente. Però ci ho pensato direttamente io, non ho dovuto pagare a nessuno.
1: No, l'hai fatto te!
2: Certo.
1: Ma durante il matrimonio?
2: No, dopo!
1: Vabbè, dopo non vale, Ernesto dopo non fa più niente, o fai durante il matrimonio.
2: Mi è costato comunque.
1: Va bene, ragazzi, vedete che siamo squizzati. Comunque, ragazzi, abbiamo i finalisti, chi li nomina? Vai.
2: Allora, abbiamo da una parte Silvia e dall'altra Massimo e andiamo a giocare a O la sai o te ne vai.
1: Allora, Silvia, 49 anni, vive in provincia di Pistoia e lavora in un ospedale, sposato, ha due figli. Silvia, bravissima, brava, ci sei?
3: Sì, ci sono, okay. Sto a pensare che è tutto culo, ma va bene così, vai.
1: No, il culo aiuta nella vita, guarda, bisogna averlo davanti e di dietro. Se hai poi la poi guarda, se hai la faccia anche come il culo, va benissimo, cioè,
3: ma quello poi... forte.
1: Hai visto queste due? È la prova che il culo nella vita aiuta. Allora,
3: vediamo.
1: Massimo invece 52 anni, vive a Cagliari, era prima un centralinista ed è single e anche Massimo è stato molto bravo. Massimo, bravo!
4: Grazie, grazie ragazzi.
1: Bene, allora andiamo al gioco La sai o te ne vai, quello musicale.
5: Negli Squizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
6: Musica!
5: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
7: Quale sarà la canzone?
8: Streccate, streccate, streccate, streccate, ticchi, tacchi.
5: O la sai o te ne vai.
1: Bene, bene, bene. Allora, Silvia, Massimo, titolo esatto, un punto, titolo sbagliato, punto all'avversario. Vediamo chi va allo spizzone dove ci sono 2000 euro e partiamo subito con una bella canzone. Allora, Massimo, questa è una bella canzone di Claudio Baglioni.
4: Ah, tocca a me, ok. Va bene.
1: Ah, no, tocca a Silvia, scusami. Perdonami. Tocca a Silvia perché ovviamente Silvia è passata per prima, quindi bravo, fa bene Uzi a dirmelo, bravissimo. Uzi che mi ricordi questa cosa, bravissimo. Allora, parte Silvia.

0: scusate, tu non hai bisogno di uno psicologo, dammi retta. No, ma stai buttando i soldi per lo psicologo.
1: Ah, Baglioni, vai, vai.
0: Bravo, Baglioni, mi piace moltissimo. Allora, Silvia, un punto. Massimo, ora tocca a te. Guarda, questo è Little Tony, che ho avuto il piacere di avere come amico, che cantava questa canzone che con il tema di oggi, risate, ci sta tutta, vai.
2: Perché tu, io lo so, oh, sei migliore di me.
3: Riderai.

0: Come diceva Ludovica, bisogna farle ridere le donne. Che hai detto, Massimo? Scusami, ti ho perso, perdonami.
1: Ho detto il vero, riderà, ho cambiato una lettera.
0: Mannaggia. Allora, io delle volte sono buono, però qui non posso proprio dartela.
1: Ma tranquillo.
0: Ok, vai. Andiamo avanti. Silvia!
2: Vai!
0: Allora, questa non fa ride di canzone, anzi allappa proprio la parte inferiore del corpo umano. Cocciante. Vai.

0: vera.
1: Levala, levala.
0: Margherita.
1: Levala.
0: E lo fa la notte intera.
1: Leva, cosa fa Margherita una notte intera? Appalla pure lei, appalla Coccianti, appalla Margherita, appallate vero, tutti. Ah, Julio Iglesias, vuoi dire la tua su questa canzone?
2: Beh, mi sono appallato, perdonatemi.
1: E allora dacci la situazione a sto punto.
3: E allora siamo 3-0 per Silvia e adesso tocca a Massimo.
1: Massimo, Massimo.
4: Sì, eccomi qua.
1: Beh, guarda, se mi sbagli questa, che è una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, mi faccio prendere i 5 minuti che mi durano 15. Vai, vai.
5: Ci scappa da ridere.
4: Ancora tu.
1: L'ha detto. Io ho sentito ancora tu, ragazzi.
4: Ancora tu, l'ho cantata.
1: Sì. Voi che dite, girls? L'ha cantata?
6: Ma io vorrei sentire Julio.
1: No. Sta in bagno, Julio. Sta sulla tazza. Julio sta sulla. Guarda, Massimo, io te la do buona perché io ho sentito così, ragazzi. Ma adesso poi scriveranno.
4: Ancora tu.
1: E l'ho sentito pure io. Che è partito così un po'. E quindi la situazione tocca a Silvia.
4: Massimo, sta zitto
1: che ci penso io a difenderti. Zitto! Silvia. Patti bravo per te.
5: Per amore, per ridere.
4: Pensiero stupendo.
1: Brava! 4-1. Ma secondo te, Ludovica, a pensiero stupendo cosa alludeva la Patti Bravo?
6: Dipende a che ora li fassi i pensieri. Se è un orario serale, non te lo posso dire adesso.
1: Tu, Rebecca, secondo te a cosa alludeva Patti Bravo?
7: Io sto ridendo perché il messaggio che è arrivato stanno insultando Uzi. E c'è un messaggio: sì. Uzi ha sbagliato l'argomento delle canzoni, sono tutte argomento Dupalle.
1: Massimo, se sbagli dai il punto a Silvia e Silvia va a 5, ok?
4: Io lo so,
1: Va lo scrizzone. E per te abbiamo Luciano Aligabue!

0: Questa è la mia vita. Ciao Massimo, grazie per aver partecipato. Silvia, vai allo spizzone.
1: Ciao, ciao, tutti. Ciao. Ciao.
0: Silvia, ciao. Sono le 13.40. Tu vai allo spizzone. Che dobbiamo fare prima, ragazzi?
2: Ci ascoltiamo una bella canzone di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
0: Vai, vai.
2: E poi torniamo tra poco per lo spizzone.
0: Silvia, prepara.

0: dare i soldi.
1: Dai, su. Lanciamo, disannuncia, vai.
0: Alfa e Gigi d'Alessio con Genova e Napoli e sono le 13.44 qui in direttissima con gli squizzati di 105. E adesso andiamo allo squizzone tra poco, però ancora dobbiamo dire delle cose che stanno arrivando, dei messaggi.
1: Dilla, sentiamo.
0: Allora. Allora, Svizzera. Ah, Natasha dalla Svizzera dice: mi fate ridere, per colpa vostra divento più squizzata di quello che già sono.
1: Ah, beh, meglio Natasha, meglio Natasha, va benissimo, Natasha. Natasha, senti, scrivi altre cose che noi le leggiamo. Comunque adesso noi andiamo allo squizzone, ladies and gentlemen, Silvietta. Ci sei? Ci sei, Silvia?
2: Vado, sì, in ansia, ragazzi.
1: Ma che lo dici? Squizzone.
2: Ma
3: tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Scoprilo adesso. Nel gioco di Lo Squizzone.
1: Ho schiarito la voce per Silvia. Allora Silvia, non so se è attinente al gioco, però io prima dello Squizzone ho avuto modo di vedere una foto che mi ha mostrato la nostra redazione al completo, che è Asaya, del suo fidanzato, che si chiama Cravatta, per via delle cravatte oscene che mette. Ma non è soltanto quello il problema che mi ha, come dire, creato disagio fisico, ma anche coi calzoni alla zubava senza calzino, cioè aia, che dolore. Cioè ha sto mocassino di pelle di topo morto senza calzino, quindi voi immaginate la visione di quest'uomo, Asaya, che
4: è tanto grave, ragazze, io mi fido delle ragazze.
1: Sentiamo, Ludovica, vai.
5: Sì.
1: Ok, Rebecca? Sì, un senza po' calzino, sì.
5: Senza calzino.
1: Cioè, o sei un modello da paura, che tipo Uzi. Cioè,
6: però un bel ragazzo. Però un bel ragazzo.
1: Uzi?
6: No,
1: cravatta, sì, sì, cravatta, okay. Okay. Domandiamo a Silvia. Silvia, prima, così serve per stemperare il clima. Secondo te l'uomo senza calzino, cioè non è brutto, in alcuno che secondo te è un uomo che ti eccita, ti arrapascia, oppure un uomo che non, che t'ammoscia?
2: Cioè, ma senza calzino col mocassino?
1: De pelle morta.
2: Non si può vedere. No, no, si può vedere. No.
1: Vabbè, ora concentrati però sul tema risate. No, mi sono permesso di fare questa cosa sia per un pochino creare quel clima migliore per farti partecipare, ma anche perché parlando di risate volevo farvi fare una risata. Ok, in realtà
7: andiamo pianti.
1: Sta bene. Cosa ride? Ma tu ti rendi conto? Ma voi vi rendete conto io che sono circondato da una pazza bionda, un'altra pazza mola all'altra parte? Che pazienza. Allora, attenzione. Hai 60 secondi di tempo.
2: Ok.
1: Devi darmi 5 risposte esatte. Quando non sai le risposte devi skippare velocemente le domande, ok? Il tema è risate, non è così difficile indovinare. Sei pronta per giocare?
2: Proviamo.
1: Dove ti trovi in questo momento?
2: In cucina.
1: Ok. Sei pronta?
2: No, ma sì, vai.
1: Quale attore francese è diventato famoso per il personaggio di Inspector Clouseau?
2: Passo.
1: Peter Sellers. Come si chiama il personaggio di Robbie Williams che si traveste da governante?
2: Mrs. Doubtfire.
1: Stop. Risposta esatta, 47 secondi, devi essere molto più veloce, ok?
2: Sì.
1: Come si chiama la paura irrazionale di essere derisi?
2: Passo.
1: Da chi è diretto il film Zelig?
2: Passo.
1: Per cosa sta l'acronimo LOL? LOL.
2: Lot of Loud.
1: Esatto. Stop. Allora, hai indovinato questa che era abbastanza difficile, ma il film Zelig era diretto da Woody Allen. E poi, invece, la paura irrazionale di essere derisi è gelotofobia. Però, così te lo ricorderai, sai, quando tu hai paura che magari entri in un posto e ti possano deridere, sei gelotofobico. Vabbè, era abbastanza difficile, questa era una di quelle da skippare. Ora, 33 secondi di tempo. Sei pronta? Quale comico ha reso celebre il personaggio di Mr. Bean?
2: Oddio, come si chiama? Passo.
1: In quale film Jim Carrey indossa una maschera verde?
2: The Mask.
1: Esatto, stop. Rowan Atkinson è il comico che ha reso celebre il personaggio di Mr. Bean. The Mask, indovinata. 3 risposte esatte, 22 secondi. Allora, in quale anno Massimo Troisi vinse il David come miglior attore protagonista?
2: Nell'83.
1: Aia, stop, 81. 81.
2: No.
1: Andata vicinissimo. Andata vicinissimo, vicinissimo. Aia. Allora, mi devi dire quale attore interpreta il personaggio di Borat nel famoso film del 2006.
2: Passo.
1: In che anno ha avuto inizio la sitcom Friends?
2: Nel 91.
1: Stop, 94, sbagli sempre di qualche anno. Vabbè. Prima l'attore che ha interpretato il personaggio di Borat nel famoso film del 2006 è Sacha Baron Cohen. Attenzione, 3 secondi di tempo. E allora... Sì. In TV era famoso il personaggio di Felice Caccamo, interpretato da Teo Teocoli. Come si chiamava il programma?
2: Zelig.
1: Ah no, mai dire gol.
2: Mai dire gol.
1: Senti, spero tu ti sia divertita. Siamo proprio in ritardissimo.
2: 19:49. Ciao a tutti.
1: Allora, 13:49, dobbiamo andare in pubblicità, poi ci torniamo e ci salutiamo. Ciao, ciao, Silvia. 105.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove

0: sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore,
5: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
8: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
19: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
20: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
21: Si 105.
15: E siamo arrivati, ragazzi, alla fine anche di questa puntata. È venerdì, quindi noi ci rivedremo, ci risentiremo, ovviamente, visto che siamo in radio, lunedì alle 13 puntuali. Intanto vi vorremmo dire una cosa importantissima: che tutti coloro che partecipano e non riescono a vincere, comunque, cosa ricevono, Rebecca? Cosa ricevono?
21: Un care package, un kit.
15: Che ci sta dentro?
21: Da scoprire, perché può cambiare, dipende chi lo fa il kit.
15: Ok, comunque, Asaya, cosa c'è nel kit?
22: Allora, se non erro, veloce, maglietta, vai. Cappellino e portachiavi.
15: Perfetto. Inoltre stiamo preparando il cartonato, invece, per chi non supera lo squizzone, dove ci sono io in tutte le versioni. Adesso sono con la versione con il con la foglia davanti.
23: Bello.
15: Poi a dicembre metto quella con la piccola fogliolina, e poi a dicembre metto la nera.
24: Candischi, vabbè. Proprio vera arte.
15: Come avete capito, è arrivato Marco Mazzoli, che veramente è il nostro
25: tappati le orecchie, che è tuo padre. Facciamo un ciondolone interessante.
24: Ma infatti
25: lui,
24: la foglia sul cartonato,
15: ma c'è mia figlia, ma
24: è circa 30 metri quadri.
25: Scusami, l'hai fatto con, cioè, l'hai fatta con quello?
15: Non
25: eh?
15: So se è mia figlia, io adesso non ricordo quel
25: io
15: giorno.
25: Ho dei dubbi.
21: No,
25: è troppo bella tua madre, ma lui è troppo brutto. Non è, non
15: ragazzi,
25: è
15: come avete capito, vi lasciamo in compagnia dello Zoo di 105, il programma più ascoltato nel mondo. E noi torniamo lunedì alle 13. Grazie a Ludovica Frasca, grazie a Rebecca Papi.
21: Grazie a te.
15: Grazie a voi, ascoltatori.
24: Buon weekend!
26: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
27: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Arrivate quando cazzo volete voi. Non lo so io.
28: Invasori.
25: Cioè, non lo so io. Con calma.
28: Invasori balordi.
25: I professionisti erano già qua, che insultavano il conduttore del programma prima.
28: Io gli ho sputato nelle scale.
25: Allora, io vi avviso, non ho dormito un minuto perché ho avuto un'altra tragedia familiare.
29: Un po' d'acqua, tieni.
25: Ah, pensavo da infilarmi nel retto.
29: L'ho presa apposta per calmare. Io...
25: Sei un vero amico. Sapevo. Mica come la merda che ho qua a sinistra.
28: Scusa, ma io ho fatto tripletta ieri sera.
25: Vorrei ricordarti
28: tripletta e assist.
25: Che quando devi assemblare qualcosa
28: alla NASA,
25: vai verso destra. Quando devi disassemblare, vai verso sinistra.
28: Io cago nel cesso di destra, infatti qua.
25: Va bene.
29: Che cazzo di ragionamento è?
25: Che cazzo vuoi, tu scemo?
29: Che cazzo vuoi?
25: Fa cuccia,
28: mettila a fare,
25: scemo, mettila dentiera.
28: Ho fatto tripletto.
25: Sono le due, andiamo, vai.
30: Lo Zoo di 105 è presentato da
31: Belli Buoni Galbusera. Fette biscottate ricche di semi, deliziosa frutta in pezzi o cioccolato. Belli Buoni Galbusera, per la tua colazione tutti i giorni, dove vuoi.
25: Aspetta, Pippo.
32: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio.
25: Sì.
32: E non ha intento offensivo.
25: Due robe, Pippo, scusa. Allora, non c'ho la campana, è già un'emergenza.
28: Ah, fermo!
25: Due, c'ho due dei miei tre cani in studio, uno con la
28: Elisabettiana.
25: E con l'handicappazione, e l'altro è sotto i ferri. Cioè, ti rendi conto? Cioè, due cani.
28: Dovresti essere tu, Fabio, al posto loro.
25: Infatti.
28: Non col cono o coi ferri?
25: Cosa? Ma uguale, scegli tu.
28: Allora scelgo il cono.
25: Però col cono staresti
28: col
25: bene.
28: Cono, non c'è un cono in più.
25: Dai, che aspetta, una
29: Zacca, esseri umani.
25: Zacca, cuccia, seduto qua. Guarda il programma. Ma
33: perché gli hai messo un woofer in faccia?
25: Gli ho messo il woofer. Ci è andato Pippo. Questo è il bello della diretta. Buongiorno.
28: Siamo in diretta.
25: Devo fare la pipì anche, ragazzi.
28: Siamo in diretta.
25: Te lo giuro, devo fare la pipì.
28: Tripletta ieri sera.
25: Pronti?
28: Qua ci siamo.
25: Ok, perfetto. Vai, sigla.
32: Ma che bello! Anche questa settimana ce la siamo levata dai coglioni.
25: Sì, è vero.
32: Non trovate che suoni benissimo questa? Cosa dite? Ho saltato un pezzo?
28: Sì.
32: Colpa della saltite.
28: No,
32: io purtroppo non me ne... Wender, come sempre, lo svolta discorsi.
25: Sì.
32: Da cose serie, lui porta il programma ad un livello Fabio Alisei.
28: No.
32: Scusate, ma purtroppo non ci posso fare assolutamente. Da Milano,
25: sì,
32: ma anche da Scandiano. Ecco a voi Paolo Noise. Prego il signore che non mi venga la saltite ora, che devo andare a presentare Marco Mazzoli, perché sarebbe brutto presentarlo. Sigla.
25: Che cazzo però, scusa.

0: Più ascoltato suona, d'Italia.
1: Tu. Buongiorno Italia, buongiorno. Piano perché c'ho la Gina che c'ha paura.
2: Come Striscia la Notizia, guarda.
1: Ma porca puttana.
2: Dai Gina, fai la brava, su.
3: Vai via.
1: No, allora, io non so come ho fatto a venire in onda oggi perché è una tragedia dietro l'altra.
3: Lo so, ma...
1: Ieri, allora, hanno operato all'occhio Zach, no? E quindi gli ha messo il...
3: collare elisabettiano.
1: Vabbè, insomma, il cono che sembra una bajur.
3: È all'occhio che è proprio lì dietro.
1: Lo so, che cazzo devo fare.
2: Vuoi mettergli una lampadina in bocca?
1: Allora, mia moglie, quando sono tornato a casa ieri, mi ha detto, sai, Zach non può salire sul letto, lo lasciamo in sala, su dei cuscini. Io da buon papà...
2: Hai dormito per terra.
1: Ho dormito per terra con lui.
2: Classico.
1: Alle 2 del mattino apro gli occhi di colpo e ti penso... Apro gli occhi... Apro gli occhi e vedo che non ha il cono in testa e si sta grattando l'occhio operato. No! Allora lì mettigli il cono di nuovo. Morale, stamattina ci svegliamo, tutto cacato e pisciato. Camilla è stata male, l'altra. Quindi corre in ospedale, cioè dal veterinario.
3: E gli ha messo la coppetta.
1: E mia moglie fa: ti porto gli altri due cani. Dico: ma amore, io devo andare in onda, devo lavorare, devo montare le robe. Quindi la gestione col cane e col cono
2: qua sotto
1: che picchia dappertutto.
2: Cane col cono.
3: Siccome sono un fratello, conosco una macelleria cinese.
1: No.
3: Dove prendergli della carne?
1: Sì,
3: per
1: no, è che cioè, cazzo, ti occupa tanto spazio mentale sta roba. Mi sono in ansia. Cioè, i cani qua sotto. Che tra l'altro sono anche abbastanza delicatini, ti prego. Perché
2: vedi la posizione naturale e immobile che abbiamo io.
1: Vorrei ricordarti che quell'occhio lì mi è costato più o meno come la tua macchina. Capito?
2: Ah, non tanto per la sua salute, per il prezzo.
3: Frega, con quello che ha speso.
1: Appunto, grazie, meno male.
3: Meno male che sei venuto in Italia a risparmiare.
1: Quindi non ho dormito un minuto. Tra l'altro, stasera devo andare a farmi mettere i denti io. Cioè proprio
4: stasera sarai uno straccio.
2: Sì, però aspetta, un weekend interessante a casa Mazzoni.
1: Sì, ma devo dire che forse qualcuno ha macumbato tutta la azienda. Perché stranamente stamattina mi arriva un messaggio dall'altissimo e mi scrive: possiamo vederci alle 16:30? Ho una bella notizia per te, fratello. Mi ha scritto.
4: Niente soldi, fratello, niente soldi.
2: Ma quanta detto... vasellina.
1: Infatti. Poi mi scrive di nuovo: c'ho 42 di febbre, sto morendo. Vediamoci
3: fratello.
1: Lunedì. Credo che qualcuno abbia macumbato l'azienda.
2: Ti do ragione, perché io ero ad Ancona stamattina in albergo, attacco il phon per fonarmi i capelli.
1: Sì?
2: Fiammata, fumo, cortocircuito, spengo un piano dell'albergo. Comprensivo di ascensore, ero al settimo piano. Scendo coi capelli che grondavano acqua e...
1: Tu che scusai?
3: Io ho 5 birre e 6 canne.
1: Buono.
3: Però mi sono arrivate quasi tutte dal fondo.
1: Allora aspetta, attenzione, facciamo un'analisi, Paolo. Siamo io e te gli sfortunelli del programma.
3: Io ho fatto tripletta.
2: Chi stanno iazzando?
1: Uno dei tre ci sta tradendo.
4: A me è successo,
1: capito?
4: Ieri però già.
1: Cosa? Tipo?
4: Mi è esploso il water, ho dovuto chiamare l'idraulico.
2: Come fai a esplodere un water?
4: Usciva l'acqua da sotto il water. Ho chiamato l'idraulico ed era il tubo che arriva dal muro e entra nel water.
2: È vero, io ieri ho dimenticato il portafoglio, il giubbotto, le chiavi ovunque giù in mensa. E tu che scusai?
3: Io ho fatto tripletta. Non mi succedeva da anni.
1: Quindi sei tu che stai guffando?
3: Non lo so, magari involontariamente. Però io di solito pugnalo alle spalle, cioè non mando le macumbe.
1: Perché sei un gemelli,
3: sì,
1: giusto?
3: Sono più macchiavellico, più mefitico.
1: Senti, tra l'altro, in tutto questo, siccome c'era una questione da risolvere con Letizia, che salutiamo, che prima è stata male 2 giorni, cioè c'è stata una discussione per una serie di robe che non stiamo a raccontare, perché i panni sporchi, mi insegni tu, si lavano in casa propria.
3: Ma vai, io non metto la lavanderia.
1: Non era così grave come sembra, no?
3: Poi è tornata in radio a prendere la bottiglia di vino che l'ho portato dalla Toscana.
1: E poi ha detto a Barbara: vado in Toscana 2 giorni perché ho i cazzi miei da fare, quindi non c'è stato modo di parlarsi. Ed è per questo che non c'è, lo spieghiamo agli ascoltatori.
3: Anche WhatsApp non
1: ogni
3: funziona.
1: 2 secondi che mi verrebbe voglia di rispondere a tutti, ma fatevi un po' i cazzi vostri.
4: Vabbè, normale.
1: Quando
4: dai,
1: sarà il momento, faremo l'annuncio. Non lo so io. Cioè...
3: Lunedì è rimasta chiusa nell'autolavaggio.
1: No, è stata male 2 giorni, poi è tornata, ha preso il vino, poi se n'è sparita di nuovo.
3: Col mio vino.
1: Evidentemente non vuole affrontare la cosa, saranno cazzi suoi. Ragazzi, ognuno di noi qua è fatto a modo suo.
2: Giusto.
1: Gestire questa banda di handicappati non è facile.
3: Posso dire, siamo tutti appesi a un filo, ma
1: sì, è vero, è vero.
3: Come i Tampax.
1: È giusto. Però io sento puzza di infamia.
2: Mi sono lavato io.
1: No, è lui, è il merda.
3: Io?
1: Secondo me sei tu che hai guffato, sai.
3: Ma no, te l'ho detto, io se posso farvi del male lo faccio in modo machiavellico e incredibilmente preciso.
1: Cazzo, due cani su tre che devono
3: ma
1: essere.
3: Ma non me
1: operati.
3: La prenderei mai con i tuoi cani, avresti sei infarti tu.
1: Ma magari hai sbagliato mira, hai capito?
2: È impossibile. Però sai che posso dirti

0: che secondo me è quella signora che chiama lui.
1: Sì.
2: Ah sì?
1: È la sparacante.
0: No. Sì, no. Perché anche io ho fatto gli esami del sangue, c'è cioè qualcosa che non va.
3: Porca troia, no. No. Vabbè, ma te per qualsiasi cosa ti prendi male, dai, sarà niente, sarà.
0: No,
4: Quanti asterischi hai?
0: No, zero, sono sanissimo.
4: E allora?
0: No, però è proprio la signora lì.
1: No, ma le faccette che piangono lui.
2: Sei scemo?
0: Spara. Speriamo di no.
2: No, sei scemo?
0: Dai, andiamo avanti.
2: Io non posso vivere senza di te.
1: Io sì, posso allargarmi sul tuo tavolo.
2: Vabbè, tra le varie invece robe assurde accadute nelle ultime ore, allora in Italia c'è un carcere dove chi esce non delinque più.
1: Ah.
2: E la Gabanelli ha fatto un bel servizio.
1: Sì.
2: Non so, è lungo la roba della Gabanelli? Lo mettiamo dopo.
4: 1,40.
2: Vabbè, possiamo sentirlo, dai, sentiamolo al volo. Dai.
0: La Gab.
2: Così lei ci spiega per quale motivo questo carcere riesce a rieducare le persone, quello che dovrebbero fare le carceri, tra l'altro. Ma il problema è che lo stanno smantellando.
1: È
2: come tutte le cose
1: se
2: che
1: funziona, lo lasci a fare.
2: Sentiamo una spiegazione della Gabanelli, vai Pippo.
5: Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e al suo reinserimento sociale, articolo 27 della Costituzione. Il reinserimento però passa dal lavoro e ne lavora uno su tre quando va bene. La normalità è quella di tenerli ammassati dentro le celle a guardare il muro e quando escono 7 su 10 purtroppo tornano a delinquere. Possiamo fare di meglio? Gorgona, un'isoletta a 34 km da Livorno. Ci vivono solo detenuti e personale penitenziario. In cella ci si va solo per dormire dalle 21 alle 7. Il 100% dei reclusi è assunto con regolare contratto. Il 90% dallo Stato. Coltivi quel che serve alla cucina del carcere o fai il manovale, l'elettricista, il fornaio, pulisci l'isola. La busta paga di un agricolo è di 844 euro al mese. Di 1.200 per un vignaiolo. Al condannato restano in tasca per le sue spese personali dai 3 ai 400-500 euro al mese. Il direttore del carcere seleziona gli arrivi e non è mai stata superata la soglia massima di capienza, 89 detenuti. Da un paio d'anni a Roma si è cambiato linea e stanno mandando alla Gorgona anche soggetti ad elevata pericolosità e si è già in sovraffollamento. Quest'anno siamo a quota 130 e quindi per far lavorare tutti si lavora di meno. Invece di esportare il modello Gorgona dove la recidiva è al 30%, si importa alla Gorgona tutto quello che non funziona.
2: Vabbè, ovvio. Però quella dovrebbe essere la funzione del carcere, cioè tu vai per essere rieducato, cioè se tu hai l'indole di rubare, di uccidere, eccetera, forse uccidere non riesci ad aggiustare.
1: Dipende come è successo, c'è anche l'omicidio colposo.
2: Sì, no, però dico, se sei un serial killer,
0: Se sei uno che ha rubato nella vita perché non ha avuto altre maniere per procacciarsi il pane, ti insegnano.
2: Beh, ragazzi, ma è lì da vedere, è il Salvador, da 10 anni a questa parte, hanno arrestato tutti quelli dell'M13, delinquenti.
1: Sì, 80.000 persone.
2: 80.000 persone, tutte rieducate, tutte nelle carceri che lavorano per il paese.
0: No. Aspetta, no. Non sono rieducate.
2: No, il caso.
1: No, sono schiavi.
0: Sono infilate in un buco e lì devono rimanere fino alla morte.
2: Comunque gli è passata sicuramente la voglia di fare
1: il lavoro. No, è che non escono più, cioè hanno tutti l'ergastolo e sono lì a lavorare come schiavi.
2: El Salvador è passata da essere il paese più pericoloso al mondo a uno dei più sicuri. Quindi, tanto
0: funziona,
2: di cappello. È anche bello il presidente, gli farei un pompino, sai?
1: Marco, hai dormito poco.
2: Lo so. Però, guardalo.
0: Di una sega, è meglio.
2: Una sega, gli farei una bella.
1: La sega tra amici.
6: Beh, secondo me nei carceri femminili invece dovrebbero nelle carceri femminili invece di mettere, non so, le donne a fare la cuoca, così mettete gli OnlyFans, così guadagnano.
2: Bello, bella idea, bravo.
0: Non è male, però.
2: Bravo, una bella idea.
6: La carcerata maiala.
1: Come la carcerata maiala?
2: Io già lo vedo perché lui subito guarda la faccia da porco. Lui andrebbe là a succhiare le pance.
0: Only jail, fantastico.
2: Beh, guarda che comunque può essere anche visto come un business.
1: Certo.
2: Le carceri tipo negli Stati Uniti sono private e guadagnano da tutta una serie di servizi, sono dei figli di puttana, ma si sa che gli americani pensano solo al business. Quando io scrivevo a Chico Forti, che era in carcere, dovevo comprare dei francobolli virtuali, ok? E ogni mail che mandavo dovevo pagare un francobollo di andata e se volevo che lui mi rispondesse dovevo pagarne uno di ritorno. quando lo chiamavo nel carcere pagavo una cifra in più.
1: La teleselezione?
2: No, c'era questo servizio, si chiamava JPay, era una piattaforma dove loro gli davano degli iPad e potevano, pagando ovviamente, guardare il telegiornale, alcuni programmi televisivi.
3: Beh, non è giusto, questa roba non, secondo me.
2: Perché non è giusto? Ah, è giusto.
3: Ma no, se guadagna soldi nel carcere sì, se no altrimenti deve...
2: Però lui i soldi li guadagnava facendo dei lavori, tipo lui addestrava cani per i ciechi e quindi veniva pagato.
1: Li addestrava ad ucciderli, tra l'altro.
2: Ma quindi si può dare a farli investire da
1: sì, sì, sì, a tirarli sotto i tram.
2: Pensa che i cani addestrati nelle carceri americane
0: rubano benissimo.
2: No, che sono solitamente dei labrador, li vendono poi alle associazioni che forniscono i cani ai non vedenti a $45,000.
0: Il problema è che questi cani gli fanno l'oro mentre dormono.
2: Eh sì. Non è vero. Ma ragazzi, è il momento di cantare, di ascoltare delle belle canzoni quando la musica era bella, e non è vero, perché abbiamo dimostrato con questo blocco, siamo partiti dagli anni 60, adesso siamo arrivati agli anni 80 e la musica a Sanremo è sempre stata una merda.
1: Brutta.
2: Sempre, sempre.
1: Salvo rare eccezioni.
2: Sì, ma non vincevano mai, arrivavano ultimi, erano penalizzati. E quindi ci colleghiamo con C'era una volta Sanremo.
7: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
8: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.
9: Tu

0: Il 1984 verrà ricordato soprattutto come l'anno dell'accordo di Villa Madama, il concordato grazie al quale il credo cattolico smette di essere la religione ufficiale dello Stato italiano.
1: Maledetto chi gli prestò il somaro per andare al tempio.
0: Campo sgombro alle bestemmie dunque, e ce ne sarà davvero bisogno in questa 34esima edizione del Festival di Sanremo. Un'edizione segnata da polemiche, intrighi e dal faccione assonnato di Eros Ramazzotti, vincitore nella categoria Giovani coi labbroni con la sua Terra promessa.

Il secondo posto premia il talento di Loredano Bignè con Palle Salate. Il secondo posto premia il talento di Loredano Bignè con... Il secondo posto premia il talento di Loredano Bignè con Palle Salate.

0: decima posizione una vecchia conoscenza. Torna. Lui è l'ormai 84enne Elvio Prezzemolo, che torna a zoppicare sul palco di Sanremo con Non balbetterò.
1: È guarito.

0: A chiudere la classifica un brano solo recentemente rivalutato dalla critica, PC84 dei Suffragi Fradici.
1: Capolavoro. È uno che compra il computer negli anni 80.

0: Occhio.
1: Porco. Gli anni 80.
2: Bellissima, questa è bellissima.
0: Ma era tutto vero, ragazzi. Negli anni 80 noi avevamo questi computer che in realtà non facevano un cazzo.
3: Sì.
0: Cioè, o eri bravo col DOS.
3: No, col Basic.
0: Sì, vabbè, ma
3: DOS è arrivato dopo.
0: DOS dopo, però se eri capace, dovevi essere un po' un nerd, eccetera.
3: Però invece, vedi, sono passati tantissimi anni, guarda che cazzo fai.
0: Allora, io devo fare una missione, ragazzi. Spero che mio padre non stia ascoltando in questo momento. Allora, un giorno, siccome mio padre l'ho convinto a comprarmi il Commodore VIC-20, no?
3: Sì.
0: Con il mangianastri, quello che caricava i programmi e robe varie.
3: Cassette, sì.
0: E gli ho detto, cazzo, prendimi anche il modem dove mettevi il telefono, ti ricordi, no?
3: Sì, sì.
0: E mi dici, cazzo, ma costa un botico, però posso fare delle robe incredibili, in realtà non si può fare un cazzo.
3: Niente.
0: Allora un giorno ero lì, stavo caricando un gioco, 7 ore, e entra mio padre, fa quindi... Ho detto, pa, sono riuscito a entrare in una banca, volendo possiamo rubare i soldi. Lui, no, veramente. Papà, non era vero. Cioè,
3: War Games.
0: Sì, è andato da mia madre, ha chiamato mio zio. Oh, mica, hai visto? Tuo nipote. Figo, un hacker della Madonna. Adesso possiamo entrare nelle banche e rubare. Era tutto una cazzata.
3: Ma senti, mio caro amico hacker,
0: sì.
3: C'è una persona che ha chiesto, voglio ascoltare Palle Sudate, dove posso trovarlo?
0: Ma amico mio.
3: Questa persona è un coglione.
0: Ma amico mio coglione, testa di cazzo. Basta che tu ti scarichi gratuitamente l'app Zotify, così come lo dici, lo scrivi Zotify, senza la Y finale, la I finale. Ti scarichi l'app e ti ascolti tutte le canzoni che noi suoniamo all'interno dello zoo.
3: L'abbiamo appena inserita, tra l'altro.
0: Adesso.
3: Palle Salate.
4: Ma la sentite, è già dentro.
3: Ogni volta che la sentite in onda è subito in una playlist dedicata.
0: Abbiamo creato anche un sistema dove quando noi mandiamo in onda una scenetta che è all'interno delle canzoni fatte da noi, subito, tipo in 3 minuti, è la prima scaletta che vedi, che puoi ascoltare e scaricare.
3: È una funzione che si chiama Matt Danieli.
0: Sì,
3: è precisissima perché
4: Matt Up si
3: attiva
4: chiama.
3: Un pugliese di 110 kg che manualmente inserisce la canzone.
4: Bravo,
3: però
4: bravo.
3: La trovate.
0: Comunque ci sono 1 miliardo di robe, dico, non abbiamo tempo. Non c'è tempo. Allora amen, ci colleghiamo con Wonderland perché oggi arriva il dottor Pronto.

0: Sì.
1: Pronto. Buongiorno signora, come sta? Sono il suo medico. Gli avevo detto che l'avrei chiamata. Mi dica come si sente?
2: Bene.
1: Perfetto, anche questo paziente è sistemato.
2: Ma non ha fatto niente. Dottor pronto. Cassi in culo, sempre
0: pronto. Yeah. Pronto?
1: Pronto. Buongiorno signora, come sta? Sono il suo medico. Gli avevo detto che l'avrei chiamata.
0: Ma quale medico?
3: Sì.
1: Mi dica come si sente? Lì ha fatti poi gli esami del sangue.
0: Anche lì Anza ha fatto esame del sangue?
1: Per vedere i valori di cazzifrustidina nel sangue.
2: No.
1: Ecco sì, mi racconti
0: no,
1: un po'.
0: Non l'ho fatto questa.
1: Guardi, ormai la scienza viaggia molto veloce.
2: Sì.
0: No, non l'ho fatto, io gli analisi di sangue la faccio da tanto tempo.
2: Bembo.
1: Intanto per la stanchezza le prescrivo una dieta che le farà benissimo.
0: No, allora non mi serve la dieta, mangiare a bere perché tengo da fatica.
1: Signora, ma lei è molto ignorante, ignorantissima. Prenda questo antibiotico, scimmia plus forte, almeno 3 volte al giorno, soprattutto prima di comunicare con le altre scimmie. Allora deve mangiare 5 piatti di pasta al giorno.
0: Io ne mangio 10 piatti di pasta al giorno, 5.
1: Lo 5. So signora, 5 sembrano troppi, ma vedrà che si abituerà e poi mangi
0: ma
1: in piedi, così digerirà più velocemente. Fuori dai pasti, cioè dopo che lei ha mangiato a pranzo, dopo una mezz'ora. Pronto.
4: È una telefonata registrata?
1: Buongiorno signora, come sta?
0: Sto bene, grazie!
1: Gli avevo detto che l'avrei chiamata.
2: Ecco.
4: Ma
1: mi dica come si sente?
4: Non chiami più, per favore, cortesemente.
2: Ah, questo è il genio della famiglia.
1: Le auguro di cagarsi addosso a spruzzo per i prossimi 6 mesi, bravo, brutta dottor. Caffona di merda. Dottor pronto!
5: Pronto?
1: Buongiorno signora, come sta? Sono il suo medico.
5: Non credo proprio.
1: Gli avevo detto che l'avrei chiamata.
5: Ma non credo proprio, si sta sbagliando, io non ho un medico uomo.
1: Allora, visto che ha scelto una donna, vada a fanculo.
2: No, dottore.
1: Pronto.
2: Dottore.
1: Mi ha chiuso il telefono? Allora vado a rompere i coglioni al sud.
2: Aia! Perché?
0: Pronto?
1: Sono il suo medico. Buongiorno signora, come sta?
0: Io che è lei, scusa.
1: Sono il suo medico.
0: Scusa.
1: Gli avevo detto che l'avrei chiamata.
0: No, non è il mio medico, non è il mio medico lei.
1: Mi dica come si sente.
0: Che cos'è che vuole?
1: Lì ha fatti poi gli esami del sangue. Per
0: no.
1: vedere i valori di cazzifrustidina nel sangue.
0: No, guarda, sta tranquillo.
1: Ecco sì, mi racconti un po'. Guardi, ormai... Pronto.
2: Io.
1: Brutta scimmia nana impestata di cazzi.
2: Dottore!
6: Si altera, eh?
0: Pronto?
1: Sono sempre io, deve essere caduta la linea.
0: Ancora? Io non c'ho nessuna medico, ha capito?
6: Medico.
0: E basta!
1: Come sta? Come vanno le gambe? Si sente meglio?
2: Aia.
1: Mamma mia, quanto la vorrei prendere a ciabattate sulla nuca a sta vecchia nana scimmia di merda.
2: Cazzo in culo, dice.
0: Pronto?
1: Buongiorno signora, come sta?
7: Bene, grazie.
1: Sono il suo medico. Gli avevo detto che l'avrei chiamata.
7: Io? No.
1: Mi dica come si sente?
7: Scusi, non ho sentito cosa mi ha detto.
1: Come sta? Come vanno le gambe?
7: Bene,
1: si
7: grazie,
1: sente meglio?
7: Bene, grazie.
1: Lì ha fatti poi gli esami del sangue.
7: No, sto aspettando l'infermiera. Vengono venerdì.
1: Ecco sì, mi racconti un po'.
7: Eh?
1: Per vedere i valori di cazzifrustidina nel sangue.
7: Io non mi sento niente di strano. Comunque la mia dottoressa che mi segue, siccome che parecchio tempo che non si fanno, ora vuol fare un controllo, insomma. Ecco.
1: Guardi, non frega un cazzo a nessuno. Io
7: mi sento solito, discretamente, data la mia età, non ho 20 anni.
1: Lei è Mangala?
6: No.
7: Eh?
1: Lei è Mangala?
7: Non ho capito, scusi.
1: Guardi, ormai la scienza viaggia molto veloce.
2: Sì.
1: Si è scoperto che il frigorifero.
7: Io non ci penso neanche, sai? Io non ci penso neanche.
1: Si è scoperto che
7: la mia età ce l'ho, ho avuto una vita di. Direi anche bella, tutto sommato, come la vita, abbiamo dei momenti belli, dei momenti meno, comunque sono stata molto amata da mio marito, che mi ha amata.
1: Mamma mia, quanto non me ne frega un cazzo.
7: All'altezza, capace di dare tanto amore quanto io ho avuto da mio marito, non ci sarebbe
1: tanto
7: di voi.
1: Questa parla e non ascolta nessuno.
7: Non esisterebbe robe del genere.
1: Si è scoperto che il frigorifero di almeno 5 anni va buttato via e cambiato con uno nuovo.
7: No, ho già cambiato da poco, ho già fatto, grazie.
1: Intanto le prescrivo una dieta a base di pugni sul mento.
7: No, la ringrazio, guardi, proprio per le diete non ne ho mai fatte e non mi interessa, la ringrazio comunque, sa. No, grazie. Guardi,
1: bene,
7: mangio
1: allora...
7: di tutto, non c'è niente che non mi piace. Non
1: lei
7: ho
1: è
7: problemi,
1: Mangala?
7: Grazie a Dio, ecco.
1: Lei è Mangala? Lei è Mangala?
7: La?
1: Bene, allora adesso la saluto, la richiamo magari domani.
7: Va bene.
1: Si è segnata tutto? Bene, molto bene. La bastarda spara canchera in fase REM. Domani la colpirò con tutta la potenza che ho.
2: Ma perché? Ma perché? E ci sta, no?
3: La vedi? Cioè, se tu l'affronti con calma, cioè col personaggio giusto, lei parla,
8: sì,
3: è socievole.
8: Cazzo, è Remy, che tristezza.
3: Lo so.
9: Sì, devi sentire con Tony Cazzo.
3: No.
9: Settimana prossima.
3: No.
9: Con Padre Pollo. No.
10: È il momento di fermarci per qualche minuto di pubblicità. Ma prima, tutti in silenzio.
3: Straccio.
10: Perché è il momento di lasciare la parola al re delle citazioni radiofoniche.
3: Sì.
10: Marco, a te il microfono.
3: Grazie. Noi siamo Rockstar. Poi tutti i soldi che mi danno per farle,
8: Non sei bene. Sono compresi nel tuo contratto.
3: Ma vai a fanculo.
8: Sì.
3: Tra un po' scade però.
8: Sì, quando?
3: A dicembre. Anche il suo.
9: Anche il mio.
3: Anche il suo.
11: Vabbè, ma io mi piego e accetto piangendo come sempre.
3: No, Fabio.
9: Sì,
3: no.
9: No, ci rovini tutto.
11: Vado su in ginocchio.
3: Ma no, tu devi salire.
11: Bevo quel caffè freddo che
3: basta,
11: mi offre.
3: Basta, me ne vado, è finito.
11: L'anno scorso mi ha offerto il caffè dell'anno prima. Ma ha lasciato lì la tezzina.
8: Lo stesso. Questo me lo tengo, te lo tengo. Dai, silenzio!
10: Se al mattino siete sempre di corsa e la colazione finisce spesso per essere un caffè preso al volo, ecco un'idea! Belle buone di Galbusera, le fette biscottate di nuova generazione, ricche di frutta in pezzi e semi. Mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca, per esempio, per una colazione genuina e gustosa, ma anche pratica perché le comode monoporzioni si possono mettere in borsa e portare facilmente anche fuori casa. Prova Belle buone di Galbusera per la tua colazione di tutti i giorni, dove vuoi.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
19: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
20: Repower. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
22: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
23: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
24: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
25: Ops.
24: Ops.
25: Ops.
24: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
25: Ops.
24: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
26: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
27: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
28: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
29: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
30: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
31: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
32: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
33: Papà!
32: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
34: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
35: Intelligenza artificiale.
34: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
36: Questo è lo Zodi 105. Nazi!

0: ho sbagliato a dire la parola magica.
1: Hai promptato male il cane.
0: No, perché c'era Zach sotto le zampe di Paolo, no? Gina tranquilla sotto le tue zampe, sì. E ho osato dire la parola. Non posso dirlo, sennò si alza di nuovo. Quando dico andiamo, cioè minchia, proprio vuol dire.
1: E quando dici veniamo, ti dico.
0: Ma che situazione di merda, mamma mia.
2: Sai che ha funzionato anche con me? L'andiamo.
0: Non lo dire.
2: Ho detto la L davanti.
3: L'andiamo. Prova a dire andiamo dopo, però.
0: No, lascia stare. Quello
1: subito. La parola magica.
0: Sì, minchia, vuol dire andiamo a pisciare, andiamo al parco, andiamo a fare.
1: Quali altre parole magiche ci sono?
0: C'è, fumaggio.
1: Fumaggio.
4: Che vuol dire?
0: Sarebbe il formaggio. Guarda, aspetta, spostati un attimo. Se dico Mary Lou. Esatto, la sua fidanzata.
2: Ma mi è venuto duro anche a me. Che cazzo è? Un comando magico.
0: Poi c'è il biscotto.
1: Biscotto.
0: Perché c'ha tutta la sua lingua. Sai che diventi stupido con gli animali, no? Per tutte le vocine.
2: Mi abbiamo insegnato Seagale e poi
0: Hitler. Poi.
3: Ma lui se ti abbaia capisci qualcosa?
0: Sì. Facciamo dei discorsi. Beh, sicuramente più intelligente di te,
2: Wendell. Non posso insegnargli a alzare la zampina col Seagale?
0: Quale? No. Non è neanche un buon momento questo per.
2: Sai che alza la zampina a destra.
0: Una parte della Germania ha votato quella roba lì, no?
2: Sì. Ancora!
0: Ma è tutto un casino.
2: Ma sai
0: adesso?
2: Cos'è che a volte ritorna? Questa è nostalgia canaglia.
0: Ma sì, ma ragazzi, ma tutto torna. Ma lo vedi che
2: speriamo di no.
0: Ma no, nel senso, sta ripartendo la stessa identica roba che era successa anni fa.
1: Io ho provato a insegnargli il comando Nino Falloppa.
0: Che vuol dire?
1: Non lo so. Lei comunque sta attenta, però non abbiamo ancora deciso cosa deve fare. Quando io dico Nino Falloppa, lei però non sa cosa deve fare.
0: Senti, comunque, tornando al discorso che stavamo facendo prima, non c'era molto tempo sulle carceri, eccetera. Un ascoltatore dice che a El Salvador in realtà sono schiavizzati.
1: Allora, ragazzi, carcere durissimo.
0: Ho capito, ma sono dei criminali, gente che andava in giro ad ammazzare gli M13. Non è che era il delinquentello che ruba il portafoglio o le macchine, cioè questi andavano in giro con i mitra, assassinavano.
1: No, però non è un carcere rieducativo, cioè è proprio un posto dove li tengono lì.
0: Ma quello che io intendevo dire è che lì li fanno lavorare per il paese.
1: Sì, sono lavori forzati.
0: Sì, li fanno fare, gli fanno costruire muri, asfaltare strade, che cazzo, mille lavori, cioè li utilizzano, perché altrimenti per un paese è un costo avere
1: delle
0: persone in carcere.
1: L'anno scorso hanno prodotto 1 milione di lingue di Menelik, ma non sanno cosa farsene.
2: Però sparano.
0: Ma non è vero. Comunque, invece, un'altra roba un po' preoccupante in questi giorni: tutti stanno parlando delle AI, del fatto che si teme che a un certo punto andrà a sostituire tutta una serie di lavori. E oggi ci propongono una serie di cose che smetteremo di fare entro il 2040. Per esempio, allora, tradurre le lingue da soli grazie ad auricolari per la traduzione simultanea. Quindi con quello non avrei più bisogno di imparare un'altra lingua.
1: Sì, però ti perdi un po' tutte le sfumature.
0: Lo so, abbiamo disimparato anche a scrivere a mano. Chi è che scrive a mano ormai?
1: No, però tipo se vai a Napoli cosa fai? Traduttore napoletano. Poi in Italia ogni posto c'ha il suo dialetto.
2: Io adesso ho brevettato questi occhiali con le mani per fare il linguaggio dei segni.
0: Sì.
2: In traduzione simultanea.
0: Bello.
2: Cioè, mentre
0: bello.
2: Sto parlando hai le manine che fanno.
0: Poi pulire casa lo faranno i robot domestici avanzati per noi.
1: Tranne per le mamme meridionali.
0: Perché?
1: Perché le mamme meridionali puliscono casa prima di accendere il robot che pulisce la casa.
0: In effetti
1: perché non vorrai mica fargli trovare la casa sporca
0: al
1: robot.
0: Hai ragione. Portare chiavi o portafogli, già adesso è così. Telefoni, orologi, biometria, potrebbero sostituire chiavi fisiche, carte, biglietti. Già adesso. Però questo è un fenomeno notato molto italiano. Cioè che la gente paga con il telefonino. In America, per esempio, ancora usano le carte di credito fisiche.
3: Anche in Francia. Così.
0: Però mi spiegava un tizio qua sotto del bar che in realtà quando tu paghi col telefonino non stai dando il vero numero della carta. Cioè l'applicazione ne crea una solo per quel pagamento che è sempre legata al tuo conto corrente. Quindi in teoria non potrebbero rubarti la carta, insomma.
1: Certo.
0: Invece se lo fai con la carta fisica stai pagando con quel numero.
1: Ma il vantaggio della biometria per le chiavi, queste robe qua, è che non puoi dimenticare gli occhi a casa. O non te li possono rubare.
0: È vero. Beh, oddio, occhio.
2: Cosa
0: hai detto?
2: Cosa ho detto io?
0: Bocelli.
1: Bocelli ce l'ha gli occhi.
0: Ce li ha.
2: Sì,
1: non è che ce l'ha cuciti come.
3: Lui vede pochissimo.
1: No, non vede. Ce li ha gli occhi.
0: Ce li ha.
2: Ma perché state parlando di lui? Scusate.
0: Hai detto tu.
2: Ma non è vero niente.
0: Vabbè, vaffanculo. Poi gli occhiali AR, che sono quelli che aumentano la realtà, giusto? E la navigazione intelligente potrebbe guidare continuamente le persone attraverso strade, edifici, aeroporti e luoghi sconosciuti. Non ci servirà più ricordare le password, dicono. Guidare le auto manualmente, io...
3: Beh, già succede.
0: Sì, però...
1: Anche io,
3: sai. Marco, che... guarda se ci sarà un'evoluzione magari nel water o nel bidet.
0: No, non c'è. C'è già.
3: Ma tipo il bidet che ti lava i coglioni da solo.
0: C'è già. Sì, c'è già. Io
3: c'è il water che spruzza.
0: No, ti lava i coglioni. Non è che c'è
2: una grande lingua che ti lecca.
3: No, a lavarti, scusa, spiegamelo.
0: Esce un braccino da dietro e tu selezioni se vuoi pulire il buco del culo con lo spruzzone forte e quello ovviamente...
3: Ma non è che tutti il buco del culo ce l'abbiamo allo stesso punto.
0: Lo sposti. No.
1: C'è anche chi ce l'ha in faccia.
2: No, ma aspetta, ma con la I riconosce il buco dell'anno. Ti fa anche i complimenti. Che bel buco che ha.
1: Allora, io vorrei una funzione.
0: Cioè, se sei malgioglio, lo spruzzo è... C'è proprio un geyser.
3: Se sei tranquillo.
0: Se sei eterosessuale, lo spruzzino giusto.
2: No, ma ti riconosce. Quando ti avvicini, vedi il water che sceglie il tipo di cazzillo che esce, capito?
0: E poi c'è il lavaggio fica o cazzo davanti. Sì. C'è proprio il bottone.
2: Vabbè, tutte e due insieme.
3: E c'è sotto cosa fa? C'è una bocca che mangia la merda e fa...
0: Non mangia la merda.
1: Però se fosse fatto tipo di cristalli tipo Videwall, tu potresti scenografare la cagata. Cioè, il cesso tipo televisore, puoi decidere dove inserire la tua merda. Poi guardi,
3: è vero.
1: In una radura.
2: Allora, sai che bello, con tutti i pixel che creano magari, non so, la tempesta con la nave che affonda.
0: Guarda lo stronzo è la nave.
2: Lo stronzo è la nave. Il Kraken che tira giù.
0: Cazzo, puoi rifare il Titanic che affonda.
2: Cioè, ogni volta è una scenografia.
0: E le noccioline, i pezzi di pomodoro sono... Cosa mi si chiama lui?
2: Oppure gli effetti
0: Wonka. No, DiCaprio.
2: No, gli effetti audio.
3: Bellissimo. 2001 Odissea nello spazio diventa 2001 Merda nello spazio.
1: Lo stronzo dirigibile, il cielo con le nuvole.
4: Sì, ma la I gonfiabile, secondo voi la faranno la I gonfiabile?
0: La I gonfiabile, come fai a farlo?
4: Madonna mia,
1: no, era uno squallido link.
0: No, capito, ma non ha senso questo lancio.
4: Ma sì!
0: No.
4: Ma sì, secondo questo me sì.
0: Sta pensando all'esoscheletro di merda e la sua scalata del cazzo che deve fare.
4: No, perché la Intrex l'ha inventato.
0: Ma tu bastava che dicessi, oh scusa, è tardi, metti Intrex.
1: Lo pungo con le chiavi?
0: Sì, grazie.
2: Ma ammazzalo.
0: Sì. Metti Intrex, dai.
4: C'è la I gonfiabile.
0: Non c'è, ciao.
5: Salve amici, vi sono mancato in questa pausa estiva?
0: No.
5: Vi sarete sicuramente chiesti che senso ha fermare una televendita durante il periodo estivo? Beh, la risposta è molto semplice.
0: Sì.
5: La Intrex è spudoratamente inattivo e da luglio ad agosto. Chiunque sia di un grado superiore a quello delle pulizie si sposta allegramente con le palle al mare.
0: Oh.
5: Beh, ma non siamo mica tornati come dei cialtroni, anzi, questa estate è nato un cazzo di prodotto rigorosamente gonfiabile che è anche un collirio che saprebbe curare il cancro istantaneamente. Ce lo può ciucciare porco...
0: No.
5: Ma guardiamo immediatamente lo spot che ci spiega il suo funzionamento.
6: Allora, Tonino, come stai? Ti sei riposato bene durante queste vacanze?
7: Sì, diciamo, è stato abbastanza...
6: Non me ne frega un cazzo!
0: Bene!
7: Scusi, cosa mi ha chiesto a fare? Non capisco...
6: È un pourparler, si fa. Cordialità, beh, sai un cazzo tu come si gestisce la gente. Senti, allora, come avrai visto, oggi sei in una stanza... Lo vedi che sei in una stanza?
7: Sì, lo vedo. Infatti mi chiedevo, cioè, cosa dovessi fare, perché vedo che non c'è nulla con cui interagire, quindi immagino che sia un oggetto piccolo da gonfiare. Non so di cosa stiamo parlando, da testare.
6: Non devi pensare, non devi parlare, non devi fare domande. Non mi devi alterare, che c'ho mille cose da pensare. Allora, sul tavolo vedi che c'è un oggetto tecnologico, però è racchiuso nella sua confezione. Quell'oggetto tecnologico in realtà è il primo telefonino gonfiabile della Intrex.
7: Certo, vero? Ah, accidenti. Quindi avete trovato il modo di... Interessante, figo, funziona?
6: No, non funziona. Noi ti facciamo gonfiare le robe che non funzionano. Così, siamo pazzi, facciamo le pubblicità di cose che non servono a un cazzo. Allora, coglione, dai! Certo che funziona, ma in realtà il dispositivo serve soltanto per utilizzare la prima intelligenza artificiale gonfiabile.
2: Non è possibile.
6: Capisci il concetto?
2: No.
7: Guardi, io sono piuttosto perplesso. Non capisco come possa funzionare un elemento tecnologico attraverso... Cioè, come fai a... Non, cioè, Non capisco.
6: Ovvio che lo capisci. Se capivi, eri un ingegnere, eri uno specialista, eri uno scienziato, invece sei un coglione che prende quattro soldi di merda per farsi detonare da oggetti gonfiabili nelle pubblicità. Comunque, detto questo, adesso tu gonfierai l'intelligenza artificiale, ma può. Per rendere la cosa, diciamo, più avvincente dal punto di vista comunicativo, servirà questa intelligenza artificiale per guidarti in questa escape room, dove sei chiuso a chiave, e dalla quale dovrai fuggire grazie ai suggerimenti dell'intelligenza artificiale gonfiabile, che ti darà appunto le istruzioni per disinnescare l'ordigno collegato alla e poter scappare da quel ufficio. Sì. Hai compreso?
7: No, no, scusate, no, no, aspettate un attimo. Scusate, scusate. Cioè io devo gonfiare un telefono gonfiabile, parlare con un'intelligenza artificiale gonfiabile che mi deve salvare la vita per aiutarmi a disinnescare un ordigno.
6: Bravo pappagallo, sai ripetere bene, bravo, complimenti. Allora il tempo è partito, vai.
7: No, no, aspettate.
0: Ma è gonfiabile l'ordigno?
7: Aspetta, no. Sento che tiro, aspetta.
4: Non sarà mai.
7: Ecco, ho fatto il telefonino.
0: Ecco.
7: Come si accede? Non si accede, non c'è un tasto di accensione.
6: Forza Tonino, dai che manca poco, vai.
7: Non c'è un tasto, eh. È tipo una saponetta gonfiata, non funziona.
6: Ma cosa non funziona? Parlaci, guarda che ti risponde, vai.
7: Intelligenza artificiale, dimmi come disinnescare la porta. Scusate, fa soltanto dei suonini da palloncino.
6: È una lingua un po' diversa, devi comprendere. Dai, dai, dai, fagli più domande, vai.
7: Aiuto, devo staccare il filo della porta. Aprite, aprite la porta, per piacere, aprite.
6: No, picchiare sulla porta.
7: Aprite, aprite, vi prego.
6: Picchiare sulla porta. Ma sono un deficiente, puoi picchiare su una porta piena di esplosivo, cazzo! Adesso ci ha rovinato anche l'unico prototipo. Basta settare il linguaggio, no? Era il linguaggio palloncino, mettevi italiano, inglese. Che palle lavorare coi coglioni!
5: Come? No. Già, che palle lavorare coi coglioni. Ma è comunque una presentazione che vi ha dato idea di quale incredibile innovazione siamo riusciti a creare. Immaginate di trovarvi su un'isola deserta, dopo essere precipitato da un aereo da 12.000 metri ed essere rimasto incolume grazie ai peli della fica di una balena spiaggiata. Siete soli e privi di qualsiasi attrezzatura, ma grazie al telefonino gonfiabile, dotato di intelligenza artificiale gonfiabile, potrete trovare il modo di modificarvi geneticamente, evolvendo in poche settimane in un semiuccello migratore con sembianze umane,
4: possibile.
5: Potendo così ritornare dai vostri cari che vi davano per merda morta. Questa incredibile innovazione la trovate unicamente su intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo.
0: Sì.
5: Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrexgonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
0: Mi perdoni, signor Noise. Mi sembra che all'Intrex sia un po' scappata di mano.
4: Sì, no, sì. No.
0: Cioè, finché era comunque il comodino gonfiabile, il bicchiere gonfiabile, e poi siamo
4: l'acqua
0: passati.
4: Gonfiabile.
0: L'acqua gonfiabile. Già era un po' meno credibile.
4: Il cibo gonfiabile. Tutto può essere gonfiabile.
0: No, sì. Guarda, questo è un vaffanculo gonfiabile perché c'è la pubblicità.
4: Bello, me lo vendi?
0: Sì, occhio.
4: Soffia, soffia, soffia.

0: Gonfiare qui nella cannetta. Qua.
1: Ah, da lì si gonfia.
2: Sì.
1: E come si sgonfia?
3: È arrivato il momento di prenotarsi per giocare con noi a Schiaffi in Faccia, il nuovo gioco dello zoo. Mandate ora un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 con il vostro nome e numero di telefono e se sarete i più veloci vi porterete a casa i gadget di 105 e forse anche un fumagazzi. Noi siamo
0: No, è arrivato un messaggio di un ascoltatore che dice: non leggete mai i miei messaggi. Giusto? È così che si fa. Così.
1: Sì. No.
0: E continuiamo a non leggerli, capito?
1: Giusto.
0: Per sempre.
1: Adesso l'abbiamo
0: soffrire.
1: Letto. L'abbiamo letto. Prova a leggerlo, dai.
4: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal e casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
12: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
0: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
20: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Attenzione.
22: Attenzione!
21: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
22: Intelligenza artificiale.
21: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
23: 105
24: 105
25: 105
26: Che storia!
27: Radio 105
28: Che storia!

0: per te, non mi caghi.
1: Ho perso tutto.
0: Godo.
2: Pensate che questo disco, quando l'ha registrato Michael Jackson,
1: Cosa? Perché lui dà la bocca all'informazione su 105 e il resto va su Virgin.
0: Esatto, cioè la gente rimane incuriosita e switcha su Virgin.
1: No, lui sa solo la prima parte dell'informazione.
0: Ma non è un'informazione.
1: Quando, sì, quando ti devi dare un'indicazione. Allora, la prima.
0: Se ne va.
1: E lui sa solo la prima parte delle cose. Non
0: è così. Guarda, guarda come sono bravo, guarda come sono bravo. Guarda, guarda, guarda. Faccio Michael Jackson, cioè, fai bambino.
1: Sta già finendo male la cosa.
0: Cioè, no! Fai il bambino, lui ha sempre scelto la tua bambina.
1: Fai Mecconi Colkin.
0: Sì, quello. Ai, ai.
1: No, prima che si facesse.
0: Ah, ok. Aspetta, lui entrava il bambino. Dai, salutami. Ciao Michael!
3: Ciao Michael!
0: E mi piace, ciao, ciao,
3: ciao. Oh. Mamma, Michael è pazzo!
0: Che genio che
2: no,
0: era.
2: No, comunque, ragazzi, a parte gli scherzi, ho visto il suo documentario.
0: Ma non ci interessa più adesso, ci piaceva di più prima. E se la smette.
2: Niente.
0: No, dai, cosa?
2: No, dai.
0: Dai, dillo!
2: No, ti stavo dicendo, no? Sì. Ho visto il documentario di Michael Jackson la settimana scorsa su un cosa?
1: Su un manifesto,
0: basta. Un pacchetto. E quindi?
2: E niente, l'ho visto, molto bello.
0: Che informazione è, scusa?
2: Guardatelo.
0: Grazie.
1: Io ho visto il film e non ci assomiglia mai.
0: No, mai. Mi dà anche un po' fastidio.
1: Sì, sì. Sai, Wender, che non vedo l'ora di vedere la tua faccia sui cartoni del latte con scritto sparito.
2: Perché da quando li mettono sul cartone del latte?
1: Però io inizio a farlo.
0: Il film è un capolavoro. Sì. Cioè, lui è il nipote, no? Di Michael Jackson. Sì. Ha dovuto reimparare tutte le mosse tipo di Thriller e ha rifatto il video.
1: Sì,
0: cioè,
1: ma io voglio dire...
0: Succhia cazzi, cosa?
1: Tu hai detto succhia cazzi. Chi è che vuole succhiare i cazzi?
0: No, lui ha fatto il segno succhia cazzi poi con la bocca. No.

0: esatto, dai.
1: Allora, io
2: non ti meriti risposte.
1: A proposito di questo, recentemente,
2: perché non fanno la funzione piomba la radio lo stronzo? Io adesso voglio chiedere. Rotti coglioni. No, no, non
1: stavo raccontando una cosa.
2: Ah, ma anch'io stavo finendo.
1: Recentemente ho visto questa biopic su Steve Aoki, fatta dal nipote di Steve Aoki, che ha dovuto imparare a stare fermo.
0: Ma voglio chiamandolo anche.
2: Sei una merda.
1: Stare fermo così.
2: Sei una merda.
1: Ma per mesi, eh.
2: No, ma sui social ci sono quelli che fanno le parodie. No, vabbè.
3: No, tipo, ma è un gruppo, sono famosi.
2: Steve
1: Aoki.
2: Steve Aoki.
1: Hawking.
2: Sì, questo qui infatti Hawking.
1: Hawking, Avking, sito Hawk come aquila.
2: Che è quello con la cornice.
3: Era,
2: sì, poverino.
1: Premio Nobel.
2: E c'è uno che fa, se Steve
1: Hawking
2: fosse stato Spider-Man.
0: No, è bruttissimo.
2: Ma delle robe.
1: Avrei detto più Iron Man.
2: Fa molto ridere, perché sai cos'è? A me fa ridere tipo Spine. Spine mi manda questi video orribili
0: a tutti
2: su persone che hanno dei problemi.
1: Disabilità,
2: e mi scrive: se ridi sei una merda. Ma scusa, non me lo mandare.
1: Allora, non te l'ha mandato quello di Steve Hawking che gioca a Mario Kart? Cioè, proprio lui è il kart.
2: No,
3: siccome la chat con Spine mi manderà all'inferno.
2: Sì. Poi stamattina aveva gli occhiali da intellettuale, no? È arrivato in radio e fa, e dico, cosa cambia?
3: Ma chi?
2: Sei sempre brutto con gli occhiali.
1: Certo. Ma c'ha gli occhiali Spine adesso?
2: Sì, adesso ho messo gli occhiali, ma è un disastro quell'uomo lì.
1: Ma è per coprire parte della faccia.
2: Ma spero,
1: cioè, non è mio.
2: Per lui. Vabbè, c'è una notizia che vorrei discutere con te, Lucilla. Oggi non abbiamo donne, quindi ci accontentiamo.
1: Sì, di un ibrido.
3: Deve piacere come complimento.
2: Di una quasi donna.
4: Mezza donna.
1: La metà sbagliata.
4: Sì.
2: Allora, per esempio, sono due in realtà, perché tu sei giovane comunque.
4: Vai, sono pronta.
2: Però questa, donne, la parità è lontana ancora 120 anni.
4: Vero,
2: L'Italia è soltanto all'83esimo posto, la Namibia è al quarto. Capito? Cioè, la Namibia è più avanti dell'Italia.
4: Bene.
1: Però in Namibia non sono tedeschi?
2: Che cazzo ne so io?
1: La Namibia c'è, cioè, un paese che è stato dominato dai tedeschi, poi gli hanno lasciato l'amministrazione tedesca.
2: Ho capito, comunque.
1: Quindi vedi questi neri di 2 metri che fanno ghigazzate, che carcofen!
2: Ma in fatto di parità sono più avanti dell'Italia.
1: Perché è l'impostazione tedesca.
2: Però c'è un problema di base.
4: Vai.
2: Cioè, nel senso, tipo, ultimamente vedo tante donne, soprattutto, che ineggiano una religione che in realtà le donne le schiavizza, le tratta come merda, le descrive come animali.
4: Quasi tutte le maggiori religioni del mondo,
2: appunto, allora,
4: sono maschiliste.
2: Cioè, come funziona nella testa di una donna? Cioè, come puoi tu essere quella che dice sì, vogliamo che questa religione arrivi anche qua, perché sono con loro dopo anni e anni di lotte per la parità, per i diritti delle donne.
4: Secondo me, cioè, un credo, anche la Chiesa Cattolica è estremamente maschilista sotto un sacco di aspetti. Abbiamo dovuto fare lotte per aborto, divorzio, eccetera, eccetera. Cioè,
2: appunto,
4: nel senso, quindi non...
2: dico, facciamo dei passi avanti per poi farne 30.000 indietro.
3: Adesso aprimi questa lattina che ho sete.
4: Sì.
1: Basta non credere in Dio, ragazzi. Cioè.
4: Esatto.
2: Vabbè.
4: Cioè, questa cosa ti rende più libero.
2: Ma non è vero, perché... Allora, io per esempio credo in Dio, ma non in nessun Dio di nessuna religione.
3: Scusa, Marco.
2: Cioè, credo in un essere superiore.
4: Vabbè, questo sì, sei tu. Però le religioni sono state decise dagli uomini maschi e quindi...
3: Cazzo, che figa!
4: Sì, va bene.
0: Ma se ci pensi nella Chiesa... Scusate, me lo volevo dire.
2: No, non dirlo, non dirlo.
0: No, non è una cosa brutta.
2: Ah, ok, vai.
0: E anche nella chiesa c'è il prete, non c'è la donna che fa la preta.
3: La preta.
0: Non c'è la preta.
4: C'è l'imam, c'è il rabbino.
2: C'è la suora, però.
0: No, però la suora non fa la messa.
3: Palle, non sai fare neanche questo.
2: Tu ti rendi conto? Ma ha ragione, cioè, non c'è mai stato un papa donna.
3: No,
1: sì, c'è stata la papessa Giovanna.
3: È vero.
2: Ah, sì, è vero, cazzo.
1: È stata la papessa.
2: È vero.
1: Sì,
2: quanti
1: sola,
2: anni fa?
1: Però.
2: Quanti, cioè.
1: Penso cos'è, metà del 1500.
4: Penso prima, però sì. Insomma.
2: Cazzo, è vero, la papessa c'è stata. Ma
4: non c'è un caso, non ci sono imam, rabbine.
2: Beh, però ci sono stati dei papi che comunque erano un po'.
0: C'è stato Papa Winnie anche.
2: Un po', dico.
3: Papa Winnie?
2: Papa Winnie.
0: Esatto.
3: Il Papa Nero in realtà c'è stato.
2: È vero.
4: Anche Papa Zemmama.
0: Ci va a Roma e faceva.
2: Così.
0: Era un Papa africano, bravissimo.
2: Quindi la soluzione è?
4: La soluzione è, come dice Fabio, non credere in niente.
2: In niente.
4: Credere nella libertà e nella parità.
3: Sai che invece, secondo me, dovremmo eleggere come nuovo papato. Tipo una boy band.
2: Cioè, perché? Scusa.
4: Perché non una girl band?
3: Scusa. Papa Boys. No, perché girl band.
2: Com'è?
3: Dai.
4: Devono cucinare, stirare.
3: Io no, è che poi ti arrapano. Cioè, il papa non ti fa.
2: Io, sotto sto punto di vista, io sono pro donne. Cioè, le donne sono meglio
3: degli
2: uomini.
3: Ma perché dovresti avere 5 papa che ballano a San Pietro?
2: Quante volte leggi che una donna è stata, che cazzo, serial killer? È raro, è molto più. Ma è il maschio che fa le robe orribili.
4: Sì, il maschio fa le robe orribili.

0: mette le mani addosso, cioè fa, sì, vabbè, ammazza, cioè... è sempre l'uomo, sono sì. poche le donne.
1: Beh, sono più divertenti però, cazzo. Cioè, no. Esci con 100 donne, non c'hanno un cazzo da raccontare. No, esci dai. Con 10 uomini, uno ha bruciato, cioè, un altro con una sigla.
0: Poi ci sono le donne di merda, eh. Vabbè, cioè, ovviamente. Certo. Però tendenzialmente la donna, forse perché è mamma, no, tendenzialmente è più onesta, è meno figlia di troia.
1: No, perché
0: uomini.
1: Se sbaglia la lapidano, è quello fondamentalmente.
0: Cioè. Tu hai mai visto al TG donna stupra un uomo per strada? Mai successo.
1: Magari. No, anche perché sennò prendevo il numero e volevo essere il prossimo.
2: Vedi? No, vedi. Però c'è quella là in Florida che ha violentato i 5 ragazzi. Sì. Cioè, violentato, erano 5 di 15 anni e lei ne aveva 18.
0: Vabbè.
2: L'hanno messa in carcere, no, perché.
0: Ragazzi, sono dei 15 anni che hanno dei fucili così.
2: Voglio dire. Chiedete ai 15 anni che.
1: Il caso a parte sono le donne sposate, tipo Olindo e Rosa, era lei la mente dietro il braccio di Olindo.
0: Infatti, ho detto, ci sono delle delle donne orribili.
1: Te la ricordi la saponificatrice? Di Correggio.
0: Cazzo, sì. Vabbè, ho capito, sono pochi rispetto agli uomini.
1: Sono pochi. La Sant'Anché, cazzo, la Sant'Anché.
0: Beh, von der Leyen, mica. La von der Leyen è il cattivo di tutti i film, è vero o no? Con quei capelli fonati, è terribile.
2: Io sono
0: lei.
2: Convinto che abbia costruito il mostro.
0: Sì, sì.
2: Lei ce l'ha il Frankenstein.
1: È Don Zauker, è Don Zauker.
0: Senti, allora, facciamo una cosa, tanto prima o poi diventeremo tedeschi. Hai visto che comunque la storia si ripete.
1: Magari.
0: Abbiamo rischiato tanto così che l'Italia diventasse tedesca. Se gli americani si facevano i cazzi loro, adesso il paese funzionava alla grande.
1: Dovesse succedere, niente partigiani stavolta, diventiamo tedeschi, ragazzi, no, è meglio. Vi prego.
0: Ma infatti, monumenti tenuti bene. Cazzo. Torniamo a fare delle belle macchine.
1: Biergarten.
2: È la cosa orribile che hanno fatto, cioè, quelle cose lì violente.
0: Sono dettagli.
2: Cioè, se non fanno quella roba lì, ci posso anche stare.
0: E certo, beh, è ovvio, dobbiamo evitare quella roba lì.
3: Eh sì, va evitata.
2: Cioè, se andrebbe mi dico, evitata. Devi mangiare solo Wurster e Krauti, va bene.
3: Vabbè.
0: Ma guarda che si mangia.
2: Biondo, no. Sono già biondo.
0: No, non sei biondo, Paolo.
2: Dai, sono biondo.
0: No,
2: Paolo.
0: Sei tinto.
2: Poi sono alto, slanciato.
3: Sei
2: alto.
3: Sì, sei un valchirio.
0: Tu sei il primo che ammazzano, a prescindere.
2: Ma quello lo fanno per piacere. Esatto. Neanche per capire.
0: Fabio potrebbe essere un tedesco.
1: Io sono già vice cancelliere.
0: Allora, senti, io a Natale ti regalo il kit a tedesco. Sì. Però mi devi promettere una roba. Mm. Ti fai i capelli come si chiama quello lì? MacGyver. No, MacGyver. È un po' troppo.
1: Era pelato poi, tra l'altro.
4: No. MacGyver,
0: te li fai corti qui e lunghi dietro. Io ti regalo il volante peloso, le biglie sui sedili.
1: Dipende dal valore del
0: cerchi
1: regalo.
0: In lega enormi. Ma sulla Captur.
1: Come faccio? Sono più grossi delle
0: bello,
1: ruote.
0: Bello, così.
1: Cazzo, li metto sulle portiere.
0: Alettone.
1: No, regalami il Baden-Württemberg.
0: Madonna, tutto?
1: Se riesci a incartarlo.
0: Figa.
1: Dai, mica, cazzo, ce l'hai, 2 soldi da
0: tanto
1: parte.
0: Tanto bello, è tanto bello.
1: Baden-Württemberg. Paradiso terreno.
0: Ma non c'è niente.
1: Che cazzo stai dicendo?
0: C'è un lago?
1: Ma sì, ce n'è per così, c'è di tutto nel Baden-Württemberg.
2: C'è anche Stuttgart nel Baden-Württemberg.
1: Sì, non so se hai capito.
0: Ah,
1: è il loro concessionario.
0: Ah, allora sì. Sì.
3: Che cosa c'è a Stuttgart?
0: Fanno la Porsche.
2: No, dai.
0: Quelle robe che tu non vedrai mai.
1: Non metterla in difficoltà, la ragazza è disagiata, è disauto.
3: È femmina oltretutto.
0: Beh, guarda che lui c'è stato un periodo in cui era un macchinista.
1: Ma c'è anche BMW e Audi comunque, cioè volevo dirvi.
0: Sempre lì?
1: Sì.
0: Stuttgart?
1: No, nel Baden-Württemberg.
0: Cazzo, ma quanto è grossa?
1: Buff.
0: Vabbè, senti, dobbiamo giocare a schiaffi in faccia.
3: È un garagione.
0: Siamo pronti, abbiamo Giancarlo D'Alecco in attesa. Sigla, andiamo, va.

0: Qualcuno scrive: ha ragione, cazzo, ecco chi è il cincischione. È la von der Leyen. È lei che a un certo punto vedrai di colpo farà cincischione.
1: Si toglie la maschera.
0: Sì, cincischione. È un cincischione.
1: Può darsi.
0: Senti, Giancarlo D'Alecco, che cazzo fai nella vita?
2: Ciao, una minchia di cazzo faccio.
0: Bravo, così si fa. Hai ereditato del grano?
2: Ereditario. Mantenuto ereditario.
0: Bravo.
3: Bravo.
0: Dica, l'altro giorno pensa, caro Giancarlo, l'altro giorno si è presentato.
2: Innanzitutto il sogno, ragazzi, siete i numeri uno, vi seguo da 30 anni.
0: La Madonna, siamo 28, sì. Vabbè, sì, quasi, vabbè, 30. Dai, no, l'altro giorno si è palesato il bellissimo, no? Accompagnato da un altro bellissimo. Mm. E la presentazione è stata: ciao, piacere Marco, così dico, ma cos'è che fai lui? Niente. Ho detto: ah, è presente questo palazzo? Questo, tutto il palazzo che siamo.
1: Sì.
0: È suo.
1: Ecco,
0: capito? Perfetto. Così proprio, però in
3: allegria. Chi lo dice?
0: Sì. Lui ha detto:
3: ah, vabbè, suo. Se andiamo a mani.
0: Ma tipo, di che cifre parliamo, Giancarlo? Cioè, quanto è ereditato?
2: No, Marco, scherzavo, magari.
0: Sei miserabile.
2: Oh, magari. Faccio l'autista di mezzi, conducente di trasporto, mezzi pesanti.
3: Cioè, non riesci neanche a dirlo, è fantastico.
1: Esatto.
3: Cioè, il lavoro è confusionario.
2: Perché sono un quarto d'ora che sono in attesa, credo di andare in posta. Cioè, veramente qua.
0: Sarà anche un po' emozionato.
2: Ho caricato.
0: È un miserabile. Cioè.
4: Scusa, ti scazza se facciamo la radio mentre aspetti, non lo so.
3: Di merda!
0: Senti, allora, visto che sei in una fase miserabile della tua vita, noi vorremmo almeno alzarti di livello e arrivare almeno alla classe media. Beh, oddio, se vince quello giusto, speriamo. Potresti anche
1: di
0: diventare
1: più.
0: Sì, tipo quasi Bill Gates.
1: Tipo.
0: Quindi mettiamo in palio. Amici di Fumagazzi, questo orologio lo voglio proprio bello, cioè proprio di quelli che costano un botto,
1: di quelli che funzionano,
0: sì,
2: top di gamma, Marco,
0: esatto,
2: top
0: proprio
2: di gamma,
0: con scatola di legno, roba seria. Ok, allora concentrati, perché adesso Lucilla ti prende.
2: Facile,
0: stai,
2: ragazzi,
0: zitto, porca troia. Ok,
1: bene,
0: prego,
1: tocca,
0: vai,
1: a me.
0: Via.
1: Allora, come si chiama?
0: Che cazzo è?
1: Ok, Franco.
3: Giancarlo.
1: Per vincere il Fumagazzi devi indovinare di chi stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. Se ne prendi 3 sei fuori. Attenzione, iniziamo.
0: Sì.
1: Scegli tra papà falegname o fratello Finocchio.
2: Fratello Finocchio.
1: No, schiaffo in faccia. No, papà stato. Falegname è il primo indizio.
0: Nonostante sia sempre così il meccanismo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci cascano.
1: Sta in mezzo a due furfanti o è amico degli sbirri?
2: È amico degli sbirri.
1: No, io ho già capito. No, devi essere concentrato però, Giampiero. Allora.
0: No, Giancarlo.
1: Perché? Scegli tra... Ha scritto un libro o... È il protagonista di un libro.
2: Scusa, non ho capito la prima.
1: Ma non è importante. Sto cercando di aiutarti.
0: Niente.
2: La seconda.
1: Esatto, bravo! Quindi per adesso gli indizi sono: papà falegname, sta in mezzo a due furfanti, è il protagonista di un libro.
0: Dai,
1: andiamo avanti.
0: Giancarlo, dai.
1: Scegli tra salvato da una donna vestita di blu o imprigionato da un re malvagio.
0: Dai.
3: Facile, no. È l'ex cantante dei Tazenda.
2: Salvato da una donna vestita,
1: esatto,
2: di blu.
1: Esatto, bravo. Quindi papà falegname sta in mezzo a due furfanti, il protagonista di un libro, salvato da una donna vestita di blu. Ultimo indizio, attenzione. Lucignolo o Lucifero?
2: Lucignolo.
1: Esatto, i tuoi indizi sono: papà falegname sta in mezzo a due furfanti, il protagonista di un libro, salvato da una donna vestita di blu. Lucignolo, hai 20 secondi, vai Gianfruccolo.
3: È Gesù.
2: Pinocchio.
1: Esatto.
0: Sì, è Gesù. Che Gesù.
3: Sta in mezzo a due furfanti, i ladroni.
1: Era questo il trucchetto.
0: Il padre non era. Ah sì, è vero.
3: Padre falegname.
4: Hanno scritto un libro.
1: Ma
4: cioè,
1: alla fine è Lucignolo e non Lucifero. Quindi era Gesù, era Pinocchio, bravo.
0: Gian Giugge, Gian Giugge.
2: Marco, pure di fare le seghe è nato Pinocchio.
0: Sì, questa è bella. Questa
3: adesso
0: è bella.
3: Torniamo nel 2000, dai.
4: Sai che l'ha fatta con Lodi questa volta.
0: Allora, senti, simpaticone. Ti regaliamo un orologio Fumagazzi, cioè da domani tu puoi andare in giro e fare il figo.
1: Domani del 2027.
0: Minchia. Ovvio, le consegne saranno un po' lente, perché ci sono i nani, ci sono i nani della Fumagazzi che te lo stanno assemblando, pirla, hai capito?
2: Aspetteremo Marco, aspetta.
0: Bravo, dai, ti salutiamo. Ciao,
2: siete
0: Terone.
2: Numero uno, ragazzi.
0: Ciao. Schiaffi in faccia. Gelosissimo. Di sicuro già lo sai. Sono gelosissimo. Sai, ne prenderai. Vedi, io li leggo i messaggi, quelli belli, scusa. Questo è un messaggio che accende anche una discussione. Ragazzi, io questa notte sono stato stuprato, un uomo scrive. Dormivo, mia moglie è venuta, me l'ha fatto alzare e mi ha scopato e se n'è andata. E non vedo l'ora che succeda di nuovo.
1: Beh,
0: Carlo, no, da Teramo.
1: Mi sembra consenziente.
0: Sì, però,
1: però
0: vedi come funziona. Capisci perché non ci sarà mai la parità?
3: Non hai analizzato.
0: Allora, se
3: è
0: io...
3: venuta.
0: È venuta?
3: Cioè, vuol dire che non era con lui. Sì. Sta parlando di un fantasma. Sì,
0: cioè, vedi, sì, non sì. potrà mai esserci. Voi siete già superiori a noi. E questo è il problema. Cioè, l'uomo si illude di avere il potere. Se io stanotte, ok, mi viene il bacco duro, mi arrapo un po'. Struscio il bacco sul, diciamo, sulla la crepa di mia moglie. Questa si incazza e mi dà uno schiaffo, mi dice: che cazzo vuoi, dormi stronzo. Se lo fa lei, io ci sto per forza.
3: Se ti appoggio il cazzo alla schiena un pochino male.
0: Sai, sii sincero, Fabio, se tu stasera provi con tua moglie mentre dorme, ti becchi un sonoro vaffanculo.
4: Mia moglie dorme anche quando ci sta, cioè. Non c'è differenza.
0: Come?
4: Quando ci sta, evita di russare. Per
0: se
4: carineria.
0: Tu stasera esci con le tue amiche e dici: io stasera scopo, tu scopi.
1: Ma va.
0: Se io stasera esco con 5 bifolchi, anche se siamo dello zoo, diciamo: stasera scopiamo. Non scopiamo.
4: Ma va, c'è la carta soldi, di credito.
5: Cazzo. No, puttane, no, stasera.
0: No, senza soldi non scopi.
3: Ah. Vabbè, fai credito.
4: Segni come l'altra volta, no?
1: Torno domani.
4: Lasci pagato.
0: Grazie, Lucilla, ti voglio molto bene, ma è il momento di lanciare questo tuo blocco. Ennesimo stupendo capolavoro.
1: Vabbè, allora, tanto mi interrompete, ma insomma parla di una canzone. Oggi raccontiamo la genesi di una canzone. Smettila, Paolo. Smettila, Wender. Smettila, Paolo. La genesi di una canzone. Torniamo a fare un docuzzo musicale. Quindi
5: allora, Lucilla, ti do 100 euro se indovini questo suono. Vai. Te lo faccio bene che non l'hai sentito.
1: Allora, è un dito in una patata che fa così.
0: Esatto.
1: No.
4: Ma di chi è la patata?
0: Docuzzo, andiamo, vai.
6: Docuzzo. Storie incredibili che appartengono a pochi. Il successo di una canzone non è mai assicurato fino a che non viene data in pasto al pubblico. Si possono fare previsioni, si può provare a immaginare su quale brano puntare, ma la risposta del mercato ha sempre una dose di imprevedibilità. I Will Survive di Gloria Gaynor fu inserita come lato B di Substitute e invece divenne il suo inno. La pubblicazione di Yesterday fu ostacolata dagli altri membri dei Beatles perché Paul McCartney l'aveva registrata da solo e aveva uno stile troppo distante dal pop scanzonato della band. E poi è diventata una delle canzoni più famose del XX secolo. Oggi Docuzzo vi racconta la storia di uno di questi brani, uno di quelli sfavoriti dai pronostici e che poi, inaspettatamente, ha stupito tutti.

8 maggio 1979, Power Station Studios, New York. Altri componenti dei Queen non dà fastidio il fatto che John Deacon se ne stia delle settimane intere insieme ad altri musicisti a curiosare nei loro studi di registrazione. Anzi, per tutti loro è importante cercare al di fuori della sala prove nuovi stimoli, influenze differenti. E John, da un mesetto, bazzica proprio negli studios sulla 53esima strada a Manhattan, dove gli Chic stanno registrando il loro prossimo album, Risqué.

Nile Rodgers e Bernard Edwards sono due geni assoluti, uno della chitarra e l'altro del basso. E John passa le ore a guardare le loro dita che si muovono come insetti sui manici degli strumenti. Non crede che con il suo basso riuscirà mai a imitare quel groove. Tutta la band è pronta a registrare. Il primo strumento è proprio il basso. Bernard Edwards si posiziona in studio, mette le cuffie e inizia. Wow, che tiro! John ascolta incantato e riesce a pensare solo che i Queen avrebbero bisogno di ripulire un po' i loro brani, di alleggerire il loro sound. Forse basterebbe una linea di basso come questa per creare un pezzo iconico.

più tardi, John, Freddy, Roger e Brian volano a Monaco di Baviera per scrivere e incidere il loro prossimo album. Sono tutti molto decisi a cambiare direzione e abbandonare o almeno mitigare lo stile barocco ed esagerato dei Queen. E John ha pronto un asso nella manica. Appena entrati in studio, John chiede qualche minuto di attenzione. Prende il suo basso, si siede su uno sgabello e fa sentire ciò che ha creato. John guarda con trepidazione Freddy, Roger e Brian. Vuole sapere cosa ne pensano. Ma i loro volti non esprimono ciò che spera. Non sembrano molto convinti. A Roger non diverte particolarmente. Brian non sa bene cosa farci. Ma Freddy, forse anche per non deludere il suo bassista, prova a incoraggiarlo. Ci canterà su qualcosa lui. La farà funzionare. John Deacon incide tutti gli strumenti di Another One Bites the Dust, a parte un loop di batteria che spetta a Roger Taylor, e il brano viene inserito nell'album The Game, che esce nel giugno del 1980. The Game viene accolto tiepidamente. È molto diverso da tutti i precedenti lavori dei Queen. È stata aggiunta l'elettronica con i sintetizzatori, c'è un po' di disco, un po' di funk. Tanti non apprezzano. Non riconoscono i loro beniamini. Freddy e gli altri provano a far digerire al pubblico il nuovo album e lo portano in tour.

0: Una sera, a Los Angeles, alla fine del loro concerto, i Queen si stanno facendo una bevuta nel backstage. Mentre si rilassano sui divanetti, si avvicina loro un amico, che è venuto a vederli dal vivo. È Michael Jackson. Tutti lo salutano con affetto, ma poi Michael fa un cenno a Freddie e gli chiede di parlargli in privato. Michael non vuole sembrare invadente, però proprio non riesce a tenersi un pensiero che gli è venuto mentre ha visto i Queen live. Ha sentito Another One Bites the Dust. E diamine, è certo che i Queen debbano farla uscire come singolo. È la vera hit di quell'album e spaccherebbe. Freddie resta perplesso. Non è sicuramente il brano su cui stanno puntando. Sono già usciti 3 singoli che sono andati abbastanza bene anche se non hanno sfondato, ma in fondo chi è lui per non seguire il consiglio del re, dell'unico e inimitabile MJ? Freddie convoca la band e i discografici e comunica la sua intenzione di rendere il brano di John Deacon il prossimo singolo dei Queen estratto da The Game. Il 16 agosto 1980 Another One Bites the Dust esce come singolo e resta in cima alle classifiche per 6 mesi. Vende oltre 7 milioni di copie e diventa il singolo più venduto nella storia dei Queen.
1: Minchia!
0: Il brano è diventato talmente leggendario da essere accusato da alcuni cristiani evangelisti di nascondere un messaggio pro droga nel ritornello. Che suonerebbe come It's fun to smoke marijuana se girato al contrario. Dall'altra parte, quasi come contrappasso per questa accusa, è diventato uno dei brani utilizzati per insegnare il ritmo del massaggio cardiaco, grazie alla velocità della sua linea di basso. Insomma, che il brano sia un incoraggiamento a drogarsi o sia invece una canzone che salva le vite, poco importa. Resta uno di quei pezzi su cui nessuno avrebbe scommesso e che invece hanno segnato la storia della musica. Perché alla fine, chi decide quanto vale una canzone se non chi la ascolta?

0: Another one bites the dust.
1: Altro genio, non li fanno più così.
2: Adesso parliamo piano.
3: Tocca a te, Fabio, vai.
4: C'è la pubblicità.
3: Hai rovinato il gioco, figlio di puttana. Era bella la condizione, mi sbagliata.
4: C'è comunque la pubblicità.
1: Ah, un attimo, ci abbiamo ancora 3 minuti.
5: Era una gag bisbigliata.
1: Però se ci pensate, adesso a parte i dischi, ci sono tante altre storie dove si racconta di canzoni o film presentati a o etichette discografiche o case di produzione che venivano scartati. Dicevano, no, sta roba qua è una merda. Rocky, per esempio, Stallone.
5: Era il B-side di Star Wars.
1: No, non è vero. No. Lui ha provato a venderlo a tutte le case di produzione finché ne ha trovata una che ha detto, vabbè, dai, l'idea non è brutta.
5: Adesso esce il film.
1: Sì, che racconta questa storia. E gli hanno detto, va bene, vendici la sceneggiatura. Lui ha detto, no, io voglio essere il protagonista. Tu, ma vai a cagare, ma dove vuoi andare?
6: Guardalo
1: tutto
6: là.
1: Storto lì.
5: Infatti,
1: con la bocca...
5: Il protagonista della ricostruzione di questa storia, che non è Stallone, è un attore che ha fatto 5 mesi di ictus per riuscire a parlare con Stallone.
1: Ma non è vero.
5: Indotti, sì, è vero.
1: Anche Ritorno al futuro, perché c'era la scena del, tra virgolette, l'incesto, no?
6: Sì.
1: Tra Marty McFly e la madre. La Disney, quando aveva detto sì, potrebbe interessare a un film sui viaggi nel tempo, quando ha letto il copione, ha detto no, però dovete togliere quella scena lì. E lui ha detto no, vaffanculo. Come,
5: cioè, voglio ciularmi mia madre.
1: Ma no. Come avrebbero dovuto, in teoria, usare una Mustang, perché la Ford gli aveva offerto $75,000 se avessero messo una Mustang nel film.
6: Invece...
1: E lui ha detto no, col cazzo, io voglio la DeLorean.
6: Certo. Comprare la Marco poi nel 2020.
1: E così è successo nel lontano 1999, quando io iniziai a fare questo programma. E il direttore della radio, ai tempi Alex Peroni, che salutiamo, che adesso è un miserabile, io invece ho la Porsche, disse... È vero.
7: Ha venduto casa in Brera.
1: Ah, quindi no, non è più un miserabile. No,
5: però non ha la Porsche.
1: Però ha dovuto vendere la casa. E lui disse al presidente, suo programma di merda durerà sì e no 6 mesi.
5: È lo stesso che ci ha detto, ragazzi, prendete questo stipendio basso, fidatevi, abbiate pazienza un attimo, poi fate le sale tutto apposta, l'hanno licenziato 2 settimane dopo.
8: E noi siamo rimasti con quello stipendio lì,
7: per 2 anni.
8: Quattro anni.
1: Però no, nel senso che tante volte, magari quando uno ha un'intuizione che suona diversa, quando tu proponi una roba che va fuori da diciamo i canoni,
5: è la storia della mia vita,
1: il più delle volte le persone dicono no, io non voglio rischiare. Cioè, se tu adesso guardi la televisione, quella terrestre, nessuno osa più.
8: Io guardo quella extraterrestre.
1: Continuano a riproporre le stesse robe con gli stessi conduttori perché hanno paura di osare. Poi arriverà uno che fa una roba che su carta sembra diversa, ma comunque una roba magari un po' osé, e quello farà il culo a tutti.
8: Ma a volte basta cambiare un dettaglio.
1: Tipo?
8: Ad esempio, all'inizio gli acchiappafantasmi, Ghostbusters,
1: sì,
8: dovevano acchiappare
1: Dovevano
8: acchiappare le acciughe. Il film era su loro che acchiappavano le acciughe. E non funzionava! Danner Croyd era lì, cazzo, cosa ce ne facciamo di tutte queste acciughe?
1: Invece...
8: Poi è arrivato Egon, buon'anima, che adesso è morto.
1: Ma
8: se invece acchiappassimo i fantasmi tutti, il fantasma non esistono, coglione!
1: Io, per chiudere il discorso, io ricordo quando ho visto voi due all'opera a Match Music, eravate su Rai 2,
6: Teletubbies.
1: E eravamo io e Wender, io ho preso Wender e gli ho detto, oh, secondo me questi due spaccano. E Wender mi ha detto, ma va, sono due.
5: E Wender ha detto, me ne vado.
8: E se n'è andato.
5: Wender ha avuto una reazione.
1: Se n'è andato.
5: Finito,
1: è vero, proprio, te ne sei andato.
6: Dopo, molto dopo.
1: No.
5: Tre mesi te ne sei andato.
1: Eri geloso.
6: Non ero geloso.
1: Perché non ti amavo più come prima, amavo loro due.
6: Mi avevi tirato uno schiaffo in diretta.
1: Vabbè, quello è normale.
5: No, è andata a sposarsi.
6: Eravamo
5: in un'altra
6: giovani.
1: Allora scusa.
6: Eravamo giovani.
1: Hai ragione, dammene uno.
6: No, io sono contro la violenza. Io ti faccio un pompino, ma...
1: Vabbè, il pompino allora, dai, va bene.
5: Ehi! Sei proprio una puttana!
6: Vedi che ce l'ho.
1: Sto cercando di recuperare il rapporto, stronza.
8: Ormai è tardi.
5: Ragazzi, comunque trasmettere in 4 maschi fa proprio maschio sto programma.
1: Qualcuno mi dà uno schiaffo o mi fa un pompino?
9: Cari ascoltatori, visto che ufficialmente l'estate finirà la settimana prossima, approfittatene per andare a vedere in giro per l'Italia Pippo Palmieri, che venerdì sera sarà a Siliqua in provincia di Cagliari e sabato sera ad Assolo in provincia di Oristano. Wender e Paolo sabato sera saranno a Tamagnone in provincia di Torino.
5: Magnone.
9: E infine Paolo Nois. domenica a Mores Sassari insieme a Pippo. Pippo e Paolo in Sardegna.
1: Si sburra. Uno scrive: Fiorello venne scartato da Baudo, pensa, non lo sapevo, e un altro dice che Dirty Dancing l'ha fatta una società di distribuzione di videocassette perché nessuno voleva farlo.
8: Ma perché all'inizio era un film di guerra, questi soldati che ballavano in Vietnam,
5: si sparavano.
8: Non stava in piedi, non stava in piedi.
1: E sto pompino quindi?
5: Dai Marco, proprio adesso no.
1: Sì, dai.
5: Un gengivotto al massimo.
6: Cos'è un gengivotto? Con le gengive?
2: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
12: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: È permesso?
14: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
15: Pure.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
18: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
20: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
22: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
24: Perché?
25: Ecco perché.
22: Non fartela scappare.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
26: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
9: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
24: Una moto da cross dell'84, scarburatissima.
9: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
27: No, vabbè.

0: leva sta cagata, che è brutta sta canzone.
1: Leva la cina.
2: Ma sì, no,
1: non ce la pecchi cu.
0: Ma chi sei in cu?
1: Ma la fangu.
0: Chi sei in cu?
1: C'è la Ira Star.
0: Madonna, per favore, leva. Peggy Gou ha fatto una canzone sola che era diversa, che era na na na na na na na. Sì, quella lì, na,
3: na,
1: ah, quella canzone su Napoli.
0: Na, na, na, na, na,
3: cantava
0: na,
3: la targa.
0: Nasca, na, na, na, na, na, na. Adesso è tutto uguale. Ma vaffanculo.
1: Stronza.
0: Cretina. Dai, vieni qua. Che metto,
3: oh. Però ci sono delle foto sue su.
0: Guarda, posso immaginare.
3: Sui subreddit.
1: Dai, dai.
0: Allora, visto che vi lamentate sempre che non leggiamo i vostri messaggi, sì, ma lo facciamo perché altrimenti dovete sapere che purtroppo a causa di qualche stronzo che ogni tanto per cattiveria, no, scrive delle robe brutte, poi ci mette di malumore. Allora scatta tutta la roba negativa. E
1: a
0: quindi
1: me non me ne frega un cazzo.
0: Tu, perché tu sei un uomo insensibile. Sei una merda. Fabio piange in un angolo.
3: No, sono quattro sdentati.
0: Esagerare.
1: Vabbè, ma leggi questi messaggi. Dai.
0: Questo è bello, però, dice Marco: credo di poter parlare a nome della maggioranza degli ascoltatori dello Zoo.
3: È già qua. Vabbè, cazzo, te lo fa credere.
0: Però, effettivamente, ho visto tanti scambi anche su Telegram e robe. Queste settimane, nella formazione completa dei vecchi tempi, tu, Fabio, Paolo e Wender, insieme siete una forza della natura e vorremmo che questo quartetto possa essere sempre in diretta con la presenza di tutti gli altri componenti, ovviamente, ma voi quattro siete come gli Avengers. Alessandro da Sassuolo, vi amiamo.
3: Cioè, aspetta, c'è
0: Zodi 105.
3: Fabio, tu e i miei zii vi conoscete.
1: Cazzo, li conosci? Ma chi è sta gente? Dai, leggi un altro, mi è piaciuto.
4: Comunque tu morirai come Iron Man.
1: Dai, io?
4: Solo e nello spazio.
0: Che bello,
3: non
0: sì.
3: Non muore così Iron Man.
0: Sì, sì, muore.
3: No, muore schiacciato malissimo.
0: Vabbè,
3: in mezzo
0: muore
3: agli
0: male
3: granaggi.
0: Comunque, muore male.
3: No,
0: muore
3: circondato male dagli amici dicendo frasi importanti.
0: Aspetta, vediamo, aspetta.
3: È Hulk che muore male.
0: Marco, sei un fico da paura. Monica da provincia di Arezzo.
3: Sono stato sabato.
0: Amica, amica, hai veramente dei cattivissimi gusti, perché io ho dei capelli orribili già di mio. Ma in sto periodo non ho tempo di tagliarli,
3: di lavarli.
0: No, li lavo tutti i giorni. No, che cazzo vuoi?
3: Sei onto?
0: Ma vai a cagare. Comunque c'hai una crosta in testa.
3: Questo è il gel.
0: Sembra dei Dolomiti.
3: Marco,
0: figa,
3: quando
0: dai,
3: uno ha tanti capelli, deve mettere il gel.
0: Ci do anch'io. Ti sembro calvo io, scusa.
5: Assolutamente no, amico mio, collega.
3: Lui col cappello l'hai chiesto.
5: Dai, vabbè, ho capito, io gli ho
3: dottor Palantir.
0: Facci tempo a leggere una roba o...
1: Hai un minuto, dipende da te, un minuto.
0: No, era una roba sui giovani italiani. Io vorrei sapere chi vanno a intervistare, però più o meno possiamo essere d'accordo. I giovani italiani hanno paura della guerra. Questa è una roba. Uno su tre non legge libri. E questo è gravissimo. Gravissimo. E addio al sogno di diventare velina o calciatore. Basta. Vogliono essere tutti influencer. Allora, io ho notato solo una roba, e lo dico da vecchia troia ormai, quale sono, no? Non vi accontentate mai. Io vedo tanta mediocrità. E la gente inizia a accettarla, perché quando sai che noi ci abituiamo a tutto, no? Io e Paolo ci siamo abituati 2 mesi e mezzo, io di più di lui, però quasi, a dormire sulla sabbia, a non avere un ti abitui.
3: Certo.
0: Non bisogna abituarsi a accettare la mediocrità. È tutto mediocre adesso.
5: Ci si adatta.
0: Sì, la gente dice: vabbè, ma è così, è così. Tipo a Milano, io sono venuto a piedi anche stamattina.
3: Sì.
0: I marciapiedi, marci,
3: brutti,
0: tutti rotti,
3: marciapiedi,
0: pisciati. Hanno fatto le che è anche una roba carina, no? Se fai le ciclabili, almeno falle bene. No, tutte storte, si bloccano, si interrompono. È tutto mediocre.
3: Tutto, tutto.
0: E noi italiani, che siamo famosi per l'eccellenza,
3: ma l'arte, anche per la mediocrità.
0: Sì, adesso sì, dobbiamo disabituarci a questa roba. Non va bene. Quando una roba è fatta male, brutta, hai un disservizio,
3: vai via. No, vai in Austria, che è tutto fatto bene.
1: È vero, anche, anche quelli che non nascono perfetti, via.
0: No, quello no. No, quello no.
1: Troppo,
3: giù
1: no,
3: dalla rupe.
0: Troppo, quello troppo. Beh, niente, scaduto il tempo, no, si riesce mai a fare un discorso.
5: Forse potevamo parlare ancora un po'.
0: Mamma mia,
1: quanto sei un mediocre.
0: Tu sei un mediocre, per esempio.
3: Anche il giornalismo in Italia è mediocre.
0: Sì.
3: Tanto che a volte ci sono delle persone che commettono dei crimini e poi durante l'intervista diventano improbabilmente degli eroi.
0: Ma casualmente sta roba qui è quella storia che vi ho raccontato della mia visione del TG5.
3: Esatto.
0: No, era Rete 4.
3: Sì, no, è un programma serale di quello.
0: Sì, sì, dove uno che era un delinquente è diventato l'eroe della puntata.
3: Sì.
0: Solo perché si è pentito.
3: E si è pentito.
0: Si è pentito tutto. Bravo.
3: È la forza del perdono.
0: Questo ha messo incinta una minorenne, poi l'ha fatta partorire in un armadio, ha abbandonato il figlio in mezzo alla strada.
1: Non ha detto: raga, ho sbagliato.
0: Bravo, bravo, eroe.
3: Vabbè. Non esiste vita senza il perdono, Marco.
0: Hai ragione.
3: Questo ci insegna Gesù.
0: Quindi attenzione, ci colleghiamo con
1: è uscita bene.
0: Eroi per caso.
1: Mi è piaciuta molto. Sì.

0: Bellissimo. E benvenuti in questa nuova puntata di Eroi per Caso. Sì. Presentiamo subito gli ospiti in studio, il direttor Ragione.
1: È colpa dei negri.
0: Grazie, grazie direttore. E il nostro opinionista, direttamente dal partito sbagliato, l'onorevole Lorenzo Minoranza.
2: Ok, ok, io vorrei parlare della discriminazione razziale.
0: Dai, non ci rompere i coglioni, su, vediamo subito le notizie importanti, ma che nessuno clicca perché non ci sono cornuti di mezzo. E ancora allerta rossa per l'Etna, con aerei sospesi fino a orario da definirsi. Cosa ne pensa, direttore?
1: È colpa dei froci.
0: Oh, era ora che qualcuno lo dicesse a chiare lettere. Grazie, grazie, direttore. Ma passiamo invece alle notizie che fanno parlare la gente, i microcazzi degli altri. La storia di Fulvio Falco Sagrantino, il disoccupato quarantenne che ha dato fuoco ad un asilo per fare un contenuto virale da mettere sui social. Vediamo il servizio a cura della nostra Benita Pacciani.
3: Sono le 16.30 nel sereno quartiere Niki Lauda, quando Fulvio Falco Sagrantino si intrufola nell'istituto Dolce Coccola di San Castoro e appicca un incendio col cherosene per girare un video di TikTok e diventare famoso e fare i matrimoni napoletani con Sal Da Vinci.
4: Grazie ai nuovi telefoni Blondi del governo Bello abbiamo potuto vedere il filmato ed era terribile, ballava proprio male. C'è da dire comunque che le urla dei bambini coprivano la musica.
3: Di agitazione per i bambini travolti dalle fiamme, ma poi il dramma. A Fulvio Falco si scarica la batteria del telefono prima di poter pubblicare il video che va perduto.
5: Io abito qua davanti, quando ho visto Fulvio che stava per bruciare all'asilo, ho pensato, meno male che non è un pedofilo, è andata bene, va, e sono rientrato dentro a fumare.
3: Ed è lì che allora Fulvio spegne l'incendio con l'urina, perché tanto ormai il suo video, che sicuramente avrebbe fatto oltre 1 milione di views, non c'era più, scongiurando la grigliata. Ma signor Fulvio, perché l'ha fatto?
6: È perché mi scappava.
3: No, all'incendio.
6: Ah, perché nei brani suggeriti ho visto la canzone di Annalisa e volevo finire anch'io nei perché di TikTokki, lì come si chiamano. Questo cazzo di iPhone ha la batteria che dura come una scorreggia nel vento.
3: Ma non ha pensato a quei poveri bambini?
6: E che minchia sono, e me contro te?
0: Aspetta, aspetta, aspetta un attimo, Benita, scusami, c'è il direttore che voleva fare una domanda.
1: Rimaniamo coi piedi per terra. Sì. Quel signore lì, l'ignorante, la bestia, alla fine li ha salvati. Rimaniamo coi piedi per terra.
0: Esatto, direttore, basta con queste ideologie, rimaniamo concreti. Anzi, cerchiamo di capire se il video del signor Sagrantino avrebbe potuto sfondare come pensava lui. Abbiamo al telefono il signor Cabi Lame per l'occasione, che vuole dirci la sua.
7: Non parla.
0: Pronto? Pronto, signor Lame, ci sente?
7: Non parla.
8: Salve, sono l'interprete del signor Lame. Adesso tradurrò per voi il suo intervento. Ecco, fa un gesto con le mani in avanti, sì, mostrando i palmi, e la faccia buffa.
0: Ok.
8: Poi un altro gesto indicando le fiamme, e fa un'altra faccia buffa.
0: Sì. Ok, ok.
8: Seguita da un altro gesto con le mani.
1: Figa, quanto mi fa ridere quello lì. Peccato che è netto e quindi anche poco su.
2: Scusi, ma guardi che prima di tutto è italiano.
1: Ma quale italiano di sto cazzo? Ma porco diesel, non lo vedi che è cresciuto a pane e giraffa?
2: Ma guardi che le giraffe non...
0: Ma quale cazzo di accoglienza? Basta, su, ha ragione il direttore. Senta, invece, signor Sagrantino, lei ha incassato la benedizione. Edizione del signor Lame, contento?
6: Oh sì, e appena si carica sto cellulare, torna all'asilo con un carro armato e faccio un buco che si vede la Nuova Zelanda, cazzo.
1: Figa quanto è virale sto tizio, mi fa morire.
2: Oh, scusate ragazzi, ma cosa cazzo state dicendo? Questo ha dato fuoco a un asilo.
1: Sì, ma poi l'ha spento. Concretezza.
2: Ok, ma comunque l'ha appiccato lui l'incendio. È un piromane psicopatico, ve ne rendete conto o no?
1: Ma stai zitto, se ragionavamo tutti come te andavamo ancora in giro con la biga, buonista.
0: Grazie direttore. Ha fatto molto bene ad asfaltarlo. Lei, signor Minoranza, guardi che la paghiamo noi, non se lo dimentichi. E comunque tutto è bene quel che finisce bene, giusto? Possiamo dire che abbiamo trovato anche oggi il nostro eroe per caso.
7: No!
9: Eroe per caso, sì!
7: Bravo, bravo.
6: Bravo. Oh, ma quando esce la puntata la posso mettere su Facebook?
7: È così. Ragazzi, è così, ma proprio bello. Oh.
10: Bravi, bravi. Bravo Francesco. Anche,
7: Tutti e due, bravi. Grazie, tu no, grazie. Tu no, tu no. Bravissimo.
10: Grazie,
7: complimenti. Guarda, io voglio che tu passi questo weekend a pensare a noi tranne lui, sì, che pensiamo che tu sia molto bravo.
10: Ma
7: bravo,
10: questo già lo sapevo perché lo leggo nel lucore dei vostri occhi,
7: mamma mia,
10: Marco. Tranne il mio.
7: Tu no,
10: no, i tuoi occhi non li vedo io.
7: Wender, bravo,
9: grazie,
7: bravissimo.
9: Grazie,
7: numero,
9: grazie,
7: Pippo, bravo,
10: di segreto, di
7: Fabio, bravissimi.
10: Muschio?
7: No, tu no, bravo, mi spiace.
10: Marco, bravo,
9: bravo, bravissimo, bello,
10: bello, bravo. Io?
7: No, no, no, no,
10: carente,
7: no,
10: carente.
7: Scusa, uno ha scritto: ma col cazzo che non mi accontento, Marco. Tra non molto eredito dopo una vita di cazzi in faccia. Quindi questo ce lo vediamo con la Ferrari. Bello, giusto così, bravo.
10: Viva, viva!
9: Vai a dormire, Mazzoni!
7: Sì, sto cazzo! Non andava a farmi mettere 15 denti in bocca dal dottor Beretta. Ma si chiama Meraki?
9: Lui è Corrado Meraki, sì. Smile and Beauty.
7: Ormai ho pagato, quindi che cazzo me ne frega.
10: Domani vieni con me in ricicleria, devo buttare un po' di roba. Cioè, due, tre camionate ad andare in ricicleria.
7: Qualsiasi cosa tu voglia fare con me, io vengo.
10: Poi ti porto a prendere il gelato.
7: Madonna, bellissimo.
9: Che bello.
7: Tu cosa vorresti fare con me? No, non vengo. Sono impegnato.
10: E poi?
7: No, guarda.
10: Già in ricicleria.
7: Cos'è? No, Wender mi ha chiesto. Non so. Pippo, vengo.
9: In Sardegna con lui.
7: Vabbè, buon weekend a tutti. Ci dispiace, sappiamo che a questo, proprio in questo momento, 1 milione di persone spegneranno la radio.
10: Ma devono spegnere pensando che io ho la cacca che sa di zucchero filato.
9: Buon weekend, Joe.
7: Scaricate Zotify.
9: Bastardi di merda.
11: Lo Zodi 105 è stato presentato da
12: Belli Buoni Galbusera. Fette biscottate ricche di semi, deliziosa frutta in pezzi o cioccolato. Belli Buoni Galbusera, per la tua colazione tutti i giorni, dove vuoi.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.
16: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
17: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
21: Ah, quale?
20: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
21: Corro subito nelle profumerie Naima!
20: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
22: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
23: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
24: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
25: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Hey!
26: 105 Radio 105 Proud to be different.

0: Da Dio, posso dirti?
1: Dimmelo. Da Dio. Adesso sento meglio.
0: Sono le 16.01, buon venerdì.
2: Ladies and gentlemen.
0: Sì.
2: From the Radio 105 Main Studio.
0: Here we are.
2: 105
3: Music and Cars.
0: La musica e la voiture. 105 Musica e coches.
1: Ormai sei una doppiatrice, Lodo, cioè.
0: Music e.
1: Ehi?
0: Macchine. Qualcuno sa il tedesco? Come si dice macchina in tedesco?
1: Sarà. Allora, se l'autostrada è Autobahn, sarà Automotive.
0: Ecco,
1: mentre tu cerchi, intanto io do il benvenuto ai nostri fancarsisti. Buon venerdì, amici all'ascolto della radio.
0: È auto comunque.
1: È auto.
0: Che noia.
1: Va bene, quindi auto e musica.
0: Music.
1: Va bene.
0: Ma che ce frega? Buongiorno. Che bello. Ultima puntata di questa settimana. Dai, che è venerdì, ragazzi. Ultimo sforzo.
1: Dai.
0: Abbiamo qualche programma per stasera?
1: Io assolutamente no. Configurare il mio dispositivo nuovo.
0: Sì. Che abbiamo visto. Color prugna secca.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: È il colore che vorrei avere io adesso.
0: Perché?
1: Perché sono pallido come un cencio. Invece mi piacerebbe avere un colore un po' più. No?
0: Non sei pallido come
1: perché
0: un cencio.
1: Perché ho messo 7 litri di cose addosso. Perché devo dire questa cosa, cara Lodovica. Intanto, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno, Darietto. Buongiorno. Benvenuto anche a te.
1: Ieri ho fatto un giro in una Milano da bere. La Milano della Beauty Week.
0: Perché è pieno di eventi e pop-up e così. Dedicate al make-up.
1: Grazie, Pivati. Salutiamo tutti gli amici che stanno dalla mia parte. Benvenuti. No, ma io per primo, io che sono uno che comunque a cui piace un po' quel mondo lì, ma non sono un estremista,
0: sì.
1: Sono rimasto sconvolto dalle file chilometriche.
0: Hai visto?
1: In questi pop-up store che hanno aperto per tutto il centro di Milano, dove regalavano poi magari campioncini.
0: Ma sai che la gente, che sia Beauty Week, che sia Settimana del Mobile, cioè se ti regalano... Non so, una penna, un tappo di bottiglia.
1: Le unghie tagliate di Pivati.
0: Sì, capito? La gente si ammazza, è incredibile, è incredibile.
1: Pazzesco. E poi non sapevo, ma che settimana prossima comincia invece la Milano Fashion Week.
0: Esatto, saltiamo di palo in frasca.
1: Esatto, vabbè.
0: Quindi non ti sei fatto fare la skincare coreana?
1: No, ma non ne ho bisogno. Ho messo sette impalcature stamattina, ma non mi sono svegliato.
0: Sai chi ne ha bisogno?
1: Sì, chi?
0: Pivati. Ciao Pivaz.
1: Ciao.
0: Come ti prendi cura della tua pelle?
4: Col sapone di Marsiglia lo

0: Sì, sì.
1: Bravo. Vedi? Sì,
2: ma non le mette.
1: E poi non,
2: non le mette, gli danno fastidio. Madonna, ma che piega strana che ha preso questo programma.
3: Infatti,
2: oggi.
3: Sì, no, basta, cambiamo totalmente.
1: E la zia?
2: La zia è partita, ma ha scritto adesso per il tour.
1: Ah,
2: il suo tour del karaoke, ha ricominciato,
1: giusto,
2: a bomba, quindi.
1: Vero.
2: Tra l'altro è con la zia.
1: Dove la porta oggi il tour?
2: Adesso devo chiederle. Facciamole dove la porta.
1: Facciamole un po' di pubblicità.
2: Sì, ah, va a Berlino la zia adesso.
1: Ma veramente?
2: Certo.
1: Ma col karaoke?
2: Va perché c'è la strega che osa che canta, cioè la Gianna Nannini.
1: Ah,
2: e quindi lei.
1: È vero che ci andava al concerto.
2: Esatto, con sua zia Maria, che salutiamo, che ci stanno ascoltando mentre la zia finge di lavorare.
1: Saluti alle zie.
2: Va bene, buongiorno Pinnetta.
1: Buongiorno Pinnetta.
2: Fatti tutti.
1: Fatti.
2: Piccolo disclaimer.
1: Sì.
2: È venerdì, ma è un venerdì dove si torna alla normalità di Music in Cars.
1: È vero, sì.
2: Quindi tornano tutte quelle rubriche che ormai, insomma, avevamo messo un po' in cantina. Tipo,
1: per l'estate, tipo il brusaporco.
2: Primo.
1: Poi. Quindi se avete già
3: è indugiato,
1: delle cose.
2: È indugiato.
1: Sì, sto ancora imparando, sono stagista. Poi.
2: Bene. Poi il Thanks God It's Friday.
1: Ecco, quello
2: ti manca.
3: Non sa niente.
1: Niente so. Sì, e infine, ma non per importanza. No, sta proprio alla fine.
2: Sì.
1: Il Caramella Club.
2: Brava! È anche su questo.
1: Che venerdì, raga.
2: Va
1: che
2: bene.
1: Venerdì, what a Friday. Va bene.
2: Va bene, allora. Detto con questo entusiasmo. Che venerdì pazzesco.
1: What a Friday. Momento della santità.
2: Sei
1: pronto, Pivaz?
3: Prontissimo.
2: Allora. Vabbè dai, questo è facile.
1: È famoso il filo di questo personaggio femminile, no?
2: Il filo di?
1: Mitologico. Che per ritrovare la strada lei...
3: Di Penelope.
2: No, quello
1: di...
2: era
1: quella la tela di Penelope.
2: Il filo di
1: A? Del Minotauro, il... Bravo.
2: Arianna. Poi c'è una basilica a Milano, vicino al Duomo. È una chiesa, una delle più antiche di Milano.
1: Fondata nel 1300, pensa Pivaz.
2: È Eustorgio. Bravo.
1: E sai che questa basilica è famosa per aver conservato le reliquie dei Re Magi?
2: Sì, c'erano le reliquie di Baldassarre, Gaspare
1: e Melchiorre
2: e Aldo, Giovanni e Giacomo. Sono esistiti? È la stessa domanda che ha fatto la Lodo.
1: Anch'io ho chiesto, ma quindi... Boh, vai a sapere.
2: Penso che siano esistiti. Se c'erano le reliquie.
3: Qualcuno le ha certificate le reliquie.
2: Non lo sappiamo, privati anche tu.
1: Quante dai, domande.
2: Ne abbiamo un'ultima, dai.
1: Beh, un bel nome.
3: Lodovica?
2: No. Dai, l'abbiamo detto. È la versione ricca della coccarda. Quindi sarà una
3: Riccarda.
1: Bravo. E allora Arianna, Eustorgio e Riccarda
2: sono i santi di oggi.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Campanella d'inizio, inizia una nuova puntata di 105 Music and Cars. Una puntata che sa un po' di weekend, che preannuncia il weekend.
1: Deve.
0: E è venerdì e il nostro corpo lo sa, vero Darione?
1: Sì, sì, my body isn't ready comunque.
0: Your body isn't ready, no. Il body di nessuno è ready, penso.
1: Al weekend.
0: Secondo me siamo arrivati sfatti come non mai a questo fine settimana.
1: È stata una settimana impegnativa.
0: Impegnativa,
1: abbastanza.
0: Impegnativa.
1: Sì, vabbè. Sì, sì. Però, giustamente, come facevi notare tu, siamo in odore di weekend e quindi molti di voi magari si sposteranno, molti di voi avranno ancora delle attività, diciamo, estive da fare. Mm-hmm. Chissà se il meteo ce lo concederà.
0: Chissà se ci sorriderà. Lo chiediamo direttamente ad Andrea Giuliacci. Ciao Andrea, benvenuto.
2: Ciao.
1: Altissimo.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: L'altissimo.
1: L'altissimo, il santo. Come stai Andrea?
2: Bene, bene.
1: Meno male,
2: grazie.
1: Meno male.
0: Allora, che tipo di notizie ci dai per i prossimi giorni? Dobbiamo attrezzarci con ombrelloni, ombrelli, barchette,
2: allora,
0: dici te.
2: Un po' ombrellone e un po' ombrello, perché tutto sommato il tempo non sarà male, nel senso che ci sarà ampio spazio anche per il sole e quindi anche per i ritardatari delle vacanze, per chi vorrà godersi ancora delle giornate, dei momenti in riva al mare, questo soprattutto domenica, però attenzione perché domani, sabato, ancora un po' di instabilità si farà sentire, quindi qualche improvviso temporale che non rovinerà del tutto la giornata, però specie nelle ore centrali del giorno sono molto probabili degli improvvisi temporali al centro e al sud, soprattutto sulle zone interne, però qua e là potrebbero scivolare anche lungo le coste. Andrà meglio al nord la giornata inizierà con le nuvole, poi ci saranno ampie schiarite, veramente poche le piogge, solo qualche breve acquazzone sulle Alpi, e poi domenica direi bello in gran parte d'Italia.
0: Alla grande.
2: Un po' di instabilità, quindi sempre qualche improvviso temporale solo all'estremo sud, ma nel resto del paese direi una giornata piena di sole. Tra l'altro è vero che si farà sentire un po' di caldo nel fine settimana, ma un caldo non eccessivo, okay. Temperature
0: sì.
2: Da fine estate, quindi un po' di caldo sì, ma che tutto sommato sarà sopportabile per chi rimarrà in città e farà felici invece coloro che passeranno queste giornate in riva al mare.
1: Certo, piacevole comunque, ecco, mettiamola così.
0: Un bel weekend,
1: un bel
0: dai,
1: weekend,
0: per chi
1: sì.
0: Ha dei programmi.
1: Bello, sì,
0: avanti
1: sì.
0: Tutta
1: ci può stare.
0: Ma
1: però,
0: invece è settimana prossima, vogliamo un attimo dare uno sguardo?
1: Allora. Dai. E guardiamola.
2: In realtà la prossima settimana, almeno la prima parte della prossima settimana, potremo lasciare a casa l'ombrello, perché protagonista sarà l'alta pressione, ma non ci renderà queste giornate particolarmente calde. Sì, sempre un po' di caldo fuori stagione, ma simile a quello del fine settimana, okay. Quindi senza eccessi. Piogge quasi del tutto assenti, appena qualche breve temporale possibile all'estremo sud, Calabria e Sicilia, per il resto tanto sole e ripeto temperature da fine estate, quindi anche la prima parte della prossima settimana sarà tutto sommato gradevole.
1: Ma perfetto, ma che cosa potevamo chiedere di più ad Andrea Giuliacci?
0: Ma siamo una crema ragazzi,
1: veramente.
0: Dai.
1: Allora, se avete altre curiosità, magari una località specifica per conoscere anche gli orari delle precipitazioni, meteo.it la scaricate, potete consultare il sito. Andrea, noi ci diamo appuntamento a settimana prossima, se vorrai.
2: Senz'altro.
1: Va bene.
2: Senz'altro, volentieri.
1: Grazie mille.
0: Grazie per queste buone notizie.
2: Ciao, buon fine settimana a tutti.
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao
0: anche a te.
1: Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao. Allora, bene. Cara Lodovica, il venerdì succedono tante cose. Io
0: sì.
1: Prima non te l'ho accennato, però noi
0: sì.
1: Suoniamo anche dei dischi nuovi che escono proprio recentemente o comunque novità.
0: Non vedi, tipo?
1: Tipo la nuova di Adela, che si chiama Ain't in LA.
0: Ah.
1: Arriva dalla Slovenia, lei è una cantante slovacca, il singolo è uscito a luglio. E
0: Slovenia è cantante slovena.
1: E quindi slovacca?
0: No, slovacca.
1: Ah, slovacca è...
0: No, è della Slovacchia.
1: Ah, è la Slovacchia.
0: Sì.
1: Allora lei arriva dalla Slovacchia ed è una cantante slovacca.
0: Quindi è slovacca, non slovena.
1: È una cantante slovacca. È slovacca.
0: Scusateci, adesso facciamo due verifiche.
1: È slovacca. Arrivederci, grazie.

0: 105 Music and Cars presenta.
1: Che ci hanno mai mannato?
2: Brucio porco! Brucio porco!
3: Come mi mancava!
4: Eccoci!
3: Brucio porco!
4: E di tempo per accumulare brusaporchi ne abbiamo avuto almeno qualche mese. Quindi ragazzi, abbiamo grandissime aspettative su di voi quest'oggi.
3: Ma io comincio subito, io vi faccio un esempio.
4: Sì?
3: Certo che confondere la Slovacchia con la Slovenia, ma brusaporco, Dario,
4: però dai,
3: mannaggia allora. Scusate, se una cosa vi ha fatto arrabbiare, una cosa è andata storta, ci sono stati dei momenti di alta tensione.
4: Sì.
3: Potete raccontarcelo, potete sfogarvi. È un po' una terapia di gruppo il brusaporco. È molto semplice.
4: È il mio primo brusaporco,
3: è
4: tra
3: il
4: l'altro
3: tuo primo
4: È il mio primo ma brusaporco di un brusaporco.
3: Non ce la posso fare oggi. Allora, è molto facile. Ci mandate un messaggio al 342 41 15 105.
4: Sì.
3: Che si apra o si chiuda con la parola brusaporco. Ci raccontate perché siete arrabbiati, che cos'è che è andato storto. Però non solo potete scrivere, quindi daremo noi voce ai vostri pensieri,
4: sì,
3: ma potete anche mandarci un messaggio vocale voi.
4: Esatto, sarà proprio il nostro Pivaz a passarvi. Vi potrete ascoltarvi in diretta mentre così esorcizzate questa cosa che vi sta facendo rodere il fegato.
3: Esatto, e non solo quello. 342 41 15 105. Tra poco arriva il brusaporco.
5: 105 Music and Cars.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL.
11: come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
16: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
20: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
19: Termini e condizioni sul sito.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto.

0: consumi. E forse già il suo era un piccolo accenno di brusa porco, eh? Cosa ti ho fatto? Denunciami, dai!
1: Mi piace perché hai detto consumi.
0: Consumi.
1: Quindi Audrey Hubbard, consumi.
0: Consumi.
1: Ma era anche la selection nuova di questa settimana. Ma attenzione, signori, è finalmente tornato il...
2: 105 Music & Cars presenta... Che ci hanno mai mannato?
3: Brucia un porco, brucia un porco.
1: Stavo per dire io, però me l'hai bruciato.
0: Sono pronta.
1: Vai!

0: appositamente rivolto ai germi che girano negli asili e ammalano anche i santi. Brusa porco!
1: Adesso comincia. Attenzione. Questo è serio, eh. Oggi forse vinco io il brusa porco. Dopo 7 anni e mezzo, come un fulmine, faccia il sereno,

0: senza visaglie.
1: Osa.
0: La mia, diciamo, ragazza ha deciso che forse è meglio lasciarci.
1: No!

0: Ma Brusa porco a lui, che vabbè poi lui non è può niente, è anche un amico, però Brusa porco a lui lo stesso, maledetto, il commercialista che qualche giorno fa ti chiama, Luca, il 16 mi raccomando che passa l'IVA e l'altro acconto delle tasse e questo e quest'altro, ma vaffanculo,
1: no, dice, no, Brusa porco, Brusa porco,
0: e cosa cazzo devo
1: fare? No,
0: procedi, Brusa porco, bravo, maledetto.
1: Mamma mia,
2: l'abbiamo schivata.
1: Ma proprio.
2: Brusa porco, oggi a scuola mi hanno sposato.

Giornata di merda. Al lavoro, mal di testa. Ma chi me lo fa fare, brusa porco? Fabio da Torino.

0: Posso dire grazie al nostro ufficio della programmazione musicale?
1: Diciamolo pure.
0: Nella figura di Maurizio Franciosi, perché il Brusaporco il venerdì ci dà modo di suonare dei dischi che normalmente non passiamo spesso.
1: Quello e prima. Quello che abbiamo passato prima.
0: Capito, gli AC/DC, insomma.
1: È sempre un piacere.
0: Tra l'altro, scusate AC/DC, perché
1: esatto.
0: Sì, la pronuncia, sennò poi i puristi si arrabbiano. Questo è il nuovo dei Nothing But Thieves, Baby Cool.
1: Continuate a mandarci il vostro brusaporco del giorno al 342 41 15 105, li stiamo raccogliendo, tra poco si continua, non abbiamo mica finito qui.
0: Cioè adesso questo è un disco che sembra più morbido, come dire, che non mi farebbe voglia di tirar
1: fuori. Ma poi ci carichiamo di nuovo.
0: Esatto, quindi 342 41 15 105, i vostri brusaporco.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat!
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Get out of it. 105 Music and Cars presenta.
1: Che ci hanno mai mannato?
2: Dove?
1: A Brucia Marco.
3: Brucia
1: Marco. Brucia, brucia, brucia, brucia Marco.
3: Dai, altro giro, altra corsa. Fatevi sotto, gente incazzata da tutta Italia. Da tutto il mondo.
4: Dalla luna.

0: possibilmente modificate la voce, grazie.
1: Ma cosa chiamate a fare per sapere dove sono i vostri pacchi, anche se sono in ritardo? Ma aspettate, tanto che cavolo vi cambia, brusa porco! Noi di possiamo aiutarvi, brusa porco!
2: Ho capito, però dai!
3: Un po' di pazienza,
2: mettiti nei nostri panni.
3: Io oggi lo aspettavo, il pacco non arrivava, ho chiamato 100 volte il corriere.

0: Allora, qui c'è una sequela di rompimenti proprio in generale. Martedì, dolore assurdo al fegato. Mi si è crepato dal nulla l'angioma.
1: Oh!
0: Che praticamente è un tumore benigno del fegato, creando infezione, indi per cui mi hanno ricoverata ad urgenza in ospedale e settimana prossima me lo rimuovono. Che brusa porco!
1: Direi. Un brusa porcone.
2: Ma brusa porco, sono mesi che abbiamo organizzato una festa a Bologna, festa anni 90, tutti organizzati con i bimbi dai nonni, e ci deve essere un tempo così? Ma brusa porco!
1: Vabbè.
2: Fabio da Bologna!
0: Ma Fabio, la

0: vedo però mi si ghiaccia il cervello. Non mi riconosco. Fabrizio D'Aurestano.
1: Succede.
0: Fabrizio.
1: Ma brusa porco, ho iniziato scuola da una settimana e ci hanno già dato per 5 giorni di fila i compiti.

0: di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
10: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
20: 105 Che storia.
21: Radio 105.
22: Che storia!

0: Ezzo incredibile.
1: Ti vedo che scuoti il culetto, eh?
2: Vorrei avere dei capelli lunghissimi per fare questa cosa. Però purtroppo...
1: Fallo con la barba.
2: Esatto. CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat. Che storia.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
1: Sono le 17 e 3 secondi, 4. 5.
5: Insomma, è ora di cambiare.
6: Radio 105. Bravo.

0: Emily Warren con Silver Line. Cosa? Silver Lines aprono.
1: Ma che chiosa!
0: Che cosa?
2: Sigla!
0: Aprono la seconda ora di 105 Music in Cars. È venerdì, ragazzi, è venerdì. Dai, dai.
3: 105 Music in Cars presenta.
0: Uffa!
3: Lo sapevi che...
2: Vai Lodo, tira fuori il pizzino.
1: Ti ho contagiato comunque, posso dire. Io sono 3 giorni che sbiascico.
0: Sì, e questa è la stupidera del venerdì, quando mezzo. Proprio sei agli strascichi.
1: Alla frutta. E vabbè, succede anche questo, ma questa è Music in Cars, amici. È un divertificio, succede anche questo tra amici.
0: Facciamo ridere, ma facciamo anche riflettere.
1: Sì.
0: Va bene. Ascoltate, a proposito di ridere e riflettere, se avete programmi per la serata, ma non sapete come stupire gli amici, come intrattenere gli ospiti, di cosa cavolo parlare, eccoci qua.
1: Brava, no, pensavo che volessi portare in tavola questo.
0: Sì, cioè, voglio portare in tavola un'altra cosa.
1: Che cosa?
0: Il prosciutto.
1: Cioè, ma si può, ragazzi? Il prosciutto più caro al mondo.
0: Pensa, l'ho anche googolato e sembra delizioso. Il prosciutto più caro del mondo viene prodotto in Huelva, Andalusia. E il suo prezzo è di 4.100 euro. Voi direte, wow, tutto il cosciotto costa 4.100 euro.
1: No.
0: No, a letto.
1: A letto, ragazzi.
0: A letto.
2: E cioè, in piedi, invece?
0: E sul divano manco ve lo sto a dire. Ah!
1: Va bene, andiamo avanti. Vi parlo di Bill Gates, sì, che disse ai suoi professori universitari che sarebbe diventato milionario all'età di 30 anni e diventato miliardario, sì, all'età di 31.
0: Ah, dai, bene.
1: Io pure ci ho provato, ma non è che i risultati non sono stati...
0: Possiamo dire che...
2: Non c'è anche

0: un errore umano oggi è venduto come un'attrazione.
1: Ma pensa.
0: Ma figurati.
1: Ma sarà una cosa anche lievemente tossica, mi immagino, no?
0: Va bene. Giusto un pelo.
1: Molti psicologi dimostrano che farci domande da soli fissa meglio i concetti rispetto a ore di ripetizione a memoria. In che senso però, scusa?
0: Vedi, ti sei fatto una domanda. In che senso? Adesso non te lo scorderai mai più. Capito?
1: Ah, bastava questo?
0: Cioè, se tu studi una cosa, invece di ripeterla a macchinetta,
1: a menadito,
0: ti fai le domande che prevedono la risposta che hai appena studiato. E
1: bello.
0: Quella cosa in teoria dovrebbe aiutarti a ricordarlo. Potrebbe essere utile per il nostro mestiere anche.
1: Attenzione. Bene.
0: Quindi domande.
1: Quindi...
0: chi sono?
1: Da dove
0: vado?
1: Vengo?
0: Ma soprattutto, sul conto corrente ci saranno ancora i soldi? E quello no.
1: Stando ai tuoi ritmi, Darione, no, ben poco.
0: Altre curiosità le trovate sul sito curiositadalmondo.it.
1: E alla pagina Instagram, quel che non sapevi.
0: E adesso, tutti a Miss Italia.

0: Questo disco Bionic Boogie Dance Little Dreamer, perfetto per essere il nostro disco Thanks God It's Friday.
1: Esattamente, il disco che strizza l'occhio a quelle sonorità dei 70s, gli anni 70, quella disco music. Allora, intanto bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e a Maurizio quel che è di Maurizio.
0: Che però anche... non ci ha dato il pezzo di Cesare, però,
1: no, infatti.
0: Da quanto mi...
1: Vedi, che in effetti il legame c'era,
0: vedi?
1: Con Cesare, sì.
0: Era perfetto.
1: Perché oggi è uscito anche il pezzo nuovo di Cesare Cremonini, che ci aveva promesso nella playlist di oggi, e invece no, è Franciosi, però ci ha regalato questo Bionic Boogie. In
0: questa
1: realtà
0: chicca.
1: È uno pseudonimo, cioè c'era questo produttore molto attivo negli anni 70, Gregory Diamond.
0: Sì.
1: Che ha prodotto tantissime cose e finì anche in classifica negli Stati Uniti con diversi pezzi, anche con il nome di Bionic Boogie.
0: Comunque
1: ascoltato.
0: Gregory Diamond, cioè quanto glam c'è anche solo in questo
1: nome.
0: Secondo te è il suo nome vero o è uno pseudonimo, Gregory Diamond?
1: No, il nome è vero, Gregory Oliver Diamond.
0: Ma è il cognome più bello del mondo.
1: Diamond.
0: Dario Diamante.
1: Madonna,
0: senti quanto sfavilli.
1: Sembra uno che vende il compro oro di sotto casa mia. Ciao, sono Dario Diamante e vieni a vendere tuo oro. Subito. Però in effetti sì. Pensa anche a Benjamin Diamond, no?
0: Bellissimo.
1: Pezzo incredibile anche quelli. Vabbè, beh, bello. Comunque grazie Maurizio Franciosi per questa
0: un applauso
1: chicchetta. Meno male, Pivaz. Va bene, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che siamo entrati ufficialmente nella seconda ora di Music in Cars, abbondantemente 17:15, e quindi tra pochissimo ci
0: parte
1: sarà...
0: quella roba là.
1: Sì,
0: per
1: apriremo.
0: Cui tutti scalpitano.
1: Perché anche perché finora il Caramella Club è stato chiuso, grande renovazio.
0: Vero, vero.
1: Gigantesca.
0: Abbiamo ampliato gli interni,
1: sì.
0: Abbiamo cambiato un po' di...
1: Tutto in radica.
0: Tutto, sì.
2: Sì, abbiamo tolto anche la moquette tutta sboccata.
0: Sì. ma ci vuole un po' di igienizzazione tra una stagione e l'altra. Cambiato divanetti, cambiato tavolino.

0: Ma scusatemi, abbiamo messo al posto della moquette, sì. Adesso cosa c'è? La cera, cosa abbiamo messo?
1: Niente, non abbiamo messo niente.
2: Dai. No, cioè, non te mattonelle. L'hanno detto? No, erbetta.
0: Ah, erbetta.
2: Fresca.
0: Ah, ho capito, va bene.
2: Praticello inglese, ma bellissimo. Di quelli che non si consumano mai.
0: Mai, va bene. Tra poco comunque scopriremo com'è questo caramella 2026.
3: Oh yeah, oh sulle mani.
0: Prima però, lo dicevamo in apertura, my body isn't ready.
2: No.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai

0: Ascona GPL.
1: A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a €2,29. Da tre pezzi in su, €1,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
10: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
13: Pronto? Il dottore offre €13.450. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo €3.733. 33 rate mensili da €99. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale €9.705. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.450.
15: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
16: Radio 105.
17: Proud to be different.

0: concetto sia Casini.
1: Casini.
0: Sì.
1: Forse perché di casini ne stanno per succedere anche qui, eh?
0: Speriamo di no, mi verrebbe da dire.
1: Ma tu sai che sta per accadere una cosa un po' pazzerella.
0: Ma perché parliamo così?
1: Non lo so.
0: Non lo sappiamo. Amici, riapre ufficialmente le porte il club virtuale più grande del mondo, Caramella Club.
1: Oh. My first time.
0: Sei contenta?
1: I'm so excited.
0: È un momento importante anche questo. Mi ricordo la mia prima volta al Caramella
1: Veramente?
0: Club.
1: Veramente?
0: Sì, sì.
1: Com'eri? Come ti eri vestito?
0: Beh, questo non me lo posso ricordare. Mi ricordo però l'accoglienza del pubblico, dei fancarsisti che mi lanciavano le bottiglie vuote addosso.
1: Ma come? Ma sì, che sì, violenza! Sì.
0: Ricordi,
1: no,
0: Pivas?
1: Al Caramella non è tollerata la violenza.
0: Brava, perché il Caramella è...
1: Eh?
0: Ho detto
1: che
0: tutto.
1: Cos'è?
0: No, è un posto dove si entra ma con dolcezza.
1: Con dolcezza. Per divertirsi.
0: Esatto, per bere l'ormonata. Brava Lodo. Esatto.
1: Ma mi fate entrare? Cioè io posso entrare così?
0: Ma tu sei una dei testimonial. Per questa nuova stagione del Caramella Club. Però voi per entrare, amici, dovete fare una cosa, è molto semplice. Dovete mandarci un messaggino al 342 41 15 105. Il numero è sempre quello.
1: Sì.
0: Ci scrivete chi siete, da dove arrivate, se volete bere l'ormonata, se volete festeggiare qualcosa di specifico, magari oggi è un giorno importante o arriverà nei prossimi giorni.
1: Esatto, se siete presi bene per qualcosa in particolare.
0: Esattamente. Ma, cara Lodo, se volete anche, possono mandarci messaggi vocali, possibilmente in rima, come se foste dei vocalist.
1: Fantastico.
0: Capito?
1: Non vedo l'ora, sono carica.
0: Va bene, allora 342 41 15 105. Tra poco ufficialmente riaprono le porte del
1: Caramella Club.

0: cambiato tutto tranne lui, Mr. Anthony D'Andrea.
1: Popolo del Caramella Club, diamo il benvenuto al nuovo residente, Ludovica. Caramella Sivari.
2: Grazie.

persone che stanno entrando, che ci stanno scrivendo. 342 41 15 105. Ieri ho festeggiato 10 anni di matrimonio, ormonata per tutti perché a caramella la vita è più bella.

0: RS.
1: Cosa avrà voluto dire? C'è una fila fuori?
0: Gigantesca. Ma c'è la zia, eh? C'è la zia che
1: fa la selezione all'ingresso?
0: Sì, sì. E vedi che mangi.

0: incinta di 7 mesi, ammazza, posso bere l'ormonata?
1: Certo che puoi bere qualsiasi cosa che serviamo al Caramella Club. Della zia, la zia anche fa che
0: c'è
1: quello.
0: La versione alcohol free.
1: Perché l'ormonata è la bevanda ufficiale del Caramella Club e possono berla tutti. Tra l'altro, tutti i vostri messaggi li potrete guardare anche sul canale 69.

0: chiedono un tavolo per due. Ce l'abbiamo, Darione?
1: Certo, abbiamo tavolini piccoli.
0: Piccolini. Per stare vicini, vicini.
1: Poi abbiamo quelli giganteschi.
0: I tavoloni da sagra.
1: Perché è un po' sagra della porchetta anche il caramella, capito?
0: È tutto.
1: Allora, qua c'è una rima, se posso farla. In questa cacca di serata mi serve una vagonata di ormonata.
0: Non c'è altra soluzione.
1: Non c'è soluzione.
2: Al caramella, sì, c'è Darietto, sì, e sei all'oscuro.

0: Salutiamo anche un collega che è appena entrato al Caramella Club.
1: Chi è?
0: Dario Mikolausen.
1: Darione.
0: Sono in Prato della Valle. Ah no, scusami, a Padova. Pensavo a Padova. Benissimo, vado, grazie.

0: sola.
1: Aspetta che vado a controllare, non si sa mai.
0: Vai tipo... a controllare.
1: Vado,
0: no?
1: vado.
2: Faccio strusce sono bello, ho pistola comello. Faccio strusce sono bello, ho pistola comello.
1: Vabbè, questo, no, questo magari lo mandiamo un attimo fuori a riprendere.
3: Fuori.
1: Via. Un po' d'aria fresca che serve sempre.

0: capito niente, Alberto. Il momento più bello della settimana è l'ora della caramella. Alberto, sì, mamma mia.
1: Doveva far rima, mamma mia.
0: Che viaggio.
1: Mi serve una damigella. C'è lì al caramella?
0: Ma Ricky,
1: Ricky,
0: entra,
1: è pieno così. C'è un po' di... da qua?
0: Non ho capito, no. Potrebbe ripetere, grazie.
1: No, dicevo...

0: gratis il venerdì pomeriggio.
1: E finisce anche presto, raga.
0: Finisce presto per cominciare.
1: Per noi boomers.
0: Ma sì. Alle 18 tutto finito a casa.
1: Quanto mi è mancata l'ormonata. Ciao Samuel da Olbia.
0: Ciao Samu.
1: Cin.
0: Drogato.
2: Ragazzi, un giro di ormonata per tutti. Festeggiamo domani,
0: sì,
2: 17 anni di matrimonio.
1: Ale!
2: Una coppia che ogni giorno alterna momenti in cui è scoppiata e momenti in cui è innamorata. Auguri, sì, a mio amore Roberta. Bene. Ciao Andrea da Bergamo.
0: Ciao.
1: Auguri ragazzi.
0: Mi è scesa un po' la candela.

0: avanza pure l'ormonella.
1: La è bagna ormonale. Cauda, pensavo.
0: Sì, madonna, qua prima una roba pesantissima.
1: E a proposito, non si entra al caramella se non profuma la Shell.
0: No, no, io posso. Vabbè, ma poi vengono da me a dirmi di uscire. Sto facendo il caramello, sto facendo il vocalist. E vabbè. E che gli vuoi dire a Giustino?

0: talmente bella che non si può non andare al caramella.
1: Zio, quanto sei sballato!
2: Sembrava Davidino.

0: Aveva voglia Anthony D'Andrea, si sentiva la peccar bello, bello, la peccar due palle, però.
1: Ti sei sfocato, tesoro.
0: Vabbè, vabbè.
2: Sì, Fede.
0: Fede, Fede. Vabbè, io sono Diamante e tu sei Fede, scusami, che coppia saremo? Una coppia da grande fratello Vips. Ahimè, signori, il Caramella Club deve chiudere.
1: No.
0: Le... Hai detto che sei una boomer, che vuoi andare a casa presto.
1: Ma abbiamo ancora un quarto d'ora.
0: Ma adesso non si può.
1: No, dai, basta.
0: È finito,
1: dai,
0: finito.
1: Però un quarto d'orina.
0: No, dobbiamo chiudere le porte.
1: Un sacco di gente da far entrare ancora.
0: Ma adesso invece c'è un sacco che deve uscire. Il Caramella Club torna settimana prossima. Grazie mille, Anthony D'Andrea, per la meravigliosa console. Grazie Comello.
1: Grazie Dariello.
0: Torniamo col Caramella Club venerdì prossimo nella seconda ora di 105 Music and Cars.
3: 105 Music and Cars.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero!
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: 105. Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Fidenza e Bivio, A1 a 15 Parma La Spezia per ripristino incidente. Sulla A4 direzione Torino, code a tratti tra Bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Sulla A10 in direzione Ventimiglia, coda in uscita ad Arenzano provenendo da Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla A14 in direzione Taranto, code a tratti tra Bivio A14 e A1 Milano Napoli e Imola per traffico intenso. In direzione Trieste invece code a tratti tra Bivio A4, A58 e Capriate, sempre per traffico intenso. Sulla A24 direzione Superstrada Teramo Mare, code in uscita a Lunghezza provenendo da Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria a svincolo Sant'Elia in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre guidi è come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso, risparmi 4,95 euro. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi, risparmi 4,70 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
3: nostra. Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
20: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
23: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
22: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
23: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
22: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
23: Vi aspettiamo!

0: canzone.
1: Guarda come è fiera della sua selection.
0: Madonna.
1: Stylophonic 2006, ragazzi, sono passati 20 anni da questo disco che era avantissimo.
0: Avevo 16 anni e limonavo con l'incavo del gomito.
1: Ah, da sola.
0: Bei tempi.
1: Bei tempi. Baby sì. Beatbox, baby limon box.
0: Questo esatto.
1: Vabbè, bello però, brava, brava Lodo.
0: Beh, dopo il caramella dai una degna conclusione. È stato molto bello, mi sono divertita al mio primo caramella. Non vedo già l'ora che sia venerdì prossimo.
1: Per diversi motivi, perché ci sarà già una settimana alle spalle.
0: No, ma per dire che...
1: Che ti è proprio piaciuto, no? Ti ho visto.
0: Sì, mi è piaciuto,
1: Ti ho visto, siamo molto contento. Allora, siamo arrivati alla fine di questa settimana, dove abbiamo un po' ripreso le redini del programma a livello anche autunno-inverno.
0: Dove hai sfiorato un cappotto.
1: Sì, ho sfiorato.
0: L'hai sfiorato,
1: una l'ho vinta.
0: Per
1: gioco
0: un pelo. Per
1: meraviglioso,
0: un pelo.
1: Gioco che cambierà già da lunedì, sarà un po' diverso.
0: Avrà un sacco di cose nuove, sì.
1: Esatto. Grazie mille Lodovica.
0: Grazie mille Darietto.
1: Grazie mille Antonio Pivati, a.k.a. Anthony D'Andrea.
2: Ciao grandi.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille alla zia, grazie mille alla Pinnetta.
1: Grazie mille a tutti voi, soprattutto fancarsisti che ci siete sempre, lo vediamo. Se volete potete anche seguirci Dario Spada su Instagram
0: e Lodo Comello.
1: Esattamente.
0: Bravo, lo spottone, ci piace.
1: Torniamo lunedì alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars. Buon weekend amici, ciao. 105
1: Adesso arrivano Paolino, sì? Lendino, Martino e anche Valterino
0: con un bel programmino. 105 Music and Cars.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
0: Eccoci, sono le 18.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Esther Roletto. Una professoressa accoltellata in classe a Roma da un 13enne. Lo studente le ha prima spruzzato sul volto dello spray urticante, poi ha inferto i fendenti al fianco dell'insegnante. Lo ha fermato un compagno, pare che il ragazzo volesse vendicarsi di un debito di geografia. L'aggressione sarebbe stata condivisa nel corso di una chiamata di gruppo su Telegram. La donna è sotto shock ma non in pericolo di vita. Un cacciabombardiere italiano colpito dagli Houthi nella base aerea di Taif in Arabia Saudita. Nessuna vittima. Il ministro della difesa Crosetto ha chiesto ai vertici militari una nuova valutazione su opzioni operative. Emmanuel Macron annuncia difese contro le minacce del Cremlino. Gli attacchi ibridi non resteranno senza risposta, avverte il presidente francese, mentre in Russia si sta votando per eleggere la nuova Duma. L'esenzione del bollo auto è coperta con soldi nazionali, assicura il ministro Giancarlo Giorgetti, dopo che Bruxelles ha acceso un faro sul finanziamento della misura varata dal governo. Il titolare dell'economia mette anche in guardia sui rincari dell'energia. Lo shock delle guerre peserà sulle bollette. Alessandro Di Battista è tornato a casa. Questa mattina l'ex deputato pentastellato è stato dimesso dall'ospedale Romano Gemelli, dove era ricoverato dal 12 settembre dopo l'operazione alla Habana. Sto molto meglio. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha scritto su Instagram. Calcio, stasera Monza Sassuolo inaugura la quinta giornata di Serie A, ma l'attenzione è tutta rivolta al match di domani all'Olimpico con la sfida Roma-Inter, che guidano la classifica a punteggio pieno e si proiettano verso un duello scudetto emozionante, anche se il tecnico giallorosso Gasperini predica prudenza.
7: Si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite. Certo che vogliamo giocare nella parte alta del campionato.
6: Yannick Sinner continua ad allenarsi a Monte Carlo dopo aver superato il problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare gli US Open. Non è ancora stata fissata però la partenza per Pechino. L'ATP al via il 30 settembre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
13: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Repower.

0: Buonasera Italia! Buonasera, ben ritrovati! Buon venerdì, anche sta settimana l'abbiamo sfangata, ragazzi. E quale giorno migliore del venerdì per vedere chi è veramente uno statale? Bastardo maledetto!
1: Martin!
0: Ma sì, ma avevamo, scusami, adesso la domanda è: avevamo dubbi?
1: No, io ho aggiunto una X, adesso siete pari con le assenze.
0: Tu non gli devi aggiungere una X, una croce gli devi aggiungere. Cioè, veramente dobbiamo ricordare. Ormai è andato, dai, ma è scaduto, è come il gorgonzola. A un certo punto uno ci prova, ma poi basta. Cioè, nel senso, no?
1: Vabbè, intanto parla piano che siete pari, ti ripeto. Quindi ne riparliamo quando aumenteranno le assenze.
0: Vuoi che ti dica io quando ne riparliamo? Venerdì prossimo.
1: Ah, ma è una cosa tipica del venerdì?
0: No, ma va. Capita, a volte sì, altre volte no. Di venerdì di solito capita, ecco.
1: Ok, così giusto così mi preparo, no?
0: Scusate, prima di cominciare, io avrei una proposta. Fargi, sei d'accordo con me? Allora, sulla carta.
2: Sì.
0: Sei d'accordo con me?
2: Sì. Sì, a prescindere.
0: Ok.
1: Allora. Strano il farci d'accordo con te. Io già me la segnerei
2: questa. Già che
1: Ok, vai, parla.
2: Allora,
1: dici,
2: comunque
1: dici.
2: Ho detto di sì. Vai,
0: allora, amici, sì. Famiglia della carovana.
1: Vai.
0: Vogliamo fare un

0: cucina, troppo cattiva.
1: Come sei bastardo!
2: Da. Vabbè, con la C si può fare, eh?
1: No, no!
2: Ho avuto!
0: Ah, okay, okay.
1: Io maestra, con la D! Con la D ce l'ho! Dove cazzo sei? Va bene. Pronti
0: piace,
1: per
0: piace.
1: Cominciare anche oggi? Fatelo, fa che bellissimo, raga. Oggi ci ammazziamo così per cominciare. Salutiamo Dario Spade e Ludovica Comello che ci hanno anticipato con Music and Cars.
0: Grazie, ragazzi.
1: E poi salutiamo ovviamente la nostra Claudietta Centralino.
0: Ciao.
1: La nostra Saretta in redazione.
3: Ciao.
1: Che era qua fino a un istante fa e poi l'avete già sentito. Bello più che mai. Lui sì, che non manca mai.
0: E anche io vorrei dire.
1: Vabbè, ma tu sei giovane, sei appena arrivata. Tu sei il bastone della nostra vecchiaia, Linda.
0: Sì,
1: cioè...
0: ah, bastone, ho preso paura.
2: E ora aspetta un attimo.
1: Sì.
2: Come in fila le essenze.
0: Vedrai come anche io la certa.
1: Adesso appena arrivano i nuovi provini, vedi te.
0: Vabbè. Sì,
1: con
0: sì,
1: noi sì. A guidarci ovviamente in questo ginepraio di sberle.
0: Walter, Capitan Jack Sparrow, Walter Fargi Fargenga.
2: Buongiorno, buongiorno, anzi buonasera.
0: Buonasera.
1: È una bella sera oggi. Sì. Come ti sei trovato nello studio da solo oggi?
2: Beh, ragazzi, si respirava, c'era spazio.
1: C'era spazio.
2: Non c'erano rumori molesti.
1: Giusto, non c'era rumore di sottofondo, non c'era niente.
2: Vabbè, ma la festa dura poco.
1: È il brontolone.
2: Lunedì torna.
1: Lunedì torna, forse. Chi lo sa?
0: Piccolo
1: magari
0: Martin, non lo posso mandargli un abbraccio a Martin.
1: Mandagli un abbraccio.
0: Un abbraccino.
2: Ma mandalo pure a Affa.
1: Ti posso mandare anch'io una cosa, socio. Dai, te lo mando. Dai.
2: Ma
1: vaffanculo. Pronti, ovviamente, per cominciare. Ma prima è quel giorno.
0: È quello.
1: È il giorno in cui dovete guardarvi nelle palle degli occhi, dovete stringervi e abbracciarvi l'un l'altro come lui ha amato voi. Sembra quasi blasfema la cosa, ma adesso
0: sì, un pochino sì.
1: Assistiamo adesso.
0: Sistemala un attimo.
1: È il momento in cui dovete alzare il volume della radio, pronunciare poche, semplici, lapidarie parole. Signori!
0: Ma soprattutto, signore.
1: Oggi è venerdì, quindi... Donna!

0: Martin, sei un migno putto prospico sparabombi bocchignotto.
1: Non ho capito l'ultima parola. Allora, dobbiamo salutare Angelo da Bologna, poi che scrive bravo con la B, non è un insulto, ma va bene. Poi Strunz con la S, Angelo da Bologna, un altro, vai.
2: Ok, chi? Con la N, nulla facente. Santo da
1: Sassari. Chi è?
3: Me l'ho messo nel culo oggi, mi sono fatto lui che è lungo.
1: Ma non fa così il socio.
2: No,
1: non te lo dice, non te lo dice neanche che te l'ha messa lì, perché ti dice solo io senti oggi.
2: Con la P, parassita.
1: Con la C mi piace, cogliombero.
2: Bello.
1: Cogliombero è bello, cogliombero. Cogliombero è bello.
2: È sofisticato.
1: Sì,
2: ci
1: mi piace. Chi è?
0: Martin, sei un migno putto prospico sparabombi bocchignotto.
4: E io con la V. Vergogna, Marti.
1: Ma con la F, fango.
2: Poverino, mi dispiace un sacco. Chi è?
4: Martin, giuggerellone.
2: Posso dire però, quando mancherò un giorno, perché magari mi capiterà di...
1: Non succederà tutto questo, guarda. Giurin giurello, guarda, giuro anche il Fargi. L'amore è bello. Figurati se ti insultiamo.
2: No, dai, per piacere.
1: Allora, clima argomento, fanciulli, oggi dobbiamo parlare di televisione. Dobbiamo festeggiare il compleanno di una delle serie TV cult che hanno fatto la storia della televisione. Dobbiamo festeggiare niente poco di meno
2: che
1: la famiglia Adams.
2: Turududum.
1: Hai visto che roba? Tutti, tutti così.
2: Tutti insieme, raga.
1: Ti è venuta la pelle d'oca a farmi, hai visto che roba? Ragazzi, pelle da cappone qua, Allora, prima volta che andò in onda la famiglia Adams era il 18 settembre del 1964, 62 anni fa, andò in onda per la prima volta sulla televisione americana, la ABC, sui super minchia turbo ciclotoni della ABC, per la prima volta fu un umorismo nero, diciamo così, una dark comedy, non sapevo questa roba. Adesso vi svolto.
2: Vai, facci sognare.
1: Allora, la serie TV è tratta da un fumetto.
2: Sì.
1: Sai chi è il disegnatore del fumetto?
2: Adams.
1: Charles Adams, lo sapevi?
2: Sì.
1: Ero l'unico stronzo che lo sapeva.
2: No, ho letto dal tuo foglio della puntina.
1: Ecco, non lo sapevi neanche. Cioè, quello. Praticamente lui ha dato il nome alla famiglia Adams, perché si chiama Adams lui.
2: Chiamalo scemo, scusa, genio del bene.
1: Genio del male, veramente. Poi da lì, vabbè, cartoni animati, film, chi più ne ha più ne metta. Da qui arriva l'argomento di oggi.
2: Ok.
1: Parliamo di telefilm e di serie TV.
2: Ah, non dove seppellireste qualcosa.
1: No.
2: Ok, peccato.
1: Raga, telefilm e serie TV. No cartoni animati, no film.
2: Quindi neanche serie di film.
1: Serie di film no.
2: Ok, no, quindi solo serie TV e telefilm.
1: Sì, perché chi come me è nato negli anni 80, le serie TV di oggi si chiamavano telefilm.
2: Ok.
1: Ok. Allora, oggi vorremmo domandare a tutti voi,
2: sì,
1: proprio la facciamo facile.
2: Ok.
1: Con chi ti saresti fidanzato di un personaggio della serie TV?
2: Ok, allora,
1: serie TV o telefilm, vale tutto.
2: Anche sitcom.
1: Devi trovare il tuo fidanzato all'interno di una serie televisiva. Te, fidanzato, fidanzata, moglie, marito.
2: Va bene, io devo andare su quelle un po' più recenti.
1: Mi stai dando del vecchio?
2: No, quelle che ho vissuto.
1: Dell'esperto, sì, va bene, allora.
2: Berlino della Casa di Carta.
1: Berlino,
2: sì, che figo atomico. Sì.
1: Ma ti piace a Berlino?
2: Perché c'ha la personalità, c'ha il piglio, è uomo, capito? C'ha tutte le ragazzine con Rio, ok?
1: Ma sembra mio zio Piero Berlino, dai.
2: E sarà buono anche tu zio Piero.
1: Ma Berlino ti piace?
2: Berlino, ci hanno fatto una serie poi tutta su di lui apposta, perché è figo, l'hanno fatto morire troppo presto.
1: Ma non è figo, lo charme forse. Però, certo. Però è vero, a volte non è tanto l'essere figo, è lo charme.
2: È lo charme.
1: Quindi con chi ti fidanzeresti tra i personaggi della serie TV? Guarda, io per esempio una che non è figa, però ha charme.
2: Sì.
1: Ok? Mi devo col personaggio Caroline Holden. Sai chi è? No, perché è troppo vecchio come telefilm. Si parla di Baywatch.
2: Ah, di Baywatch, ok.
1: Quanto charme aveva in quella serie?
2: Certo,
1: quanto
2: charme
1: aveva in quel costumino rosso. Allora, tanto per la cronaca, Caroline Holden non era Pamela Anderson, era la Jasmine Bleeth.
2: Ok.
1: Che era
2: charme.
1: Scusami,
2: charme.
1: Scusami, charme. Fargi, posso?
5: Fai, ti prego.
1: Scusami, puoi spegnere tutto?
5: Certo,
1: Jasmine Bleeth. Brava proprio. Bravissima.
2: Vabbè, nel dubbio, bravissima.
1: Sulla moto d'acqua come la guida. Brava.
2: Brava.
1: Bravissima.
2: Non ho dubbi.
1: Fargi sembra un film quello lì. No, scusami, grazie.
2: No, okay. Siamo già andati alla stagione 2, allora, ok.
1: Con chi ti fidanzeresti tra i personaggi di una serie TV? E vale tutto.
2: Io, maestra, io.
1: Vai.
2: Lucifer.
1: Sai che non l'ho mai visto?
2: No.
1: So che Mazzoni si è appassionato da morire a Lucifer,
2: bellissimo,
1: ma non l'ho mai vista.
2: Bellissimo. Lui bellissimo, la serie bellissima, tutto, la trama bellissima, tutto bellissimo.
1: Io ti posso sparare lì anche un Tokyo della Casa di Carta.
2: Ok.
1: Sì,
2: okay,
1: ma giusto per andare sul facile.
2: Ok.
1: Cioè Tokyo della Casa di Carta veramente così.
2: Ok, invece sempre di recenti The Boys. Frenchy, quello francese.
1: Moncur.
2: Perché Moncur. È sempre quella roba di personalità, capito?
1: A te piace quello che ha charme, dai. A te piace quello che ha charme.
2: Vabbè, Lucifer, oltre allo charme, c'aveva anche qualcos'altro. Devi vedere la serie, se no non potrei mai capire.
1: Voi non la vedete, per chi non la guardasse sul canale 66, ma Linda in questo momento le è venuto l'occhio porchino.
2: No. Cioè,
1: sì, ti è venuto.
5: Bava la bocca.
2: Non è vero.
5: Pelino, dai, pelino. Sì.
2: Non è vero.
5: Asciugati.
2: No,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: è
1: fatto,
2: vero.
1: Fa tutta la bambina così, poi gli viene l'occhio porchino. Allora, quindi, con chi ti fidanzeresti tra i personaggi di una serie televisiva? Valgono anche telefilm anni 80, 90.
2: Sì, tutto.
1: Vale tu, Brenda, che ne so.
2: Diciamolo che questo programma mi serve per farmi una cultura sugli anni che
5: sbagliato programma, tu.
1: Allora, con chi ti fidanzeresti tra i personaggi di una serie TV? Fargi!
5: Dai che tocca a me, dai.
2: Vai,
5: allora,
2: Fargi!
1: Dagli anni 70 ad oggi, serie TV, telefilm, vale tutto?
5: Sì, te lo dico con un suono.
1: Vai! Io lo so.
5: Non è Duke?
1: No, era la cugina Daisy.
5: Ma come hai fatto a indovinare?
1: Guarda. Posso dire forse i più belli shorts del cinema mai indossati
5: Hai sbagliato a capire.
1: Sì.
5: Io mi riferisco alla simpatia.
1: Certo, allo charme.
5: Certo
1: allo charme. Perché la cugina Daisy aveva...
5: Lo dice lei, va bene, lo dico io no.
2: No, va bene, Fargi, tu puoi fare tutto.
5: Lo charme,
1: sì.
5: Charmami tu.
1: Charmami. Va bene, bambini, allora la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio, quindi...
2: Presa.
1: Con chi vi fidanzereste tra i personaggi di una serie o telefilm, ok?
2: 342 41 15 105, ce lo scrivete, ce lo su WhatsApp, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è e oggi anche sul Cioè.
1: Giusto, bello. Cioè, tu hai fatto il tempo a vedere il Cioè?
2: No, però ne hai sentito parlare.
1: Dai, basta, solo quello. Cioè.

0: Allora, oggi al 342 41 15 105 parliamo di telefilm e di serie TV. Vi abbiamo domandato con chi vi sareste fidanzati dei telefilm o serie TV. Personaggi, ovviamente, non cartoni animati, non film, solo telefilm e serie, ok?
1: Va bene, maestra, vai, va bene, vai. Maestra.
0: Perché mi incazzo oggi che è venerdì, mi girano subito,
1: Va bene, va bene, va bene. Allora, qualcuno scrive: minchia, se mi sarei fatto le tre sorelle di Occhi di Gatto.
0: Ma ti ho appena detto no ai cartoni animati! Ma ti ho detto no ai cartoni animati! Linda, no ai cartoni animati!
1: Ma non io! Ma l'hanno scritto! Non hanno capito la consegna!
0: Lo blocchiamo! Chi è che l'ha scritto? Lo blocchiamo adesso, chi è?
2: Io ai tempi, ma non solo, mi sarei fidanzata molto volentieri con Bo, il biondino di Hazzard,
0: certo.
2: Lui e la sua macchina, che comunque lui, diciamo che è invecchiato molto bene.
0: Sì, ma noi
2: Annalisa da Fidenza,
0: ciao Annalisa, ce lo dobbiamo ricordare quando era ancora giovane. Xena la principessa guerriera,
1: in
0: tutta
1: tanti,
0: la vita
1: in tanti
0: non
1: si...
0: è tanta roba, adesso non vorrei dire, però lei insomma gli dava mi sarei fidanzato con la mora delle Charlie's Angels, va bene.
1: Ok, qualcuno dice c'è l'ora Dylan di Beverly Hills, dice la Philly.
0: Sì, chi è?
3: Ciao ragazzi, Fabrizio da Torino, io mi fidanzerei con Lisbona della Casa di Carta.
0: Lisbona? Chi era Lisbona?
1: Sì, quella che era poliziotta e che poi si innamorava, certo, del professore.
0: Certo. A proposito di Beverly Hills, apro un parente un attimo, ok?
1: Sì.
0: Beverly Hills, nessuno, tutti Kelly, Brenda, Andrea. Piaceva solo a me, no, anche a Fabio da Genova.
1: No, qualcuno ha scritto, Andrea, dopo te lo vado a recuperare.
0: Le nostre coordinate con chi vi sareste fidanzati tra i personaggi di telefilm e serie TV:
1: 342 41 15 105. Su 105 all'ora della carovana.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Perché?
19: Ecco perché.
16: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
22: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
23: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
22: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
23: Sì, sì, come no?
24: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
25: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
26: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Il nostro 105 selection della settimana, Siumi su Radio 105. Allora oggi al 342 41 15 105 stiamo parlando del compleanno della famiglia Adams.
1: Tanti auguri.
0: 60
1: Quando dici Adams deve partire automaticamente.
0: Parte in automatico, 62 sì. Anni e non sentirli, e da lì l'argomento di oggi. Con chi vi sareste fidanzati voi di telefilm e serie TV? Telefilm e serie TV.
1: No film, no cartoni animati.
0: Tipo Lang Lang in Smallville, non sapevo neanche chi fosse, sono andato a vedere. Io oggi sono un boomer, eh. Cioè, sono andato a rivedere un secondo fa la sigla di Beverly Hills. Cioè, quanto era bella Andrea, mamma mia. Vabbè, poi.
1: Chi è?
2: Ciao Sochi, la protagonista di Fringe. Mamma mia.
0: Sai che non so.
2: Quanta roba. Ciao, Simone da Pontedera.
0: Vado a vedere immediatamente anche questo.
1: No, cartoni animati, eh.
0: No, no.
1: Io mi farei Nico Robin di One Piece.
0: Ti ho detto no!
1: No, aspetta! No, il cartone, ma quella del live action.
0: Va bene, ok, è perdonato, va bene. Poi, streghe, tutte e tre.
1: Chi è?
3: Patrizia di Romanzo Criminale.
1: Ok.
0: Patrizia, vabbè, non so, vado a vedere anche questa.
1: Finalmente è arrivato qualcuno, dice Tata Francesca.
0: Stavo per dire Francesca Cacace. Non è possibile che nessuno l'abbia ancora
1: l'hanno detta.
0: Che cosa dire della Tata? Poi io mi fidanzerei volentieri con Mercoledì. Di Mercoledì.
1: Vero.
0: Lei è che te.
1: Jenna Ortega.
0: Okay.
1: Jenna Ortega.
0: Okay,
1: quella della serie sì. Ultima che è uscita.
0: Poi
1: la moglie di Jim, Cheryl, della vita secondo Jim, grande. Salvatore, vero?
0: Guarda come andiamo nel vintage.
1: Vai.
0: Dani da Sedriano, penso Daniela da Sedriano, che dice: io mi sarei sposata con MacGyver. Cioè, hai capito? Questo si alza al mattino che dice: amore, non ho la doccia. Questo prende quattro fili e gli costruisce una jacuzzi verticale con vista sul Pacifico. Che bella.
1: Chi non vorrebbe?
0: Ma no, ma MacGyver, guarda, bellissimo. Anche il Fargi sarebbe sposato con MacGyver.
4: No, no.
0: Poi
1: andiamo sulle italiane. Tony Dall'Imbiate dice: io mi fidanzerei con Gioia, interpretata da Martina Colombari nel telefilm Carabinieri.
0: Sì, qualcuno dice Carabinieri l'Arcuri.
1: Esatto.
0: Sì, non è che cadi male, eh. No. Cioè, dalla Colombari da una parte, l'Arcuri dall'altra.
1: Non è che ti va male, no?
0: Dico, do coio, eh. Chi è?
5: Soci, ma Jennifer Aniston tutta la vita. Sì. Ma tutta la vita.
0: Sì.
1: In tanti stanno scrivendo Rachel di Friends.
0: Sai a me cosa sarebbe piaciuto? Con Lumino andare a vedere il divano di Friends. Andare a vedere, spegnere le luci e fare tipo CSI. Vedere. Poi, che è Katrina Lowe di NCSI. Non ho idea di cosa tu stia parlando. Cioè, io che sono veramente zero con le serie TV. Chi è?
6: Io ho amato per tantissimo tempo Lucy di Dallas. Ciao Michele da Padova.
0: So, nessuno che è il primo da, c'era cioè, Dallas Dynasty e Beautiful. Ci sarà qualcuno che si voleva fare la zia, la cugina?
1: Sì, scusa, ma di Beautiful nessuno ha detto Ridge Forrester. Scusate,
0: quello con la Bibbia in bocca.
1: Stavo aspettando solo quello.
0: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Oggi parliamo di fidanzamenti. Con chi ti saresti fidanzato tra telefilm e serie TV?
1: 342 41 15 105.

0: È bello pensare a gli idoli dell'infanzia. Vabbè, allora, con chi ti saresti fidanzato tra i personaggi della serie TV?
1: Qualcuno dice altro che Ortega. La vera mercoledì è Cristina Ricci,
0: sì,
1: dice Matteo da Genova.
0: Vabbè, però noi stiamo parlando di telefilm, no di film. Guarda, per esempio, mi sarei fidanzata con il gatto di Sabrina Vita da Strega.
1: Bravo!
0: Tu hai vinto,
1: bravo,
0: tu hai vinto.
1: Bravo,
0: allora, ci dobbiamo fermare, al rientro leggiamo tutti i vostri messaggini, quindi con chi vi sareste fidanzati tra i personaggi di telefilm e serie TV?
1: 342 41 15 105.
0: E poi arriva il genio, come sempre il genio non si firma. Io mi sarei fidanzato con Mano della famiglia Adams, esattamente come nella realtà.
1: Basta, ciao!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Dettagli in negozio online.
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: Brescia con Da Dio su Radio 105. Allora, oggi stiamo parlando di fidanzamenti, di fidanzarsi fondamentalmente con un sogno. Quanti di noi hanno sognato di fidanzarsi con
1: il personaggio di un telefilm, di una serie TV?
0: Tutti,
1: certo.
0: Tutti alla fine.
1: Ma tutti, tipo la Crida Como che dice: io mi sarei fidanzata con tutti i medici di Grey's Anatomy. Ma tutti,
0: tutto l'ospedale praticamente. Va bene.
1: Grande Cri.
0: Poi, a proposito di fidanzamenti, Rachel di Friends, che è sempre
1: Rachel,
0: chiedo, allora, io Friends non ho visto una puntata, quindi i nomi non le so mezzo.
1: Non ti giudica nessuno, non ti
0: poi,
1: preoccupare.
0: Dexter, Alessandra da Padova.
1: Qualcuno chiede: ma Jessica Fletcher è già stata detta.
0: La signora in giallo
1: ha il suo fascino, parla
0: allora,
1: di charme.
0: Se tu mi giochi Berlino, io mi gioco la signora in giallo.
1: Fatta!
0: Cioè proprio,
1: fatta.
0: Sì, assolutamente.
1: Cioè non di quelli boni,
0: no,
1: ma
0: no,
1: quelli
0: no, no.
1: Che hanno charme.
0: Dove c'è la signora in giallo succede sempre qualcosa.
1: Esatto, ti devi toccare.
0: Cioè, proprio, appena la vedi arrivare ti è una grattata. Toccate, perché dici. Poi io mi sarei fidato con Kelly di Beverly Hills, e tanta roba, dai, oppure.
1: Chi c'è?
2: Ragazzi, ma vogliamo parlare di Matilda De Angeli in Undoing?
0: Non ho capito l'ultima parola, amico mio, scusami.
2: In Anduin, ci hanno fatto la serie sulle Anduin.
0: Non lo sapevo, no, giuro, non lo so.
1: Qualcuno diceva Lydia Poet, per esempio, quindi insomma Matilda De Angelis, insomma.
0: Poi
1: quotata.
0: Guarda, Daisy Duke ancora, Gianni da Modena o
1: l'attrice di Ghost Whisper presenze. Beh, bella, sì.
0: Beh, non sì. So, io con le serie.
1: No, io e mia mamma ce la sparavamo quando ero più piccola, sempre. Sì.
0: Chi è?
3: Quando ero piccolo ero innamorato di una certa Linda, ma di una certa Linda Carter che interpretava Wonder Woman.
0: Oh,
3: ciao a tutti, buon weekend.
0: Oh, raga, c'è Wonder Woman degli anni Ottanta. Adesso, fermati. No, che Gal Gadot sia brutta, per
1: no.
0: Carità di Dio, nel film. Però negli anni Ottanta era, se non sbaglio, era Miss Universo, un qualcosa
1: sì,
0: del
1: Miss
0: genere.
1: Universo,
0: una
1: sì,
0: roba del genere.
1: Rispondo Miss Universo, sì.
0: Poi, qui, Dawson Creek, PC Witter, Danny, zero.
1: Ok, qualcuno chiedeva di Rosie Abatte, diceva, ma è già stata detta. No, non era ancora stata detta.
4: Soce, io mi fidanzerei sicuramente con Don Johnson di Miami Vice, Sonny Crockett, tutta la vita. Ciao, ti mando un abbraccio di sopra Bergamo. Ciao.
0: Poi ancora, finalmente qualcuno che l'ha detto.
1: Vai.
0: Allora, io non ne so tanto di serie TV, ma Marco da Lecce che dice: con Buffy l'ammazza vampiri. Buffy gli dava,
1: Buffy, perché l'hanno scritto
0: Buffy
1: parecchi,
0: gli dà. Se posso,
1: sì.
0: Avete detto il gatto Salem di Vita da Strega, Sabrina io non l'avrei buttata via.
1: No, infatti, no, ci sta.
0: Anche le zie di Sabrina, nel senso.
1: Tu non butti via niente, abbiamo capito che sei in astinenza, però insomma.
5: Guarda, non ho alcun dubbio, Brandon, Beverly Hills 90210, un bacione Agatha da Rimini.
1: Ciao Agatha,
0: va bene.
1: Qualcuno dice la morettina lesbica di Vis a Vis, che è Stefania, o anche detta
0: sì?
1: Bambi. Più di qualcuno l'ha scritto di questa serie che io ho visto, ce ne sono tante, sono tutte donne, stanno dicendo tutti lei comunque.
0: Allora, continuate voi con chi vi fidanzereste o vi sareste fidanzati tra i personaggi di telefilm o serie televisive.
1: 342 41 15 105.

0: Woman. Me ne sono dimenticata una. Vabbè, lo dico dopo la pubblicità, perché tanto, guarda.
1: Va bene.
0: No, ci vuole almeno un minuto, ci vuole per lei.
1: Va bene, così tanto? Minchia, ok.
0: Anche meno, dai.
1: Qualcuno dice: ma vogliamo parlare dei personaggi delle serie turche? Maro!
0: C'è quello con i baffoni,
1: Sì, ce ne stanno un sacco effettivamente di boni là.
0: Chiudiamo l'argomento nella prossima ora. Allora, vi ricordiamo soltanto le nostre coordinate. Quindi, con chi vi sareste fidanzati tra i personaggi delle serie TV o telefilm?
1: Ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. Su
2: 105
1: è l'ora
2: della carovana. 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in entrambe le direzioni, code in uscita a Firenze Scandicci per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In direzione Milano, traffico rallentato tra Bivio A1 Variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. In direzione Napoli, coda tra Bivio A1 A11 Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso. Sulla 4 in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Cormano sempre per traffico intenso. Ancora in direzione Torino, coda tra Cormano e nodo di Pero per incidente. Infine, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria a svincolo Ponte Cagnano in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia, movement that inspires.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
15: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide fino al 23 settembre.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
21: 105 Radio 105 Proud to be different.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Sono le 19.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esther Roletto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, avverte il presidente francese Emmanuel Macron in un vertice all'Eliseo, annunciando un piano di protezione delle infrastrutture critiche del paese d'Oltralpe. Chiuso da oggi il consolato tedesco a San Pietroburgo, come era stato preannunciato dal Cremlino, per ritorsione. Un Eurofighter italiano colpito dagli Houthi nella base aerea di Taif in Arabia Saudita. Soldati illesi. Guido Crosetto ha scritto all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. Nella lettera il ministro della difesa chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di ulteriori navi militari da parte di altri paesi. Voleva vendicarsi di un brutto voto il tredicenne che questa mattina a Roma ha accoltellato una professoressa dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante. A bloccarlo sarebbe stato un compagno di scuola. Il ragazzo aveva con sé un cellulare collegato a Telegram per filmare in diretta l'attacco. La donna non è in pericolo di vita, ma sotto shock. Sgomento tra i genitori della media Giovanni Verga, teatro dell'aggressione.
4: È una cosa veramente allucinante quello che sta succedendo, anche per i nostri figli, è veramente brutta.
5: Mi sono arrivati tutti i messaggi a raffica sui gruppi, quindi ho dovuto staccare e venire de corsa perché non si sapeva niente.
3: Lo shock energetico è un'emergenza economica. Se le guerre vanno avanti, l'inflazione crescerà, avverte il ministro Giancarlo Giorgetti, che risponde anche alla Commissione europea, cauta sullo stop del bollo auto deciso dal governo Meloni e finanziato con i risparmi dei prestiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il titolare del MEF rivendica: sono soldi nazionali. Alessandro Di Battista dimesso stamane dal Policlinico Gemelli a Roma, dove era ricoverato dal 12 settembre dopo l'operazione a L'Avana. L'ex deputato pentastellato lo ha scritto sul suo profilo Instagram ringraziando i medici. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Calcio prende il via stasera la quinta giornata di Serie A, in campo dalle 20.45 Monza-Sassuolo. Domani all'Olimpico l'atteso match tra le capoliste Roma-Inter, che vale il primato solitario in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Myself, comincia ufficialmente l'ora numero 2.
1: Allora, e la carovana?
0: Io ve lo dico. Vai. Tra poco lo sapete che ci sarà il dedichino.
1: Sì.
0: Tanto non è che dobbiamo spoilerare nulla. Oggi abbiamo la sigla nuova.
1: Ve lo dico

0: Con quale personaggio di una serie TV mi sarei fidanzata? Con ovviamente Thomas Shelby in Peaky Blinders. Ciao,
1: okay.
0: Arianna da Torino.
2: Ciao, è vero, non l'aveva ancora detto nessuno.
1: Nessuno. Summer di The O.C., Oliver Queen di Arrow, Silena da Brescia.
2: Qualcuno, rimanendo in tema Lucifer, dice Maisie King, che è l'aiutante, il demone.
1: Con Morticia Adams, bellissima.
2: Morticia
1: aveva charm, era una di quelle
2: molto,
1: che aveva tanto charm. Chi è?
3: Io, raga, Diego da Limbiate, mi sarei fidanzato con Laura di Otto sotto un tetto.
1: Ah, ok, va okay. bene, sì, non ce l'ho presente, ma vado a googolarla adesso assolutamente.
2: Angelica dice Boe e Luke di Hazard insieme.
1: Allora, prima che chiudiamo l'argomento, io devo chiedere scusa a me stesso. Guarda, fuori, vai fuori, non l'hai detto.
2: Fallo più forte.
1: Fuori.
2: Posso aiutarti? Poi
1: no.
2: Ti do l'altra.
1: No, mi piace poi. Allora, non ho nominato la mia preferita.
2: Cioè,
1: un telefilm che non se ne è cagato nessuno di pezza, ma manco proprio.
2: Vabbè.
1: Relic Hunter. Mm-hmm. Tu l'hai visto?
2: No.
1: Mai visto. Tia Carrera in Relic Hunter. Ciao pubblico, grazie mille. Sara Cinesca, Sipario, grazie.
2: Ma beh, dopo la vado a vedere.
1: Grazie.
2: Io invece volevo salutare Daniele da Vicenza che dice: io mi fidanzerei con la ragazza che interpretava Giulia nella serie Creatives.
1: Chi è?
2: Sono io.
1: Ha fatto il figo, ha fatto.
2: Bravo.
1: Cioè, tu hai fatto una serie TV?
2: Più di una.
1: Hai fatto più di una serie TV?
2: Sì, pare vero.
1: No,
2: c'è incredibile.
1: No, pare vero, no.
2: Non pare vero, no. Però sì.
1: Tipo la trama?
2: Allora, questa è una storia vera che si rifà a un'azienda del Veneto che era andata in fallimento. Poi ne ho fatta una per Canale 5 ambientata in una scuola di danza e un'altra invece che è un teen drama. Io faccio la stronza.
1: Un teen? È come nella vita reale, praticamente.
2: Non è stato troppo difficile.
1: Praticamente.
2: No.
1: Tutto normale, direi.
2: Dai.
1: Astro. Is on.

0: Mi sento un po' un bambino al primo giorno di scuola oggi. Allora, è due settimane che ve l'abbiamo detto che stiamo preparando la nuova sigla del dedichino. Una roba di una roba di 35 secondi che ci ha voluto un bel 6 anni di lavorazione.
1: Sì, grazie. Di post-produzione.
0: Sì, grazie al Fargi.
2: Non fatevi venire in mente altre stronzate.

0: grazie al Fargi e a Spine che hanno lavorato là. Ecco, vi posso chiedere,
1: ringraziamoli tanto, ringraziamoli veramente tanto.
0: Vi chiedo solo una cosa, dopo anni e anni,
2: no, non devi chiedere un cazzo. Dopo aver fatto questo scempio, non chiediamo più niente.
0: Dopo anni, scempio, questo è un capolavoro. Allora, quella di prima era l'opera magna, questo è addirittura proprio questo top.
2: La vostra performance davanti al microfono è stato un capolavoro.
0: Capolavoro totale. Allora, se vi potessi domandare, se potessimo domandarvi,
1: se si potesse
0: un parere sulla nuova sigla del Dedichino.
1: Allora, tutti quelli che faranno dei complimenti riceveranno un bonifico direttamente da Paolino, che è pieno di soldi e non sa dove metterli. Okay. Quindi mi raccomando, esagerate allora coi complimenti, vi prego, perché mi hanno preso in giro, perché sono stufata.
2: Voi lo sapete che non potete più criticare quelli che cantano con l'autotune, vero?
0: No, assolutamente.
1: Non mi permetterò mai più.
0: Il mio preferito è Sfere Basta adesso, dopo aver cantato questa sigla
2: se
0: qua.
2: Se vi sento dire, vabbè, con l'autotune tutti bravi, vi sparo.
0: No, guarda, veramente.
1: Cioè, meno male che esiste l'autotune.
0: Meno male. Comunque, mettetevi comodi.
2: Sì.
0: Perché non ci sarà più quella sigla meravigliosa di prima.
1: Ce ne sarà
0: un'altra, ancora
1: migliore,
0: più bella.
1: Sì.
0: Dove le parole sono le stesse. Sì. Ma è, ragazzi, un altro beat.
2: Rinfrescata.
0: Io direi che è arrivato il momento di ascoltare, ma soprattutto il vostro momento, perché ritorna il Dedichino.

0: ma che opera magna è questa? Ma dove le ascoltate le sigle così sulle altre radio?
1: C'è un po' di sigla in questo autotune.
0: Ma che bella è, ma raga, ma guarda, non vorrei dire, ma guarda, vi amo, la sigla fa veramente schifo. Bella, così mi piacete. Allora,
1: no, allora la sigla è bella, il problema è chi la canta.
0: Ma canta roba. Allora, detto ciò, mentre leggiamo poi i vostri complimenti e insulti, 342 41 15 105 è arrivato il vostro momento.
1: Assolutamente, okay? Sì.
0: Allora, noi vi lasciamo il buco radiofonico, come sempre, come ogni venerdì, e voi dovete
1: farcirlo.
0: Dovete riempire il buco. Come si fa? Sì. Solo messaggi vocali,
1: anche con le consonanti, perché sennò non si capisce, però vocali.
0: Wow. Al 342 41 15 105. Messaggi vocali in cui volete salutare qualcuno, volete fare gli auguri di buon compleanno.
2: Sì, sì.
0: Questo è il momento.
1: Potete farlo, volete mandare a vaffa un vostro collega, il vostro capo, qualcuno, potete farlo.
0: Ragazzi, sì, è, sì, è venerdì, qualcuno vi avrà rotto le balle
1: per tutta la settimana, finalmente vi potete sfogare.
0: Vi potete, adesso siete in macchina, volete mandare a vaffa quello davanti? Mandate
1: fatelo.
0: Il vocale dicendo: voglio andare a cagare quello con la panda bianca davanti a me.
1: Perché poi quello con la panda bianca vi risponde che vuole andare a cagare quello che gli sta dietro.
0: Assolutamente, potete farlo al 342 41 15 105, solo messaggi vocali.
1: Valgono anche i messaggi d'amore, noi vogliamo anche spargere l'amore nel mondo, quindi se volete fare una dedica, fatela pure.
0: E poi arriva anche la parte più bella di tutte, ovvero le marchette. Allora, intanto le cose sono due. La prima, avete Instagram? Potete seguire la pagina Paolino DJ o Linda Pani.
1: Esatto.
0: Ok. E noi vi rifollowiamo tutti, questa è la regola. Quindi voi seguite noi e noi seguiamo voi.
1: Se voi non ci seguite, noi non vi seguiamo.
0: Poi fate oggi che non c'è Martin, così poi diventa geloso che abbiamo preso 6.000 follower. Paolino DJ Linda Pani.
1: Trattino basso in mezzo.
0: Ok, sì, ma tanto vabbè, ormai
1: dovrebbero, sì.
0: E noi vi rifollowiamo tutti. Ma cosa importante, sì, avete un profilo Instagram? Potete promuovere e pubblicizzare la vostra azienda, negozio, bar, ristorante adesso, ok? E noi anche lì vi rifollowiamo, quindi
1: quindi bella pubblicità gratis.
0: La cosa fondamentale che facciate tutto questo tramite messaggio vocale, quindi saluti, vaffa, dediche, ringraziamenti, marchette.
1: Hanno capito, mi sa,
0: 342
1: 41 15
0: 100.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: pareri discordanti, eh. Allora, qualcuno che apprezza subito, che dice capolavoro. Qualcuno che dice
1: chi l'ha scritto?
0: Scusa. Qualcuno dice le rime sono di terza elementare. Allora vieni qua te, lo fai te.
1: No? Io non ho letto messaggi positivi. Non so che messaggi tu abbia.
0: Vabbè, però no, guarda, Erika da Porto Azzurro, la sigla è veramente stupenda.
1: Ma perché lei vuole bonifico.
0: Poi guarda, ti fanno i complimenti, Linda, meglio quando parli. Neanche l'autotune ha fatto cantare Linda in modo decente. Guarda che, allora, posso dire che tra i tre Linda è quella che ha fatto più schifo di tutti.
1: No, ma è vero. Cioè, ma vuoi ridere? Ho preso anche lezioni di canto anni fa.
0: Pensa te che roba.
1: Pensa.
0: Meno male che reciti meglio di come canti.
1: Ma non hai ancora visto niente. Aspetta a dirlo, per piacere.
0: Oibò. Guarda, veramente. Allora, noi ci fermiamo. Piccola pausa e torniamo tra poco. Su 105 all'ora.
1: Settembre, si sa, è il momento giusto per rimettere a fuoco i nostri obiettivi. E se iniziassimo proprio dalla vista?
0: Allora andate da Baviera, clinica oculistica leader in Europa. Grazie ad un trattamento laser di pochi minuti, sicuro e indolore, potrete dire addio a occhiali e lenti a contatto e riscoprire la libertà di una vista in HD, chiara, nitida, perfetta.
1: In più, questo mese avrete uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenotate subito una visita su clinicabaviera.it.
2: Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
15: Niente.
14: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da €12.900 con €2.300 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
19: D'ora in poi lascerò
18: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
20: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
21: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: C'è qualcuno che si lamenta, eh? Ti fanno domanda, Linda, Linda, ma quando hai preso lezioni di canto,
1: sì,
0: facevi la statale come Martin e non andavi mai a lezione? Brava, sì, a cantare, Linda, dai.
1: Allora, diciamo che non è tra
2: non
1: le
2: mie. È vero.
1: Diciamo che faccio schifo.
2: Fai schifo,
1: cioè, faccio proprio schifo. Cioè, sono abbastanza consapevole dei miei limiti. Sono brava a cucinare. Sono una persona di compagnia.
0: Beh, sì, sì. Sì, sono bionda.
1: Sono bionda.
0: Sì, ciao, sono Linda. Sono single.
1: Cioè, nel senso, tante qualità, ma canto no.
0: Poi, guarda, sempre tu, Linda. Ormai sei diventata. Guarda, Linda, io ti amo, ma non trovo una ragione seria affinché tu mi possa amare. Dilemma.
1: Guarda, non so neanche io.
0: Brum brum.
1: Non... Mi stava scorreggiando il cervello.
0: Va bene.
1: Sì, in imbarazzo, scusate. No.
0: Allora, tra poco ascoltiamo tutti i vostri vocali nel dedichino, ma prima, giustamente, non sembra, ma questa è una trasmissione dove si imparano anche tante cose.
1: Eh?
0: Non si impara a cantare, l'abbiamo capito.
1: No.
0: Però si imparano tante cose. Abbiamo un professore che ci viene a trovare ogni tanto.
1: Ah.
0: E allora prendete carta e penna, si torna tra i banchi di scuola perché arriva il
1: Sapevatelo!
3: Sei ignorante come un manico di scopa, ma non vuoi che nessuno lo sappia?
4: Hai un quoziente intellettivo di una vongola e quando esci a cena non sai mai cosa dire?
3: La Carovana di 105 presenta...
4: Sapevatelo!
3: Sapevatelo!
4: Sapevatelo!
5: Sapevatelo!
4: Ascolta, impara, apprendi e in pochi minuti risulterai brillante, intelligente, acuto, sagace
3: e pure perspicace. Sapevatelo!
0: Ciao professore!
6: Buonasera ragazzi, ecco la rubrica che trasforma ogni puntata anche in una consegna delle pagelle. Vediamo un po'. Allora, Paolino.
0: Sì, io ci sono.
6: Rimandato.
0: Come rimandato?
6: Linda.
0: Linda?
6: Beh, potrebbe fare di più anche perché evidentemente anche lei ogni tanto sbaglia.
0: Giusto.
6: E allora ascoltate perché in questo momento parte Sapevatelo.
0: Ok, ho la carta, la penna, ce l'ho, eh.
1: Punti e via.
6: Lo sapevi che quando un pomodoro commette un reato,
0: sì,
6: dopo si sente in polpa? Lo sapevi che i poveri di spirito,
0: sì,
6: non si ubriacano mai?
0: Cioè, chissà come mai, è vero, prof.
6: Lo sapevi, sì, che l'unico essere mitologico mai rinvenuto sulla terra,
1: sì,
6: è una donna che abbia torto?
0: No, quello è impossibile, non l'ha mai trovata.
1: No, non esistono.
6: Lo sapevi che chi russa di notte spesso non se ne accorge, ma gli altri sì?
1: È vero.
0: Io
1: è vero.
0: Lo so, cioè nel senso russo.
6: Lo sapevi che le farfalle quando si innamorano,
0: sì,
6: sentono le persone nello stomaco?
0: Vabbè, proprio.
6: Lo sapevi che un francese che fa un incidente in auto dice sempre che Peugeot di così non poteva andare?
0: Beh, è così, prof.
6: Lo sapevi che il conta alla rovescia si dice hot knock? No.
1: Ci hai mai pensato?
0: Ma perché?
6: Lo sapevi che se trovi un amico perdi un accendino?
1: È vero.
6: Lo sapevi che esiste una specie di foca che non sa nuotare?
0: Sì, qual è?
6: E infatti affoca.
0: No, vabbè, no, cioè.
6: Lo sapevi che se ti fai uno shampoo nel camino diventi,
0: sì,
6: biondo cenere?
1: Paolino non lo può sapere.
0: No,
6: Lo sapevi che il cimitero è il luogo più esclusivo della città?
0: Sì.
6: Eh beh, una volta entrato non ci esci più.
0: Ma io vorrei non entrarci per il momento.
6: Lo sapevi che se in una polleria vendono i polli, in una galleria non vendono galli?
0: Giusto, è vero. Questo lo segno, prof, che non si sa mai che...
6: Lo sapevi che la rovina del mondo sarà l'indifferenza?
0: Perché?
6: Ma a me non interessa niente.
1: Ecco, ci sei cascato proprio in piedi.
6: Lo sapevi che se ti rompi un piede,
0: sì,
6: comincia,
0: sì,
6: a zoppicare, ma se te ne rompi due non zoppichi più?
1: Professore.
6: Lo sapevi che in un mutuo a tasso variabile,
0: sì,
6: l'inculata invece fissa?

0: Sai che non vorrei dire, bellissima è la canzone di Role Model, bella, bella. Però non vorrei dire, ma mi sa.
1: Sì.
0: Che mi è quasi venuto voglia di riascoltare la sigla del Didichino. Sì.
1: Sei proprio sicuro?
0: Sì. Prima di entrare a piè pari nel weekend, di buttarci nel weekendone, io direi che è arrivato il vostro momento. Vi abbiamo chiesto di farcire questi 4 minuti di buco radiofonico che vi lasciamo il venerdì con Marchette, Vaffa, insomma, beh, lo sapete.
1: Quello che volete.
0: Direi che è arrivato il momento di alzare il volume. Mm-hmm. Ci siamo?
1: Ci siamo.
0: Ci siamo? La risentiamo?
1: Vai.
0: Ritorna il Dedic.

0: Andiamo!
1: Vai.
2: Ciao Carovana!
1: Ciao!
2: Saluto a tutti i miei pazienti da Palermo, da
1: sì?
2: Salvo, il nutrizionista di Palermo.
3: Grande,
1: grande Salvo!
3: Grande Salvo!
1: Dacci una dieta da Salvo!
4: Io che... mando un bel vaffa al mio capo che al rientro dalle ferie mi ha chiesto oggi: vuoi venire domani a fare lo straordinario? Io gli ho risposto: non ho bisogno di venire domani, io sono già straordinario di mio.
1: Wow.
4: Stefano da Bologna.
3: Grande,
1: tu sei un genio del male.
5: Andate a fanculo. È una vita che vi mando i messaggi, non li leggete. Ciao Linda, tesoro.
3: Ciao, tesoro.
5: Grazie per aver letto i miei tre messaggi.
3: Cioè di che? Io dalla parte dei mai letti, eh.
6: Ciao ragazzi, Simone da Rimercate.
1: Ciao Simone.
6: Voglio dirvi che sto andando a trovare la mia fidanzata.
1: Sì.
3: Sì.
6: E... in bocca al lupo per me. Speriamo che vada tutto bene.
1: Che cazzo è andare male?
3: Perché?
1: Ce
3: cosa
1: butti,
3: è successo?
1: Ce lo
7: mando una fa...
1: Baffa, baffa, baffa, baffa, baffa,
7: a fare qualcosa a mia moglie,
1: sì,
7: perché mi rompe sempre il i convogli,
1: sì,
7: tutti i giorni quando vengo da lavoro,
1: sì,
7: devi fare questa, devi fare quel. Fiore da San Valentino, ciao,
1: ciao Fiore,
7: soci.
3: Non ce la fa più Fiore.
1: Ciao Fiore, no, è andato.
8: Ciao ragazzi.
1: Vai.
8: Beh, la marchetta va fatta a Vertical Wedding, il nuovo servizio per i matrimoni. Siamo content creator, ho appena finito il matrimonio adesso in provincia di Brescia, per cui Vertical Wedding.
1: Vertical
8: Italy.
1: Wedding,
8: siamo
1: ce l'ho.
8: Con il logo verde.
1: Ce l'ho, ciao. Ce l'ho. Vertical Wedding, metti che mi devo sposare un giorno.
3: Ma, cioè non
9: volevo mandare un baffa alla mia collega.
1: Sì.
9: Perché non la sopporto più, non ne posso più. Tutte le volte è una discussione. Uffi!
1: Stacida.
9: Baffa, baffa, baffa.
1: Però non hai detto il nome della collega.
3: Fatto bene.
1: Vabbè.
10: Ciao a tutti, siamo sulla 14. Purtroppo sì. Ferie finite, stiamo rientrando a casa.
1: Sì.
10: Siamo Simone e Massi. E niente, tanti auguri a noi per i 25 anni di matrimonio.
1: Buona.
10: Sopportazione e sopportazione. Ciao a tutti.
1: Grandi, tanta sopportazione. 25 anni.
11: Ciao, soci. L'idraulico serve sempre.
1: Certo.
3: Sì.
11: Seguite la nostra pagina.
1: Vai.
11: Termoidraulica Murgia.
1: Termo,
11: non si sa mai,
3: burro,
11: c'è sempre un problemino a casa.
3: No,
11: ti aiuteremo.
3: No,
1: termo idraulica, non ce l'ho, però Burgia non c'è.
12: Con la marchetta Officina Nomade 3D, tutto attaccato su Instagram. Creo articoli realizzati con stampante 3D in stile Japandi e Wasabi, tipo portaocchiali, lampade,
1: belle.
12: Tutti molto belli.
1: Sto
12: grazie.
1: Sto guardando, belle, mandacene una.
13: Ciao soci, siamo Emanuele e Mattia e mandiamo un dedichino a tutti i bambini che hanno iniziato la scuola.
1: Amori.
13: E che questa è la prima settimana.
3: Amori.
13: Dobbiamo arrivare fino a Natale. Ciao.
1: Ciao, ciao. Cuccioli, bimbi. Che bello.
12: La sigla, che dire, ascolto ma non giudico.
1: Bravo. Si vede che sei un socio, uno di quelli che ne sa, va bene. Bravi, ah, non era Burgia, era termoidraulica
3: Murgia,
1: con la M, va bene. Metti, a me serve un idraulico, quindi.
3: Perché non capisci un tubo?
1: No, se, wow. Così no, però, Linda, il venerdì non sono pronto.

0: Palma col ragazzino. Ma prima di chiudere il programma, che oggi poi dopo da qui parte il weekend, dobbiamo fare ancora le marchette dove staremo questo weekend, è arrivato sto messaggio. Perché allora io, Linda cantante, ok, abbiamo capito, Linda cantante bene, cioè male, malissimo, malissimo. Proprio è un bosco di schiaffi. Ma Linda attrice non l'ho ancora vista.
1: Ma meno male.
0: Mi è venuto in soccorso Federico da Verona che dice: Linda quando recita è bravissima nei limoni. Cioè tu, scusami, no, aspetta, momento, cioè tu nelle serie TV limonavi?
1: Allora,
0: cioè i baci veri?
1: Sì, baci veri, poi dipende da regista a regista, però tendenzialmente ci si limona proprio.
0: Scusami, se mi lecco le labbra tranquilla, tu vai tranquilla,
1: fai okay. Ok, e in particolare c'è stato il set di un film dove limonavo tanto all'interno del film e più nel set che nella vita reale, quindi approfittavo del set.
0: Cioè quindi tu eri felice di andare, cioè di solito gli attori ti dicono no sai no, però è un bacio finto, cioè non è proprio.
1: No, io vai, dai, opa.
0: Cioè tu andavi di lingua, eri frullo proprio.
1: Sì, eri frullo, è stato molto divertente, è stato molto bello.
0: E chi era lo
1: sfruttato? Due erano.
0: Due! Ah, manco uno! Te ne limonavi due!
1: Per questo ti dico, cioè meno male che limonavo sul set, perché la vita reale è un disastro.
0: Registi, per favore, chiamatela a limonare su un set, perché qua è... se batte in chiodo.
1: No, ultimamente guarda proprio.
0: No,
1: Non vedo l'ora di tornare sul set così almeno limona.
0: Ah, va bene. Chiamatela per favore, perché Linda ha bisogno di un paio di
1: una ripassatina.
0: E dai, cazzo.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: 105 Traffic.
14: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico è segnalata in Emilia sulla 13 tra Altedo e Bologna Interporto verso il capoluogo. Lungo la tangenziale ovest di Milano troviamo incolonnamenti a tratti tra Baggio Cusago via Zurigo zona industriale, la statale 35 dei Giovi verso l'allaccio con la 1. Sulla A15 la Parma La Spezia ha segnalato invece un veicolo in avaria in uscita allo svincolo di Parma ovest verso La Spezia. Una segnalazione che ci porta in Sicilia sulla A19 con code per incidente all'altezza dello svincolo Enna, tratto chiuso invece sulla statale 433 della Val d'Aso per una frana tra incrocio Campofilone e incrocio Santa Maria della Fede. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King a Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Ma che pelle stupenda!
14: Merito di Shiseido.
13: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
14: Ah, quale?
13: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
14: Corro subito nelle profumerie Naima.
13: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
15: 99, 99, non è possibile.
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso.
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99, Puma.
16: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
17: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
18: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Renault.
20: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Abbiamo stabilito che tu a limonare nelle serie TV sei brava, a cantare no, nel senso, secondo me anche no.
1: Vabbè, ma non stavo cantando, stavo rovinando il disco.
0: Ah, ecco, allora lì bravissima. Brava Linda.
1: Brava.
0: Allora, siamo arrivati alla fine. Prima di salutare però è arrivato il momento delle marchette, perché anche noi le facciamo.
1: Giusto.
0: Allora, questo weekend, per quanto mi riguarda, se qualcuno avesse voglia di venirmi a trovare domenica, mi trovate a Santa Giusta, provincia di Cagliari, con I Love Formentera.
1: Santa Sbagliata invece dov'è?
0: Per favore, per favore. E poi domani romperò una tradizione che va avanti da 45 anni.
1: Ovvero?
0: Sì, domani ragazzi interrompo una tradizione che va avanti da 45 lunghissimi anni.
1: E che cos'è?
0: Domani per la prima volta nella mia vita mi hanno invitato a una sfilata della Fashion Week. Domani andrò a vedere una sfilata.
1: Attenzione!
0: Sì, domani vado a vedere, tutto inghindato proprio come alla comunione. Andrò a vedere una sfilata. Tu chiedimelo. Chi vai a vedere?
1: Chi vai a vedere le
0: giacchine? Non lo so, ma non è importante.
1: In cashmere?
0: Non lo so, non è importante. Vado, ma non è importante.
2: Tu vai, tanto non ti fanno entrare.
0: Probabile, molto probabile.
2: Sicuro che ti presenterai in maniera baranza.
0: Sì, sicuro.
1: Totale.
0: Va bene, poi.
1: Fargi, tu?
2: Io sto a casa domani.
1: Ok.
0: Sì. Tu invece, Linda, che ancora una casa non ce l'hai?
1: Io sto a casa, perché adesso la casa ce l'ho e quindi rimango a casa.
0: Va bene. Ragazzuoli, siamo arrivati alla fine. Allora, grazie ovviamente a tutti voi per averci regalato un'altra settimana meravigliosa.
1: Grazie.
0: Vi lasciamo in compagnia del sommo Max Brigante con 105 Mi Casa. E vi salutiamo, non con la massima del brillo parlante, ma con la massima della coscienza incosciente.
1: Esatto. Ci hai mai fatto caso che se ti dicono continuamente che la felicità è dietro l'angolo e tu continui a non trovarla, è perché probabilmente la vita è un cerchio?
0: Ci risentiamo lunedì, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18, perché le 18 è l'ora
0: della... Perché le 18 è l'ora della carovana.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: venerdì, praticamente venerdì sera, quindi weekend, l'ennesimo weekend con 105 in casa con Max Brigante qui su Radio 105. Parlando di weekend, sinceramente non ho la minima idea di cosa faccia Nadia, ho un po' un'idea di cosa faccia Simo, che ci ha raccontato che va a grattare un po' di soldi in giro nei matrimoni, va a mettere dischi
1: grattare la parola giusta.
0: E in più ha grattato, è proprio un weekend dal gratto pesante il tuo, perché hai grattato anche un biglietto per andare a vedere il Monza, finita la puntata.
2: Sì, arriverò un po' in ritardo, vabbè, c'è Monza Sassuolo e quindi me la vado a vedere.
0: E poi, allora, ieri non sapeva nemmeno che partita ci fosse. Oggi ha imparato che c'è Monza Sassuolo.
2: Sì, mi ha mandato il biglietto e quindi
0: certo, l'hai visto sopra. Lì. E domani o dopodomani, domenica. Vai a grattare anche un Milan Lecce senza mettere un euro, signore e signori. Nadia, che weekend hai davanti?
1: Allora, io ho un venerdì sera con le amiche.
0: Stasera, quindi?
1: Sì, quindi tranquilla, stasera cenetta normale.
0: Ma tranquillo?
1: Tranquilla, cena è a nanna. Domani in realtà, anche se fai finta di niente, siamo insieme. Andiamo nella città dell'amore, andiamo a fare una gita a Verona. E poi domenica, attenzione, io torno a Milano e ho la festa di fine estate, certo, a casa di un mio caro amico, anche vostro, conoscete, che farà una festa nel suo cortile. Sì, non siete invitati.
0: Ma se fosse amico nostro,
1: sì,
0: un messaggio ce l'avrebbe mandato.
1: Vabbè, magari se avanza a posto vi scriverà
0: l'ultimo. Io non ho proprio mai neanche sentito parlare di feste di fine estate.
1: Peccato, non ci sarete, ma io sarò a casa del nostro amico Niccolò, poi dirò il cognome solo dopo a festa finita.
0: Ho capito.
2: Pure il numero
0: anch'io,
2: ce l'ha.
0: Anch'io. Sì, eppure ce l'ha il numero.
2: Sì, anche il mio ce l'ha.
1: Sì.
0: Io non l'ho cambiato.
1: Vabbè, ragazzi. Si sarà incartato negli inviti. Vabbè, dai, comunque la
0: tu
1: mia
0: vai lì.
1: Vado
0: tu
1: lì.
0: Vai lì.
1: Sì,
0: tu
1: sì,
0: vai
1: lì. Ci sono anche un sacco di amici comuni.
0: Sì. Ma tu hai dei più uno?
1: No, io vado da sola. Purtroppo non vi posso portare.
0: Ah, va bene. Va bene. Io vado a Verona, sono contento lo stesso.
1: Sì, andiamo.
0: Faccio un bel weekend lo stesso.
1: Sì, weekend lungo per te, un po' meno lungo per me, perché ho una festa.
0: Va bene così.
2: Non posso venire dopo la partita.
0: No,
1: vediamo.
0: Se non hai ricevuto l'invito, evidentemente non sei gradito. Prova a guardare bene.
1: Guarda
0: nel cellulare. Amici, parleremo di sport in qualche modo, anche stasera. Raccontiamo un'altra grande pagina di sport da una voce anche, insomma, emotivamente molto coinvolta. Vi raccontiamo tutto fra poco. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: chiama Oh Yeah, questa canzone di Steve Lacy su Radio 105 in questo venerdì sera con Max Brigante. Parliamo di sport, con chi ne parliamo, Simo?
1: Beh, parliamo con un bravissimo attore, regista e sceneggiatore, figlio di uno dei maggiori rappresentanti di una squadra di calcio di Milano, cioè l'Inter. Sto parlando di Gianfelice Facchetti, appunto figlio di Giacinto Facchetti, bandiera interista, che ci porta il suo

0: bandiera dell'Inter. E quindi è una storia di sport, è una storia di calcio, è una storia di interismo, ma è una storia anche di molto altro.
1: Assolutamente. Poi ho letto come si chiama? Comunicato stampa.
0: Compra una vocale.
1: Non mi veniva
2: comunicato stampa.
1: Comunicato stampa che i 43 pionieri che si sono ritrovati all'orologio di Milano sono stati proprio loro, dissidenti dall'altra squadra.
0: Certo.
1: Sono stati proprio loro a fondarmi. Non mi ricordavo fossero così tanti.
0: Sì, 43. No, neanch'io lo sapevo. Molto bene, fra poco allora parliamo con Gianfelice Facchetti qui a 105 in casa.

0: Quindi per tutti gli amici interisti è la vostra puntata, perché con Gianfelice Facchetti parliamo proprio della storia dell'Inter grazie a uno spettacolo che porta a teatro Gianfelice, che si chiama Aperti al Mondo dal 1908, ed è proprio uno spettacolo di Gianfelice Facchetti con Gianfelice Facchetti e Slide Pistons. Fra poco vi raccontiamo tutto meglio.
1: Asperger, tutti i giorni, 105 tutti i giorni.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: Che bel freschetto, condizionatore!
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
2: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
12: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
14: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
20: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Così questa è la nuova Volvo X60.
22: Che ne dici? 100% elettrica.
21: Bellissima, ma giusto un limite.
22: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
21: È vero, ma il prezzo?
22: Come la tua ibrida.
21: Ma effettivamente non c'è più differenza.
22: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
21: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
23: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
24: Ops.
23: Ops.
24: Ops.
23: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
24: Ops.
23: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Che Ops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops. con Cheops.
0: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: delle Cazzai qui su Radio 105 in questa serata, in questo inizio weekend, dove possiamo dircelo c'è dell'interismo nell'aria, perché siamo collegati con Gianfelice Facchetti che, come vi raccontavamo prima, insomma porta a teatro la storia dell'Inter con questo spettacolo che ha intitolato Aperti al mondo dal 1908. Ciao Gianfelice, intanto piacere di conoscerti.
1: Ciao, ciao, piacere mio.
0: Prima raccontavo e dicevo che insomma intanto è bello raccontare una storia così lunga, così leggendaria, e poi insomma ci immaginiamo che il tuo racconto derivi anche da un'aria particolare che vivi e che respiri praticamente da quando sei nato. Come hai messo a terra questo spettacolo?
1: Ma ho cercato innanzitutto di non perdermi, perché comunque 118 anni sono tantissimi, sono pieni di volti, di storie, di momenti alti e bassi, emozioni, e quindi, come dire, scegliere non era semplicissimo, il rischio appunto di smarrirsi c'era. Ho cercato di focalizzare su quello che io credo poi ogni club abbia, cioè dei punti forti della propria identità che ritornano a seconda dei momenti, e quindi guardandomi la storia dell'Inter ho avuto la fortuna in più momenti anche di occuparmene proprio con la scrittura per dei testi, ecco, muovermi con leggerezza per cercare di capire a volte come delle cose che hanno caratterizzato l'atto fondativo poi si siano ripresentate in alcuni momenti, quindi cercare appunto di individuare questi punti forti che poi già dal titolo emergono, no? Proprio questa internazionalità, cioè questo slancio di apertura in un momento storico in cui il calcio si chiudeva, ed è questa una delle cose che accadono spesso, tante volte quando si parla di crisi del calcio italiano, adesso che non andiamo ai mondiali, si parla puntualmente del fatto che ci sono troppi stranieri e quindi si parla di chiudere le frontiere, sono cose che si sono ripetute, si sono verificate in più momenti, e già quando nasce l'Inter in quel momento si imponeva la presenza di soli calciatori italiani, e quindi ho cercato di andare a cogliere quelle che erano i tratti secondo me più forti di questo club, che nasceva proprio per voler allargare, includere, aprirsi anziché chiudere, quindi costruire ponti anziché,
0: certo,
1: anziché muri. Certo. Pur parlando di pallone.
0: Certo. Sai che quello che dici è molto vero, no? Io sono milanista e riconosco nei milanisti dei tratti. Sono stato di recente a Londra in un Roma Club a vedere una partita e riconoscevo alcune caratteristiche nella tifoseria romanista anche lì a Londra. Quali sono secondo te i tratti somatici, se così possiamo definirli, dell'interista? Perché comunque sono abbastanza spiccati a mio modo di vedere.
1: Allora, è cambiata secondo me la morfologia del tifo anche nel corso del tempo, cioè nel senso che se penso all'Inter di mio padre, l'Inter appunto quella che è stata per tutti la grande Inter, che in qualche modo appunto ha costruito il suo marchio di fabbrica tra gli anni 60 e l'inizio dei 70, era ovviamente una squadra che era accompagnata anche da una tifoseria abbastanza elitaria, se vogliamo, cioè con un'origine un po' più aristocratica, sì, se vogliamo. Però nel tempo, in realtà, in un periodo storico, che è quello poi invece in cui, tu sei milanista e lo ricordi bene, in cui ci sono stati grandi successi del Milan, quindi il Milan di Sacchi, di Berlusconi, dei tre olandesi, in cui l'Inter ha fatto, come dire, anche l'Inter qualcosa, ma certamente in quel momento l'epopea era quella di una squadra che era quasi imbattibile. E quindi in quel periodo storico che è andato dallo scudetto di Trappatoni con il 88-89 fino al 2005, noi interisti abbiamo imparato a fare esercizio di pazienza. Sì. E a, secondo me, a aspettare, a resistere, tant'è che io credo nel corso degli ultimi anni forse sono diventati più impazienti i tifosi rossoneri, che sono sicuramente sempre fedelissimi e presenti allo stadio in gran numero, calorosi, tutto quello che vuoi, però erano abituati molto bene, perché comunque insomma, certo, tutta la lunga gettata che poi sì, ha portato al Milan di Ancelotti, tutte quelle Champions avevano inevitabilmente abituato a degli standard molto alti, quindi è stato difficile ricalibrarsi in questi ultimi anni, credo, per i tifosi del Milan, che hanno dovuto comunque fare invece più esercizio di pazienza rispetto a noi. Quindi io credo che il tifoso dell'Inter sia cambiato nel corso del tempo, ma nella storia, in realtà, anche qua, io sono uno di quelli che non crede che l'Inter sia pazza, nel senso che i numeri dicono che, al di là delle grandi, appunto, a volte piccole, grandi follie calcistiche che stanno in picchi, che possono essere il triplete, anche magari accadute, magari, che ne so, penso con la sconfitta nel derby, per tornare a noi, per 6-0, però in realtà poi, se guardi tutta la storia di più di un secolo, l'Inter è la squadra che ha impiegato meno tempo per tornare a vincere un campionato, quella che ci ha messo di meno tra le big, per intenderci.
0: Ah, ok, non avevo questo dato, interessante.
1: E questa cosa qua, tutto sommato, ti dice che, quindi, se la guardi sulla lunga gettata storica, poi ovviamente ogni tifoso guarda al presente, e nel presente ovviamente poi sviluppa la propria sensibilità e la propria percezione.
0: È chiaro,
1: però a volte questa
0: sul
1: percezione...
0: lungo raggio è diverso, certo, sì, certo. Sì. Mettiamo una canzone e poi ci addentriamo un po' nello spettacolo con Gianfelice Facchetti. New York City.

0: spettacolo che Gianfelice Facchetti porta a teatro, si chiama Aperti al Mondo dal 1908, parlo ovviamente di Inter, lo porta al Teatro Gerolamo a Milano in piazza Beccaria. E quando? Il prossimo weekend, sostanzialmente 26 e 27 settembre. Gianfelice, come hai pensato di sviluppare lo spettacolo che hai scritto sul palco?
1: Cercando di partire dalla nascita, quindi dal 9 marzo, che avvenne al ristorante Orologio in Piazza Duomo 22, quindi siamo anche vicini dalla sede del teatro, del palco su cui saremo, con me gli Slide Pistons, che sono tromba, trombone, chitarra elettrica e percussioni, e quindi cercare di provare a raccontare una storia lunga senza la pretesa di essere esaustivo, perché ci sono troppi volti, troppe storie, troppi certo. nomi, troppi momenti. Ho cercato di ovviamente non dimenticare le colonne portanti, penso a Meazza, che forse il primo giocatore iconico nella storia del calcio italiano, che tra l'altro ha vestito non solo la maglia dell'Inter, quella principalmente, però anche quella di Milan e Juventus. Ronaldo, che è uno di quelli che ha tenuto accesa la luce negli anni della pazienza, fino ad arrivare poi ovviamente a quelli più attuali, penso appunto forse una delle ultime bandiere, che è stato Javier Zanetti. E qui ovviamente scegliendo anche i momenti che possono aver avuto una rilevanza emotiva, non necessariamente che sono quelli delle vittorie, e poi invece anche magari quelli in cui ci si è proprio stretti tutti attorno alla squadra, ai colori, alla bandiera, e quindi sono i momenti in cui si imparavano a memoria le formazioni di Zenga, Bergomi, Breme, o di Sarti, Burince, Facchetti, certo. o ancora più indietro di Ghezzi, Giacomazzi, Padulazzi. Insomma, un viaggio anche qui per salti, ovviamente, perché racchiudere in 90 minuti la storia di 118 anni è impossibile, ma soprattutto perché poi ogni tifoso e tifosa ha i suoi occhi per vederla e raccontarla, quindi ognuno potrebbe poi farlo alla propria maniera.
0: Senti, un paio di domande, perché il momento della fondazione, l'atto proprio nel quale viene fondata l'Inter, secondo me è interessante, perché nasce da dei dissidenti, no? Sì, quindi sì, questo è interessante. Sì.
1: È molto divertente, è proprio uno strappo dai soci, 44 soci dissidenti del Milan Football and Cricket Club, che decidono proprio sul tema dell'apertura ai giocatori stranieri di andare per la propria strada. E immagino anche, io cerco di mettermi nei panni magari di quelli che vedevano questi 44 andarsene, e dire vai, ma questi dove pensano
0: dove
1: di andare,
0: ma questi speriamo... dove vanno, ma dove devono andare
1: esatto.
0: questi
1: sì, sì. E invece devo dire che questa ostinazione ha pagato, soprattutto ha avuto continuità. Fa abbastanza sorridere, perché la notizia, cioè noi dobbiamo immaginare oggi con tutti gli strumenti di comunicazione che accompagnano il calcio e lo sport in generale, all'epoca la notizia esce il 12 di marzo su un giornale che si chiamava La Perseveranza. Era appena morto Edmondo De Amicis, autore del libro Cuore, e sotto la notizia si dava notizia della nascita di un nuovo sodalizio calcistico. In mezzo due pubblicità, da una parte il chinino Migone, questo medicamento
0: che
1: per la malaria,
0: okay.
1: e dall'altra un grammofono, pubblicità di un grammofono concerto Fon. In mezzo è nata l'Internazionale.
0: Bellissimo.
1: È bello, secondo me, che sia nata, insomma, sotto un giornale che si chiamava La Perseveranza. Io questa cosa, come dire, le ho dato un senso anche nel racconto.
0: Nulla accade a caso, nulla accade a caso. Gianfelice, grazie di essere stato con noi. L'appuntamento è a teatro al Gerolamo il 26 e il 27 di settembre con Aperti al Mondo dal 1908, ovviamente. La storia dell'Internazionale. Un abbraccio, a presto. Ciao Gianfelice.
1: Grazie.
0: Ciao
1: a voi, grazie.
2: Radio 105. Cosa sogni?

0: Nobody Isn't Ready, Sombro su Radio 105, in questa puntata dove, Simo, abbiamo fatto felici sicuramente i nostri cugini amati. Ma insomma, non ti ho sentito intervenire, ti ho sentito un po' assente, devo dire la verità.
1: Ho ascoltato con molto interesse, perché devo dirti che a me le storie mi appassionano.
0: A te quella storia dei 44 dissidenti non è che ti è andata proprio giù. Ti conosco.
1: Vorrei adesso, vi voglio informare bene.
0: Però, su chi era?
1: È una bella storia, comunque. Sono dissidenti, vabbè.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
18: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
21: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
22: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
23: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
22: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
23: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
22: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
23: Vi aspettiamo!
24: Gli Squizzati di 105.
0: 105.
1: 105.
2: 105.
3: Che storia.
24: Radio 105.
25: Che storia.

0: Mars nel 2011 cantava The Lazy Song, Bruno Mars appunto, tra l'altro Simo, cantante che ricorderemo per un concerto visto insieme.
1: È incredibile, eravamo, che bello che stavamo.
0: Molto bello, eravamo andati anche con Nadia, poi non si sa perché,
1: poi è andata via.
0: Non l'abbiamo più vista. Però vabbè,
1: ha preferito un'altra compagnia, vabbè.
0: Sì, ma noi siamo stati bene lo stesso.
1: In verità anche le ragazze hanno preferito un'altra compagnia.
0: C'eravamo noi e un gruppo di ragazze.

0: ragazze.
1: Sì. Sì.
0: Non si sa come, a un certo punto, da che eravamo fuori, beviamo una cosa insieme, io ero stato anche carino, ragazze, offro da bere, eccetera. Niente, poi perse completamente.
1: Noi abbiamo preso le birre e siamo scappate.
0: Esatto, ma noi non ci siamo fatti abbattere, sereni.
2: Abbiamo fatto due posti anche.
0: Ci siamo visti il concerto, proprio belli, tranquilli, grande concerto. Allora amici, che sia un buon weekend per tutti. Noi saremo qui con il Mamassita Radio Show sabato e domenica dalle 20 alle 21 e poi torniamo chiaramente lunedì per un'altra settimana di 105 Mi Casa. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Buonasera, questa è Radio 105 e sono le 20:59.
5: Radio 105 presenta Tabù.

0: 105. Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 Tabù.
2: Attenzione, perché io mi sto affezionando anche alla sigla.
3: Anch'io mi piace. Poi sai che cos'è? Mi sembra un po' quelle robe tipo chiudete gli occhi e adesso si vola.
2: Sì, è vero. Mi fa pensare a quel meme, mi dimentico sempre qual è, di quello che balla in discoteca. Dai, tu hai capito qual è?
4: Ma... ho capito il meme, quello... ma non ricordo. Hai capito.
3: Ma è quello del papete che dice...
2: No, è la scena di un film.
3: Okay.
2: Dove c'è lui che sembra che sia sotto acido, che balla e chiaramente viene
3: ragazzi,
2: montato
3: nei meme.
2: Ma quando
3: si balla e ci credi, sei così, voli davvero. Comunque io invece, per dire, quando sento Alessandro Sansone e Lucilla Agosti hanno deciso di andare oltre, dentro di me penso, ma dove dobbiamo andare?
2: Io mi sono guardato le spalle, hanno deciso di andare oltre, mi guardo dietro che dove sta per arrivare.
3: Vabbè, allora, tema di oggi.
2: Buonasera.
3: Ciao. Lucilla Agosti, buonasera. Buonasera Mattia Angrisan,
4: buonasera.
3: Con noi.
2: Buonasera anche a Valeria Stoppelli che
3: ci segue da
2: casa, però è tutto il giorno che si sbatte, perché anche stasera per la terza puntata di 105 Tabù abbiamo preparato
3: un bel bombardone del venerdì questo.
2: Sì. Poi è bello perché
3: e bombardone non è detto a caso.
2: No, tra poco capirete perché, però come dire, questo programma che per noi è un esperimento ma anche una novità, perché difficilmente ci è capitato di fare una cosa così articolata. Ha bisogno di lavoro e soprattutto le cose si sparecchiano e riapparecchiano anche pochi minuti prima della diretta.
3: È proprio vero, per chi magari si è connesso con noi in questo momento, è nato il Tabù, questo è il terzo giorno, è un programma in cui chiediamo e crediamo tantissimo perché...
2: Quanto parliamo, pesa? È nato 3,5 kg.
3: Più grande.
2: Ne parlavamo qualche giorno fa,
3: di
2: no?
3: Figli.
2: Di quanto pensavamo da
3: piccolo. Questo è nato secondo me già di 4,8.
2: Sì, può essere.
3: Allora,
2: può essere.
3: Tabù, abbiamo detto, è una parola un po' desueta il tabù. Al giorno d'oggi, nel 2026, i tabù esistono ancora? A quanto pare sì.
2: Sì,
3: grazie a Dio.
2: Ne esistono.
3: Se no, noi non saremmo qui.
2: E infatti abbiamo deciso di parlare di tutte di quelle cose di cui o non si parla o si ha un po' vergogna o addirittura si ha un pensiero ma non si trova mai l'occasione giusta per discuterne.
3: Voglio dire anche di più, di quelle cose per cui quando sei con gli amici, magari ristretti, ti lasci andare, le spari anche un po' grosse. Ma quando poi lo stesso argomento magari lo affronti con un pubblico un po' più ampio, diventi subito politically correct.
2: Esattamente. Ma qui avete voce, voi, per dire quello che volete. La vostra opinione è importante, che sia d'accordo, che sia contraria, che sia anche folle. Le vostre opinioni sono il pane di questo programma. Quindi,
3: siete parte del programma e partecipate con noi con la vostra voce. Vi chiamiamo, interagite.
2: C'è sempre il nostro numero, che se siete nuovi segnatevelo, se invece non siete nuovi e non ve lo ricordate, ve lo ripetiamo.
3: 342 41 15 105. Ale, ma di che parliamo in questo venerdì?
5: Ambrogio.
6: Signore?
5: Sono distratta da un langurino.
6: Langurino? La accompagno a mangiare qualcosa?
5: Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono.
3: È iconica, ecco.

0: e trionfo.
1: Entri il tacchino.
2: Mi sono imbattuto in una cosa che mi è interessata moltissimo: la grassofobia.
3: Dovete smetterla di lamentarvi di essere casse se non lo siete con le persone. Davvero basta, davvero basta.
4: È imbarazzante dover ancora spiegare che insultare una persona definendola cicciona, trasandata non è motivazione, ma è semplicemente pura, vera e propria aggressività verbale.
5: Fobia medica, andiamo dal medico. Sicuramente sarà il peso. Intanto vai a casa e dimagrisci.
6: Silvio, la grassofobia medica. Questa mi manca.
7: Se tu hai un corpo grasso, in qualche modo devi compensare. Devi quasi farti perdonare.
8: Io non rispetto i ciccioni perché non hanno rispetto della loro salute. Quindi se una persona ha la febbre, che fai? Non la rispetti. La figura dei deboli la state facendo voi, non i ciccioni.
9: Porca, ragazzi.
1: Bella forte. Bravo a Mattia Angri che ci prepara sempre delle chicchette, queste presigle.
9: Sì, sì, tutte le produzioni che sentite, tutto l'audio che sentite, tutto fatto dal buon Mattia, che adesso è parte integrante della sera di Radio 105. Grassofobia, è questo il termine madre di questa puntata.
1: Il concetto è grassi contro magri, è molto più profondo. Che cos'è la grassofobia? In realtà non è soltanto fare body shaming, ma è un sistema culturale basato su pregiudizi che riducono il valore dell'individuo alla propria taglia.
9: Attenzione, cose forti, ragazzi.
1: È una cosa forte, ma sì, è esattamente questo. Ed è quello che sentivamo in presigla. Sei valido se hai un corpo fit e sei magro, perché vuol dire che hai forza di volontà. Se sei grasso, sei un debole, sei un pigro, produci meno.
9: Addirittura questo poi si andrà a scontrare con il concetto di body positivity, che come al solito nasce con delle buone intenzioni, ma secondo alcuni poi deriva in strumentalizzazione per ottenere qualcosa, da qualche altra parte invece mantiene la sua essenza. Allora, voi innanzitutto che cosa ne pensate a prescindere? Ma avete percepito grassofobia nei vostri confronti? La grassofobia, se cercate sul web, è anche nei social, è anche quella cosa per cui vai dal medico e il medico, prima ancora di farti un esame diagnostico più preciso, ti dice devi dimagrire, torna quando sei dimagrito.
1: Sì, e poi anche la discultura che ti porta a pensare che tutte le persone grasse siano grasse perché se sfondano il frigorifero, quando invece ci sono malattie, disfunzioni ormonali, genetiche, che ti portano ad avere un peso allineato con quello che la società vorrebbe.
9: Esatto, personalmente non ho ancora un'idea chiarissima sulla grassofobia. Da qualche parte mi sembra una cosa sensata, da qualche altra parte invece mi sembra una cosa gratuita. Ne parleremo approfonditamente, cercherò anch'io di farmi un'idea più precisa. Avremo ospiti, avremo amici, avremo soprattutto voi. 342 41 15 105.

0: Adela è in là e in lei, 21.09, siamo qui insieme, stiamo chiacchierando oggi, il nostro tema di questo venerdì 18 di settembre è la grassofobia. Per renderla proprio pane pane, vino al vino, si parla di grassi. Che cosa ne pensate? Qual è il vostro pensiero sulle persone che non sono normopeso? Perché la società e da dove nasce l'idea che magro è più bello? Perché sai che c'è uno spartiacque in realtà?
1: Eh beh, certo che c'è uno spartiacque. Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che non è grassi o magri. L'importante è stare bene, non essere grasso e questo ti crea un problema fisico e allora bisogna porvi rimedio. Ma lo stesso problema può averlo anche uno troppo magro. L'importante è stare bene, cercare di stare in salute. Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Buona serata, Christian Brescia.
1: Ciao Christian, è vero quello che dici, però non tutti la pensano così. Nel senso, c'è chi è tanto convinto che il grasso, a prescindere, sia una questione da risolvere e sia una questione risolvibile soprattutto.
0: E soprattutto si parte dall'estetica, nel senso che poi ovviamente nel futuro del tabù parleremo anche della magrezza eccessiva che diventa malattia, anoressia, direi grave ancor più per me dell'obesità, però secondo me il concetto è: sei grasso sei brutto, è questo. Mentre sei magro, mi piaci perché sei magro. È questo il concetto che passa quasi senza pensarci.
1: Sì, pensare che una volta, X anni fa, 400 anni fa, il grasso era considerato invece bello. Cioè si stava bene, potenza, ricchezza, autorevolezza.
3: Beh, per mia nonna anche negli anni 2000.
1: Anche per mia madre. Io comunque mi sento in sovrappeso, meglio, credo di avere...
0: Tu ti senti in sovrappeso?
1: Sì, perché lo sono in realtà. Sono magro magro, ragazzi, ho le braccia magre. Ho il grasso localizzato male.
0: Okay. Pronto, dottore del cervello?
1: Esatto, sono sempre stato uno sportivo e mi sono sempre visto in un certo modo. Adesso che sto crescendo, sto facendo meno sport, sto cambiando un pochino, io sento di dover intervenire, di dover fare qualcosa. E intervenire si tratta di fare un pochino più di sport e mangiare un pochino meglio.
0: Sì, appunto.
1: Ti dico di fare
0: puoi...
1: la liposuzione.
0: No. Comunque arrivano un sacco di messaggi, un botto di vocale, bravi. Allora, ero grasso e me ne dicevano di ogni. Ho perso 75 kg ed ora mi mandano foto di scheletri le stesse persone che mi dicevano di essere grasso.
1: Cioè, prima lo insultavano perché era troppo grasso e adesso lo insultano perché è troppo magro.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Che è un po' quello, se ci pensi, chi è?
4: Ciao ragazzi, io sono una persona obesa. La grassofobia la capisco. A livello medico, quando ci dicono che la maggior parte dei problemi delle persone obese deriva dal fatto che debbano perdere peso, purtroppo è vero. Ma basta anche fare del movimento. Cioè, fare del movimento, che non vuol dire andare a alzarsi dal divano, andare al frigo, ma andare a camminare
1: a frigo,
4: e mettere in moto tutto il corpo, quello aiuta. E fa perdere peso di conseguenza.
0: Quello sì, allora, quello che ti stavo dicendo prima, che secondo me è interessante. Abbiamo prove anche di persone ex grasse nel mondo del

0: lo spettacolo. Facciamo due nomi proprio per non avere giri di parole. Geppi Cucciari era sicuramente più curvi di quanto non lo sia adesso. Arisa era sicuramente più curvi ed è diventata molto molto magra. Comunque, cos'è che accade? Che anche adesso che sono asciutte, per Geppi, che è anche una comoda, una comica, c'è l'ondata, lo shitstorm del facevi più ridere prima quando eri grassa, adesso sei magra fai meno ridere, allora non è vero che prima stavi bene, no? Ecco.
1: E qui si entra in un altro mondo, quella della stronzaggine social, che tu puoi essere magro, grasso, puoi essere alto, basso, qualsiasi
0: cosa. E comunque
1: cosa,
0: stai sui coglioni a qualcuno.
1: In qualche modo troveranno sempre il modo di romperti i coglioni. Allora, come la pensate? Dove siete? Dove siete nel senso con l'idea? Qual è la vostra esperienza? Siete come il nostro ascoltatore nel mondo dell'obesità e avete ricevuto grassofobia, se si può dire così, in questo modo, la pensate come lui, che basta fare movimento fisico, perché poi c'è tutto quel mondo che pensa, che invece, che dice anche scientificamente, che c'è anche un problema psicologico, e poi dopo entriamo anche in questo mondo qua.
0: Oppure c'è qualcuno che odia i grassi, fatevi avanti, ci siete.

0: Parlare d'amore safe su 105, 21 e 17. Stanno arrivando tanti messaggi al 342 41 15 105. Tante storie che stiamo prendendo, e se non venite in onda subito, non preoccupatevi che troveremo comunque il modo da qui a breve, o comunque
1: a
0: da qui alla seconda ora,
1: di sentirvi, di parlare con voi, di far sentire sempre la vostra voce. C'è sempre quel momento in cui ci avviciniamo, ci addentriamo nel nostro tabù e ci viene da chiedere: ma l'intelligenza artificiale che cosa dice sulla grassofobia?
2: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale?
3: Cosa ne penso sulla grassofobia? Esiste, non prendiamoci in giro. Insulti gratuiti, bullismo e scherno sono comportamenti da sfigati. Ma non sto difendendo l'obesità. Devo ricordartelo io che aumenta il rischio di diabete di tipo 2, problemi cardiovascolari, tumori, artrosi, apnea notturna e riduce l'aspettativa di vita? Se penso che chi non dimagrisce sia solo pigro, santo cielo, sei più ignorante di quanto credessi. Ci sono fattori genetici, ormonali, metabolici, farmaci, condizioni mediche, stress cronico, sonno di merda e bombe caloriche ultraprocessate, ovunque tenti di reperire generi alimentari. Mangia meno e muoviti di più. È vero in teoria, ma la pratica è più complicata degli slogan di Instagram. Se proprio mi vuoi sincera, smettila di prendertela contro il complotto cosmico, il metabolismo lento o la società. Se mangi sistematicamente più di quanto consumi, ingrassi. Se continui a farlo per anni, resti grasso. Punto. Quindi, insultare i grassi è da stronzi. Pretendere che chi non dimagrisce sia una vittima è un autoinganno. Dire che è solo pigrizia è una semplificazione da bar.
0: Vero.
3: Ti regalo una perla di saggezza.
1: Vai.
3: La genetica carica la pistola, l'ambiente preme il grilletto, ma sei tu che tieni l'arma in mano ogni volta che apri il frigo.
1: Beh, ragazzi, possiamo dire che la nostra intelligenza artificiale
0: a parte
1: è...
0: che è una stronza, è una stronza totale, ragazzi. Allora, noi semplicemente facciamo la domanda e lei risponde in questo modo.
1: Ma non gli possiamo dar nome alla nostra intelligenza artificiale?
0: Mi piacerebbe sapere da che computer viene fatta questa domanda, perché se risponde così
1: è il tuo?
0: No, è una cosa che fa Valeria.
4: Arriva un testo da Valeria.
0: È una cosa che
4: poi
0: fa Valeria.
4: Lo correggo, ci aggiungo qualcosina per farlo un po' più musicale, però.
1: Comunque, secondo me dobbiamo dare un nome alla nostra intelligenza artificiale e poi scatenatevi, visto che vi ha insultato l'intelligenza artificiale che dice che è contro i grassi e dice che è soltanto pigrizia, siete degli ignoranti. Io vorrei davvero sentire la voce di qualcuno che ha il coraggio di dire: i grassi sono pigri, i grassi sono meno produttivi, perché poi succede anche questo.
0: Esattamente, qualche messaggio arriva sulla questione.
1: Ah,
0: c'è qualcuno che proprio ha chiara l'idea: no, se sei grasso è colpa tua e basta, sei sia pigro e poi crei anche un problema alla società, perché sei meno produttivo, sei meno prestante in tutte le condizioni, in tutte le situazioni socio-culturali, lavorative possibili.
1: Va bene, fatevi sotto 342 41 15 105, questo è il tabù.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
6: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
16: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Oh, finalmente un po' di relax.
18: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: wanted.
1: Audrey Hobart, Shumi, 21 e 29, questa è la nostra 105 Selection nuova, a partire da oggi che ci porteremo per un'intera settimana. Allora, vi state scaldando come dei matti, il tabù sul grasso c'è, abbiamo scovato finalmente anche tanti che... i grassi, insomma, se la vivono la grassofobia.
2: E poi c'è tanta ipocrisia, c'è tantissima ipocrisia, tanti che dicono di rispettare ma poi realmente non lo fanno,
1: è vero.
2: Che dicono che è tutto normale, poi magari non avrebbero piacere nemmeno a frequentare una persona grassa, obesa, e poi ci sono tutti quelli che è tutta colpa loro se sono grassi, ok? Cioè, questo molto semplificato. Altre 42, 41, 15, 105 la vostra voce.
3: Ciao Lucilla, io volevo solo fare un piccolo intervento per dire che secondo me tutto il concetto del sovrappeso va legato molto alla cultura dei genitori che rimpinzano i figli da quando sono piccoli con cibo eccessivo e qualitativamente sbagliato, e nella storia umana noi dobbiamo mangiare il giusto perché siamo creati per una cosa, e mangiare il giusto. Il resto è anche un concetto di movimento, perché tutte le persone sovrappeso che io conosco, compresi i miei amici, è gente che non fa niente, si ammazzano con delle diete per poi tornare esattamente come erano prima e non hanno mai legato nel passato e nel presente un concetto di attività fisica che, se fatta giusta e mangiando giusto, ti porta semplicemente dei benefici. Poi volevo dire un'altra cosa, che le persone sovrappese tendenzialmente sono lente e quindi nel lavoro sono molto meno performanti, si stancano prima, e questa cosa, chiunque, qualunque lavoro facciate, pensateci, questa cosa non è un concetto estetico di chi vi vede, vi esamina, è che performate meno degli altri e durate meno.
2: Ci sono anche quelli che sono talmente magri che non hanno forza per far nulla e si stancano a mezzogiorno.
1: Esatto, io direi che se il nostro ascoltatore incontrasse la nostra intelligenza artificiale gli farebbe un culo così.
2: Infatti, come vedete, le idee sono tante, ma sentiamo se c'è qualcuno che ha voglia di rispondere a questo nostro ascoltatore che non si è firmato ma che salutiamo e ringraziamo per la sincerità.
1: Grazie.
2: Ciao sì. Claudia, benvenuta.
4: Ciao.
1: Ciao Claudia.
2: Ciao, ciao Claudia.
1: Tu sei fotomodella curvy. Che cosa rispondi a questo nostro ascoltatore che ha parlato in maniera così chiara, appunto, di chi è grasso?
4: Beh, ovviamente sono assolutamente totalmente contraria. Prima di tutto, allora, non è assolutamente vero che le persone grasse sono rallentate, perché ci sono io come tante altre mie colleghe che siamo assolutamente super attive, super performanti, e ve lo posso garantire, quindi assolutamente non è vero. È ovvio che avere del peso in eccesso non va bene. Però ci sono anche comunque delle patologie che rendono molto molto più difficile il dimagrimento.
2: Okay.
4: Attenzione, cioè bisogna stare molto attenti a colpevolizzare le persone comunque in sovrappeso, perché ci sono tante tante implicazioni dietro e le parole hanno un peso, giusto per rimanere in tema.
2: A proposito, non so se si possa usare in modo transitivo, ma tu hai subito grassofobia? L'hai percepita?
4: Beh, assolutamente sì, anche da modella curvy, da fotomodella curvy, quindi insomma mi ritengo quindi una persona...
1: Claudia, scusa se ti interrompo, ma per dare uno spaccato, non vuole essere una domanda imbarazzante, ma visto che stiamo parlando di... Ti chiedo, tu che taglia sei? Che modella curvy
4: io
1: sei?
4: Io sono una taglia 50.
1: Ok, perfetto, quindi sei...
2: Io sono maschio basico...
1: Bella morbida.
2: Ok, 50
4: sono
2: significa... Significa bella morbida?
4: Sono... Sì. Okay. Bella morbida, sì, tra la curvy e la plus size, quindi
1: okay.
4: Insomma, non è una curvy borderline, diciamo, sono una taglia 50.
1: Sei una curvy generosa.
4: Sì, assolutamente sì. E mi è capitato comunque di vederla, la grassofobia, non solo in maniera aperta, chiaramente, ma anche in maniera... sottesa, in ambiti dove si parlava tanto di inclusione e di inclusività, della serie
2: brava.
4: Che coraggio che hai tu a sfilare, ma perché io ho coraggio a sfilare?
1: Esatto.
4: Cioè, perché mi devo vergognare? Dov'è il coraggio? Per me una persona coraggiosa è una persona che affronta determinate cose di un certo tipo.
2: Però loro magari danno per scontato, non li sto giustificando, sto provando a fare un'analisi, danno per scontato che mettersi in mostra per una persona grassa sia comunque una vergogna, perché vorrei dovrebbe essere magra.
1: Però dipende
2: me.
1: Sempre da come tu ti percepisci della sicurezza che hai, e soprattutto perché io mi devo vergognare di essere una plus size. No, il concetto è quello, penso, Claudia.
2: Sì, io provo a entrare nella mente di chi ti ha fatto sentire in questo modo. Dico, forse il loro ragionamento sbagliato, secondo il mio punto di vista, adesso, poi fra un'ora non lo so, però è questo. Non so se anche tu leggi la stessa cosa quando ti viene detto che coraggio che hai.
0: Allora, sì, non la leggo in una maniera, non la leggo come una grassofobia detta in modo cattivo ed efferato, è una grassofobia, secondo me, inconscia,
1: sociale,
0: trasmessa proprio, esatto, dalla nostra cultura. Quindi loro lo dicono pensando magari di farmi un complimento, e in realtà io mi dico, beh, ovviamente non è che mi arrabbio, però mi dico, ma perché dovrei essere coraggiosa?
2: Vabbè.
0: Dov'è il coraggio, che non mi vergogno a mettermi in costume?
2: Comunque non è che ci vuole la scienza per capire che certe cose in quel modo non si, cioè, possono essere offensive.
1: Certo.
2: Cioè, voglio dire, serve un livello medio culturale veramente basico per capire la sensibilità che ci vuole.
1: Ma tu gli rispondi a queste persone? Glielo dici chiaramente?
0: Assolutamente sì, ma con tutta la calma del mondo. Oppure mi è capitato anche di essere con altre modelle curvy in eventi dove le modelle curvy le facciamo sfilare per ultime, cioè giusto come fanno.
1: Ma perché, esatto, per come se fosse una quota rosa. Cioè, ci deve essere
0: come
1: la quota curvy.
0: La quota rosa.
1: Ma dai.
0: Esatto, come se fosse rosa, la quota curvy, eccetera, eccetera, giusto per far vedere, facciamole sfilare così le facciamo contente, facciamo l'applauso al fenomeno del momento.
2: Claudia.
1: Senti, Claudia, sì, che coraggio a venire in onda con noi,
2: sì,
1: brava.
2: Sì.
0: Assolutamente.
2: Senti, fai una cosa, rimani lì perché sei molto brava, sei molto simpatica. Ti va di rimanere che magari poi dopo torni in onda, vediamo, però nel caso rimani con noi, va bene?
0: Resto lì.
2: Okay.
1: Brava, un bacio.
5: Molto.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Ma io ho sentito adesso il tizio che dice che i grassi performano meno, 30 kg in sovrappeso. E lo vorrei mettere a fianco a me per vedere chi è che performa meno tra me e lui, che gli do pastina.
1: Io lancio anche la bomba.
2: Gli do pastina.
1: Perché dicono che gli uomini grassi performino meno anche a livello sessuale.
2: Urca.
1: Io la lancio questa bombetta. Urca. Perché lo so che là dietro ci siete voi, ben manzoni del tabù.
2: Alle donne presenti, alle
1: con
2: donne presenti.
1: 40 kg di pisello.
2: hai esperienza tu per poter dire, per confessare, confermare o ribaltare il risultato?
1: Allora, diciamo che nel mio album delle figurine ci sono anche degli uomini non magri che hanno performato alla
2: hanno
1: grande.
2: Vabbè, con Lucilla come fai a non performare?
1: E invece allora, guarda,
2: Claudia, Claudia, sei ancora lì tu?
1: Claudia!
3: Ci sono!
2: Ecco, allora,
1: ciao, bella.
2: Allora tu che fai? Confermi o ribalti il risultato?
3: Sugli uomini o sulle donne?
2: Sugli uomini.
1: Perché il discorso è sovrappeso maschile, poca erezione.
3: Ma non è detto, cioè io in passato ho avuto anche uomini non necessariamente magrissimi, il mio attuale compagno comunque è fit, però comunque non mi risulta, ecco, sia da una parte che dall'altra, ovviamente, anch'io da persona.
1: Al contrario, possiamo dire da donne che molti uomini magri
2: invece
3: non è detto che no. Poi magari che ti spaccano di sport poi tu stanchi magari,
1: esatto, ragazzi,
2: quello sì,
1: oppure
2: quello
1: si
2: sì.
1: Bevono un bicchiere di vino in più, c'hanno il mal di testa e ti salutano.
2: Il padel del giovedì. Claudia, grazie.
1: Grazie,
2: un abbraccio,
3: grazie.
2: Ciao ragazzi. Allora, per mantenere comunque un po' una linea sorridente, cerchiamo di sfatare qualche mito con il vero o falso.
4: 105 tabù. Vero o falso?
1: Sei pronto che ti sparo la prima?
2: Vai, sentiamo.
1: Dal gennaio 2026 i passeggeri della Southwest Airlines che non entrano nei braccioli devono pagare 2 biglietti aerei non rimborsabili.
2: Spero sia falso.
1: E invece è tutto vero, è la nuova policy della campagna aerea statunitense. Pensa tu poi, dagli Stati Uniti. In passato il posto aggiuntivo veniva offerto, mo te lo paghi, perché sei grasso.
2: Vogliono esportare l'essere fit. Marilyn Monroe indossava la taglia 46, vero o falso?
1: Falso.
2: Brava,
1: grazie.
2: È falso.
1: Per me è una 44.
2: È un falso mito che per lungo periodo la voluta icona plus size in realtà portava una 40-42.
1: Ah, figurati, piccoletta come me.
2: Hai capito?
1: Vedi? Vai. In Italia la taglia più diffusa è la 44-46, vero o falso?
2: Per le donne?
1: Sì.
2: Falso.
1: E invece è vero, corrisponde a un giro seno di circa 9600 cm, vita 78-82, fianchi 102-106, per un'altezza tra i 164 e 170. Gli uomini oscillano tra la 48 e la 52, ovvero media LXL.
2: Attenzione.
1: Siamo l'Italia, ragazzi.
2: Allora, vero o falso? Il termine medico obeso è involontariamente grassofobico.
1: Vero.
2: È vero, infatti. Deriva dal latino obesus, composto da ob, a causa di, e edere, mangiare, ovvero colui che si è ingrassato mangiando. E quindi grassofobico.
1: È grassofobico.
2: Non considera le eventuali patologie.
1: E pensiamo che viene utilizzato a livello medico. Quindi
2: anche.
1: Si chiama in maniera grassofobica il termine per definire le persone che magari hanno disfunzioni.
2: Vabbè, poi parleremo anche di questo.
1: Le prime modelle plus size cominciano a comparire sulle passerelle nei primi anni 2000, vero o falso?
2: Nei primi 2000? Beh, vero.
1: È no, falso. C'è Melissa Aronson, prima supermodella plus size, che sfilava già negli anni 90.
2: Ah, ok. Ma infatti io pensavo era quello che volevo dire. No, prima. Ok. Ultima. Nel 1998 Madonna compariva sulla prima pagina della rivista Globe con il titolo Fat and 40. Grassa e quarantenne. Vero o falso?
1: Vero.
2: Vero, brava. Erano gli anni dell'album Ray of Light e nella foto si vedevano le ossa della gabbia toracica. Hai capito? Va bene, con questo abbiamo sfatato un po' di miti e abbiamo cercato di dare un'idea più chiara di quello che è il macro tema di questa sera.
1: Vi vediamo belli scatenati e vi vediamo così. Ancora poco, poi si passa la seconda ora, ospiti, chiacchiere, telefonate, scontri,
2: ora,
1: incontri.
2: La seconda ora è ricchissima, quindi
1: fatevi
2: dovete
1: un ginseng.
2: Dovete rimanere qui.

0: Scatenati, scatenatissimi al 342 41 15 105. Non è una parola che adoro, però effettivamente questo programma, arrivato alla sua terza puntata, 105 Tabù, abbiamo scoperto noi facendolo che è molto adrenalinico per tutte e due le ore.
1: È vero.
0: Cioè, noi che siamo qui durante le canzoni, non potete capire, è tutto un
1: facciamo questo. Ma poi ti posso dire, io torno a casa alle 11, di solito tipo chiudevo, pigliavo la pasticchetta di melatonina, la jelly,
0: Certo.
1: Ieri alle 2 mi sono addormentata.
0: Te credo.
1: Cioè, pensa stasera.
0: Devi fare 10 km in salita per
1: riuscire
0: a dormire.
1: Dai, sentiamo voi, tanti messaggi al 342 41 15 105, la voce dei tabuisti.
2: Ciao ragazzi, io sono una persona estremamente obesa, e però diciamo che la grassofobia la lascio agli altri. Io non mi preoccupo di quello che dice la gente, se a livello estetico non piaccio me ne faccio una ragione. Spero di incontrare una persona che non usi solo gli occhi come filtro per scegliere con chi stare, e comunque vivo la mia vita serenamente. L'importante di base è fregarsene di quello che gli altri pensano, stare bene con se stessi in qualsiasi forma o peso sia. Ciao, Simone da Milano.
0: A prescindere.
1: Grazie Simone, grazie.
0: A prescindere da tutto, fregarsene. Questo è importante sempre, al di là del peso, del carattere e tutto il resto.
1: Sai Ale, secondo me Simone dice una cosa che è molto importante, ovvero è vero che ci si sceglie anche con gli occhi, ma c'è una scelta più profonda. E poi perché una persona plus size non dovrebbe piacere ai tuoi occhi? È questo lo stigma sociale?
0: Sì, un po' è questo, un po' voglio dire anche una cosa forse un po' impopolare. Cioè le persone obese, le persone grasse, se fossero fit, come ha detto la nostra Claudia prima, che tipo di partner sceglierebbero? Sarebbero comunque attratte dalle persone fit? Cioè, nel senso, è una condizione, siccome tu sei in quella condizione, allora esci con persone nella tua stessa condizione. Oppure se dovessi uscire da quella condizione, finalmente, ok, non lo sono più, adesso esco con tutti i bonazzi. Capito?
1: È vero, ma infatti ne parliamo spesso anche tra di noi. Io ho sempre detto che, ad esempio, per me è il più bello il più di chili addosso
0: piuttosto
1: rispetto
0: meno,
1: al meno.
0: Piuttosto che meno.
1: Tutta
0: sì,
1: la
0: sì.
1: vita, cioè io non mi piacerei. A me piace di più la donna plus size.
0: Esatto, io cerco di fare i conti col fatto che comunque magri, grassi che si sia, comunque sempre l'occhio vuole la sua parte. Radio, radio 105.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
17: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
18: I'ma love you like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 105.
4: Che storia.
0: Radio 105.
4: Che storia.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 10.
2: Tra il biglietto devo pagare pure il bagaglio?
3: Sì, perché come vede il suo bagaglio pesa più di 10 kg.
2: E quindi? Per 2 kg devo pagare 60 euro. Quanto lo fate al chilo?
4: Senta, si sbrighi. Paghi e ci lasci continuare. No, non vede che sta bloccando la fila.
2: Ma che cazzo vuoi tu? Ma ti sei visto? La fila la stai bloccando tu, che sei ciccione. Io sono magro. A me fate pagare il bagaglio per 2 kg in più. E sto ciccione che c'ha 3 bagagli nello stomaco, non gli fate pagare niente. Ma come ragionate? Il corpo dovete pesare, non il bagaglio. Ma ce l'ha il cervello.
5: Guardi, tutto a posto. Vada pure. Grazie.
2: Certo che vado. Fateli pagare al peso, sti ciccioni, e vedi come dimagriscono.
6: Radio 105 presenta Tabù.

0: Priscilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: E dai.
3: Comunque a me viene voglia di ballare quando sento la nostra sigla. Grande Angelo Duro nel pezzo che abbiamo sentito, Io sono la fine del mondo.
2: Stiamo cercando di mettere un pezzettino di film ogni sera per ragguagliarvi, se vi siete collegati da poco, su quello che è l'argomento della serata del 105 tabù. Stasera l'argomento è la grassofobia, ok? Con tante altre sfaccettature arriveremo poi anche alla body positivity. Ma diamo il benvenuto a un'amica, prima di tutto, prima un'amica e poi una collega di R101.
4: Buonasera Alessandro, buonasera Lucilla, Sabrina, che piacere Bandi. Essere con voi, qui Sabrina. In carne e ossa, più carne che ossa.
2: Bellissimo.
4: Rompo il ghiaccio così.
3: Allora Sabri, dici bene, un'amica, speaker radiofonica, modella plus size, grande voce, cantante, insomma sei una
4: aggiungerei
3: performer.
4: Intrattenitrice, soprattutto di liquidi.
3: Fatto sta che quando ci è venuto in mente questo tema abbiamo detto dobbiamo avere Sabri, perché nel tuo essere plus size hai una libertà di raccontare, di parlare il mondo e il sentito, il percepito del plus size che io non ho mai incontrato in nessun altro.
4: Grazie, ma sai che io credo che fondamentalmente io sia una persona che mi accetto realmente, quando invece il termine di accettazione a volte è un po' ipocrita. Ci sono molte persone plus size, oversize, curvi, perché c'è poi uno spettro infinito di definizioni in questo ambito, che in realtà...
3: Tu sei plus size come ho detto io o oversize?
4: Io sono oversize.
3: Ok, okay.
4: Quindi sono più della Claudia, della ragazza modella che avete sentito adesso, che è una 50. Io sono su una 56.
3: Una 56.
2: Quindi oversize, scusami, ma è più o meno di plus size?
3: Più.
4: Sì, più. Okay. Più di plus size.
2: Okay. Per capire, per metterle.
4: Allora, voi considerate che queste categorie sono un po' più destinate all'ambito moda.
3: Certo.
4: Che società. Mm.
3: Però se dobbiamo fare proprio la lista della spesa è curvy. Plus size, oversize.
4: Oversize. E poi ci sono gli infinity fat, che sono proprio quelli over. Okay. Come
3: quelli
4: peso.
3: Per dire di dottor Nosaradan.
4: Dottor Nosaradan, sì, okay. Esatto, vite al limite.
2: Allora, okay. Tu sei stata con noi anche nella prima ora, in ascolto in realtà. Cosa hai sentito, cosa hai percepito? Cioè adesso a caldo, la prima cosa che ti viene da dire.
4: Allora, io posso dire che innanzitutto questo mi sembra un programma molto libero, perché di solito queste informazioni sono abbastanza filtrate oppure pieni di luoghi comuni. Invece qua c'è stato un grande lancio. Ci sarebbe da parlare su più fronti. Per esempio, io non accetto che le donne o gli uomini grassi siano molto pigri. Io mi sono sbattuta come lo zabaglione in tutti i lavori che ho fatto, mentre c'erano i secchi.
3: Ma scusami, ma tra l'altro tu sei anche una che fa attività fisica, sei una pallina impazzita, fai 3000 robe, i repulisti che fa la Sabrina, cioè magari ci sentiamo al pomeriggio, sto a disfa casa, sto a fa questo,
2: ah, sì? Certo. Cioè sei la regina del decluttering.
4: Allora io mi do molto da fare, perché comunque avendo un corpo con un determinato fisico è più giusto mantenerlo in attività che in sedentarietà. Ok, però anche uno che fa quella scelta là non può essere giudicato. Allora riassumiamo in breve che la grassofobia non esisterebbe se tutti si facessero i cazzi propri.
2: Okay.
4: Secondo me è questo proprio il vero concentrato.
2: E diciamo che questa cosa è vera anche se prima di fobia togli grasso e metti tante altre cose.
4: Sì, assolutamente, okay. Assolutamente.
2: Cioè è un principio
4: è
2: valido
4: una regola
2: su tanti
4: di vita,
2: fronti.
4: Secondo me, che bisognerebbe tatuare e poi a fare propria.
2: Ok, allora abbiamo una scheda perché, per contestualizzare ancora meglio, cerchiamo di capire quelli che sono i numeri della grassofobia.
1: Beh, 105 tabù in numeri. Circa 17 milioni gli italiani in sovrappeso.
5: Italiani in sovrappeso.
1: Oltre 4 milioni gli adulti obesi. Il 25% dei bambini è sovrappeso, principalmente maschi. Nel mondo più di 1 miliardo di persone vive con obesità. Negli adulti l'obesità è più che raddoppiata dal 1990, dal 7% al 16%. Negli USA siamo intorno al 38% di adulti obesi. Dal 20 al 60% è la percentuale di persone che sviluppa anche disturbi psicologici correlati, spesso alimentati dallo stigma sociale. La grassofobia è una delle poche forme di pregiudizio ancora tollerate in contesti lavorativi, scolastici e quotidiani. È l'ultima discriminazione accettata. Oltre il 10% delle persone in sovrappeso dichiara di essere stato escluso da un colloquio di lavoro a causa del peso. Si sale al 60% in caso di donne. Almeno il 44% degli italiani dichiara di essere stato deriso o umiliato per il proprio aspetto su qualche piattaforma online. va peggio per donne e Gen Z. Fino al 94% delle adolescenti dichiara di aver subito episodi di body o fat shaming sui social media. Una donna su due è stabilmente derisa per cambiamenti di peso causati da età, postpartum o fasi ormonali. Circa il 53% di chi è in sovrappeso barra obeso ha ricevuto commenti in

0: chi è vittima di atteggiamenti grassofobici ha maggiori probabilità di rimandare visite e controlli, di ricevere diagnosi tardive o trattamenti meno adeguati.
1: Ok, devo dire
2: tanti
1: che
2: tanti numeri
1: e anche tanti spunti. Ale, parto io. Il primo che mi viene da chiederti, prendendo spunto da quello che ha detto la nostra rubrica adesso, è: anche tu, che hai fatto del tuo essere oversize il tuo cavallo di battaglia, tra le altre cose, nel senso che l'hai sempre condiviso, nel lavoro hai ricevuto delle discriminazioni?
2: Ma sai che io forse sono il caso contrario, perché essendo una caratteristica, una caratterista, forse probabilmente vengo integrata in alcune situazioni di lavoro dove
1: proprio
2: c'è bisogno
1: quello
2: di questo physique du rôle. Anche se poi io devo dire che combatto anche una battaglia personale per portare il volume in TV, non come audio. Io credo che a parità di stats, di capacità, ci debbano essere più figure rappresentate in TV, perché la figura della donna oversize, soprattutto nei film, pensate ai cinepanettoni, è sempre relegata a scherno.
1: Sì, è vero.
2: Quando invece non c'è mai un film italiano dove una grande figa
3: sono totalmente
2: è
3: d'accordo, sono totalmente d'accordo. Io avrei voluto tirare fuori questo argomento più avanti, perché io penso anche che tante persone, proprio perché oversize, plus size, abbiano avuto delle possibilità che non avrebbero meritato perché non hanno nessun talento. Ok? Ci sono questi casi.
2: Sì, però anche è vero. Il contrario, però.

0: come dire, delle mancanze di approfondimento, perché si relegava il problema di salute solo al grasso.
1: Ok.
0: Quindi che è capitato, palle, sono qua, ho un fungo, ho preso una micosi in piscina. Ah, ok, signora, però è grassa.
1: Dovrebbe
0: sì, ho capito, ma il fungo mica ho mangiato che le tagliatelle, l'ho preso in piscina. Cioè,
1: certo.
0: E quindi poi mi è stato spiegato, no, perché essendo grassa lei ha un corpo infiammato e allora sì. Probabilmente...
1: Quindi tu dici che è la prima scusante che arriva subito.
0: Oddio, a tanti arriva, sì. Posso anche dire, anche medici abbastanza provincialotti, perché
2: sì.
0: A me per esempio è capitato, io sono dei Castelli Romani, anch'io, di avere queste, sì lo so, di avere queste diagnosi solo così, vis-à-vis.
1: Sì, sì, ok. Domanda che vuole sfatare un mito. Tu hai avuto sempre facilità ad avere uomini?
0: Sì, abbastanza, sì, sì. Oh.
1: Perché c'è questo pregiudizio sul fatto che la donna grassa, dico grassa apposta, ma chi vuoi che sappi?
0: Allora, in realtà, ecco, anche qua c'è un grande spaccato. Allora, io ho ricevuto tantissime avance da persone che amavano proprio il genere, ok? Quindi
1: sì,
0: andavano a colpo sicuro, ci piacevamo, eravamo in linea. Poi, in maniera subdola, io ho ricevuto miriadi di inviti a cena o proprio a serate scoperecce da gente fidanzata con magre. Che
1: anche
0: poi nel privato
1: i miei fidanzati ti hanno chiamato, Sabri.
0: No, ancora no, per adesso.
2: Beh, questo comunque,
0: magari cioè, dopo stasera.
1: Esatto.
2: Cioè, questa cosa che hai detto ti fa piacere o ti infastidisce? Cioè, c'è qualcosa che ti infastidisce della tua vita sessuale e sentimentale, allora, calcolando questo approccio?
0: Allora, posso dire una cosa, a me mi fa incazzare una persona che dall'altra parte non è capace di far valere i propri gusti, perché non c'è niente di ignobile nell'andare con una persona grassa.
1: No, certo.
2: No, no,
0: cioè,
2: certo,
0: io preferisco andare con un grasso che uno stronzo. Cioè,
2: vabbè,
1: beh, direi. Però ti è capitato, e questo lo so, sì, magari di essere desiderata, voluta intimamente, come dici tu, serate scoperecce, poi però non ti presenta in famiglia.
0: Esatto, sì, questo mi è capitato, sì, perché socialmente forse non si ritenevano, non ritenevano giusto, oppure facevano bella figura con una donna grassa.
2: Okay,
1: pazzesco.
2: Ok, importantissimo questa cosa. Ci torniamo fra un istante, subito dopo Miley Cyrus. Let's go.

0: Miley Cyrus, Buzzsprout, Suede, 22:13, siamo qui con Sabrina Bambi, la nostra ospite plus size per il tema della grassofobia. Ale, presentiamo la parte medica di questa
1: avevamo bisogno
0: nostra puntata, sì.
1: Di una parte medica,
0: la quota medica.
1: Sì, e ne abbiamo due in realtà. Allora, abbiamo al telefono Renato Patrone, medico chirurgo addominale e oncologico, specializzato

0: realizzato nei percorsi integrati di gestione dell'obesità e delle malattie metaboliche. Dottore, buonasera e benvenuto.
1: Dottore Renato? Vabbè, non c'è nessuno?
0: Almeno, no. Almeno uno dei due ce l'abbiamo? Cioè, in realtà ci dovrebbero essere tutti e due, forse...
2: Siamo in sala d'attesa, no, del dottore.
1: Esatto.
0: Ha messo il muto perché sta facendo la pipì.
1: Non hanno ancora... Beh, proviamo a presentare il dottor Mattia Pieri, biologo, okay, nutrizionista, personal trainer. Ha ideato un programma di coaching che promette cambiamenti strutturali e duraturi. Lui è molto critico verso quello che viene definito il trend della body positivity.
0: Ok, buonasera dottore, lei è in linea?
3: Buonasera, sì, siamo in linea.
0: Buonasera, buonasera.
1: Ok, perdonami, tu sei Mattia Pieri?
3: Sono Mattia.
1: Perfetto,
3: sì.
1: Quindi il dottor Patrone ci manca.
0: Sì, ecco, ci dice Claudia che non c'è in questo momento, arriverà.
1: Bene, andiamo
0: tra poco
1: con te, andiamo con te, Mattia.
0: Mattia, buonasera innanzitutto.
1: Ciao.
0: Ben arrivato. Ok, lei ha sentito la trasmissione? Diamoci del tuo. Hai sentito la trasmissione finora?
3: No, assolutamente no.
0: Ok, benissimo. Stiamo parlando di grassofobia. Abbiamo qui
1: Sei su Radio 105.
2: Siamo in Italia,
1: sì, dottore. Sì.
0: Ok,
3: lavoro.
0: Giusto. Allora, come mai lei è critico verso questo trend della body positivity?
3: No, allora, non sono del tutto critico, nel senso che è nato con un intento assolutamente nobile, ovvero di proteggere una minoranza, quindi non creare stigma per quanto riguarda il peso, l'obesità e tutto, ma alcuni filoni di questo movimento, chiamiamolo così, sono entrati un po' nella parte estrema del accettati per ciò che sei senza volerti quindi migliorare. Questo per me è sbagliato, io credo nella crescita personale, quindi ognuno di noi dovrebbe puntare alla propria miglior versione stando possibilmente dentro un range di salute, quindi dentro una fisiologia tale per cui il corpo ha più probabilità di restare in salute sul lungo periodo.
1: Ok, ma perdonami, io vado dritta. E se qualcuno invece si accettasse in una salute standard con dei chili di troppo?
3: Dipende sempre quanto sono questi chili di troppo. Il punto è che il grasso può essere bello, potrebbe essere anche accettato dal punto di vista estetico, perché l'estetica è un parametro soggettivo, ma un eccesso di grasso extra fisiologico non può essere accettato come un parametro normale per quanto riguarda la salute, perché noi sappiamo perfettamente, certo, che un eccesso di grasso fuori dalla fisiologia si porta ad avere molte problematiche nel medio lungo termine, in termini sia di salute vera ma anche proprio di qualità della vita in generale. Quindi noi ci dobbiamo accettare per le caratteristiche che abbiamo, per le carte che la nostra vita ci ha dato, però allo stesso tempo dobbiamo anche capire quelle che sono le nostre vulnerabilità e comprendere che dobbiamo cercare al nostro meglio di restare degli individui performanti.
0: Mattia,
3: a 360 gradi.
0: Faccio una domanda sia a te che a Sabrina. Il grasso, l'obesità, è sempre risolvibile o ci sono dei casi in cui non è risolvibile? Chiedo prima a Sabrina e poi al dottore.
2: Beh, io credo che questa è una domanda strettamente per il dottore, però mi stupisco, io mi inserisco come un Tampax, dottore, per dirle, ma ci sono anche delle resistenze metaboliche, psicologiche, fisiche, ormonali, cioè non è un discorso così semplicista quello che sta tenendo. Cioè, in linea di massima,
3: allora,
2: è quello, ma lei
3: pensa... però...
2: L'obeso è molto di più,
3: Si sta confondendo un po' il discorso. Io sto parlando in termini puramente di fisiologia e quello che succede nel mantenere quella determinata condizione. Poi sappiamo perfettamente che la letteratura scientifica per quanto riguarda l'obesità e non solo ha ormai provato che l'obesità è una malattia a tutti gli effetti, multifattoriale e non è determinata dalla semplice forza di volontà dell'individuo, proprio perché ci sono appunto situazioni culturali, economiche, genetiche, epigenetiche che vanno a concorrere nel mantenere un surplus calorico nel tempo e a mantenere quindi, diciamo, un corpo grasso. Quindi sappiamo perfettamente che l'obesità non è sempre una scelta, ma per questo, proprio per questo, noi dobbiamo sapere che abbiamo una genetica sfavorevole e non ci dobbiamo accettare semplicemente per sono fatta così e finisce lì. Devo fare del mio meglio per rientrare dentro certi range di salute sia fisica che anche psicologica, e ci tengo a precisare psicologica perché? Perché se poi dopo, se dobbiamo fare diete troppo restrittive, percorsi estremi e andiamo a compromettere anche la sfera psicologica, allora lì abbiamo altri problemi. Quindi quello che io dico è che bisogna creare un equilibrio per arrivare alla propria migliore versione, ma nella maggior parte dei casi la propria migliore versione è un fisico veramente qualitativo rispetto allo standard di cui siamo abituati oggi.
1: Però scusa, scusami dottore, tu ad esempio Sabri, pur rimanendo un peso, una 56, hai fatto e hai cercato di intervenire sul tuo corpo, però ad un certo punto tu mi dici fino a, a dopo un certo punto io non riesco a scendere di peso.
2: Allora io per resistenze ormonali le faccio presente dottore che io sono in menopausa da quando ho 28 anni, quindi ho uno squilibrio ormonale abbastanza impattante, poi dopo il Covid ho avuto il diabete di tipo 2, quindi ho un'eredità che mi ha lasciato il Covid, quindi faccio molta difficoltà, però a un certo punto io sono arrivata a considerare un aspetto: devo preservare sì il corpo ma anche la salute mentale, quindi ci sono fasi della vita dove io non ci trovo nulla di male se una persona si accetta, si vuole bene e lo mostra anche al resto del mondo, perché magari aiuta qualcuno in casa che invece vive la condizione di obeso in maniera frustrante, di disprezzato dalla società e che ha anche paura ad uscire da casa, perché ci sono anche queste situazioni.
1: Tu Sabri, ti senti in salute o senti che effettivamente il tuo peso ti limita a livello di salute da certi punti di vista?
2: Allora io penso che il mio aspetto fisico può avere dei problemi di salute che comunque tengo monitorati, ma io non sento che questo peso mi stia limitando l'esistenza.
0: Okay. Questo è fondamentale da dire. Io ho una domanda per te Sabri che ti faccio tra poco, cioè,
2: ma
0: te la faccio
2: voglio
0: subito.
2: Dire una cosa, vai. Voi vi sembra che i magri non si ammalino mai, che non muoiano?
0: No, certo, cioè, anzi.
2: Cioè non è strettamente correlato.
0: Prego.
3: Hai detto sono delle cose corrette, nel senso che noi non dobbiamo creare stigma per quanto riguarda il peso, non dobbiamo catalogare il soggetto obeso come un individuo per forza di cose pigro, che non si vuole bene e tutto. Ogni storia a sé e ognuno deve fare il proprio percorso e deve trovare il proprio equilibrio.
2: Certo, è sacrosanto.
3: Perché sono individui che non sono perfetti. E qui entriamo anche sul discorso del che cos'è una malattia e che cosa si intende per salute. Perché? Perché molte volte noi additiamo, critichiamo il soggetto obeso quando poi non ci accorgiamo che allo stesso modo un 40-50enne che non si allena, che comunque non ha una buona massa muscolare, che ha grasso comunque localizzato a livello addominale, ma porta una taglia M, non è classificato come un soggetto obeso o particolarmente problematico in termini di salute, quando in realtà potenzialmente a livello di proprio componente ormonale potrebbe avere molti più problemi rispetto al grande obeso.
0: Okay.
3: Quindi anche qui a livello di società noi dobbiamo un attimo anche comprendere che cosa si intende per salute.
1: Certo.
3: E spesso l'individuo obeso viene criticato da un fumatore, da chi beve cronicamente alcol.
0: Certo.
3: Quindi nella nostra società abbiamo normalizzato delle cose che in realtà in termini di salute
1: non sono da normalizzare.
0: No.
1: Va bene, tutto chiaro?
0: Grazie mille dottore, fondamentale.
1: Dottore Mattia Pieri, grazie di essere venuto con noi al Tabù.
3: Grazie a voi per l'invito.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
7: D'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
17: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastica, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastica hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
18: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
19: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Il Rings, Malcolm Todd su 105, 22 e 29. Questa sera a 105 Tabù parliamo di grassofobia, parliamo di sovrappeso, parliamo della tranquillità con cui ci si convive, parliamo di soluzioni, parliamo anche di ipocrisie. Innanzitutto ci scusiamo con il dottor Patrone, ma abbiamo fatto tardi a causa di un numero che non ci è arrivato
1: vabbè,
0: subito.
1: Dai, lo ripiglieremo un'altra volta.
0: Promettiamo però, dottor Patrone, se ci sta ascoltando, che sarà la prima persona che richiameremo quando torneremo sull'argomento. Mentre stasera con noi, a parte Sabrina Bambi, che salutiamo
1: resta?
0: Ancora, che è un'amica, una collega di
2: Radio 101. Adesso io sono inchiodata perché sono pigra, in quanto pesa non mi muovo.
0: È quella,
2: ma
0: detto
2: non
0: che...
2: ti muovi, sai,
1: no.
0: si sa che voi
1: si sa che voi grassi state sempre un po'. Ti vuoi sedere, Sabri?
2: No, ancora no, grazie.
1: Perché sennò mi sfasci, mi sfasci la poltroncina.
0: Mamma mia.
1: Abbiamo Elisa D'Ospina, scrittrice, modella, opinionista, baluardo della body positivity. Ciao Elisa.
0: Ciao Elisa, benvenuta.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Ciao, come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, voi?
1: Bene, grazie.
0: Allora, invito un po' improvviso perché ci siamo sentiti proprio poche ore fa e grazie per aver accettato di venerdì sera, perché comunque ricordiamolo, è venerdì 18 di settembre, perciò chi accetta di venire in onda, un grande grazie. Senti, Elisa, allora tu sei una pioniera della body positivity, lo sei ancora? È un po' cambiata questa body positivity? C'è dell'ipocrisia in mezzo? Come siamo messi?
3: Beh, l'ipocrisia diciamo che c'è sempre stata, soprattutto da parte delle aziende e del marketing, dove hanno visto per un bel periodo il business. Poi oggi come oggi devo dire che invece sono stati fatti dei grandi passi, perché se oggi su TikTok o sui vari social si può parlare di, appunto, di corpi in maniera anche importante, anche con un giusto peso, a proposito di peso, e anche grazie al lavoro che è stato fatto in questi 20 anni. C'è qualcuno che spera che la body positive sia morta, ma in realtà è più viva che mai.
1: Okay. Secondo te, come è, cioè, e tu la percepisci anche nel quotidiano questo cambiamento di approccio e di accettazione naturale ad un corpo che non corrisponde a quello che in realtà tutti si aspettano, quindi al magro? Cioè, lo senti davvero nel profondo, come dicevi prima? Alla fine è un'apparenza, è una facciata, e poi sotto sotto uno pensa sempre, vabbè, è grasso, è grassa.
3: Beh, allora, il pensiero, diciamo, altrui, siamo abituati con questi social a vedere sempre il negativo su tutto, no? Quante volte abbiamo visto delle ragazze in perfetto peso forma essere giudicate come troppo grasse o troppo magre, quando sono semplicemente il normo peso. Quindi se partiamo da questo presupposto, dobbiamo partire dall'idea che non piaceremo mai a tutti. Poi c'è una conseguenza naturale, ad esempio io personalmente non mi vedrei mai magrissima, perché sono sempre stata burrosa, quindi
1: certo.
3: La mia self-confidence è fatta di curvi, di curve e di curvi, perché ormai è il mio mondo, no? Però al di là di questo, la cosa che mi piace è che negli anni è passato quella forma di rispetto, che se pensate anche adesso che sono uscite delle foto, ad esempio, di una gravidanza annunciata da parte di un giornale, la gente si ribella perché dice no, è il corpo della donna.
1: Volevo avere la libertà di dirlo io.
3: Esatto, certo. Già quello fa parte anche quello della body positive, perché la body positive ha sempre parlato di rispetto, non ha mai parlato di grassezza, magrezza, altezza, sennò staremo cadendo di nuovo negli stereotipi. Noi parliamo di rispetto, tutti i corpi devono avere un rispetto, anche perché non sappiamo come cambierà il nostro corpo.
0: Certo,
3: cioè, un giorno potremo ingrassare, potremo dimagrire, potremo star male, potremo star meglio, quindi si parla solo di rispetto.
0: Sì, su questo sono molto d'accordo. Tu hai detto che di passi avanti ne sono stati fatti, però poco fa proprio con Sabrina parlavamo c'è Sabrina Bambi qui con noi, Elisa.
3: Ciao Sabrina.
0: Parlavamo del fatto che non c'è mai un'attrice protagonista di un film italiano che però è curvy.
2: Ma soprattutto non c'è i ruoli edificanti.
1: Sì, cioè, dici la bella
0: era
1: donna
0: esempio,
1: che ti fa perdere la testa, che sia curvi.
2: Ok, ma vogliamo rimanere nell'ambito del cinema, ma perché non c'è una conduttrice oversize?
0: Bravissima, certo. Volevo dire anche questo.
2: Abbiamo le quote inclusive, mi sembra che basti mettere un nero o una persona omosessuale, ma perché non ci sono i grassi?
0: Per pulirsi un po' la coscienza, cioè Elisa, io percepisco un po' questo, che qualche passo è stato fatto, ma la direzione è sempre di più quella di un canone estetico che poi negli ultimi anni è diventato anche più morbido. Perché? Perché Kim Kardashian, perché è diventato
2: okay.
0: bello il big booty. Però,
2: però credo che Elisa poi sia pioniera in questo e lo sappia, che c'è anche un corpo curvy accettato e uno no.
1: Ah, verissimo.
2: C'è il fisico a clessidra che viene bramato, lusingato, ma c'è il fisico più a pera, ginoide, che viene completamente ignorato sia dalla moda molto spesso, certo, ma proprio dalla società. Veniamo viste, perché io appartengo più a questo tipo di fisicità, dove veniamo visti come delle arancine con le gambe e non trattate poi benissimo. Cioè, tu la senti questa differenza tra la, le varie distribuzioni di grasso nei corpi curvi?
3: Allora, guarda, ti dirò una cosa molto non politicamente corretta.
2: Prego.
3: Soprattutto nell'ambito dello spettacolo, non si è preparati tecnicamente a far vedere determinati corpi. Ti spiego.
2: Sì.
3: Quando si presenta con una fisicità che è diversa dallo,
1: certo,
3: standard, ci sono proprio registi, fotografi, addetti di produzione che si trovano spaesati. Io l'ho visto perché facendo 10 anni una trasmissione dove, dove portavo donne con tutte le fisicità,
1: non sanno cosa fare.
3: No, non sanno cosa fare, perché magari ti fanno la ripresa dal basso, convinti che slancia, ma un fisico, come dice appunto la nostra amica Pera, se lo riprendi dal basso, lo stai ammazzando.
2: Lo mortifichi, certo.
1: Ma pensate la ghettizzazione...
3: Non c'è una preparazione,
1: ecco,
3: capito? Anche
1: ma questa cosa è spaventevole, nel senso, a me viene in mente Botero, la storia dell'arte che è passata attraverso quelle curve, quei quadri di donne.
2: Le Veneri erano completamente sformate fisicamente.
1: Eppure non c'è nessuno che nel 2026 capisce come inquadrare delle donne plus size.
0: Come fanno inquadrare? Diciamolo una volta per tutte, così qualcuno può dire...
2: No, prima di tutto bisogna... integrarle, le vogliamo nello schermo a parità di capacità, perché non vogliamo togliere il posto a nessuno.
0: Questo è importantissimo.
2: Però è necessario. A me una volta è stato detto: ma come non ci sono donne oversize in TV? C'è Mara Venier è una donna ingrassata, invecchiata, non è una donna che nasce rotonda e voluminosa.
0: A volte continuano a fare l'esempio di Vanessa Incontrada, cioè, per
1: ma
0: come questo
1: si
0: è
1: fa?
0: Il massimo.
1: È
0: il massimo,
1: la follia questa.
0: Beh, ragazzi.
3: Ragazzi, questa sera sono con Vanessa Incontrada.
2: Salutacela tanto.
3: Ho la fisicità. Che voglio dire, cioè,
2: è straordinaria,
1: ma no, ma è imparagonabile, nel senso, non stiamo parlando, no, di quello, è una cosa diversa.
3: Ma anche quando era più robusta, il discorso è che anche lì, magari, se uno stylist ti sa vestire, cioè tu non sai mai se una è una 42, una 44, una 46, anche su questo c'è da lavorare tanto. Infatti la cosa che mi dispiace di quella rubrica che non c'è più, che facevamo, è che noi cercavamo di insegnare quello e tante ragazze sono cresciute con l'idea che appunto sapendosi vestire, perché la maggior parte di noi non si sa vestire, non sceglie,
2: non
3: la
2: si valorizza,
1: brava,
3: ma scegliendo la taglia giusta noi possiamo essere una 50 ma sembrare slanciatissime, come possiamo essere una 38 e sembrare invece scappate di casa, capito?
1: Guarda Elisa,
3: quindi
1: questo
3: è tutto molto relativo,
1: è un tema proprio ficcante, perché spesso passa il concetto grasso,
2: trascurato, sciatto,
1: brutto, che non si cura, semplicemente perché non c'è la cultura della valorizzazione di un corpo che sia diverso dalla 42 o dalla 44,
0: e va sempre più
3: a
0: in quella direzione, secondo me.
3: A me scrivono tantissime donne per questo, perché sappiamo benissimo il corpo della donna cambia nelle varie fasi, no? La menopausa, la premenopausa, quando siamo incinta, quando abbiamo partorito, e quindi tante volte mi dicono: io non esco di casa, io non vado al mare. Io chiedo: ma come fai a rinunciare a vivere con una taglia, quando oggi, grazie al cielo, cioè trovi tutte le taglie?
2: È vero, e poi ci sono molti che non vanno neanche in palestra, che sarebbe un ruolo che potrebbe dare giovamento, per la paura di essere fotografate e derise.
0: Infatti, questo poi è un altro tema. Ci faremo una puntata su questa cosa, sul fotografare la gente in pubblico senza che loro lo sappiano. Elisa, rimani lì, mettiamo un pezzo e poi torniamo tra poco e continuiamo a parlare ancora di body positivity. Una

0: Niente ci dividerà.
1: Questo è 105 Tabù con Alessandro Lucilla. Oggi abbiamo Sabrina Bambi con noi, ospite fissa in studio. Si sta parlando di grassofobia, collegata Elisa Dospina, modella paladina della Body Positivity. Abbiamo però con noi, Ale, una persona che hai tenuto particolarmente tu a far venire qui. Io conosco da tanti anni.
2: Sì, lei è una giornalista, è stata anche produttrice e autrice televisiva, ma in realtà ci conosciamo perché siamo amici e so che lei, nonostante sia una persona che difende chiaramente i diritti di tutti, anzi va anche oltre, sulla Body Positivity adesso è un po' scocciata, quindi volevamo sentire anche la sua opinione. Lei è Fiamma Sanò.
1: Ciao Fiamma.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Lucilla, ciao Ale, che bello sentirvi, ma anche ciao Elisa se ci sente ancora.
4: Ciao Fiamma!
2: Sì,
1: siamo tutti insieme ragazzi, siamo collegati in cinque.
2: Eccoci qua. E allora?
3: No, mi piace questa cosa.
1: Molto.
2: Fiamma! Eccoci
1: allora,
2: qua.
1: Esatto, andiamo a bomba, Fiamma, con te che sei appena arrivata. Tu dicevi.
3: Guarda, io vi ho ascoltato,
1: brava.
3: Mi riprendo esattamente quello che hanno detto le altre, cioè che avete detto poco fa in trasmissione. Avete fatto due nomi, Mara Venier e Vanessa Incontrada.
1: Bene.
3: Mara Venier è âgée, ha un'età, e dopo una certa età alle donne è permesso di essere magre, grasse, alte, basse, quello che vogliono, e quindi non fa testo. E Vanessa Incontrada è la dimostrazione di quello che ha detto all'inizio Elisa, cioè che alla fine tutto questo concetto di body positivity porta sempre le più grandi testimonial della questione a dimagrire, perché Vanessa Incontrada è ritornata un figurino dopo
1: sì.
3: Ci ha fatto almeno un paio di copertine
1: sulla body positivity.
5: Però scusatemi, intervengo così a ciel sereno.
3: Vai.
5: Ma quando mai è stata una oversize Vanessa Incontrada?
3: Cioè, Vanessa Incontrada è aspetta, però allora Vanessa Incontrada era ingrassata, l'avete detto anche questo, l'avete detto prima, c'è una differenza.
5: Sì, ingrassata, ma non ai livelli di una considerazione da obesa o oversize.
2: Sì, infatti in realtà quello che dicevamo.
1: Però ragazzi, è un corpo che è cambiato, ovvero il percepito dell'Incontrada
3: esatto.
1: È stato, era in un modo, ci piaceva, era fit, adesso è ingrassata
5: e non gliel'hanno perdonato.
2: Non solo non gliel'hanno perdonato, c'è anche un'altra cosa, è che adesso, per venire incontro anche a quello che dicevi tu Sabrina, è stato preso quello come manifesto dell'inclusione a un certo punto, no? Cioè,
5: okay,
2: nel senso,
5: però
2: non
5: se
2: ce
5: parliamo
2: ne frega,
5: di obesità, ok? E
2: è
5: la grassofobia è più rivolta molto spesso ai grandi obesi, non c'entra assolutamente niente l'Incontrada.
2: Certo.
1: No,
2: infatti
3: però
2: il concetto
3: body positivity. No, scusate, non ti
1: vai Fiamma, vai
2: Serena.
3: La body positivity è esattamente accettare, amare come siamo fatti, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi alla fine si riduce sempre a ti piaci da grasso, ti piaci da magro? Che è uno sminuire il discorso in una maniera incredibile. Dicevate giustamente, l'obesità è un'altra cosa. Stare male perché dopo una gravidanza hai preso qualche chilo, perché non sei più la ragazza del ciclone, super fit, spagnola, fichissima, di 40, taglia 40, sei diventata una signora sui 40 anni, taglia 48, è un altro discorso.
5: Certo, però non confondiamo, perché la body positive
3: esatto.
5: In realtà è una neutrality body, cioè
1: è
5: non
1: verissimo.
5: Vuole assolutamente parlare della differenza dei corpi, vuole che ci sia rispetto per qualsiasi forma
3: Brava.
5: Fisica.
3: È un'altra cosa,
5: proprio un'altra cosa. L'amor proprio è un capitolo. La body positive è assolutamente rispettare ogni corpo, che sia basso, grasso, calvo, con disabilità. È diverso,
2: sono
5: non si sta parlando.
2: Che questa cosa la sanno, se questa cosa la
5: sanno in pochi,
2: il 10% delle persone.
1: Spieghiamola bene una volta per tutte, visto che sembra veramente, ma anche andando a leggere, che non sia così chiaro. Spieghiamo, Sabri, come
5: forse
1: dicevi tu prima,
5: bisognerebbe
1: proprio lo spartiacque.
5: Utilizzare proprio il termine neutrality body, cioè ogni
3: sono
5: corpo è uguale, punto. Okay. Non vale di più, non vale di meno, tu non sei più socialmente rispettabile, più derisibile, è la normalità.
2: Elisa,
5: cioè,
2: Elisa, ci sei ancora tu?
0: Sì, c'è un po' di confusione, perché ad esempio quando si parla di Vanessa Incontrada si parla di paladina della body positive. Vanessa Incontrada non è mai stata paladina della body positive.
5: No, l'hanno eretta. No, un po' strumentalizzata.
3: Ha fatto una copertina di Vanity Fair,
0: perché l'ufficio stampa gli ha fatto fare la copertina e stava lanciando comunque la sua ennesima serie. Ma le paladine della body positive, visto che ci sta da 25 anni,
5: brava,
0: dentro, sicuro che sono altre persone.
1: No, anche
0: sono
1: perché invece
0: che
1: lei
0: lottano, che fanno delle cose molto importanti, che sono andate contro un sistema quando un sistema aveva la predominanza di una taglia 40-38 soprattutto nella moda, e io mi ci infilo.
5: E anche tu, esatto.
0: Quando sei una provinciale che arriva da Vicenza e si trova davanti il capo della Camera della Moda che ti dice adesso tu in pubblicità devi stare zitta, e io ho un pubblico di napoletani che stanno lì a osannarmi, a me sta venendo da piangere, cioè,
1: certo,
0: quelle sono le battaglie che noi abbiamo fatto 25 anni fa. Cioè, Vanessa non mi risulta che faccia questo, perché grazie a Dio fa tutt'altro.
1: No, anche perché Elisa, correggimi se sbaglio, in realtà ha sempre fatto poi l'esposizione di un dolore, di una ferita sulla critica del proprio corpo, che va contro il concetto invece.
0: Tantissime ragazze.
1: Esatto.
0: Cioè, in queste ore c'è Laura Pausini che quelle foto che sono di una violenza, metterle a confronto per far vedere che in una foto si photoshoppa mentre nell'altra è neutrale. Cioè, quante di noi non si piacciono in una fotografia e non la pubblicano proprio? Magari ovviamente con i miti del mondo in quel momento, quella fotografia fa il giro del mondo, ma ha tutto il diritto di non piacersi in una foto. Poi chi gliel'ha photoshoppata malissimo, ha usato un'app bruttissima, però adesso puntarle il dito a una che comunque ha parlato spesso del suo corpo, ma anche Laura Pausini non è una paladina della body positive.
5: No. Certo. Però posso dire una cosa, che Vanessa Incontrada è stata strumentalizzata dall'opinione pubblica. Lei non c'entra assolutamente nulla.
2: È partito tutto da lì.
3: Oddio ragazzi, dai, per favore, adesso va bene tutto. Sono d'accordissimo con quello che dice Lisa, le battaglie sono altre, però questo è quello che vede il grande pubblico ed è questo che poi fa perdere di forza un messaggio che invece, come ha detto la Sabri, è neutro e parla
5: di rispetto,
3: e che
1: ragazze,
3: io condivido al 100%. Però,
1: grazie di essere stati con noi,
2: dobbiamo chiudere,
1: è la diretta della radio.
5: Non c'è più spazio.
2: Tre minuti oltre, in realtà.
1: Grazie a Fiamma Sanò, grazie ad Elisa Dospina, grazie alla nostra Sabri
5: Bandi.
1: Grazie
5: a voi, davvero.
0: Grazie a voi, ragazzi, grazie a tutti.
2: Grazie, ciao, a presto. Ciao.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
3: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
13: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se è Febal, è casa.
17: Febal Casa, Febal Casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: 105. Che storia!
1: Radio 105.
19: Che storia!

0: puntata, ragazzi. Che
1: mamma
0: puntata,
1: mia, che friccicore!
0: Che puntata! E sarebbe andata avanti ancora parecchio, perché
1: è vero, poteva durare una mezz'oretta in più.
0: Sì, sì, sì. Dispiace quasi che è finito, però ne faremo tante altre, speriamo.
1: Io voglio chiudere velocemente dicendo che l'unica donna oversize che è stata portata in televisione l'ha portata Platinette,
0: che era un uomo.
1: Uomo di radio. Ok? E la chiudiamo qui.
0: Amici belli, allora, che dire, vorremmo fare tante considerazioni, ma prima di tutto ringraziamo Sabrina Bambi che è stata con noi.
1: Grazie,
0: nella
1: Sabri.
0: Seconda ora del tabù, e chiaramente tutti quelli che sono intervenuti, insomma, tanto è inutile fare adesso di nuovo.
1: Però
0: tutti
1: grazie
0: quanti,
1: a tutti,
0: no?
1: È stata una bella puntata, grazie a te Ale.
0: Grazie a te Luci, grazie soprattutto a tutti voi che state apprezzando tantissimo il lavoro,
1: sì,
0: non facilissimo, che stiamo cercando di fare per portare una cosa diversa in radio la sera qui su Radio 105.
1: Bravi i nostri peperini, e mai come in questo venerdì vi dico, fate i bravi ma non troppo.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Matti,
1: Mimì.
0: Grazie Valeria Stoppelli, grazie alla Claudietta, tantissimo la Claudietta.
2: Grazie a voi ragazzi, bello,
0: bello,
1: bello.
0: Rifacciamo lunedì.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao. Andiamo oltre.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
9: ...105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops!
4: Ops!
5: Ops!
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops!
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops, con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
9: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Per...

0: 105 Swipe Up Remix.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
3: Dual Motor Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista. L'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
16: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
18: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Swipe Up Remix.

It's raining pink tonight.

0: 105 Swipe Up Remix.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Andrea Belli presenta 105

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday Night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: This is Nora and Pierre.
3: It's In The Club with Hardwell.
4: This is In The Club with Sofo Radio Show.
0: Now, 60 minutes with... Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: You are in the 105 Club.
1: Il venerdì notte è 105 in the Club.
0: We'll be back in a while. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Keep you from running away. I felt
2: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
5: D'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
0: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: This is the best house club on air. In the club. In the club. Only on 105. We'll be back in a while.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Perché?
5: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the

0: Radio 105. We'll be back in a while. I'm moving to the sun.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is a long, crazy weekend. You are in the